0: andare contro la Lagarde come vorrei, e poi arriva Repubblica anche la buona notizia che si toglie dai piedi.
1: Un esperto che dice che il costo del petrolio non salirà oltre i $120 al barile. Lo dice
0: ma era 60. Ho capito, era 60, non salirà oltre i 120 vuol dire che era doppiato. Cioè, signora mia, non è andata male, perché poteva andare peggio, che senso ha? E il costo del petrolio al doppio porta tutto ad aumenti, agli aumenti vistosi che stiamo vivendo e vedendo dappertutto. Non ti dico che io ieri ho ricevuto la bolletta della luce, ma è terrificante. Quindi, se è successo a me che vivo da solo,
1: quanto
0: posso
1: hai
0: immaginare
1: speso in più?
0: Dunque, da una bolletta media sui 200 euro mi è arrivata 828 euro di luce.
1: Ma no,
0: qui, tra l'altro. Sì, sì, sì, se vuoi ti mando anche
1: ma
0: la foto.
1: Ma perché ti sparavi l'aria condizionata a palla?
0: E vabbè, non è che debba morire, però da lì a morire di caldo prima o ucciso dalla bolletta dopo, sai. È una scelta che ha solo procrastinato il triste
1: che
0: momento.
1: Che aumentiamo con le trivelle e che un nuovo commissario a Viggiano nel cuore della ridente Basilicata aumenterà le estrazioni di petrolio.
0: Bene, sono contento per i viggianesi, che salutiamo soprattutto per il loro uso dell'arpa, di una bellissima arpa locale che ti porterò in trasmissione, ma dopo il giornale radio che adesso incombe.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
2: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
13: Buongiorno, Elese. Per favore, non mettete i discorsi fatti da un idiota come la Russa, perché me ne prendo l'intera responsabilità della parola idiota, perché è ancora poco. Parlano di risparmiare costi perché deve dare ai più bisognosi. Ma chi sono i più bisognosi? L'esercito americano? La NATO? Putin? Ma stiamo scherzando? Ma ha il coraggio di dire se puttanate? Ma si vergogni.
14: Chiedo la descrizione che avete appena fatto dell'attentato dell'11 settembre con tutto quello che ha generato nei 25 anni successivi. E sappiamo bene tutto quello che sta accadendo. Non vi fa pensare che quelle rivelazioni del quotidiano Arez siano poi tanto poco credibili? Oppure ci ha azzeccato anche questa volta, perché questi sospetti li abbiamo avuti nell'11 settembre e adesso può darsi che questi sospetti li dobbiamo avere anche nel 7 ottobre. Saluti Marco da Napoli.
15: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter e tutti quanti. Emilio Massa, beh, sarà uno spasso vedere Trump che si, cioè è uno spasso vedere Trump che si arrampica sugli specchi. Cioè ora siamo al ceto da qualunque, in versione americana, per cui molto molto molto più più americana. E riguardo i nostri country italiani, cioè, non è, aveva ragione quella signora che ha parlato poc'anzi, che no, o quella signora che ha detto che ci dovremmo puppare altri, sicuramente un altro quinquennio di questa destra che ci sta mandando in rovina, sta mandando il paese a catafascio. Comunque, venerdì, buon weekend a tutti.
4: Buongiorno banda. Ieri è venuto fuori il sondaggio ICSE che dice che il 18% degli italiani sono favorevoli all'invio di armi, mentre il restante 82% no. Quello di SVG di qualche settimana fa dava questa cifra di favorevoli ad armi o parzialmente favorevoli al 51%. Ora, io mi domando, 18 e 51, c'è 33 punti di differenza, quindi insomma, numeri importanti. Non è che uno o l'altro sondaggio siano un po' pilotati? Ovviamente SVG è la 7, Mentana favorevole alla guerra, quindi... Boh, non lo so, io vedo nel mio piccolo, faccio anche politica a livello locale, sono tutti contro il mio di armi, quindi tendo più a credere all'ICSE. Che ne pensate? Un abbraccio, Renzo da Campi.
0: Rieccoci, caro Luca, è quella che stai ascoltando, il valzer lucano suonato con l'arpa viggianese.
1: Che musica sublime, idrocarburi e note, ecco,
0: è così,
1: la potenza
0: è così.
1: Del racconto viggianese nel mondo.
0: La dedichiamo alla nostra ascoltatrice Maria Lucia, che ci ha fatto conoscere l'arpa viggianese e queste belle sonorità. Ma torniamo alle nostre notizie e ti volevo proporre un articolo che è stato pubblicato dalla Washington Post oggi, che fa un'analisi molto ben fatta e molto interessante su come Trump sia riuscito, proprio in occasione delle celebrazioni del 25esimo anniversario dell'11 settembre, ad utilizzare a proprio vantaggio tutti gli apparati antiterrorismo che furono creati con la legislazione di emergenza successiva al crollo delle Torri Gemelle, al famoso episodio degli aerei che sono entrati all'interno del cuore degli americani e dell'Occidente. E allora te ne leggo un pezzo. Sono passati 25 anni dall'attentato dell'11 settembre e potenti agenzie e ampi poteri legali creati per impedire un'altra catastrofe terroristica oggi rivolti verso l'interno. Così l'amministrazione Trump, che usa molti di quegli stessi strumenti per arrestare i migrati, combattere i trafficanti di droga e colpire il dissenso politico. L'Office of the Director of the National Intelligence, nato proprio in risposta alle falle dell'intelligence emerse prima dell'11 settembre, è stato centrale nella diffusione da parte del presidente Donald Trump di false teorie complottiste sulle elezioni e nelle ritorsioni contro quelli che considera i suoi nemici politici. Trump ha ordinato alle Joint Terrorism Task Forces, diffuse in tutto il paese dopo il 2001, per mettere insieme risorse federali e locali, di indagare su gruppi che contestano le posizioni della Casa Bianca su immigrazione, genere e religione. E un'altra creatura così del post 11 settembre, gli US Immigration and Customs Enforcement, sotto Trump, ha intensificato la sorveglianza e gli arresti di immigrati. Ti ricordi bene, caro Luca, quel personaggio di cui abbiamo a lungo parlato, grazie a Dio adesso ho dimenticato, ma basta che io ti faccia il nome di Gregory Bovino per ricordarti che cosa lo scorso inverno è successo in
1: Farima con assassino.
0: Farima con assassino, farima con assassino non solo di persone, ma di democrazia, di libertà e di diritti. E così quasi tutte le agenzie create dall'amministrazione Bush per proteggere dal terrorismo sono state utilizzate da Trump per reprimere il dissenso e per andare contro i suoi nemici interni. E per chi volesse approfondirlo, lo trovate sul Washington Post di oggi, un bell'articolo e un bell'approfondimento.
1: Ebbene, tante cose di quel post 11 settembre veramente fanno impressione, ridette oggi. Tante.
0: Non so quando comincerà quando arriveremo.
1: Siamo tutti americani. È diventato, siamo tutti trampiani.
0: No. Continuo a essere vistosamente da parte di quella cultura, ma contro Trump, perché Trump è la negazione della cultura, di quella cultura libera, di quella cultura dei diritti, della libertà, dell'inclusione. Ci fu, e magari riusciamo a recuperarlo se il nostro Nicola Compagnone ci dà una mano, il discorso di addio alla presidenza, gli 8 anni di presidenza di Ronald Reagan, uno dei leader repubblicani più iconici, più rappresentativi, più davvero simbolici per quello che è il Great Old Party negli Stati Uniti, che è esattamente il contrario della politica di Donald Trump. Parla di quanto l'America fosse l'unico paese, purtroppo bisogna dire fosse l'unico paese del mondo andando a vivere nel quale si riusciva ad essere perfettamente integrati e ad essere americani. Diceva Reagan: se andrete in Norvegia non diventerete norvegesi, in Francia non diventerete francesi, in Italia non diventerete italiani, ma venire negli Stati Uniti significa diventare americani. Ecco, questo che era la più grande scuola di quella nazione, purtroppo adesso non c'è più ed è stata sostituita dalle cartine farlocche. Avrei visto la nuova cartina che Trump ha proposto con tutta l'America del Nord vestita a stelle e strisce, il Golfo di Hormuz da lui chiamato Golfo di Trump, il New Mexico diventato New America e altre sciocchezzuole di questo genere che speriamo vengano spazzate via in maniera efficace dalle elezioni di midterm. Unica vera prospettiva.
1: Visto che il cartone animato South Park si è autoribattezzato sarcasticamente South America, anche noi dovremmo solidarizzare e chiamarci l'attimo americano, eh?
0: Ma se proprio dovessimo trovare
1: l'America fuggente.
0: L'America fuggente mi sembra meglio, anche se io propongo sin d'ora di chiamare l'attimo fuggente con i suoi successi l'ottimo fuggente.
1: Ma allora restante, perché non fuggiamo neanche più.
0: E allora facciamolo restante. E oggi invece ti volevo dire che il premio per il titolo più bello dell'apertura dei giornali italiani, curiosamente non va come solitamente al Manifesto, ma secondo me al Resto del Carlino, che pubblica una grande foto di Trump con i suoi pugnetti alzati, come fa generalmente con quella curiosa smorfia, e il titolo è Per un pugno di dollari.
1: Molto carino, brava, brava la direttrice.
0: È curioso che tu oggi non mi abbia letto invece Travaglio e che non commenti adeguatamente perché l'hai fatto.
1: Già il Corriere della Sera sembrava il fondo di Travaglio.
0: Ma chi l'ha detto ieri? Ma dillo chi l'ha detto ieri prima di tutti, dillo chi
1: ma
0: è
1: chi
0: stato contestato.
1: Non lo so.
0: Io,
1: non
0: il sottoscritto
1: niente.
0: Parlante,
1: ma
0: certo,
1: quando l'hai detto?
0: Giuliano hanno titolato così tutti i giornali d'Italia, si sono sbagliati tutti i giornali. Tu sì,
1: ma
0: si
1: chi?
0: Sono sbagliati tutti i giornali.
1: Ma ti sei svegliato poi da questo sogno?
0: Sì, sì, adesso chiamiamo Peter a riprendere quella parte e vedrai tu. Intanto l'abbiamo detto e gli ascoltatori lo ricordano bene. E così come sento uno strano silenzio oggi sulla vicenda La Vito alla Ranucci, come mai?
1: In che senso non silenzio? Io vedo che
0: ma non ti ho sentito commentare. Commentare la notizia che il Tribunale del Riesame riconosce il metodo mafioso, quindi lascia la Vitola in carcere e tutti quanti i giornali, questa volta sì, giustamente parlano del buco nelle chat perché a un certo punto ci
1: ma
0: sono
1: poi
0: delle
1: quale sarebbe il metodo mafioso? Me lo spieghi tu? Qual è la differenza tra un attentato?
0: I giudici. i giudici con le motivazioni quando verranno pubblicate. Noi come sempre attendiamo di leggere le decisioni prima di cominciare a fare indovina la Grillo, però certo è che mancano delle chat, ci sono state come si chiamavano ai tempi della Fermi-Trokin, delle sbianchettature, ecco, il vizietto della sbianchettatura evidentemente permane dalle vostre parti.
1: Ma perché esiste una legge sull'obbligo di conservazione delle proprie chat? Cioè io ho l'obbligo di conservare le mie chat con te?
0: No, scusami. Però sarebbe curioso se in un'indagine penale fatta perché tu mi hai messo una bomba per farmi diventare Presidente del Consiglio ci fossero delle parti di chat che mancano, quindi ci fossero degli interi periodi di conversazione tra noi, che abbiamo una conversazione quotidiana e intensa come si addice a due amici che stanno organizzando delle cose importanti, e non avessimo, che so, le chat dalla mercoledì al lunedì successivo all'attentato, che so, ad esempio, così sarebbe ovviamente una considerazione da farsi, credo, non lo so, poi
1: no,
0: non so
1: no, la, non la
0: vostra,
1: credo,
0: il vostro tribunale di difesa come proceda.
1: Non credo, poi non è molto chiara questa cosa, perché queste chat sono quelle che avvenivano su un programma Signal che ha una funzione automatica di cancellazione delle
0: chat, quando le cancella tutte, non quando cancella alcune e ne tiene delle altre.
1: Io non lo so.
0: Mi scrive un ascoltatore molto stupito, con gli occhi sbarrati, mi dice: ma state commentando delle intercettazioni? No, stiamo commentando la mancanza delle intercettazioni, caro Nicola da Perugia, che ci scrivi così stupito e censorio, per dirci che stiamo andando un po' contro quelle che dovrebbero essere i nostri principi. No, non commentiamo intercettazioni che non abbiamo, commentiamo il fatto che i magistrati sostengano che manchino in maniera sospetta delle intercettazioni. Poi ovviamente siamo curiosissimi di vedere come andrà.
1: Molto garantista, e adesso
0: sempre stato garantista.
1: Voglio subito che sia spulciato il tuo telefonino, le tue chat, i tuoi messaggi.
0: Non appena mi metti quella bomba
1: gioiosa,
0: non appena mi metti quella bomba prenderò questa privazione della libertà sgradevole come comprensibile, però per il momento devi ancora bombardarmi. Siamo un po' indietro rispetto al premiato 2.
1: Vai, sai che allora, siamo arrivati volando alle 8:29, fantastico.
0: No, fra 3 secondi sono le 8:30. Allora, noi, fedeli alla linea del nostro editore che ci rimprovera quotidianamente almeno 2 o 3 volte al giorno, mandiamo con puntualità la pubblicità. Anzi, per farti sentire a casa, ti dico super spot.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
16: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio leader ad informare.
5: Sono le 2:19. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
17: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
18: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
19: A me fa sempre un po' specie quando sento certe persone, come l'ultimo ascoltatore che è intervenuto, di Lucca, credo, un centro toscano, quando si parla di persone favorevoli alla guerra. La trovo un'affermazione mistificatoria e anche in grande malafede. C'è chi è favorevole a che l'Ucraina abbia gli strumenti per potersi difendere, e ciò passa attraverso il supporto bellico e finanziario. La guerra non la vuole nessuno, cioè io non conosco un pazzo che vuole la guerra, ma questi personaggi invece vogliono creare un solco in cui ci sono i buoni, i sedicenti pacifisti, e i cattivi, quelli che vogliono la guerra. È un atteggiamento veramente di grande disonestà mentale. Fabrizio da Milano, ciao.
20: Buongiorno, Enrico di Roma. Oddio, io ho commesso un sacco di reati. Oddio, Bardi, mi voglio autodenunciare. Mica cancello anch'io le chat. A volte dei messaggi, delle cose che ho degli amici, alcune cose le cancello e tutto. Oddio. Mi autodenuncio, venite ad arrestare, correte.
21: Signori e signori, votatemi pure, perché io vi regalerò $5,000 e un viaggio gratuito al Moulin Rouge di Trump. A parte gli scherzi, siamo veramente alla frutta. Se loro cadranno in un tranello del genere, vuol dire che se lo meritano, povero popolo. Jimmy dalla Toscana.
0: E rieccoci, professore. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui per parlare di America, e appunto, come anticipava Luca, è tornato a trovarci un grande esperto del quel paese a stelle e strisce, che non so se riesca a seguire le evoluzioni velocissime della storia e della politica americana. Glielo chiediamo direttamente. Buongiorno professor Gregory Aleggi.
1: Buongiorno professor Aleggi.
0: Ce la fate,
1: ma lei ha già ricevuto almeno un acconto? Almeno metà, $2,500, almeno il galantuomo Achille la Lauro destra, faceva così.
22: Esatto, la scarpa destra e quella sinistra dopo. diciamo che è estremamente difficile ragionare in termini razionali su una proposta così irrazionale. È semplicemente, diciamo, incostituzionale dal punto di vista più banale, cioè distribuire un premio a soldi pubblici per la vittoria della parte politica è ingiustificabile, fine. Quello che è interessante è la debolezza politica, cioè il momento in cui Trump dice make the selection about me, fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda, no? E noi sappiamo che anche in Italia il tema del nome del candidato premier sulla scheda è un tema politico.
1: Certo.
22: Dicevo, fate finta che sia un referendum su di me. Questo vuol dire superate la debolezza dei candidati che stiamo presentando, la metà dei quali sono quelli che sono. Pensate che deve vincere Trump, quindi se io presento un cavallo, votate per il cavallo. Questo sta dicendo, ed è un segno di grandissima debolezza politica. Questo credo che sia il dato irrefutabile.
0: Però professor Aleggi, proprio su questo, in presenza, ovviamente fatte tutte le considerazioni sui sondaggi, ma in presenza dei sondaggi che ci sono, che danno la stragrande maggioranza ai democratici al congresso, chiedere agli elettori puntate su di me non è un controsenso, non è proprio quello il pericolo che si dovrebbe evitare, che la gente riconosca nelle elezioni di midterm un giudizio sulla presidenza?
22: Le elezioni di midterm non sono nate come midterm, facciamo un brevissimo excursus storico. Quando nasce il paese alla fine del Settecento, 2 anni sembrano un tempo lunghissimo. C'erano degli stati che avevano mandati di 6 mesi, 2 anni a loro sembra tantissimo. Era un'elezione parlamentare per rinnovare tutto il Parlamento. Andiamo avanti 250 anni e cosa succede? Che il presidente conta molto più del Parlamento, quindi l'elezione parlamentare è diventata un midterm. Cercare di appiattirla sul presidente può essere un vantaggio se il presidente è popolare, e se il presidente è impopolare può essere uno svantaggio. Però ricordiamoci che il sistema americano è alla fine quello inglese, cioè uninominale secco, e quindi bisogna vedere il candidato nel proprio collegio quanto è popolare e quanto diciamo ha lavorato per i propri elettori, cosa che il rappresentante americano fa con grande assiduità. Diciamo proprio una cosa, un flash: se un turista italiano telese vuole visitare il congresso, si mette in fila e entra. Se ci vuole visitare John Smith del New Jersey, deve chiedere il biglietto al deputato del proprio collegio. Questo proprio per rinforzare il rapporto eletto ed elettore, no? Ecco, in questo quadro, quando si presentano buoni candidati, anche l'impopolarità del presidente, dell'amministrazione, eccetera, incide fino a un certo punto. È chiaro che però con la deriva del Partito Repubblicano la qualità dei candidati è scesa molto, ci sono molti repubblicani di lungo corso che nell'ultimo paio d'anni hanno detto non mi ripresento più, ma mi ripresento non perché temo di perdere, ma perché non mi riconosco più nella politica di oggi. Trump ha come dire, spinto per candidare personaggi affini a lui, più o meno implausibili, e quindi in questo caso l'impopolarità del presidente e l'impopolarità del candidato potrebbero effettivamente sovrapporsi, però non è automatico. E diciamo un'altra cosa, proprio 5 secondi, attenzione che lo sdegno, quell'impopolarità di Trump dall'altra parte si è tradotta anche in una radicalizzazione, in una spinta più verso sinistra, e quindi quello negli Stati Uniti può spaventare una fetta di elettori, quindi oltre alle aggravanti nei confronti di Trump che sono sotto gli occhi, certo, di tutti, ci sono anche delle attenuanti, che è il bello della democrazia, cioè che alla fine non bastano i sondaggi ma bisogna andare a mettere la scheda nell'urna.
0: Questo spostamento a sinistra è alla base, scusa Luca, chiedo questo e poi ti lascio subito il campo, sì, è alla base dell'intervento del senatore Fetterman.
22: Quello è molto interessante, che Fetterman, democratico, che interviene alla convention repubblicana, ci dice che il disagio c'è da tutte e due le parti, no? E questo è un campanello d'allarme, non ritrovarsi con i propri al punto di andare a casa del nemico. Poi naturalmente tutti i politici in tutti i paesi, entro una certa misura, pensano più al proprio seggio che non in termini astratti al bene collettivo. Temo che sia una cosa inevitabile, però certo è scioccante.
1: Senta, Luca, professore, tuttavia quei nomi dei democratici, si potrebbe dire, sono stati selezionati ovunque con delle elezioni primarie, e in molti luoghi ci sono dei candidati moderatissimi, anche vecchi leoni, anche giovani con vocazioni tutt'altro che estreme, o no?
22: Le primarie sono sempre un gioco interessante, lo sappiamo anche in Italia, no? Le primarie ci sono di due tipi, chiuse e aperte. Chiuse votano solo quelli, diciamo, con la tessera, in realtà, esatto, registrati negli Stati Uniti. Quelle aperte chiunque passa può votare, no? E di fatto molto spesso il candidato, come dire, preferito diciamo dai militanti, anche se è una parola esagerata, non sempre poi è il candidato che riesce a trovare la metà più uno dei voti sul territorio. Quindi le primarie sono interessantissime e danno un elemento importante, ma non sono sempre decisive. E quello che è interessante è che comunque legano il candidato al territorio, dove vince un candidato moderato, nell'una o nell'altra primaria è indifferente, è più probabile che, diciamo, avvicinandosi al centro possa rosicchiare qualche indeciso, possa catalizzare qualcosa in più. Quelli che sono più caratterizzati ideologicamente sono molto forti, molto graditi alla propria base, ma non sempre vanno oltre.

0: guarderei più che il colore la pettinatura, perché mi sembra che sia sempre più difficile nascondere l'alopecia, la calvizie, la perdita di capelli. Lì c'è tutto un lavoro per nasconderla che mi sembra sia sempre più acrobatico. Non so, anche la tintura magari gliele fa cadere qualcuno in più.
1: Difficile, è difficile sistemare quella specie di coniglio che porta sulla testa.
2: Professore, i giornali dicono che Trump ha investito, i giornali italiani ovviamente, definitivamente Vance, che ha sopravanzato Rubio nelle preferenze del leader, è così?
0: Questa è un'altra domanda interessantissima, perché diciamo i cerchi magici, chiamiamoli così,
2: esatto,
0: non rispondono mai alla, come dire, sensazione popolare. Quindi la benedizione del capo ha una sua importanza, ma poi il riscontro popolare è un altro. Non è detto che quello che piace a Trump piaccia agli americani. Le dichiarazioni di Marco Rubio adesso nel suo giro in America Latina sono, ad ascoltarle, molto più equilibrate e sensate di qualsiasi cosa Vance abbia detto negli ultimi 18 mesi. C'è un eloquio, una prudenza, anche una capacità di non farsi incastrare nelle domande difficili che a Vance manca del tutto. Vance è nella linea trumpiana di, come dire, insultare chiunque gli passa davanti, offendere tutti, compresa la mamma e la nonna. Quindi non solo
1: se posso, professore, c'è anche un plus, che è la parte messianica, visto che l'ultima trovata nel discorso di ieri di Vance: andate a votare o andrete all'inferno.
0: Certo, il problema è che, diciamo, quello è un messaggio.
2: È preoccupato,
0: che parla,
2: professore.
0: Io non sono tanto sicuro che esista l'inferno, lo posso dire?
1: Beh, insomma, può dirlo, però certo che quello che descrive la contraddice.
0: Ecco, no, poi come diceva la vecchia battuta, di fronte alla domanda dove vorresti andare tra paradiso e inferno, la risposta è il paradiso per il clima, l'inferno per la compagnia, è stato più interessante, quindi no, però ecco, diciamo che a parte le battute, rivolgersi alla base messianica torna a quel nocciolo duro evangelico, eccetera, eccetera, che è alla base del fenomeno Trump, no? È uno dei pilastri.
2: Sì.
0: Ma non è detto che tocchi con altrettanta efficacia le corde del resto degli americani. Quindi basti pensare che, per esempio, ci sono aree intere, fra l'altro quelle che chiamiamo ormai viola, cioè né rosse repubblicane né blu democratiche, dove ci sono forti concentrazioni di elettori islamici. Pensiamo al Michigan, Ilhan Omar, eccetera, no? Siamo sicuri che questo funzioni con loro? Cioè, posti dove i repubblicani nel 2016 vinsero, perché tra l'altro la Clinton ignorò gli operai, non andò lì e non si fece mai vedere, vinsero i repubblicani, ecco, a quelli una retorica di tipo cristiano che effetto gli fa? Probabilmente nulla, quindi sto abbandonando quel terreno. È complesso il discorso.
1: Un'ultima considerazione, professore, sul successo della convention. Sebbene Trump abbia detto diverse volte durante il discorso che l'arena era pienissima, che c'era la fila, la controfila, in realtà c'erano molte sedie vuote, non sono riusciti a riempire lo stadio.
0: Ma questo è un fatto abbastanza frequente, non è esattamente una novità. Poi pensiamo anche ad altri aspetti banali. In precedenza abbiamo visto la gente che dopo 40 minuti di Trump usciva dagli stadi, quindi anche quelli che c'erano andati. Non è un fenomeno, diciamo così, inedito. In più non ci dimentichiamo che l'unico vero grande successo di Trump è stato il programma televisivo, no? E lui concepisce tutto come un'apparizione mediatica. Che ci sia la gente nello stadio, nell'arena, quello che sia, bene, però l'importante è che Fox o Newsmax o chi diavolo meglio lo mandi

0: diretta tutto per 2 ore, perché raggiunge tutti, quindi non lo leggerei come una cosa particolarmente significativa. Mi verrebbe quasi anche da aggiungere che in un paese grande come gli Stati Uniti, con poco trasporto pubblico, dove ci si muove con mezzi privati, persino l'alto costo della benzina può aver disincentivato ad andare.
1: Probabilmente. Senta, ma i $5,000, $5,000 li ha promessi perché è praticamente certo di che non avrà la maggioranza il partito repubblicano alla Camera e al Senato, perché ovviamente sarà consapevole anche Trump, pur con tutta la sua follia, dell'irrealizzabilità di un progetto di questo genere.
0: Sì, se, $5,000 ad ogni cittadino elettore, che tra l'altro è anche un altro messaggio subliminale, perché sappiamo che uno dei punti forti, uno dei punti centrali della politica trumpiana è proprio la ridefinizione del concetto di cittadino, no? Escludendo tutti quelli come me, Telese, eccetera, che gli stanno antipatici, no? Quindi circa è più di un trilione di dollari, perché è 5.000 per 250 milioni, insomma, sono tanti soldi, no? Quei soldi il Congresso li dovrebbe stanziare, non è che lui li può prendere.
2: Stanziare quindi, prima del voto?
1: Anche dopo.
0: Tra l'altro,
2: quindi
0: ecco, una cosa
2: diventa un boomerang.
0: Noi, certo, una cosa che noi diciamo in Europa ignoriamo di solito, l'esercizio fiscale dello Stato americano è quello dell'anno scolastico, cioè inizia a settembre. Noi iniziamo il 1 gennaio, loro a settembre, quindi il bilancio, il budget del 2026-27 è già andato. È difficile, quei soldi da dove li tira fuori? È una sparata che, se vogliamo, tenta di dare al popolo una dimensione concreta e non politica della vittoria. Se vinci, te ne viene qualcosa. Dopodiché si può discutere sul fatto che quei $5,000, se mai gli arrivassero, andrebbero a coprire i costi maggiori dovuti alle politiche di Trump. Faccio un esempio soltanto: i dazi sulle merci canadesi colpiscono in gran parte il legno, che è uno dei prodotti che il Canada esporta di più verso gli Stati Uniti. Siccome le case americane sono fatte di legno, sono fatte in gran parte di legno canadese. Se mi aumenta il costo del legno per via dei dazi, aumenta il costo delle case. Noi ce ne lamentiamo in Italia, del fatto che case abbiano dei prezzi alti e che i giovani non se le possono permettere. Quel dibattito c'è esattamente uguale negli Stati Uniti. L'affordability della casa, il sogno di essere proprietari di casa, è in crisi da tempo negli Stati Uniti. Se la risposta del presidente è aumentarne il prezzo, è un autogol. A quel punto i 5.000 vanno a coprire l'aumento della casa, vanno a coprire l'aumento della benzina, vanno a coprire l'aumento dei tassi, dei mutui. Perché? Perché con le leggi finanziarie di Trump, che tagliano le tasse ai ricchi e aumentano la spesa, per esempio nella difesa, fanno sì che gli Stati Uniti debbano prendere in prestito sempre più soldi e quindi salgono i tassi di interesse. Tutti questi costi si scaricano sul cittadino. E i $5,000 potrebbero essere letti come tentativo di compensare queste politiche fallimentari, ma resta il fatto che il power of the purse, il potere della spesa, ce l'ha il Congresso, e quindi quella somma dovrebbe passare al vaglio della Camera dei rappresentanti e del Senato. Onestamente mi sembra una boutade, ecco, mi sembra una mossa di disperazione, ma anche quella di una persona che non ha ben capito, dopo 6 anni di presidenza, come funziona lo Stato.
2: Bene,
1: e allora,
2: grazie davvero di questa lezione. Noi l'abbiamo avuta senza neanche spendere 5.000 euro. Grazie,
0: buona prosecuzione.

0: Luciano. Io vorrei che ci fosse in questo programma una voce che ci spiegasse come è possibile, dopo 12 anni di bombardamenti, una mattina apriamo i giornali e leggiamo che gli UTI stanno conquistando Bab el Mandeb come se fosse una passeggiata.
1: C'è qualcosa che non va. Non correre, anche se adesso ne parliamo con la nostra quinta colonna da quelle parti. Buongiorno, ci chiami dal Golfo Persico o dal Mar Rosso?
2: Ma non ci scherzare, perché io davvero dovevo stare in Yemen e non sono riuscito a partire e continuo a mangiarmi le mani, guarda, è una cosa allucinante. Però vabbè, sarà per un'altra volta. Comunque, ma non è stato preso Bab el Mandeb, questo è allarmismo che fa i giornali italiani.
1: È un desiderio da parte di Luca.
0: Stanno marciando su... I giornali italiani dicono che gli aiuti stanno marciando, hanno conquistato già un'isola e stanno marciando su Bab el Mandeb.
2: Allora, si tratta dell'isola di Azucar, che sta al centro dello stretto di Bab el Mandeb e che dista soltanto 20 chilometri dalle coste di Djibouti. Ma aver preso quell'isola non vuol dire aver preso lo stretto, perché dall'altro lato c'è Djibouti, che qualcuno si ostina a chiamare Stato, ma in realtà è un grande hub militare, soltanto quello in cui tutti i paesi che hanno interessi commerciali sullo stretto hanno delle loro basi. C'è anche un contingente italiano, ricordiamolo sempre, piccolino, un centinaio di uomini, ma c'è anche una base italiana lì. E quindi probabilmente
0: i nostri militari
2: proprio loro, perché non è neanche nell'interesse di Hezbollah, quindi degli UTI, come vengono chiamati gli yemeniti, di bloccare il traffico in questo momento, perché verrebbe meno il supporto della Cina. Quindi non è detto che si arrivi a quello, però è vero che c'è stata una cavalcata incredibile. A differenza dell'articolo che avete detto prima, non è qualche centinaio di chilometri che è stato preso, sono stati presi 2600 chilometri quadrati con grandi città come appunto Mocha, la più importante, e sono bellissime le immagini che arrivano.
1: Roba seria, non come avanzate
0: però io
1: voi
0: voglio
1: dalle parti dell'Ucraina.
0: Ma com'è possibile che nessuno abbia messo in atto delle contromisure nei confronti di questa mossa, che era tutto sommato abbastanza prevedibile se non scontata? Già si combatteva per il controllo di questo stretto. Com'è possibile che gli Emirati, Arabia Saudita, gli americani non abbiano strumenti per fermare questa occupazione?
2: A parte che Bin Salman ha proposto agli Stati Uniti di intervenire, Trump gli ha detto proprio no, non ci pensa neanche a rinfilarsi in una cosa del genere, perché l'ultima volta che sono andati a attaccare lo Yemen al momento ci perdevano una portaerei. E comunque bisogna capire un'altra cosa per decifrare le dinamiche in corso, che da un lato c'è uno dei paesi più poveri del mondo, lo Yemen, e dall'altro c'è la coalizione di alcuni dei paesi più ricchi del mondo, tra i paesi occidentali, Arabia Saudita, Emirati e quant'altro, Qatar e quant'altro, che sostengono delle milizie all'interno dello Yemen, che sono quindi molto molto foraggiate, ma sono indifese alla popolazione. Quindi quello che c'è stato è stato sì un'avanzata di Hezbollah, quindi degli UTI come vengono chiamati, ma c'è stata anche una sollevazione popolare, è stata quella che ha fatto la differenza, e le immagini appunto che arrivano da Mocha sono eloquenti, perché il grande errore che è stato fatto agli occidentali è pensare che con i soldi si sarebbe comprato il consenso, invece quelli non sono bastati. E la popolazione locale ha scelto i disagi, le difficoltà di una vita povera piuttosto che stare sotto il controllo di un paese estero. E lì c'è stata questa sollevazione. A tutti gli
1: Scusa, perché altrimenti se non sembra che siano andati a offrire loro case e ville con piscina e buona alimentazione, e loro abbiano rifiutato scegliendo di fare i terroristi. Non è esattamente così che è andata.
2: Beh, non sono terroristi, non sono quelli, però comunque era sicuramente più facile stare nella sfera di influenza saudita piuttosto che riunificarsi allo Yemen, perché di quello di cui stiamo parlando sono territori dello Yemen che erano sotto controllo saudita sostanzialmente. E infatti, rispetto a pure le letture che sono state fatte con l'articolo che ho letto prima, un'altra grande differenza, perché è stato paragonato al caso della Siria, ci sono due grosse differenze. Il primo è che la Siria ha conquistato l'esercito democratico siriano ha conquistato quei territori con la copertura aerea occidentale. Invece qui non c'è stata assolutamente nessuna copertura aerea straniera, è stato fatto tutto da soli dalla sollevazione popolare e dalle forze yemenite. La seconda grande differenza è che quando i sedicenti democratici siriani, quelli che ora stavano al governo, conquistavano i territori, facevano delle stragi inaudite con fosse comuni e quant'altro. Qui non si è visto nulla di tutto questo e anzi addirittura è stata dichiarata l'amnistia per tutti quelli che si arrendono. Nel frattempo però sono stati anche liberati ingentissimi quantitativi di prigionieri politici dalle carceri, quindi le forze si sono ulteriormente rafforzate, anche con un altro elemento, perché stare nella sfera di influenza saudita vuol dire avere anche infinite disponibilità economiche per le attrezzature militari. E quindi
1: molto velocemente, che abbiamo finito il tempo, aggiungiamo la notizia che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è schierato fortemente a sostegno dell'Arabia Saudita, condannando gli attacchi degli Houthi e mettendo in guardia contro una guerra più ampia.
0: Bene.
1: Per completare l'informazione,
0: io voglio sapere se qui nel giorno delle preferenze tarocche, del premio economico tarocco, nel giorno della difesa solidale dell'Arabia Saudita tarocca, hai una morale per questa puntata.
1: Arabia Saudita tarocca, Cipri Merlo, una morale ce l'abbiamo, la dedichiamo però all'anniversario dell'11 settembre, a questi 25 anni, ed è una frase di Pericle che diceva che la libertà è il possesso sicuro di chi solo ha il coraggio di difenderla.
0: Meraviglioso! Grazie! Ricordatevi che adesso arriva Borgo Novo e che la banda tornerà domani, come sempre.
1: Alle 8 domani, che è sabato. Ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Questa radio è Giornale radio, la vostra radio libera di informare.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2:59.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua alla quinta puntata dalla ripresa del nostro viaggio. Buonasera da Italia No Limits, buonasera da Matteo Respinti in redazione e da Lorenzo Cappadoni in regia. Tra l'altro auguri a Matteo Respinti che compie gli anni, una cifra indecente, 24, mamma mia. Ma daremo i numeri anche noi quest'oggi, parleremo del rincaro dei mutui di Trump, che in quanto a numeri è un maestro, e poi il caro carburante, il ricordo di Emma Bonino, Alessandro Di Battista che torna in Italia, tutto questo e molto altro qui a Italia No Limits.

0: E allora i mutui, il rincaro dei mutui, vediamo cosa ha deciso esattamente la Banca Centrale Europea e perché ha deciso di intervenire proprio adesso, quali saranno le conseguenze sui mutui, sui prestiti, sull'economia italiana, i numeri nella scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: La BCE ha rimesso mano al costo del denaro. Ieri il consiglio direttivo ha alzato di 25 punti base tutti e tre i tassi ufficiali. Il più importante oggi è il tasso sui depositi, passato dal 2,25% al 2,50%. È l'interesse che la BCE paga alle banche quando lasciano liquidità presso Francoforte e orienta gran parte dei tassi di mercato a breve. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali sale invece al 2,65%. È il costo a cui le banche possono finanziarsi ordinariamente dalla BCE. Quello sui prestiti marginali sale al 2,90%. Perché aumentare i tassi proprio adesso? Il problema è l'inflazione. La nuova escalation in Medio Oriente, con petrolio e gas tornati a correre e Hormuz sotto pressione, rischia di trasformare lo shock energetico in aumenti più persistenti dei prezzi. La BCE prevede ora un'inflazione media del 3% nel 2026, del 2,5% nel 2027 e del 2,1% nel 2028. L'obiettivo resta il 2%. Francoforte ha quindi scelto di intervenire preventivamente, pur riconoscendo rischi al ribasso per la crescita. Per famiglie e imprese il meccanismo è semplice. Tassi BCE più alti tendono a rendere più caro prendere denaro in prestito. Possono salire Euribor, mutui variabili, prestiti e finanziamenti alle aziende. Parallelamente aumentano i rendimenti dei titoli pubblici. Ieri il BTP decennale ha raggiunto il 4,35% ai massimi da novembre 2023, mentre il Bund tedesco è arrivato al 3,49%. La BCE prova quindi a raffreddare un'inflazione provocata soprattutto dall'energia usando i tassi, uno strumento che però frena anche credito, consumi e investimenti.
0: E allora queste sono tutte cose tecniche, però veniamo a voi perché dietro questi numeri ci sono rate che arrivano ogni mese, avete un mutuo a tasso variabile, quanto pagavate qualche anno fa e quanto pagate oggi, e se la rata dovesse aumentare ancora riuscireste ad assorbire il rincaro oppure sareste costretti a tagliare altre spese? Rischiamo di combattere il caro energia facendo pagare il conto ancora una volta a famiglie e imprese. Le vostre storie registrate su WhatsApp, se potete, se volete, al 334 11 11 622. Tra poco ci raggiunge Vito Lops, giornalista del Sole 24 Ore.

0: E sui mutui, rincaro del 3%, scrive il Sole 24 Ore. E buon pomeriggio Vito Lops, giornalista economico finanziario.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: E Lops, partiamo dal portafoglio. Concretamente, quanto aumenta la rata di un mutuo medio dopo la decisione della BCE? Facciamo un esempio in euro.
1: Sì, allora, considerando che in Italia i mutui sono più o meno di circa 140.000 euro a 20-25 anni come durata, su immobili di circa 200.000 euro, l'aumento è diciamo di circa 20 euro al mese per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, e facciamo nell'esempio specifico, si passerebbe dai 750 ai circa 770 euro, ma quello che poi diciamo può essere ancora più interessante o comunque fa aggiungere a questo ragionamento è la prospettiva, perché i mercati stanno già scontando che la Banca Centrale Europea di questo passo, se non dovessero migliorare le questioni geopolitiche, le tensioni sulle materie prime e quindi le pressioni inflazionistiche, andrà ad alzare ulteriormente i tassi una o due volte nelle prossime riunioni, e quindi quella rata di cui parlavamo prima di 750 euro potrebbe tranquillamente poi andare a superare gli 800 euro nei prossimi mesi.
0: È chiaro che se uno poi che ha un variabile, no? Va a rinegoziare, ma adesso non ha senso correre verso una surroga tasso fisso, oppure sì?
1: Allora, di solito l'assicurazione si fa quando non piove, quindi in questo momento l'ombrello si compra quando non piove, però adesso siamo anche in una fase un po' particolare in cui le banche stanno ancora offrendo mutui a tasso fisso un po' a sconto, non hanno ancora inglobato nei nuovi tassi delle nuove offerte a tasso fisso il rialzo dei tassi che riguarda la parte lunga della curva, quindi in questo caso non più gli indici Euribor che seguono i mutuatari a tasso variabile, ma gli indici Eurirs che si spingono appunto a 20-25 anni replicando la durata del mutuo. Ebbene, questi Eurirs, nonostante siano saliti molto, ad esempio l'Eurirs a 20 anni è al 3,6%, e poi a questo si dovrebbe aggiungere in teoria lo spread della banca, il guadagno della banca, e quindi questo ci fa capire che molto presto i nuovi mutui a tasso fisso, secondo questa logica, dovrebbero superare il 4%. Nonostante questo scenario, questi tassi di mercato già attuali, molte banche sono sul mercato con mutui a tasso fisso al 3,2%, 3,3%. Quindi, diciamo, il consiglio della nonna, come dire, o comunque del buon risparmiatore o investitore, e che se una banca dovesse proporre una surroga su questi livelli a tasso fisso non sarebbe per nulla male, appunto visto lo scenario che abbiamo all'orizzonte, che potrebbe vedere appunto nuovi rialzi dei tassi della BCE. Quindi un tentativo per cercare di capire se o la propria banca magari in fase di rinegoziazione, certo, del tasso, o un'altra banca, e lì parliamo proprio di surroga, dovesse fare un fisso non superiore al 3,5%, io lo farei.
0: Ecco, ma chi deve accendere un mutuo oggi? Cosa dovrebbe fare? Fisso, variabile, oppure aspettare e rinunciare? Perché più si aspetta, più va a peggiorare la situazione. Quale consiglio daresti, Vito Lops, Sole 24 Ore? Lasciar perdere?
1: Ma diciamo di no, nel senso che i tassi attuali, per quanto sono alti rispetto agli ultimi anni, dove siamo stati abituati davvero troppo bene. Ricordo che nel 2021 si poteva stipulare un mutuo a tasso fisso a 30 anni, addirittura sotto l'1%, quindi praticamente quasi un debito privo quasi di costi veri, quindi dobbiamo capire che quel mondo probabilmente è finito, tornerà magari chissà fra quanti anni, quindi per questo dobbiamo rinunciare a quel mondo idilliaco. Però i tassi al 3,5 in questo momento, o addirittura se parliamo di un variabile, anche sotto il 3%, con prospettive di aumento appunto di 50-75 punti base, comunque in assoluto, in termini assoluti, non sono tassi molto molto elevati. Nel 2007, nel 2008 avevamo mutui al 6-7%, quindi si tratta comunque di tassi accettabili, certo più alti del passato recente, e certo poi quando vediamo che aumentano con la banca centrale che aumenta i tassi, siamo anche psicologicamente un po' tramortiti. Però a livello storico non si tratta di tassi molto molto alti, si tratta di tassi piuttosto normali, e soprattutto se poi andiamo a decurtare da questi tassi l'inflazione, perché se l'inflazione resta sui livelli del 2-3%, poi il costo reale del mutuo non è neanche, è ancora meno elevato. Quindi per questo motivo io non mi abbatterei e continuerei a cercare il mio immobile. Certo che si riduce il potere di mutuo acquisto a parità di capitale, magari se con un 2%, un 2,5% posso prendermi, non so, un trilocale in centro, magari con tassi al 4% posso prendermi un bilocale, insomma devo rinunciare a qualcosa, però comunque ancora una finestra da cogliere, a mio avviso, perché non sono tassi follemente alti, insomma. E per quanto riguarda, chiudo, scusami per la lunghezza della risposta.
0: Certo, certo. No, ma ci vuole perché da persona competente serve una risposta competente, e la competenza implica anche qualche minuto in più, ci mancherebbe, Vito.
1: Ah, ti ringrazio. No, per quanto riguarda il dubbio amletico, sempre tra variabile e fisso, è chiaro che in questo momento stanno salendo entrambi per quanto riguarda i nuovi mutui, perché salgono sia gli Euribor, che seguono le decisioni della Banca Centrale Europea, e come dicevo prima dovrebbe continuare a alzare almeno una o altre due volte i tassi, e anche gli Eurirs, che seguono invece l'aumento dei tassi obbligazionari a lungo termine, che è un movimento che stiamo vedendo in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti con le politiche trumpiane di super deficit che non aiutano, o anche all'Europa con tutte le politiche legate al riarmo e comunque a una espansione del deficit. Quindi stanno salendo entrambi, e quindi sostanzialmente fare un buon fisso, prima che magari sia molto molto alto come dicevo prima, comunque potrebbe essere il vero consiglio, un fisso sotto intorno al 3,5%. Per quanto riguarda il variabile diventa un po' più psicologico, perché se poi la rata dovesse salire molto, diciamo c'è chi rischia di non dormire sonni tranquilli, anche se è vero anche che più la BCE va ad alzare i tassi, più poi aumentano le probabilità che l'economia a lungo andare ne risenta, e quindi quando poi l'economia va rallenta, diciamo insinua il percorso opposto, quella poi di doverla nuovamente stimolare con un taglio dei tassi. Quindi diciamo che vince il fisso se è al 3,5, se poi invece il fisso è molto caro, il variabile intorno al 3% se la gioca, insomma, come opportunità.
0: Grazie davvero a Vito Lops, giornalista economico finanziario del Sole 24 Ore. Buon lavoro, Vito.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: E allora questo vi dovevo, anche per farvi capire insomma quel che succede, soprattutto per chi tra voi vuol comprare casa o ha un mutuo. Casa, dopo uno arriva, accende il televisore e sente le sparate di Trump. Di quelle parliamo tra poco. Vi ricordo sempre il numero 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3 e 31 minuti. giornale radio.
2: Meteo.
6: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino in un contesto di nuvolosità abbastanza

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E allora torniamo negli Stati Uniti, perché ieri abbiamo seguito la convention repubblicana di Dallas e oggi proviamo a capire che cosa ci ha raccontato di Donald Trump e dell'America. Proviamo.

sul palco della convention repubblicana di Dallas abbiamo visto il Trump che conosciamo, istrionico, provocatorio, incontenibile, un discorso durato quasi due ore, spesso lontano dal gobbo, con continue digressioni, battute, attacchi agli avversari e promesse spettacolari. Ha promesso $5,000 a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno Camera e Senato. Ha sostenuto Trump di aver realizzato i migliori primi due anni di una presidenza americana. Ha staccato ancora una volta i democratici, descrivendoli come radicali, gli attaccati, radicali, socialisti, comunisti. Ha chiesto agli elettori di fare finta che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Poi c'è stata la guerra con l'Iran, Trump l'ha difesa senza mezzi termini, ha chiesto in platea se qualcuno fosse disposto ad accettare un Iran dotato dell'arma nucleare, ha rivendicato la scelta di attaccare Teheran, ha riconosciuto che la guerra ha fatto salire il prezzo dell'energia, ma ha promesso che il petrolio tornerà a scendere, eccetera, eccetera. Questa volta Trump non corre per la Casa Bianca, il 3 novembre si vota per il Congresso, i repubblicani devono difendere maggioranze tutt'altro che scontate. Cosa c'è realmente in gioco e perché Trump

0: Trump ha deciso di trasformare comunque queste elezioni in un referendum su se stesso. Lo ascoltiamo nella scheda di Matteo Respinti.
1: Donald Trump ha chiuso nella notte la convention repubblicana di Dallas, trasformando le elezioni di novembre in un referendum su di sé. Lo abbiamo approfondito ieri. Trump aveva rivendicato di aver mantenuto le promesse, rilanciando il Trump Dividend da $5,000 per ogni adulto statunitense se il GOP dovesse mantenere entrambe le camere, e ha attaccato i democratici. L'obiettivo di tutto lo show sono le elezioni di midterm. Il 3 novembre negli Stati Uniti si rinnova tutta la Camera e circa un terzo del Senato. I repubblicani partono con maggioranze strette. Alla Camera ai democratici bastano pochi seggi per tornare al controllo, mentre al Senato il GOP ha margine, ma deve difendere stati come Georgia, Michigan e Texas. Storicamente, il partito del presidente tende a perdere terreno alle elezioni di metà mandato. Per questo, la strategia scelta a Dallas è rischiosa. Mobilitare la base MAGA facendo finta che Trump sia sulla scheda, con il pericolo che il basso tasso di gradimento, l'alta inflazione e l'incertezza sull'Iran possano penalizzare i candidati moderati.
0: E allora chiediamo a voi: questo Trump istrionico è ancora un punto di forza oppure comincia a essere un problema per i repubblicani? Perché una cosa è riempire un'arena di sostenitori che ridono alle battute e applaudono quando prometti $5,000, un'altra è convincere l'americano che fa benzina, paga la spesa, guarda il proprio stipendio e si domanda quando finirà con la guerra con l'Iran. Tra poco subito i nostri analisti. Trump dice sostanzialmente agli americani: fidatevi ancora di me, voi lo fareste, scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. Saluto il mio primo ospite su questo argomento, Martino Mazzonis, giornalista e analista di politica statunitense. Buonasera, Mazzonis.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, partiamo da Dallas. Abbiamo visto un Trump incontenibile. Ti stanno suonando? Stai suonando tu?
2: Purtroppo sono queste
0: Beh, ma ci sta, ci sta ovviamente. No, mi chiedevo che succedesse. Abbiamo visto un Trump incontenibile, dicevo, quasi già in campagna presidenziale. Ma questo Trump oggi porta voti ai repubblicani o rischia piuttosto di farglieli perdere?
2: Io direi che rischia di farglieli perdere, ma naturalmente è una mia valutazione, nel senso che vendere, tra l'altro, è una cosa che abbiamo già visto con Biden, cioè dire che tutto va nel migliore dei modi, viviamo nel migliore dei mondi possibili negli Stati Uniti, nel momento in cui la gente invece vive l'aumento dei prezzi, cosa che peraltro viviamo anche qui, ma negli Stati Uniti è più elastico, è più immediato, per cui l'aumento dei prezzi è più diffuso e più forte, diciamo così. Aumento dei prezzi, guerra che aveva promesso di non fare e che invece ha fatto, impopolarità in generale presso certe comunità, ad esempio penso alla comunità ispanica e alla caccia all'immigrato, che però nella comunità ispanica, tranne i cubani o i portoricani, cioè quei pezzi di antichissima immigrazione, tutti conoscono, hanno un vicino di casa a rischio deportazione. Ecco, tutte queste cose qui sono cose che, se tu invece racconti al mondo e ai tuoi che tutto va nel migliore dei modi, è probabile che la gente ti risponda nelle urne in maniera diversa. I sondaggi almeno dicono questo, e qui e là persino qualche repubblicano candidato alle prossime elezioni di metà mandato sta cercando di prendere un pochino le distanze in forme non troppo aggressive nei confronti, certo, del chiaro, presidente, perché il presidente notoriamente, diciamo così, è vendicativo, per cui però sì, insomma, ecco, si distanzia qualcuno qui e là, si distanzia un po'.
0: Ecco, la promessa dei $5,000 ogni adulto, Martino, se i repubblicani manterranno Camera e Senato, può spostare davvero voti o viene percepita come propaganda elettorale?
2: Anche questo io credo che venga percepita come campagna elettorale, nel senso, per due ragioni. La prima è, certo, diciamo, naturalmente come dire, le promesse elettorali roboanti sono promesse elettorali, non è che bisogna necessariamente spiegare dove si prendono i soldi, però i soldi non ci sono, anche perché se non sbaglio Trump ha parlato dei dazi, cioè delle cose delle somme incassate attraverso i dazi alle importazioni. Bene, quei soldi non basterebbero lontanamente a pagare i $5,000 per ogni famiglia americana, per cui diciamo che chi è ben disposto nei confronti del presidente e che pensa che il presidente dica sempre la verità sarà più convinto di votarlo, ma io credo che sia difficile che ci caschino in molti.
0: Quanto peserà la guerra con l'Iran nelle urne? Gli americani seguono Trump sulla linea dura oppure comincia a crescere la stanchezza per un conflitto che ha portato all'aumento dei prezzi di benzina e energia? Insomma, non stanno messi bene neanche da quella
2: parte. Anche quella è una guerra impopolare. Lo era fin dall'inizio, nel senso che i sondaggi fin dall'inizio davano un paese diviso quantomeno a metà, ma un po' di più coloro che pensavano che non andasse fatta. Con i mesi, con le promesse mancate, cioè ci siamo quasi, riapre lo stretto di Hormuz, eccetera, è evidente che così non sarà. Adesso l'ultima data è quella dopo le elezioni, no? Come dire, vedrete che finisce, ma finisce dopo le elezioni, cioè non è un modo per, come dire, prendere tempo e non farlo pesare troppo sulle elezioni, no? Dopodiché però invece la guerra è impopolare sia per ragioni generali, cioè c'è un pezzo anche proprio della base MAGA che uno dei motivi per cui aveva votato Trump era mai più guerre, pensiamo all'America, non pensiamo al mondo, no? Una cosa, diciamo, un'idea un po' etnocentrica, un po' egoista per un paese che una serie delle situazioni che ci sono in Medio Oriente ha contribuito a creare. Oggi siamo nell'11 settembre, all'anniversario dell'11 settembre, dopo, con la sua reazione all'11 settembre, le guerre in Iraq, in Afghanistan e tutto il caos in Medio Oriente, in quella regione che ne è conseguito. Per cui quella promessa di mancate guerre che invece sono state fatte, molti, specie nella base MAGA, più di destra e talvolta anche un po' antisemita, dicono seguendo Israele, che è una cosa che non paga nella destra, e dall'altro lato invece l'americano medio, quello che non pensa tanto alla guerra o che se ne infischia se l'America va in guerra o meno, eccetera, perché dopodiché però sente gli effetti, cioè l'aumento generalizzato dei prezzi, il ritorno dell'inflazione che invece Trump aveva promesso di sconfiggere il primo giorno in cui sarebbe entrato la Casa Bianca. Per cui ecco, insomma, sono tutte cose che messe assieme ci dicono dell'impopolarità del presidente, il che però naturalmente non significa necessariamente perdere male le elezioni, perché poi ricordiamoci, al metà mandato si vota per un terzo del Senato e per la Camera in generale, e ci sono i candidati, ci sono le realtà locali, ci sono magari senatori popolari anche in un partito impopolare, insomma è comunque complicato. È probabile che i democratici conquisteranno la maggioranza alla Camera e persino è possibile al Senato, dove è più difficile per tutta una serie di alchimie, siccome si vota in un terzo degli stati, i democratici difendono più senatori di quanti non ne difendano i repubblicani, alcuni seggi repubblicani sono blindati e così via, ma è possibile anche che riescano persino a conquistare il Senato. Dopodiché questo naturalmente lo vedremo a novembre, la palla di vetro non ce l'ha nessuno.
0: Martino Mazzoni, su una domanda che potrei fare anche da queste parti, ma mi riferisco all'America: i democratici hanno oggi un messaggio capace di battere Trump oppure continuano soprattutto a mobilitare un voto contro Trump, che è già qualcosa, ma...
2: Allora, nei mesi ne abbiamo sentito parlare, alcuni socialisti che hanno vinto, socialisti democratici che hanno vinto le primarie e che adesso sono candidati, il candidato senatore El Sayed, che tra l'altro è di origine se non sbaglio egiziana, in Michigan, è un caso e sarebbe una cosa clamorosa, ed è in vantaggio nei sondaggi al momento. Lui e altri anche candidati moderati parlano di affordability, cioè arrivare a fine mese, cambiare le cose, far ribilanciare la sproporzione nei redditi che c'è negli Stati Uniti, controllare i prezzi delle case, ce lo ricordiamo, uno dei politici mondiali al momento più popolari è Soran Mamdani, il sindaco di New York, che parlava di affordability e di congelamento del prezzo degli affitti delle case ad affitto controllato. Quello è un messaggio. Un altro messaggio che funziona e sembra funzionare, almeno così dicono i sondaggi, non solo sui democratici ma proprio sui messaggi, diciamo così, è la lotta alla corruzione. La lotta alla corruzione negli Stati Uniti non significa necessariamente la corruzione del presidente e della sua famiglia, che come dire stanno guadagnando una barca di soldi grazie al fatto di stare alla Casa Bianca e controllare le leve del potere, ma anche quella corruzione per certi aspetti totalmente legale che c'è negli Stati Uniti, per la quale le grandi corporation, i gruppi di interesse eccetera finanziano le campagne elettorali oppure offrono posti di lavoro molto ben pagati quando un deputato o un senatore smette di essere deputato o senatore. Sono forme tutte assolutamente legali, ma i democratici dicono che bisogna cambiare le leggi per trasformare questo modo di finanziare la politica, altrimenti le grandi corporation, gli interessi eccetera controllano la politica. Cioè si dicono alcune cose ma poi si decide di non farle perché si rischia di non venire rieletti, di avere la campagna del proprio avversario finanziata di brutto da qualcuno che invece è pronto a fare quello che questi interessi eccetera vogliono fare. Un caso molto importante in questa fase storica negli Stati Uniti sono i data center per l'intelligenza artificiale. C'è una diffusa ostilità alla costruzione di data center nei luoghi dove devono essere costruiti, e quella è la tipica cosa per la quale c'è qualcuno che dice di essere contro e poi ci sono invece interessi che pagano la campagna dell'avversario perché voti a favore e nel consiglio comunale piuttosto che non nel consiglio statale.
0: Grazie a Martino Mazzonis, giornalista e analista di politica statunitense, buon lavoro.
2: Grazie, buonasera.
0: E allora anche voi esprimetevi, dite la vostra, condividete o contrastate le analisi dei nostri ospiti. Il numero lo conoscete, 334 11 11 622.

0: Buonasera Paolo Liguori, ciao direttore.
1: Ciao, ciao Roberto.
0: Senti, Trump che trasforma le Midterm in un referendum su se stesso, è una scelta geniale, è un azzardo enorme, questi $5,000 a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno il congresso, è politica economica o voto di scambio mascherato? Chi è che ha detto Movimento 50 Stelle? Chi ha detto Movimento 50 Stelle?
1: Io l'ho detto.
0: racconta.
1: Ieri sera ho detto, è inutile che ci facciamo questo stupore, il solito Trump, giù, parolacce, tutto giusto. Sono soldi pubblici, tutto giusto. E lui ha fatto il Movimento 50 Stelle, perché è esattamente il reddito di cittadinanza. L'ha fatto Grillo, l'ha fatto il Movimento 5 Stelle, ci sono andati dietro tanti italiani, l'hanno riempito di voti. Poi guarda, non dico la stessa cosa sul superbonus, sai, perché il superbonus è pure responsabilità loro, ma ci hanno azzuppato il pane tutti, perché l'hanno nei tempi anche avuto, hanno avuto tutti possibilità di vedere, di levarlo, di peggiorarlo, di migliorarlo. Quindi, però il reddito di cittadinanza, ti do il reddito di cittadinanza, non fai niente, stai a casa sul divano e io ti do quello che oggi vale una pensione o vale un lavoro dipendente, diciamo precario, te lo do, e quindi a tutti gli italiani, adulti, maschi, senza nemmeno guardare il certificato penale. Ed erano soldi pubblici come quelli di Trump. Noi abbiamo fatto l'esempio diverso di Achille Lauro, dell'armatore, ma quello innanzitutto sì. La scarpa destra, la scarpa sinistra, ma erano suoi i soldi. Andava ai soldi dello Stato, ecco. Ecco. Però Trump ha ottenuto l'effetto che voleva polarizzare su di sé questo voto, lui ha paura che si vota a middle term e poi si deve andare a votare per il senatore, per il deputato repubblicano che nessuno lo conosce, dice fate come se sulla scheda ci fossi io, vi darò €5,000 per uno. Polarizza su di sé, fa la sua campagna elettorale.
0: Ecco, energia, benzine più care negli Stati Uniti, non solo lì ovviamente, ecco, quanto può pagare elettoralmente tutto questo Trump?
1: Ah certo, questo c'è comunque però, io sento dire in Italia, no, questo in America è diverso, perché c'è comunque questo problema che dici te, è chiaramente la benzina più cara, è chiaramente sull'energia loro hanno meno problemi dell'Europa, perché ce l'hanno l'energia, questo è il loro grande ricatto, che l'Europa una volta che gli ha interrotto il canale con la Russia gli ha elevato l'energia, quindi poi la storia è quella, no? Che praticamente, però per quanto riguarda quello che si dice in Italia, sai, il populismo che dice noi ci occupiamo della riforma elettorale, ma no del carrello della spesa, non dell'energia. Ma signori miei, del carrello della spesa e dell'energia, pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento, sto ascoltando, perché ecco, voglio vedere dove arrivi, perché quando arrivi in
1: subito,
0: fondo alla frase c'è sempre una provocazione, quindi la stavo aspettando.
1: La provocazione è molto semplice, qua nel carrello della spesa e dell'energia noi possiamo discutere quanto vogliamo, ma non dipendono da noi, non dipende dall'Italia, non dipendono dal sistema italiano. Quello che dipenderebbe da noi sarebbe una buona legge elettorale, delle buone leggi antiburocrazia, quello dovremmo fare noi e potremmo stare almeno contenti di aver fatto il nostro dovere, il minimo nostro dovere. Se no facciamo queste cose così roboanti, ma il costo dell'energia, il costo, non ce l'abbiamo materie prime, è chiaro che siamo sottoposti a tutti gli altri, è tutta demagogia, è tutta una narrazione fasulla che tende a far schierare la gente su cose che non può risolvere, invece di farla schierare su cose che può risolvere. Per esempio la distribuzione delle case popolari, quella non dipende dallo stretto di Hormuz, quella dipende dai comuni, dalle regioni d'Italia, perché non obblighiamo a farla bene? Dico una cosa tanto per dire, perché stanno venendo fuori i nostri luoghi pubblici devastati, si parla dello scandalo che ci fu a Rogoredo, al Boschetto. Ok, il poliziotto avrà sbagliato, lo spacciatore avrà fatto bene, non mi interessa. Io se passo oggi ancora in macchina a piedi non ci vado, col treno dal boschetto a Rogoredo, perché non l'abbiamo messo a posto? Perché il comune di Milano non l'ha messo a posto? Perché Villa Chigi a Roma, il comune di Roma non lo mette a posto? Questo non dipende dallo stretto di Hormuz. Noi la verità è parliamo d'altro. E poi quando si parla delle cose importanti diciamo ma il carrello della spesa, dipende da tante cose, ci sono due guerre che non vogliamo fermare, non le fermiamo, non le sappiamo fermare. Tu mi dirai, ma Hormuz è un problema degli americani. Ti faccio la provocazione così mi saluti, sì. E sei contento.
0: Certo, allora, certo, perché io sai che
1: lo stretto di Hormuz danneggia soprattutto l'Europa, perché gli altri paesi quell'energia ce l'hanno, danneggia soprattutto l'Europa e in misura secondaria l'Iran e la Cina. Però siccome per quanto riguarda il flusso del petrolio e del gas danneggia soprattutto l'Europa, perché non abbiamo le nostre navi lì? Continuiamo a stare al rimorchio degli altri e pure a criticarli. Se danneggia l'Europa, che ci vadano, invece di fare tutte queste grandi sparate gli inglesi, che ci mandino la potente marina inglese a rischiare nello stretto di Hormuz, oppure loro pure ce l'hanno il petrolio, che ci mandiamo i nostri. Perché noi dobbiamo andare dove la cosa interessa a noi. Possiamo tutta la vita dire, sti americani, colpa degli americani. Sembra, ecco la provocazione, sembriamo Petrolini, quel comico degli anni 20 che diceva, a me mi ha rovinato la guerra.
0: Se no, grazie stato direttore Liguori, grazie Paolo, ciao. Buon lavoro, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao, Roberto, a presto.
0: Era la voce di Paolo Liguori e noi diamo voce alla regia e poi siamo ancora qui 334 11 11 622 per registrare i vostri messaggi vocali.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera dottor Poletti, ma qual è il Movimento 50 Stelle? Il Movimento 5 Stelle ha fatto una cosa molto dignitosa, ha dato dignità a persone che stavano male, con un reddito che, se noi vogliamo parlare di stipendio, 800 euro massimo in base al reddito e alle proprietà, non penso sia uno stipendio degno di essere chiamato tale. Era un aiuto per le persone bisognose e non lo prendevano tutti, quindi c'è veramente, questa cosa non si può sentire. Io non voglio difendere il Movimento 5 Stelle, però cioè, dai, per favore, non paragoniamo Trump al Movimento 5 Stelle, vi prego, diamo una regolata a questa cosa, grazie.
2: Allora la provocazione per lo Strait di Hormuz, sì, portiamo la Marina Europea, ma contro chi? Contro l'Iran che si sta difendendo con gli americani, o fermiamo i bombardamenti americani così l'Iran riapre lo Strait di Hormuz e ci regala il passaggio verso lo stretto con le nostre petroliere? Comunque sempre provocazione, perché dobbiamo stare dalla parte degli americani e non degli iraniani che sono sotto attacco?

0: Buonasera Luigi da Torino. Il carrello della spesa dipende da noi, dal nostro governo che è andato dietro a Trump, e non solo a Trump, è andato dietro a tutte le guerre che sono in piedi, a tutti quelli che hanno fatto sanzioni per la Russia e zero per Israele, tanto per cominciare. Comunque, a parte questo, è la responsabilità del governo che ha fatto delle scelte sbagliatissime che poi si specchiano poi nei costi che sono venuti fuori per qualunque cosa, generi alimentari, trasporti e quant'altro. Ma le scelte sono state fatte dal governo, è inutile che dicono che non è colpa del governo, è colpa del governo perché ha fatto delle scelte sbagliatissime, a cominciare anche dall'energia rinnovabili, che non sono state portate avanti, anzi sono state abbandonate. Bastava fare quello che ha fatto la Spagna, né più né meno, tutto lì.
1: Ma volete dirlo a questo genio che la crisi di Hormuz l'ha creata Trump e non certo l'Iran? Perché forse qualcuno se lo dimentica. Perché bisogna mandare le navi da guerra per un qualche cosa che ha causato Trump senza alcun motivo? Il motivo che sta sparando in tutto il mondo, che è una palla colossale come tutte quelle che lui dice, quella famosa arma nucleare entro un mese dell'Iran, ma chi ci crede? Ma non è vero, sono tutte palle che lui si sta inventando per poter giustificare le sue guerre, i suoi genocidi in giro per il mondo.
2: E allora questa è anche un po' la vostra risposta alle provocazioni dell'ospite precedente, Paolo Liguori. Ma adesso andiamo a un altro ospite, il direttore dell'unità Piero Sansonetti, ricordandovi sempre che in buona sostanza sono graditissimi, come sentite dal fatto che li trasmetto spesso e volentieri, sono graditissimi i vostri messaggi con le vostre riflessioni su WhatsApp al 334 11 11 622. Allora saluto subito Sansonetti, che mi chiede due minuti, e allora l'occasione è per farvi ascoltare un altro brano, e arriva Piero Sansonetti.

0: E noi continuiamo ad analizzare ovviamente quello che è il comportamento di Trump, che promette $5,000 agli americani alla vigilia delle midterm, che va avanti con la guerra all'Iran, mentre chiede agli americani di giudicarlo anche sul costo della vita. Divide moltissimo noi europei, ma continua a riempire le arene americane. Forse siamo noi che non abbiamo capito Trump, insomma, tanti ragionamenti da fare con i nostri ospiti. Allora è pronto a rispondermi, a risponderci, Piero Sassoletti, direttore dell'Unità. Buonasera,
1: eccomi,
0: Piero.
1: Scusate, buonasera,
0: ma
1: buonasera.
0: Ci mancherebbe. Allora, Trump, Sassoletti, dice agli elettori: votate come se nella scheda ci fossi io. È democrazia plebiscitaria?
1: Beh, fino a come della scheda ci fossi io, con $5,000 anche.
0: Sì,
1: è una scheda stranissima, una scheda, sì. È una scheda stranissima, con dentro bisogna eleggere un deputato, invece si trova dentro un presidente e $5,000 in contanti. Beh, no, è una democrazia pubblicitaria, è una cosa insensata. Sì, c'è da una parte la violazione della Costituzione, che prevede che l'elezione della Camera e del Senato sia una cosa distinta dall'elezione del Presidente, proprio per garantire la distinzione fra i due poteri. Infatti molto spesso in America il Presidente non ha la maggioranza in Parlamento. Quindi c'è la violazione di questo principio essenziale della democrazia americana. E poi c'è la corruzione, quando prometti $5,000 per un voto, cioè in Italia ci sarebbe immediatamente, ma in Italia, credo, in qualunque paese del mondo, è evidente che è un reato, non si possono comprare i voti. E tanto più a prezzi così alti, perché mi ricordo, si dice che quando negli anni 50 si dice, poi chissà se è vero, che Lauro, no? Che Achille Lauro promettesse un paio di scarpe agli elettori e gliene disse una prima del voto e una dopo il voto. È un vecchio aneddoto.
0: Sì, sì, ma Lauro dava, insomma... è corruzione comunque, usava però i soldi suoi. Trump li prende,
1: sì,
0: dalle,
1: certo,
0: casse pubbliche,
1: certo.
0: Ammesso che li prende, no?
1: Sì, no, ma comunque è una cosa inaudita. Cioè, credo che ci sia un reato anche in America nel promettere denaro in cambio del voto. Mi pare strano che non sia un reato. Io, sai, io sono molto contrario ai reati, all'eccesso di reati, la compravendia del voto, traffico di influenze. A me sembrano tutte cose molto vaghe, che non hanno senso e che in genere servono solo a inquinare le campagne elettorali, però sono cose molto più generiche. Se io ti prometto $5,000 per votarmi, beh, ma il reato è evidente. Ho l'impressione, sì, che stia andando veramente oltre ogni limite Trump. Penso, per aver conosciuto un po' l'America, che nonostante tutto gli americani gli faranno una pernacchia.
0: Senti,
1: sempre restando in ambito napoletano, diciamo.
0: È molto probabile. Ma la sinistra americana perché fatica ancora così tanto a trovare un antidoto politico a Trump?
1: E perché dici la sinistra americana? La sinistra in tutto il mondo. La sinistra sta attraversando in questi decenni i momenti più difficili della sua storia. Non c'ha un centro di gravità permanente, come diceva Battiato, non c'ha una bussola, non c'ha una strategia, non c'ha un disegno di futuro. È anche per questo che è questo che a me mi preoccupa, non tanto perché non vince la sinistra, io, sai, sono di sinistra, vorrei che vincesse, ma per me può anche perdere, ma deve rappresentare un contrappeso, così come quando vince la sinistra la destra deve rappresentare un contrappeso. Se scompare uno dei due attori della lotta politica, dopo compare chi compare? Compare Trump, oppure compare la FD tedesca.
0: Grazie Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buon lavoro.
1: Grazie
0: Piero.
1: A voi.
0: E grazie, allora, riusciamo, lo chiedo al nostro Lorenzo Cappadone in regia, ad ascoltare già i vocali o li possiamo ascoltare dopo? Li ascoltiamo dopo il brano.

0: E Trump in questo momento sta parlando alle celebrazioni dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Così il presidente Trump, parlando al Pentagono, alla cerimonia dell'11 settembre. Combattiamo per vincere, aggiunge, e loda l'impegno dei militari contro l'Iran, il principale sponsor mondiale del terrorismo, per garantire che non possieda mai un'arma nucleare. Il nostro paese è più forte che mai, sempre ovviamente Trump, il quale è stato incalzato, come giusto che sia, da una collega giornalista che gli fa una domanda sui $5,000 e lui risponde: no, tu sei la peggiore. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a una giornalista che lo aveva interrogato sul dividendo proposto di $5,000. E ovviamente il presidente ha voluto sottrarsi a questa a questa ricostruzione. E poi dov'era Donald Trump l'11 settembre 2001, a 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle? Ricostruire come il tycoon abbia vissuto quel giorno e quelli immediatamente successivi non è semplice, anche per le diverse versioni fornite nel corso degli anni dallo stesso presidente. Dall'aver assistito agli attacchi dalla Trump Tower, all'aiuto prestato a Ground Zero, dalla centinaia di operai inviati tra le macerie ai vigili del fuoco che lo avrebbero portato in salvo temendo il crollo di un grattacielo, racconti che diversi giornalisti investigativi americani hanno passato al setaccio, trovando in alcuni casi riscontri parziali e in altri nessuna prova. Le ultime aggiunte alla storia sono arrivate martedì durante una cerimonia dedicata alle vittime e ai soccorritori. Stavo costruendo un grande edificio a New York e portai laggiù tutta la squadra subito dopo quello che era successo. Nessuno ebbe esitazioni e vennero tutti con me, ha raccontato Trump, precisando successivamente di non essere arrivato sul posto il giorno stesso degli attentati, ma poco dopo. E insomma, poi il presidente ha dato diverse versioni di dove si trovava l'11 settembre. E intanto la Casa Bianca, la distribuzione del dividendo Trump da $5,000 può essere effettuata in modo responsabile dal punto di vista del bilancio, lo ha detto Kevin Hassett, il numero uno del Consiglio economico della Casa Bianca, spiegando che il presidente è convinto che la crescita economica e la ricchezza generata negli Stati Uniti debbano essere condivisi con gli americani. Il dividendo Trump è una proposta seria, possiamo attuarla in modo fiscalmente responsabile, ha messo in evidenza il responsabile, il numero uno del Consiglio economico della Casa Bianca. Come vedete, tutti a giustificare le proposte anche strampalate del capo Trump, che tra l'altro ci ha portato a questa situazione per quanto riguarda il caro carburanti. Allora io vorrei sapere da voi quanto state pagando al litro il vostro carburante, il diesel e la benzina. 334 11 11 622, perché poi andiamo a parlare di questo. Linea alla regia.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: No, io non ho mai paura di nessuno e non penso che nessuno, diciamo che chiaramente ognuno fa il lavoro suo, ma ovviamente molto dipende da noi. C'è sicuramente una opposizione che ci dice no su qualsiasi cosa, che annuncia le barricate su qualsiasi cosa, ma io penso che noi dobbiamo occuparci di mettere in sicurezza questa nazione sul piano energetico, e questo si faccia con un mix energetico e ovviamente in un contesto nel quale l'esposizione, in contesto geopolitico così complesso, nel quale l'esposizione non è una buona notizia, l'energia che noi possiamo produrre dobbiamo cercare di produrla, e quindi tanto per quello che riguarda il nucleare quanto per quello che riguarda l'accelerazione che abbiamo consentito ieri per le regioni di dare concessione sull'estrazione degli idrocarburi, quello che stiamo cercando di fare è difendere l'autonomia di questa nazione. Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.

0: Siamo in diretta, terzo tema di oggi qui a Italia No Limits, il caro carburante. Intanto l'avete sentita la Meloni che dice settimana prossima provvedimento sull'energia, vedremo che partorirà il governo, ma intanto siamo alle prese con il caro carburante. Raccontatemi quanto l'avete pagata oggi, la benzina, il gasolio. Ieri il governo è intervenuto ancora una volta, il Consiglio dei Ministri ha prorogato per altri 7 giorni fino al 17 settembre lo sconto sul gasolio, 17 centesimi al litro tra accise e IVA, una misura che soltanto per questa settimana costa allo Stato circa 86 milioni di euro. Io oggi sono andato a fare il pieno alla mia macchina e devo dire che non è che abbia decisamente ringraziato il governo, Trump e tutte quelle robe lì. Mi è venuto un colpo e se penso che c'è lo sconto e avrei pagato ancora di più, mi sento male, perché alla fine paghiamo sempre tutto noi. L'ennesima proroga, questo agli sconti, no? E questo già racconta molto della situazione in cui ci troviamo, perché da una parte il governo non vuole lasciare che il prezzo del diesel salga ancora da un giorno all'altro, dall'altra però continuare a intervenire settimana dopo settimana costa moltissimo. Gli aiuti sui carburanti messi in campo da marzo hanno superato i 2 miliardi di euro, e non è che sono regalini, no? Non è che questi 2 miliardi di euro non ce li dobbiamo poi pagare noi, Infatti Giorgia Meloni ha annunciato che la prossima settimana arriveranno nuovi provvedimenti. L'obiettivo dichiarato è andare oltre le proroghe e intervenire anche sul problema strutturale della dipendenza energetica italiana, accelerando autorizzazioni e concessioni per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Ma non è una roba che si fa in 2 giorni, però magari sono baccato io. Allora, quanto è intervenuto finora il governo per contenere il caro carburanti e più in generale il caro energia? Quali misure ha messo in campo? Quanto sono costate alle casse dello Stato e quanto stanno incidendo davvero sui prezzi pagati da famiglie e automobilisti? La scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
1: Ieri il governo ha prorogato ancora di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, ma il caro carburanti accompagna ormai da parecchio tempo la nostra trasmissione. L'emergenza, lo ricorderete, era partita a marzo, quando la guerra in Iran e le tensioni nel Golfo avevano fatto impennare il prezzo del petrolio. Il governo era intervenuto tagliando le accise di 20 centesimi al litro. Considerando anche l'IVA, lo sconto alla pompa superava i 24 centesimi. Da allora però il beneficio è stato ridotto, modificato e prorogato più volte, seguendo settimana dopo settimana l'andamento dei mercati. Cosa paghiamo davvero in un litro di carburante? C'è il prezzo industriale, quindi petrolio, raffinazione e distribuzione. Poi c'è il margine di chi vende e infine ci sono le tasse. La principale è l'accisa, una somma fissa per ogni litro. Le famose vecchie accise per la guerra d'Etiopia, il Vajont e altre emergenze non esistono più come voci separate. Sono state inglobate da anni in un'unica imposta.

0: Soprattutto questo si applica anche l'IVA al 22%. Perché allora il governo continua a prorogare lo sconto soltanto per pochi giorni? Perché tagliare costa. Da marzo gli interventi sulle accise hanno già assorbito oltre 2 miliardi di euro. Confermare lo sconto per mesi significherebbe impegnare subito altre centinaia di milioni, mentre petrolio e gas possono salire o scendere rapidamente. Per questo, da mesi, il governo dice di studiare il passaggio agli aiuti mirati, che però tardano ad arrivare. Non più uno sconto uguale per tutti, ma risorse concentrate su famiglie con redditi più bassi, autotrasportatori, partite IVA e categorie che usano il carburante per lavorare.
1: E allora, questa è la ricostruzione e adesso vi faccio una domanda. Si può continuare così? Ogni settimana una nuova proroga, decine di milioni di euro per evitare che il diesel aumenti ancora, mentre la causa internazionale del problema resta lì. Il governo deve continuare a tagliare le accise per tutti, deve aumentare lo sconto, oppure, come si discute da settimane, sarebbe più sensato utilizzare quelle risorse per aiutare soltanto chi ha redditi più bassi o chi utilizza l'auto per lavorare. Soprattutto, voi quanto state spendendo per fare il pieno? Perché 17 centesimi possono sembrare molti quando li leggiamo in un decreto, ma quando arrivate alla pompa la differenza la sentite davvero o il pieno continua a essere troppo caro? Allora 334 11 11 622 per i vostri messaggi audio attraverso WhatsApp.
2: Il governo sono solo chiacchiere distintivo, questo sconto non si vede, non esiste, c'è nei loro sogni remoti.
3: Però, ma è vero che questi soldi che vengono scontati, tra virgolette, dal governo sulle accise non sono gratis, nel senso che bisognerà poi in qualche modo ridarli a qualcuno o a qualche cosa. Ma allora mi chiedo, ma che senso ha fare questi interventi se di fatto sono soltanto un palliativo? Non servono a nulla se non a spostare dei soldi da oggi a domani.
1: E dice delle cose sensate questo ascoltatore, perché accidenti, paghiamo della gente che sta al governo che le dovrebbe avere queste risposte e che queste risposte non ce le ha. Però siete bravi perché mi mandate, bravi, scusate, sembro un professore, un maestro di scuola, siete bravi a mandare i vostri WhatsApp, ma io vi ho chiesto, ditemi quanto vi sta costando, fatemi dei prezzi, perché poi abbiamo visto che questo paese è particolarissimo, a prezzi diversi da pompa a pompa, da città a città, da regione a regione. In certe parti il gasolio arriva anche a 2,8 al litro, cioè una situazione che definire insostenibile è dir poco. Quindi al 334 11 11 622 vorrei i vostri esempi concreti e tra poco ne parliamo con un esperto.

0: Buonasera Poletti, cosa ne pensiamo di quello che percepiamo alla pompa? Io percepisco che facendo il pieno alla mia automobile ormai supero sempre il limite delle 101 euro che mi dà come disponibilità il bancomat con la mia carta. È sempre stato un limite negli anni e normalmente stavo intorno ai 75 euro parlando di mesi fa, e adesso non riesco a fare il pieno completo perché supera i 101 euro.
1: Buonasera, io questa mattina ho fatto il pieno a Roma, la mia macchina è fra l'altro ibrida, di solito con 45 euro faccio il pieno, stamattina 53.
2: Ecco, questo volevo sentire, perché poi è questa la voce che bisognerebbe portare dentro quel palazzo in cui si prendono le decisioni. E continuate al 334 11 11 622, perché il senso di ascoltare questi messaggi è anche quello di dire non siamo soli, o forse di dire, peggio ancora, siamo tutti nella M, però insomma non vorrei essere greve, ma così è, così è. Saluto il direttore di formulapassion.it Vincenzo Borgomeo. Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Ciao, buonasera, buonasera. Sì, hai fatto bene a mandare questi messaggi, perché sintetizzano alla perfezione il percepito da parte degli automobilisti. Però va anche ricordato dall'altra parte della barricata che è un impegno enorme, cioè questo, l'ultimo decreto legge approvato ieri al Consiglio dei Ministri, cioè la proroga fino al 17 settembre, la riduzione di 17 centesimi, che può sembrare una scemenza, una cosa inutile, ha un costo stimato di 100 milioni di euro. Ma non solo, ti dirò di più, dal 19 marzo Stato ha già speso qualcosa come 2 miliardi e mezzo per tentare di ridurre questo caro carburante. Ovvio che non basta,
2: però verosimilmente cosa possono inventarsi?
3: Non serve la politica delle proroghe, serve a poco, e lo stesso governo lo riconosce, perché poi dopo alla fine lo sconto generalizzato è troppo costoso, poco selettivo e soprattutto diciamo che non aiuta le fasce più deboli. Quindi, per rispondere alla tua domanda, quello che si potrebbe fare, si parla di aiuti selettivi, cioè dei bonus legati ai parametri dell'ISEE, e poi sostegni mirati a chi lo usa per lavoro, perché poi è evidente che uno sconto così generalizzato sui carburanti va a chi magari ha una macchina molto costosa e quindi è l'influente, neanche se ne accorge di questo sconto, e invece va a poco a chi lo usa per lavoro. E poi vabbè, insomma, le proposte, da quello che sappiamo, si sta lavorando anche un'accisa mobile strutturale, no? Il famoso extragettito IVA di cui si è parlato tanto, per tagliare l'accisa automaticamente quando sale il costo industriale. E vabbè, poi l'altro possibile scamotage è quello di aumentare la produzione nazionale, pure di questo si è parlato. Però poi sai, al fondo rimane il tema principale, che l'Italia è tra i paesi al mondo con la pressione fiscale più alta su benzina e gasolio. Noi siamo anche l'unico paese sul globo terracqueo che paghiamo le tasse sulle tasse, cioè l'IVA sulle accise. E quindi ne abbiamo parlato con te anche tante volte. Quando si riuscirà finalmente a ristrutturare questo delirio della tassazione della fiscalità sui carburanti, anche quello potrebbe essere, diciamo, un aiuto.
2: Allora,
3: c'è poco da fare, diciamo, siamo alla quindicesima proroga da marzo, e quindi
2: intanto Vito scrive: avvisate la Meloni che se anche domani mattina iniziano i lavori per le centrali nucleari, il primo kilowatt elettrico disponibile lo avremo quando lei sarà già nonna. E poi Milton: con l'auto elettrica questo problema non si pone, se poi l'energia si produce in Italia con le rinnovabili, problema risolto. Svizzera, Oreste, abbassare l'IVA. Sentiamo un ascoltatore che ci chiama da Varese. Giulio, buonasera.
4: Sì, buonasera dottor Poletti, io la seguo spesso, sono gente.
2: E quindi sentirà spesso anche il collega Borgomeo che
3: si addormenta
2: di automobili.
4: No, assolutamente non mi addormento. Io sento l'effetto, uso spesso la macchina per spostarmi per lavoro da Varese a Milano, quindi alla sua richiesta di prima di fare esempi, l'effetto obiettivamente già al pieno è diretto ed è importante, non è di 2-3 euro. E poi lo senti indirettamente quando vai a fare la spesa, perché quando alcuni beni non di lusso, cioè frutta e verdura, arrivano a livelli, passano da 2 euro a 3,40 euro, la differenza la capisci se stai attento, insomma, e non è una differenza di poco conto, perché se nel giro di 6 mesi, ripeto, la stessa frutta o verdura va da 2,10 a 3,40, è un aumento importante. Ora, sicuramente, come diceva magari qualche altro telespettatore, il nucleare ha bisogno di tempi. Quello che probabilmente, senza far polemiche partitiche, perché se si vuole essere seri qua non c'è spazio per destra e sinistra, quello che però si potrebbe dire a Meloni è che, siccome ha avuto appunto il governo più longevo d'Italia, i tempi per aumentare la produzione nazionale, perché ha ragione la Meloni quando dice oggi fare attività economica in Italia richiede lungaggini burocratiche disastrose, se lo avesse magari messo in pista nel primo anno di governo, forse oggi avremmo già visto i primi frutti messi a terra, no? Quindi questo sì è un mini rimprovero, fra virgolette, che si potrebbe fare al governo. Poi sul tema di selezionare non è facilissimo, perché tutti noi banalmente, se usciamo, non stiamo andando a lavoro, se però usciamo diamo lavoro, perché se io esco e porto la mia famiglia al ristorante, se non lo faccio ci sarà un'attività economica che ho ricavo in meno, quindi è un discorso che faccio fatica a trovare una soluzione reale, no? Perché ripeto, il mio esempio è proprio indiscutibile, io vado al ristorante o no, posso anche risparmiare carburante, i miei soldi, però c'è un'attività economica che ho ricavo in meno. Certo, quindi da questo punto di vista quello che noi invece potremmo selezionare. Prego.
2: No, dico, concluda la frase che poi sentiamo la risposta.
4: No, volevo dire che quello che si potrebbe selezionare, ad esempio, la macchina dello Stato che giustamente deve intervenire, per esempio noi sappiamo che vengono dedicate una quantità di carburante enorme ogni estate in Italia per spegnere gli incendi. Ogni autunno in Italia dobbiamo spendere un sacco di carburante per risolvere giustamente i problemi delle frane, delle alluvioni. Poi di nuovo in primavera abbiamo i nuovi, cioè qualcuno ha mai visto negli ultimi anni dire signori dall'anno prossimo preveniamo, no? Non spendiamo miliardi di euro nelle emergenze, che in Italia le chiamiamo emergenze ma oramai sono la normalità, lì sì che potremmo tagliare dei costi.
2: La ringrazio e buona serata, è in viaggio in questo momento verso Varese?
4: Sì, bene. Sì.
2: Buona autostrada, grazie. Vincenzo.
5: Sì, beh, l'ascoltatore ha ragione, ma c'è un tema di fondo di cui poi non possiamo non più tener conto, cioè alla fine l'automobile è un volano di tutta l'economia, cioè fare la guerra all'automobile significa condannare di fatto un paese, ma non solo per le fabbriche che chiudono, che abbiamo visto che sono dei drammi sociali, ma anche per tutto un indotto enorme, e l'Italia è uno dei primi paesi al mondo per questo indotto straordinario di industrie che tengono avanti questo paese. Ti faccio un esempio, non faccio nomi di pubblicità, ma in Italia abbiamo una casa automobilistica molto grande che non produce nulla nel nostro paese, è un importatore e quindi importa auto dall'estero, le distribuisce, le assiste a concessionari, venditori, e questa è un'azienda che ha 20.000 dipendenti e ha un fatturato di 5,2 miliardi. Mandare in crisi questo settore, anche quando non c'è produzione, cioè stiamo parlando semplicemente di uno che distribuisce, quindi l'ultimo anello della catena, significa distruggere famiglie, annullare stipendi. Poi sono tutti soldi che i governi in qualche modo devono ridare e ridanno con il welfare, mille altre sovvenzioni, ma allora sarebbe più conveniente non distruggere questa industria piuttosto che invece poi dopo dover cassa integrazione, dover avere dei costi sociali stellari per compensare i disastri che sono stati fatti in altre sedi. Però ecco, per rispondere poi all'altra domanda dell'ascoltatore, l'emergenza, è certo che il uscire dall'emergenza richiede tempi lunghi, però qui si tratta di, come nell'ultimo decreto legge, spegnere l'incendio. Adesso, senza questi ulteriori 85-100 milioni di euro di quest'ultimo costo, la benzina schizzerebbe a 2,5 euro più o meno, ecco. Gasolio, quindi insomma, sì, è vero, bisogna lavorare in prospettiva, però nel frattempo spegnere l'incendio, quindi bisogna purtroppo fare tutte e due le cose.
2: Grazie alla collega Vincenzo Borgomeo, direttore di FormulaPassion.it, sempre sul pezzo, sempre preciso. Grazie, ti aspetto prossimamente.
5: Con piacere, buona serata.
2: Grazie. Allora, noi abbiamo il tempo, no, non abbiamo il tempo di ascoltare i vostri vocali, li ascoltiamo tra poco. Abbiamo invece il dovere di ascoltare l'informazione del giornale radio, poi torniamo anche per parlare ancora di questo tema, ma per parlare della scomparsa di Emma Bonino e per dare le ultimissime sul rientro, pare certo, di Alessandro Di Battista in Italia.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Sì, buonasera signor Poletti, sono Riccardo da Milano. Senta, io stavo sentendo, adesso non mi ricordo il nome di chi ha parlato, che dice che il governo ha già stanziato e speso 2,5 miliardi per calmierare, diciamo, il costo del gasolio. Vorrei fare una domanda, perché forse non ho seguito bene questa sera, ma a fronte di questi 2,5 miliardi che il governo ha speso, con l'aumento della benzina che c'è stato, del gasolio, è chiaro che lo Stato ha avuto un introito maggiore, no? Sia di IVA sia per quanto riguarda anche le imposte. Quindi, a fronte di 2,5 miliardi spese, quante ne ha incassate? Si può sapere? È una domanda che le faccio. Grazie Poletti, buona serata.
2: Dottor Poletti, buonasera, buonasera ai radioascoltatori. La scheda poc'anzi su, per quanto riguarda il carburante, è perfetta. Manca solo un elemento, cioè le accise, che adesso è diventata, se ho capito bene, una tassa unica, hanno inglobato tutto e quindi è diventata l'accisa. Che fine fa? Di quanto stiamo parlando? Cioè, questa accisa in un litro di benzina quanto ci costa? E poi a che cosa è devoluta subito dopo come tassa? Cioè, che cosa ci fanno? Forse questa andava detto. Va bene, buonasera.

0: il ricordo di Emma Bonino da parte dei colleghi della politica, da parte della gente comune. Allora partiamo con la scheda di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadore.
1: Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino. Ha attraversato mezzo secolo di politica italiana con l'intransigenza della militante e il pragmatismo della donna di governo. Entrata nel Partito Radicale negli anni 70, ha fatto della disobbedienza civile uno strumento di lotta. Di lei si ricordano in primo luogo le battaglie per l'aborto, contro la pena di morte e il proibizionismo che divisero il paese. Alla fermezza sui principi ha accompagnato però una notevole elasticità nelle alleanze. Nel 1994 fu eletta con il sostegno del centrodestra e aderì al gruppo parlamentare di Forza Italia. Il primo governo Berlusconi la indicò poi come commissario europeo. Nel 2006 venne eletta ministro con Romano Prodi, nel 2008 entrò in Senato nelle liste del Partito Democratico, nel 2013 fu nominata ministro degli esteri nel governo Letta. Con più Europa poi approdò infine nell'area del centrosinistra. Nel percorso di Bonino si ritrova quella tensione mai risolta della politica radicale, denunciare il sistema dei partiti e negoziare con quegli stessi partiti candidature, rappresentanza e incarichi. Anche l'etichetta di pacifista richiede cautela. Bonino sostenne l'intervento militare in Kosovo e si oppose al ritiro immediato delle truppe italiane dall'Iraq. Resta poi il caso del Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Bonino e Marco Pannella parteciparono alla durissima campagna contro il Presidente della Repubblica e gli chiesero pubblicamente scusa solo nel 1998, 20 anni dopo. Per una cultura politica che aveva fatto delle garanzie individuali una bandiera, fu una contraddizione profonda.
0: E allora, questa è Emma Bonino nella scheda del nostro Matteo Respinti. Sentiamo Meloni che ha parlato di funerali di Stato per Emma Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista. Su questo eravamo d'accordo. Tra l'altro approfitto per dire anche che siamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure faccio rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie, ovviamente alle comunità politiche di riferimento. Però insomma, sicuramente su questo io e Emma Bonino ci trovavamo.
0: Ecco, questa la premier Giorgia Meloni e poi il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ricordato Emma Bonino in aula al Senato. Sentiamo.
3: Avete già purtroppo la notizia triste che all'età di 78 anni si è spenta Emma Bonino, a cui tutto il Parlamento era legato. Lei, fra l'altro, il Parlamento l'ha percorso in tutte le direzioni, era stata vicepresidente del Senato, ministro degli esteri nel governo Letta, ministro del commercio internazionale nel governo Prodi, deputata e senatrice e anche commissaria europea. Io ero vicepresidente della Camera nel 94 e alle riunioni di capigruppo lei partecipava e già aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità, e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sincere condoglianze. E nel fare questo chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie. Grazie.
0: Ecco, la nostra regia ha interrotto l'applauso. In realtà c'è stato un lungo, commovente applauso per Emma Bonino. Anche chi non la pensava come lei ne riconosceva il valore. Sentiamo Maurizio Lupi che ricorda Emma Bonino. L'Italia perde una grande donna, si batteva con coraggio per i suoi ideali. Mi chiedono un attimo dalla regia e ecco, e quell'attimo è passato.
4: L'Italia perde una grande donna, una persona che sapeva con coraggio e forza battersi per i suoi ideali. Ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, di lavorare con lei sotto il governo Letta. Da lei mi distinguevano tante posizioni, lei radicale e io cattolico. Ma ciò che ci ha sempre accomunato è la stessa idea di politica, lo strumento per costruire il bene comune.
0: Questo Maurizio Lupi, e ascoltiamo anche il ricordo del senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
5: Io ho preso la notizia del fatto che il pontefice Papa Francesco andò a casa per farle visita, non mi sorpresi più di tanto. Seppi che il pontefice portò un mazzo di rose, si presentò a lui quasi non dall'alto del suo seggio pontificale, ma si presentò a lui come uomo che riconosceva il valore di chi aveva davanti, nonostante fosse espressione di un mondo laico sicuramente molto lontano. Perché? Perché avevano in comune tutta una serie di temi che non facevano più destra-sinistra, non erano temi che appartenevano ad un mondo piuttosto che ad un altro. Il rispetto della dignità dei dimenticati, il rispetto della dignità dei migranti, dei carcerati. Ecco, Presidente, concludo. Se ne va con Emma Bonino una delle coscienze più libere della Repubblica Italiana. Di lei resteranno le sue battaglie e l'insegnamento che la politica vera non teme l'avversario, ma ha il coraggio di misurarsi con chiunque, senza mai cedere sui propri valori. Il Movimento 5 Stelle desidera dunque unirsi al cordoglio e alla vicinanza ai familiari dell'onorevole Raffaele Costa e saluta una donna guerriera con l'auspicio che possa prendere il posto, mille donne guerriere al posto di quella che ci ha lasciato.
0: Ecco, questo è il commosso ricordo del senatore Licheri. Tra poco Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa e compagno di lotte di Emma Bonino.

0: poco Benedetto della Vedova, ma il ricordo anche vostro, se credete, ritenete, al 334 11 11 622, che è il numero per intervenire in diretta qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Meglio, sapete che prediligo questa formula, meglio attraverso una telefonata o meglio attraverso un messaggio vocale. Tra poco andiamo anche a parlare delle condizioni di Alessandro Di Battista, che dovrebbe rientrare nel nostro paese. Ci collegheremo con i suoi colleghi del Fatto Quotidiano e tanti altri aggiornamenti. Quindi lascio la linea alla regia per la tradizionale pubblicità delle 19.30 e subito dopo ascoltiamo i vostri vocali, che potete registrare anche in questo momento, e poi il ricordo di Benedetto della Vedova.
1: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 23 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera, volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia della senatrice. Ha fatto tanta politica, politica buona, politica cattiva, ha fatto la politica, la politicante. Come molti politici vivono attaccati alla poltrona e bisogna giudicarla per quello che ha fatto, perché in politica la vita privata ce l'abbiamo tutti e nella vita privata siamo tutti dei bravi uomini, donne, bambini, mogli, fidanzati, eccetera. I veri eroi dell'Italia sono quelli che subiscono le politiche di questi personaggi. Punto qua, che si alzano alle 5 la mattina e spesso non tornano a casa. Si alzano alle 5 della mattina per un salario da 1.200 euro al mese. A me dispiace soprattutto come umanamente per questa gente, non per chi, per i vari politici che prendono 15.000 euro al mese.

0: di Benedetto della Vedova, deputato di Più Europa, compagno di lotte di Emma Bonino. Buonasera, onorevole della Vedova.
1: Buonasera, ascoltatori.
0: E che dire di fronte alla scomparsa di una donna che ha dato tanto a questo paese e che tanto poteva ancora dare?
1: Sì, io credo che il tributo che si vede in questi giorni, in queste ore, direi, no? Sui media, ma anche sui social, che unisce, è un tributo che unisce le personalità della politica, delle istituzioni e le persone, le donne e gli uomini che hanno visto in Emma Bonino una persona che trasformava idee e valori, i suoi, ma spesso condivisi da milioni di persone, in iniziative politiche, in battaglie e in risultati, che è sempre stato il suo, è sempre stato il suo modo di fare politica, di essere.
0: Ecco, avremmo potuto avere Emma Bonino presidente della Repubblica, un ricordo di quel periodo della Vedova.
1: Ma quello fu, io ho avuto il privilegio di vivere tutti quei momenti, fu una cosa straordinaria, perché si partì da una campagna che era la campagna Emma for President, che era fu un'invenzione allora di Giovanni Negri di trasformare l'attesa per l'elezione del Presidente della Repubblica, che sarebbe avvenuta la primavera successiva, in una campagna popolare. Poi Marco Pannella mise tutta la sua energia, le sue capacità in quell'iniziativa, per cui arrivammo a che Emma aveva dei sondaggi popolari come futuro Presidente della Repubblica pazzeschi, no? E poi venne eletto, certo, Ciampi Presidente della Repubblica, ma tutta quell'energia, quella popolarità, quel lavoro venne poi canalizzato nella lista Emma Bonino per le elezioni europee ormai del 1999, dove si raccolse un risultato straordinario, l'8,5%, e io ebbi la fortuna di partecipare a tutta questa avventura e diventare, insieme a Emma e Marco Pannella, parlamentare europeo. E poi lei aveva questa caratteristica: lei è sempre stata una donna di parte, era una radicale, non è che c'erano dubbi su, certo, questo, no? Di dove stesse Emma, che idea avesse, ma di fronte a obiettivi nazionali, aborto, divorzio o internazionali, fame nel mondo, mutilazioni genitali femminili, contro le mine antipersone, per la moratoria della pena di morte, per la Corte Penale Internazionale, lei su quell'obiettivo sapeva far convergere le energie di tutti quelli che volevano starci, e ne convinceva parecchi, sia a destra che a sinistra. E anche sul piano internazionale aveva una capacità di tessere rapporti, di spiegare, di convincere, straordinaria, e questo ne ha fatto, credo, una delle personalità femminili, ma non solo femminili, più potenti della politica italiana degli ultimi decenni.
0: Io ringrazio per questo ricordo l'onorevole Benedetto della Vedova, deputato di Più Europa e compagno di tante lotte di Emma Bonino.
1: Grazie a voi. Emma era viva gli Stati Uniti d'Europa.
0: Grazie, grazie della Vedova. E intanto è partito da Cuba Di Battista, domani il rientro a Roma dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso. Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba.

0: trasferito, visto la serietà delle condizioni, a una struttura più attrezzata dell'Havana. E il rientro previsto domani a Roma prevede un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo e uno più scali. Al suo arrivo è probabile che Di Battista venga direttamente trasferito al Policlinico Agostino Gemelli, proprio un'equipe dell'ospedale romano, un neurochirurgo e un rianimatore lo aveva raggiunto a Cuba per fornire assistenza medica. E andiamo subito da Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano, che saluto.
1: Ciao Roberto, un saluto a voi, a te e a tutti i tuoi
0: ascoltatori. Buonasera Luca, è una buona notizia.
1: Sì, una buona notizia. Alessandro sarebbe, Di Battista sarebbe dovuto rientrare già la settimana scorsa, esattamente nel fine settimana, proprio un venerdì, quindi il venerdì dell'altra settimana, ma ha avuto un peggioramento, come poi è emerso su tutti gli organi di stampa, che ha costretto i medici cubani a un intervento d'urgenza. Questo intervento è andato tecnicamente bene, le condizioni di Alessandro sono in miglioramento, e dopo alcuni giorni di decorso da questo intervento molto delicato i sanitari hanno deciso che era pronto per partire con questo volo, come tu hai spiegato poc'anzi, che è un volo particolare, che sono aerei ambulanza, aerei sanitari, come vengono detti in gergo, cioè volano a bassa quota, più bassa rispetto agli aerei normali, hanno una pressione in cabina che dovrebbe essere grosso modo quella che si ha a livello del mare, grosso modo, insomma tutta una serie di accorgimenti anche a bordo che devono permettere che la pressurizzazione non dia fastidio al paziente che viene trasportato, o comunque a limitare il fastidio della pressurizzazione, e quindi domani sarà di ritorno a Roma, ecco.
0: Avremo anche notizie un po' più precise per quanto riguarda le sue condizioni, ricordiamo l'ottimo lavoro dell'ospedale dell'Havana, però insomma il Policlinico Gemelli poi sarà in grado di insomma trovare il modo per riportare Di Battista alle condizioni normali.
1: Sì, sì, la speranza è che questa struttura d'eccellenza possa arrivare questo ragazzo a migliorare dopo questi giorni molto molto difficili, dopo questa, tra l'altro per noi diciamo, ci ha toccato particolarmente perché lui era lì per conto del Fatto Quotidiano, sa, alcuni reportage proprio da Cuba, certo. Quindi era andato sul mandato del nostro giornale, quindi la cosa ci ha colpito profondamente, insomma era lì per fare alcuni reportage sia scritti che video, e quindi la cosa ci ha toccato dalle prime ore in maniera particolare. La speranza appunto che tutto possa adesso andare. Alessandro è giovane, ha 48 anni, ha due figli piccolini, e quindi insomma speriamo che tutto vada, Roberto, nel migliore dei modi. Il fatto già che rientri, come dici tu, è un'ottima notizia, era veramente una notizia che aspettavamo, ecco, mettiamola in questa maniera.
0: Ecco, poi insomma il tutto accompagnato dalle polemiche che sappiamo, cosa resta di quelle polemiche?
1: Resta il fatto, Roberto, che talvolta bisognerebbe anche, nonostante le differenze politiche, io come sai, tu lo sai bene, io non sono uno che quando sì. C'è da dire qualcosa a livello politico non va dritto, tu hai spesso consentito di esprimere la mia opinione qui in radio e anche in altri mezzi, però credo che ci siano dei limiti, dei perimetri che non vanno mai superati, credo che alcuni colleghi abbiano ampiamente superato il perimetro, perché la polemica su Di Battista, che c'è chi è arrivato a scrivere l'anticasta salvato dalla casta, mentendo anche nel merito, perché lo ricordo, perché ti ringrazio per darmi l'opportunità a tutti, che Di Battista tornerà a bordo di un aereo pagato con un'assicurazione privata, quindi senza costi per nessun cittadino, è stato curato dalla sanità cubana a livello pubblico, sanità cubana peraltro messa allo stremo dai dazi e dagli imbarghi terribili degli americani di Trump, tanto è vero che il trasferimento, come tu anche hai spiegato, a Santa Clara e a L'Avana è stato necessario, anche perché a L'Avana appunto c'erano più risorse, più strutture, una struttura più che poteva resistere meglio a questo stato di cose, mentre a Santa Clara c'erano più difficoltà, molte più difficoltà, e quindi chi è arrivato a scrivere la

0: anticasta salvato dalla casta, non solo ha attaccato una persona nelle condizioni in cui stava Alessandro Di Battista, ma ha mentito ai propri elettori e ha dato un'informazione falsa, secondo me sapendo bene che era falsa. Non capisco la finalità di tutto questo, se non l'odio, ma se le differenze politiche e le distanze anche aspre tramutano, vanno a trasformare in odio personale anche di fronte a tutto questo, forse c'è qualcosa che non va. Non voglio fare il moralista delle 8 della sera, no. Penso che ci siano delle linee rosse che non vanno mai varcate. Credo che in questo caso siano state ampiamente varcate e credo che la gente, tra l'altro, se ne sia anche resa conto. Ecco. Quindi qualcuno, secondo me, ha perso, visto anche qualche collega, la finisco qui, che addirittura si è improvvisato diagnosi sui social. Ecco, sono cose francamente un po' miserevoli. Ecco. Questo francamente è già difficile fare il giornalista. Il medico aggiunto, ecco, proprio no. Ecco, e questo lo eviterei.
1: Grazie a Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano. Buon lavoro, Luca.
0: Buona serata. Grazie a voi. Ciao.
1: Noi torniamo dopo il brano. A proposito di quello che diceva Luca, non ci si improvvisa medici. Andremo a parlare appunto con i medici per capire cosa è accaduto.

0: Saluto il professor Piero Barbanti, direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Roma e ordinario di neurologia all'Università San Raffaele. Buonasera professor Barbanti.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora professore, ovviamente finché non verrà visitato in Italia di Battista non potremo capire nel dettaglio che cosa è accaduto, ma dagli elementi che arrivano un primo parere da medico, da professore ce lo può dare.
1: Sì, sottolineo sempre che sia Di Battista che tutto l'entourage preferiscono mantenere lo stretto riservo, ma alcuni dati sono piuttosto chiari, cioè ci sarebbe stata una cefalea violentissima seguita da una coscienza alterata preceduta da strani mal di testa nei giorni precedenti, inusuali. Bene, una cefalea brutale che porta il soggetto in ospedale, che raggiunge l'acme, il massimo in pochissimo tempo, si chiama cefalea da rombo di tuono, e le cefalee precedenti si chiamano cefalee sentinella. Ma qual è la causa? La causa di questo tipo di mal di testa è in genere il sangue che si spande dentro il cervello, no, fuori, sulle meningi, sul rivestimento, e quindi questa è la causa più frequente, una emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma. Questo succede nell'85% dei casi. Non parliamo probabilmente di Alessandro Di Battista, ma questo sarebbe un caso di scuola, perché i sintomi sono esattamente questi. E spiegano anche il perché, dopo il mal di testa atroce, il soggetto si riprende perfettamente. D'altronde il sangue si spande sul rivestimento del cervello, sulle meningi, dando un fortissimo dolore, non dentro il cervello, dando deficit neurologici. E questo spiegherebbe anche perché dall'Italia sia partito un chirurgo e non un neurologo, perché in questo caso poi la malformazione in genere l'aneurisma deve essere chiuso. E così concludo, in genere sono situazioni che hanno un recupero anche completo, assolutamente positivo, certo, quando la chirurgia sia fatta bene, ovviamente, e il soggetto, come sembra stesse lui, fosse in condizioni ottime tra l'evento e l'intervento.
0: Ecco, si trovava in condizioni particolari a Cuba, con i problemi che conosciamo, pur riconoscendo la grande professionalità dei medici, i mezzi sono pochi. Campanello d'allarme, parlava lei di campanello d'allarme, ecco, qual è il messaggio che può arrivare a tutti? Immediatamente recarsi dal medico quando arrivano questi segnali che il nostro corpo ci manda, no, professor Barbanti?
1: Intanto vorrei dare un messaggio di tranquillizzazione, sa perché? Perché in Italia circa 15 milioni di persone hanno avuto almeno una volta nella vita un forte mal di testa che si chiama emicrania, ma il mal di testa sospetto, questa cefalea a rombo di tuono, è facilmente riconoscibile, perché impiega meno di un minuto dal momento della comparsa a diventare atroce. Mentre invece chiunque abbia le emicranie, anche le più disabilitanti, impiega decine e decine di minuti dai primi sintomi a star molto male. Quindi chi abbia una mal di testa a esordio brutale, a scoppio improvviso, non deve andare al medico, deve andare a pronto soccorso. Ma ricordiamo che un mal di testa molto forte, se progressivo, il più delle volte è solo un'emicrania e il pronto soccorso non deve essere consultato. Andiamo dal medico e ne parliamo tranquillamente.
0: Bene, mi sembra tutto molto chiaro e ridimensionato all'effettivo problema. Grazie professor Piero Barbanti, San Raffaele di Roma e ordinario di neurologia all'Università San Raffaele. Buon lavoro professore.
1: Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori e buona serata.
0: Buona serata anche da parte mia, perché siamo alle battute conclusive della nostra trasmissione. Tra pochi minuti il timone delle 20 che è condotto dal nostro Francesco Massardo e che anche questa sera tornerà sulla questione appunto dell'addio a Emma Bonino, ma seguirà anche l'11 settembre con il ricordo anche del nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi e la convention repubblicana, insomma, e tanti altri temi che il nostro Francesco Massardo affronterà tra poco con passione ed entusiasmo. E sempre con passione ed entusiasmo siamo stati anche qui noi in questa nostra prima settimana di Italia No Limits. Fatemi ringraziare il pubblico che ho ritrovato con grande piacere, mi mancavate davvero tanto. Fatemi ringraziare la squadra, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Con loro e con voi, cari ascoltatori, siamo tornati a confrontarci in questa nuova edizione di Italia No Limits. Da parte mia l'augurio di un sereno fine settimana, magari tenendo giornale radio accesa, perché no, ci sono un sacco di trasmissioni anche nuove, e vi aspetto nuovamente lunedì prossimo dalle 17 alle 20 qui su giornale radio, la radio libera di informare.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
6: Parliamo delle Orme, che sono un gruppo musicale di rock progressivo italiano nato negli anni 60 a Venezia come gruppo beat. Insieme con i New Trolls, premiata Forneria Marconi o Banco del Mutuo Soccorso, rappresentano sicuramente i principali esponenti del rock progressivo italiano, nonché uno dei gruppi che hanno goduto di maggiore visibilità all'estero. Vediamo subito la loro storia. Il primo nucleo del complesso si formò a Marghera, periferia industriale di Venezia, su iniziativa del chitarrista veneziano Nino Smeraldi e del 21enne muranese Aldo Tagliapietra, fresco di vittoria di un concorso per giovani cantautori e insoddisfatto dell'ensemble con cui suonava, i Corals, la tipica cover band della fine degli anni 60. Fu così che insieme al bassista Claudio Galieti e al batterista Marino Rebeschini venne fondato il complesso de Le Orme. Il primo nucleo aveva inizialmente scelto di chiamarsi Le Ombre, in omaggio agli inglesi Shadows, passione comune del quartetto, ma secondo la versione ufficiale i quattro optarono invece per Le Orme, per evitare ironici doppi sensi, in quanto ombra in lingua veneta significa anche bicchiere di vino, dal veneto appunto Nombra de Vin. Inoltre all'epoca già esisteva in Veneto un complesso emergente con quel nome. Rifiutata dalla EMI, per la quale aveva fatto un casting, questa prima formazione incise un unico singolo, Fiori e Colori, era il 1967, prodotto da Tony Tasinato per la Car Jukebox del maestro Carlo Alberto Rossi. Il singolo, secondo la moda dell'epoca, fu inciso anche in lingua inglese col titolo Flowers and Colors. Appena un giorno dopo la pubblicazione, Rebeschini abbandonò la formazione per adempiere agli obblighi di leva e venne sostituito alla batteria da Michi De Rossi, proveniente dal complesso degli Opopi, all'epoca la band di punta della scena veneziana, la quale aveva appena partecipato al Festival Beat di Liverpool su invito dei Los Bravos. Siamo nel 1968. Le Orme, acquisita una certa fama grazie alle loro esibizioni dal vivo nell'allora rinomato locale Piper di Roma, incisero un nuovo singolo, Senti l'estate che torna. Con questo pezzo, anch'esso pubblicato pur in inglese col titolo Summer Coming, parteciparono al concorso Canoro Un disco per l'estate. Per questa partecipazione fu ingaggiato un nuovo tastierista, Tony Pagliuca, che era stato il fondatore dei Disciolti Opopi. Alla fine dello stesso anno i cinque entrarono in sala di incisione per registrare il disco di debutto, Ad Gloriam. Come diceva il titolo, il 33 giri fu inciso solamente per la gloria, in quanto i cinque erano ben consci che l'operazione era rischiosa e che l'opera avrebbe avuto uno scarso riscontro commerciale, come infatti avvenne, e questo causò anche la fine dei rapporti con la casa discografica Car.

Siamo ancora negli anni 60, 1969. Gli obblighi di leva costrissero anche Gaglietti all'abbandono. Fu lo stesso Tagliapietra a sostituirlo al basso. De Rossi, anch'esso chiamato alle armi, rimase comunque in formazione, venendo sostituito per un breve periodo da Dave Baker, inglese, con il quale incisero prima il singolo Irene e quindi Due Provini. L'incisione di questo singolo rappresentò di fatto la genesi del rock progressivo italiano, ma fu pubblicata solamente nel 73, in quanto nel 69 non fu considerato adatto al pubblico italiano. Fu comunque la svolta musicale del gruppo, che abbandonava così per sempre le facili note del beat che andava di moda all'epoca. In quel periodo il gruppo incise e pubblicò altri 45 giri, quali furono raccolti in L'Aurora delle Orme, una sorta di compilation che, essendo uscita senza l'autorizzazione del gruppo, fu presto ritirata dal mercato. Verrà ripubblicato solo molti anni dopo. Le divergenze di opinione tra Pagliuca, che voleva incentrare il suono del gruppo sulla tastiera, e Smeraldi, che voleva invece puntare sulla propria chitarra solista, fu la causa dell'uscita di quest'ultimo. Smeraldi non fu sostituito e così il gruppo in breve tempo si trovò da quintetto a terzetto, ovvero in quella che viene generalmente identificata come la formazione classica. Tagliapietra al basso, chitarre e voce, Pagliuca alle tastiere e De Rossi alla batteria. Dopo l'uscita del chitarrista Smeraldi, Pagliuca è sicuramente tra i primi musicisti italiani a intuire che la musica beat è ormai al tramonto, che il nuovo pop sinfonico proveniente dal Regno Unito sarà a breve un successo anche in Italia. Ne avrà conferma nel suo primo viaggio a Londra, dove incontra Armando Gallo, giornalista fotografo della rivista specializzata Ciao 2001, che lo introduce nella Londra post-Beatles, popolata da gruppi come Quatermass, The Nice, gli Yes, Emerson, Lake & Palmer. Tornato a Venezia, convince i compagni delle Orme, Aldo Tagliapietra e Michi De Rossi, a sperimentare e sviluppare nuovi linguaggi musicali.

Siamo nel 1970, stiamo raccontando la storia delle Orme, primo gruppo veramente rock progressivo italiano, visto che siamo veramente agli inizi di questo genere musicale in Italia. Da altre parti, come soprattutto l'Inghilterra, invece era già in auge da molti anni. Dicevamo, siamo nel 1970 e i componenti del gruppo si recarono all'isola di Wight per vedere la nuova onda rock che si presentava a questo festival. I tre giovani musicisti veneti rimasero folgorati dall'esibizione del trio prog rock Emerson, Lake & Palmer, al punto che decisero di portare il genere in Italia. E pertanto virarono verso il progressive, producendo a cadenza annuale gli album Collage, 1971, Uomo di Pezza, 1972, Felona e Sorona, 1973 e Contrappunti, 1974. Il terzetto cambiò etichetta discografica, passando prima alla Telegram, una affiliata della Phonogram, e quindi alla Philips Records, con la quale realizzò il singolo Il profumo delle viole e nel 1971 l'album Collage. Il disco, realizzato con l'apporto decisivo del produttore Giampiero Reverberi, molto conosciuto all'epoca, è convenzionalmente considerato il primo disco di rock progressivo italiano e fece da apripista a questo nuovo genere musicale che da lì a pochissimo tempo avrebbe imperversato in tutto il paese. Il disco è caratterizzato dalle sonorità tipiche del genere con utilizzo massiccio di tastiere. I brani Era inverno e Morte di un fiore parlano rispettivamente di prostituzione e di una morte violenta dovuta forse ad overdose. Sarà una caratteristica piuttosto costante del gruppo il voler affrontare con le proprie canzoni tematiche scottanti o all'epoca piuttosto tabù. 1972, dopo un periodo di riposo, le Orme realizzarono l'album Uomo di Pezza, una sorta di concept album che sarà uno dei loro maggiori successi e il primo loro disco d'oro. Questo soprattutto grazie al 45 giri Gioco di Bimba, che racconta sotto forma di fiaba una delicata e spesso incompresa storia d'amore tra due giovani innamorati. Una novità portata da questo disco è la copertina, per la quale per la prima volta in Italia viene ingaggiato un pittore, Walter

Stiamo raccontando la storia delle Orme, questo gruppo rock progressivo italiano che fu uno dei primi gruppi sicuramente a portare in Italia questo genere musicale nato soprattutto in Inghilterra. Però dopo i primi 4 album, e siamo ancora a metà degli anni 70, comincia una storia di contratti discografici non rinnovati, la fine della collaborazione con Reverberi, tour interrotti. Le Orme, anche come live band, hanno perso i teatri gremiti, vendono il loro grande impianto di amplificazione e suonano nelle feste patronali in giro per l'Italia. Inevitabile che, guardando al di là di questa sorta di musica sacra che è rock di ricerca o progressive rock, si debba fare i conti ora con la musica profana delle sonorità new wave di moda e dei motivi orecchiabili pop. Il gruppo veneziano sa fare anche questo, lo ha sempre saputo fare molto bene, con grande classe, ma i compromessi coi gusti correnti, in particolare la partecipazione a Sanremo e il sostanziale disaccordo sulla linea musicale da seguire, portarono ai primi dissidi, alla defezione di Tony Pagliuca e poi anche a un primo scioglimento del gruppo. Facciamo un grosso balzo in avanti. Dalla metà degli anni 90, nel mondo della musica a livello internazionale, avviene un diffuso ritorno di interesse per il progressive rock, con i suoi Hammond, con i synth analogici, i virtuosismi e le grandi ambizioni compositive. E in questa cosiddetta ondata neoprogressive, le Orme sono però prive del carismatico Tony Pagliuca, ma c'è Michele Bon, che già nell'album Orme del 1990 ha supportato Pagliuca come tastierista e programmatore. Le Orme quindi tornano alla poetica del rock progressivo. Nasce così Il Fiume, album del 1996, un nuovo concept album che raccoglie buoni riscontri, e dunque da qui il progetto si viene estendendo in una vera e propria trilogia, con Elementi del 2001 e L'Infinito del 2004. In questi anni il gruppo dà molti concerti in giro per il mondo, parliamo di USA, Spagna, Brasile, Canada, Messico, Argentina. Dopo questa trilogia però ancora si spezza il gruppo e Aldo Tagliapietra sceglie la carriera solista. È interessante che la storia di un gruppo che sin dagli inizi ha conosciuto un grande turnover, già 30 anni fa erano passati nella band non meno di una decina di musicisti, si rinnovi oggi, per così dire, con Orme di terza generazione. Gli ultimi acquisti della formazione sono giovani musicisti che nascono fans del gruppo e poi si ritrovano a farne parte. Federico Gava, versatile tastierista di estrazione elettronica sperimentale che con le Orme suona principalmente il piano, e Luca Sparagna, voce, basso, chitarra e presenza scenica perfetti per dare nuovo smalto a questa avventura musicale. Vecchi e nuovi fan sognano probabilmente invano che i tre si trovino di nuovo insieme sul palco, parliamo di Aldo, Tony e Miki. Hanno fatto molta strada dalla Marghera degli anni 60, dove si trovavano per le prove, capitanati dal geniale Nino Smeraldi, fondatore del gruppo.

Fecero la scelta al tempo controcorrente di suonare soltanto pezzi propri, in tempi in cui i complessi italiani proponevano solo cover di successi stranieri o comunque canzoni scritte da altri. Pensiamo soltanto al loro primo album, Ad Gloriam 1969, gemma della psichedelia italiana, intitolata così perché, ricordiamolo, le orme sapevano che quel loro primo LP era troppo avanti, destinato a non vendere e fatto solo per la gloria, realmente. Mentre oggi pensate che una buona prima stampa di questo album è quotata sul mercato intorno ai 2000 euro.

0: anche questa volta abbiamo cercato di raccontare un'altra storia musicale, una storia che molti si ricordano e molti forse non hanno neanche mai sentito. Speriamo di aver incuriosito molti di voi, anche quelli che non conoscevano Le Orme, ad andare ad ascoltare qualcosa di questo famosissimo gruppo, soprattutto quello che hanno fatto appunto agli inizi degli anni 70. E si chiude qui la prima parte di Pillole dedicata ai vinili che hanno fatto la storia. Ma torniamo fra poco. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Parliamo di Patricia Lee Smith, ovvero Patti Smith, nata a Chicago il 30 dicembre 1946, che è una cantautrice, poetessa e artista statunitense. È una figura certamente atipica e anche rivoluzionaria del rock degli anni 70. È stata tra le grandi protagoniste della scena punk e new wave newyorkese. Il grande carisma interpretativo e la suggestiva potenza dell'uso delle parole nelle sue canzoni le hanno fatto guadagnare il soprannome di sacerdotessa del rock. Ma procediamo per gradi e cominciamo dai suoi primi anni. Prima dei quattro figli di Beverly Smith, una cantante jazz in seguito cameriera, e Grant Smith, macchinista della Honeywell, ha due sorelle, Linda e Kimberly, e un fratello, Todd. Quando Patti aveva 4 anni si trasferì con la famiglia da Chicago a Germantown. In seguito si trasferirono prima a Pittman e poi a Deptford. Fu proprio durante questo periodo che Patti entrò in contatto con la musica attraverso artisti quali Harry Belafonte o Bob Dylan. Si diploma nel 1964 presso la Deptford Town High School e va a lavorare in una fabbrica. Il 26 aprile del 67 dà alla luce la sua prima figlia, che però decide di far adottare. Nello stesso anno si trasferisce a Manhattan, dove fa la conoscenza del fotografo Robert Mapplethorpe, con il quale inizia una tormentata e intensa relazione. Insieme attraverseranno periodi di profonda povertà. La Smith considera Mapplethorpe una delle persone più importanti della propria vita, tanto che nel suo libro Just Kids si riferisce al fotografo come l'artista della mia vita. Le fotografie scattate da Mapplethorpe a Smith furono spesso utilizzate dalla cantante come copertine per i suoi album. Nel 1969 si reca a Parigi con la sorella e qui inizia a lavorare come performer e artista di strada. Tornata a New York, Smith contribuì recitando poesie nella forma cosiddetta spoken word alla colonna sonora di un film artistico di Sandy Daly, dove Robert Mapplethorpe era protagonista. Come membro della St. Mark's Poetry Project, lavorò come performer, scrittrice e pittrice per tutto il 1970. L'anno dopo iniziò a lavorare invece con la band Blue Oyster Cult. Per loro scrisse alcuni brani come Debbie Denise e Baby Ice Dog e fu anche considerata per il ruolo di cantante. Scrisse tra l'altro anche molti articoli giornalistici per riviste come Rolling Stone e Cream. Ma sentiamo

potevo permettermi una camera in affitto. Neanche mi sfiorava l'idea del successo, volevo consegnarmi al mondo dell'arte, punto. Non era difficile nella New York dell'epoca, una città povera sull'orlo della bancarotta, tutt'altro che costosa, smisuratamente stimolante e creativa.

Stiamo raccontando la storia della grande sacerdotessa del rock qui a Pillole su Giornale Radio, ovvero Patti Smith. È arrivata all'età di 28 anni ed entra finalmente nel mondo della musica, dapprima come timide letture di poesia accompagnata dal chitarrista Lenny Kay, successivamente da un'intera band di cui facevano parte lo stesso Kay, poi Ivan Krall alla chitarra e al basso, J.D. Dougherty alla batteria, Richard Soo al piano. Con questa formazione nel 1974 Smith registra il suo primo EP, ovvero Hey Joe, Peace Factory. Il lato A era una versione del famoso standard rock su quale Patti Smith aveva inciso i versi di una sua poesia dedicata a Patty Hearst. Sul lato B il brano raccontava della vita in fabbrica di Patti Smith, della sua alienazione, del suo costante pensiero di partire per New York. Sempre nel 74 inoltre partecipò all'album di Ray Manzarek recitando una poesia nel brano I Wake Up Screaming. Infine nel 75 Patti Smith con la sua band firmò per l'etichetta Arista Records. Il primo loro album prodotto da John Cale è Horses, che fa letteralmente epoca per la voce passionale e inebriata della Smith. La visionaria qualità poetica, per certi versi accostabile a Bob Dylan o Jim Morrison, e per la sferzata della musica, un nudo rock elettrico che qualcuno ha definito punk, anche se quel termine avrebbe poi assunto una diversa sfumatura con l'avvento dei Sex Pistols e delle band britanniche poi. La foto di copertina, così austera, era stata scattata, come raccontavamo prima, da Mapplethorpe ed è una delle più iconiche della storia della musica rock. Escono poi Radio Ethiopia, 1976, che inizialmente non vendette molto, anche poiché rispetto ad Horses era un disco meno accessibile. E poi Easter, 1978, che contiene il brano Because the Night

scritto con Bruce Springsteen, e Wave 1979, che ebbe meno successo. Conteneva brani come Frederick e Dancing Barefoot, due brani che ebbero comunque un buon riscontro. Sul finire degli anni 70 Patti Smith diviene esponente di punta di un rock intelligente e nuovo, ammaliando sia i critici che il pubblico e riuscendo a mantenere credibilità anche nei passaggi più spericolati, come quando nelle note al quarto album Wave inserisce una foto di Papa Luciani e la scritta «La musica è riconciliazione con Dio». Nel 1979, dopo un trionfale tour italiano a settembre con due date a Bologna e Firenze il 9 e il 10 rispettivamente, entrambe davanti a circa 70.000 spettatori, Patti Smith annuncia a sorpresa il suo ritiro dalle scene e sposa il chitarrista degli MC5, Frank Sonic Smith, a cui ha dedicato il brano Frederick e dal quale ha avuto due figli, Jackson, nato nel 1982, e Jessica nel 1987. Siamo arrivati agli anni 80 e al matrimonio con Fred, al quale seguì un periodo di silenzio che durò fino al 1988, anno in cui pubblica un disco gradevole ma ritenuto come sospeso a mezz'aria, era Dream of Life. L'album contiene People Have the Power, una delle sue maggiori hit, che diverrà un vero e proprio inno alla libertà e alla democrazia. Nel 1989 muore il suo ex compagno e amico Robert Mapplethorpe, compagno della bohème giovanile a New York. A questo primo lutto seguono poi quelli del fidato pianista Richard Soul, di suo fratello Todd, ma soprattutto quello del marito Fred per un attacco di cuore nel 1994. Per aiutare Patti a reagire al lutto, nel 1995 i suoi amici Michael Stipe, cantante dei Rem, e Allen Ginsberg, poeta e amico di Patti sin dal periodo newyorkese, la invitarono a tornare ad esibirsi. Nel dicembre dello stesso anno prese parte a una tournée con Bob Dylan. Siamo negli anni 90. Patti Smith decide di tornare a fare musica e completa l'album che con Fred Smith da tempo progettava. Lo chiude nel 1996 con il nome di Gone Again. Nello stesso anno esegue la parte femminile del brano dei Rem He Above the Ladder, dedicato a River Phoenix, scomparso nel 93. Negli anni successivi continua con una produzione regolare e frequenti incursioni sui palcoscenici di tutto il mondo. Nel 97 esce Peace and Noise. Le sue canzoni continuano a mirare ai dolori e alle follie del mondo. L'invasione cinese del Tibet, la morte di Ginsberg e Burroughs, il Vietnam, Madre Teresa e il mito di Ho Chi Minh, a cui Patti dedica il suo album del 2000, Gung Ho. I brani 1959 e Glitter in Their Eyes furono nominati per il Grammy Award. Nel settembre del 2002 poi il Museo Andy Warhol di Pittsburgh ospitò una sua mostra d'arte dal nome di Strange Messenger.

0: continua pillole su giornale radio la storia di Patti Smith, siamo negli anni 2000. Il disco inedito che esce nel 2004 si intitola Tramping, con anche una piccola apparizione della figlia Jessica. Tra i brani c'è anche Radio Baghdad, improvvisato in studio con Oliver Ray, in cui immagina una mamma irachena che canta una ninna nanna al figlio una notte mentre cadono le bombe. Nel 2005, in occasione del 30° anniversario del suo primo album Horses, pubblica una versione nuova dell'album che comprende due CD. Il primo è lo stesso di 30 anni prima, rimasterizzato, e il secondo è un intero album suonato dal vivo alla Royal Festival Hall di Londra con una band rivista. Nel 2006 suona a Torino con un concerto gratuito in Piazza Castello durante le Olimpiadi invernali di quell'anno. Nel 2007 entra a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2008 duetta con Irene Grandi e Francesco Renga nel brano Birima per sostenere il progetto umanitario del microcredito in Africa. Siamo nel 2009. Dopo un incontro al raduno nazionale di Emergency di Firenze organizzato da Masono Tariani, intraprende una collaborazione con il gruppo aretino Casa del Vento. La collaborazione inizia con la registrazione di due brani e prosegue con alcuni concerti. Nel 2010 Smith dà alle stampe anche il suo libro Jazz Kids, di cui già abbiamo accennato prima, e in cui racconta dei suoi primi anni a New York e della sua relazione con Bob Mapplethorpe. Qualche anno fa è uscita anche una versione aggiornata del libro. Nel 2011 torna a cantare insieme al gruppo musicale REM nella canzone Blue, presente nell'album Collapse Into Now. Nello stesso anno compare in un cameo nell'episodio Icarus, stagione 10, episodio 7 del telefilm Law and Order, Criminal Intent. In occasione del Festival di Sanremo del 2012, invece, duetta come ospite straniero con il gruppo Marlene Kunz, cantando Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi e il suo più famoso successo, Because the Night, il quale le fa guadagnare una standing ovation. Il 5 giugno dello stesso anno viene pubblicato in Italia il nuovo album di inediti, Banga. Nello stesso anno registra anche la canzone Capitol Leather, parte della colonna sonora del film Hunger Games, La ragazza di fuoco. E ancora nello stesso anno incide anche la cover di Io come persona, canzone di Giorgio Gaber, contenuta nell'album antologico Per Gaber, Io ci sono. Qualche anno fa, esattamente il 3 maggio del 2017, le viene conferita la laurea magistrale ad honorem in lettere classiche e moderne presso l'Università degli Studi di Parma. E ancora, il 28 novembre del 2019, le viene conferita un'altra laurea magistrale ad honorem in lingue e letterature europee e americane presso l'Università degli Studi di Padova. Sullo scorrere del tempo e sulla sua età, Patti Smith invece dice queste parole in un'intervista.
1: Non ho mai ragionato in termini di carriera, ho pensato semplicemente alla vita e al lavoro. Meglio, ho cercato di conciliare vita e lavoro. Ora sono serena, i miei figli sono cresciuti e ho ancora parecchi progetti in cantiere. A quest'età sei costretta a fare delle scelte e ci mancherebbe altro che la carriera ora sia una

stiamo raccontando la storia di Patti Smith qui in pillole su Giornale Radio e stiamo anche ascoltando la sua musica, ma lei è stata una persona presente anche come attivista. Nel 1993 ha partecipato all'album No Alternative, prodotto dall'organizzazione Red Dot Organization per sostenere i malati di AIDS. Nell'album Patti Smith contribuisce con una versione live del brano Memorial Song. Nel 2000 ha sostenuto la candidatura di Ralph Nader in vista delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America e durante le manifestazioni della campagna elettorale ha cantato, trascinando la folle, i brani Over the Rainbow e People Have the Power. Tra il 2002 e il 2003 Smith partecipò attivamente anche alle proteste contro la guerra in Iraq e contro il presidente George W. Bush. Il 26 marzo 2003, 10 giorni dopo la morte di Rachel Corrie, Smith si esibì ad Austin in un concerto dichiaratamente contro la guerra. Successivamente scrisse il brano Peaceable Kingdom in memoria proprio di Rachel Corrie. Nel 2004 supportò anche John Kerry in vista delle elezioni presidenziali previste per il novembre di quell'anno. Non prese parte a Vote for Change Tour, ma Bruce Springsteen cantò più volte il brano People Have the Power. Ancora tra il 2004 e il 2005 partecipò alle manifestazioni contro la guerra in Iraq, sempre con Ralph Nader, e sostenne l'impeachment nei confronti del presidente Bush. E ancora il suo attivismo presente anche nella sua musica. Nel 2006 a Londra la cantante presentò 2 nuovi brani, Kana e Without Chains. Il primo racconta del bombardamento da parte delle forze aeree israeliane ai danni della città libanese di Kana. Il secondo brano invece è basato sulla vicenda di Murat Kurnaz, un cittadino turco nato e cresciuto in Germania, detenuto nel campo di prigionia di Guantanamo per 4 anni.

0: questa è Patti Smith, abbiamo cercato di raccontarle in questa mezz'oretta, ma ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, ma soprattutto da ascoltare, visto che lei ci ha regalato grandissimi brani musicali, non solo quelli che abbiamo ascoltato, ma molti, molti, molti di più. E qui si chiude l'appuntamento speciale dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Da Roberto Frangipane grazie per avermi seguito e l'appuntamento è per il prossimo weekend.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 7 e 3 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalition del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli, e questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
15: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e ben ritrovati all'appuntamento con Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta nel fine settimana di Giornale Radio, storie, racconti, culture, scoperte, ovviamente con la compagnia di tanta buona musica e dei nostri ospiti. Allora io saluto Giorgio Berselli in regia e vi vado a svelare il tema della puntata di oggi, che non può che essere dedicato alla città che non dorme mai, the city that never sleeps, New York, che però il mattino dell'11 settembre 2001 per qualche ora ha trattenuto il respiro, e con lei il mondo intero. Sono passati 25 anni dall'attentato al World Trade Center che ha cambiato la storia dell'America e del mondo intero. Oggi andiamo in quella parte di mondo lì, in quella città che ha vissuto è una ferita che si riapre parzialmente ogni 11 settembre, ma che ha continuato ad andare, a buttarsi nel futuro con quel ritmo che solo New York riesce ad avere. Allora il racconto comincia tra pochissimo, e intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare Hozier sulle frequenze di Giornale Radio con Nobody's Soldier.

0: Eccoci ancora insieme con Mappamondo. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, la nostra puntata è dedicata oggi a New York City, un quarto di secolo dopo l'11 settembre 2001. Insomma, abbastanza tempo perché sia nata, cresciuta e diventata adulta un'intera generazione che quel giorno non l'ha vissuto e che oggi dunque lo studia sui libri, lo sente raccontare dai genitori, lo osserva scolpito nel bronzo e nell'acqua a Ground Zero. E dunque occorre più che mai riavvolgere il nastro e ritornare, insomma, su quella giornata infausta per New York e per le troppe vittime dell'attentato. Lo ascoltiamo dalla voce della prima copertina del giorno di Roberto Frangipane.
1: L'11 settembre a New York non è mai stato solo un anniversario sul calendario, è un giorno che la città porta cucito addosso anno dopo anno. Quella mattina del 2001, il cielo azzurro e limpido su Manhattan cambiò di colpo quando i due aerei colpirono le Torri Gemelle. In poche ore la città vide crollare non solo due edifici, ma un pezzo del proprio skyline e della propria sicurezza. Migliaia di persone morirono e molte altre migliaia vissero quelle ore chiuse fuori dagli uffici, coperte di polvere, camminando verso casa attraverso i ponti perché la metropolitana non funzionava più. Quello che rese quel giorno ancora più straziante furono le comunicazioni dell'ultimo minuto, le telefonate dai piani alti delle torri e dagli aerei dirottati, i messaggi lasciati sulle segreterie telefoniche, le parole scambiate tra chi era intrappolato e chi a casa non poteva far altro che ascoltare. Molti di quei messaggi, spesso semplici «ti amo» o «sto bene, non preoccuparti», sono diventati parte della memoria collettiva della tragedia, conservati e in alcuni casi resi pubblici proprio per non perdere quella voce. Oggi, dove sorgevano le torri, si trova il National September 11 Memorial and Museum, due grandi vasche d'acqua incassate nelle fondamenta originali degli edifici, con i nomi di tutte le vittime incisi sul bordo di bronzo. È un luogo pensato per il silenzio, più che per le parole, visitato ogni giorno da newyorkesi e turisti. Ogni 11 settembre, alla stessa ora degli impatti, la città si ferma per la lettura dei nomi. New York ha ricostruito con il One World Trade Center, che oggi domina di nuovo lo skyline, ma la ferita resta parte dell'identità della città, visibile nel memoriale, nei racconti tramandati e in quel modo un po' diverso di guardare il cielo di settembre.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti, il nostro racconto prosegue anche tra pochissimo per continuare a raccontare questa ferita enorme, una ferita pubblica condivisa da milioni di persone, quelle che chiaramente hanno perso la vita, quelle che hanno dovuto assistere impotenti a familiari, amici che l'hanno persa quel giorno, quelli che l'hanno raccontata e quelli che l'hanno guardata attoniti dalle televisioni del mondo intero. Tra pochissimo ancora il racconto, noi nel frattempo ripartiamo dalla musica nel nostro fine settimana anche qui su Mappamondo. Ci andiamo ad ascoltare Morgan Wallen, questa è

0: E allora eccoci all'interno di questa puntata di Mappamondo, che questo giornale radio abbiamo dedicato a New York, una città insomma per cui servirebbe ben più di una puntata per conoscere al meglio, ma si parte ovviamente dalla data simbolo di questo fine settimana, l'11 settembre, e 25 anni insomma dalla data che cambiò la storia di New York e la storia del mondo intero. Intanto insomma, partendo quasi da un paradosso che ci fa capire come il tempo scorra tra pochi anni, insomma New York avrà perso le Torri Gemelle per tanto tempo quanto le conobbe, in qualche modo, visto che furono inaugurate il World Trade Center nel 1973. In collegamento con noi abbiamo davvero l'occasione di avere un ospite speciale, Mario Calvo Platero, giornalista che insomma da tanti anni vive e lavora a New York e negli Stati Uniti, e parla di Stati Uniti, di politica e storia americana anche sulle pagine del Corriere come editorialista. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, eccomi.
0: Ecco, insomma, è chiaro che è un anniversario che inizia a essere in là nel tempo. Non credo cancelli quello che però è rimasto per generazioni intere, non solo di americani e di newyorkesi, un momento quasi spartiacque della nostra vita. Partirei però da un momento anche ovviamente di ricordo personale, anche nella carriera di un giornalista, di chi racconta l'America ogni giorno. Quel giorno fu chiaramente diverso e rese un po' diversi, credo, poi tutti quelli successivi.
1: Beh, lo rese assolutamente diverso sul piano dell'esperienza umana, ma anche su quello dell'esperienza professionale e della prospettiva storica. Sul piano dell'esperienza umana, io mi sono trovato quella mattina sotto le due Torri Gemelle, andavo in ufficio, ricevo una telefonata dall'ufficio, mi avvertono che c'è stato un aereo da turismo che ha colpito per errore, perché all'inizio non si capiva cosa fosse successo, la Torre Nord. Io sono sull'ottava Avenue tra la 31 e la 33, immagino Inferno di Cristallo, che fu un film che raccontava di un aereo che si scontrava con un grattacielo, eccetera, e decido, siccome andavo in macchina in ufficio, decido di girare a sinistra sulla 33, visto che non ero molto lontano, e di avviarmi sulla West Side Highway verso le due torri, e sono arrivato alle due torri con i pompieri, con le ambulanze, con la polizia. Era un corteo enorme che si muoveva verso il sud, perché l'incidente era appena avvenuto. Io ho avuto la chiamata 3 o 4 minuti dopo l'incidente, e sono arrivato pochi minuti prima che ci fosse l'impatto con il secondo aereo, con l'aereo che di nuovo arrivava da Logan. Io ho parcheggiato la mia macchina era un Land Cruiser, avevo anche il mio cane con me, che si chiamava poverina Juno, e parcheggio in seconda fila all'angolo della West Side Highway e di Vesey Street, e là, per intenderci, è la strada che poi fa angolo con le due torri. Lì mi accorgo di essere troppo sotto le due torri, perché sono altissime, quindi mi sposto indietro di un isolato, quindi di una trentina di metri, e in quel momento scendo dalla macchina e vedo sullo sfondo, sulla destra dalla mia posizione, un aereo abbastanza basso sull'orizzonte che sta girando sopra la Statua della Libertà e che si sta avviando per fare una virata, no, verso di noi. Certo. Dopodiché sparisce dalla mia visuale, perché io sono coperto dalle due torri, e essendo noi come esseri umani, credo, fondamentalmente ottimisti, io ero sicuro che quell'aereo fosse un aereo che avrebbe contribuito a spegnere l'incendio
0: di soccorso,
1: della,
0: diciamo,
1: della Torre Nord, perché si vedeva questo fumo che usciva, si vedeva del fuoco. Devo dire, era abbastanza spaventoso, perché si vedevano anche le persone che cominciavano a buttarsi nel vuoto pur di evitare queste fiamme. Dunque io immaginavo che questo aereo venisse in aiuto, e senza preavviso, perché non l'ho visto arrivare, e esplosa davanti ai miei occhi una palla di fuoco enorme con un rumore assordante sulla Torre Sud. E siamo, c'erano altre persone ovviamente di fianco a me, c'era polizia, c'erano i servienti delle ambulanze, c'era una grande confusione, caos, agitazione per cercare di organizzare gli aiuti, e in quel momento dell'esplosione tutti siamo stati quasi proiettati all'indietro e una persona mi dice, ma dice, quello era l'altro aereo, io l'ho visto dall'altra visuale e chiaramente era l'altro aereo che si è scontrato. Questo mi ha insegnato una lezione che avevo già imparato in qualche modo durante la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, cioè che più sei vicino all'azione meno sai, perché non hai altre fonti di informazioni se non quelle che vedi. L'aereo per me era coperto e quindi non avevo potuto vederlo come lo vedevano gli altri in televisione. A quel punto è esploso il caos ancora maggiore, perché in quel momento già, devo dire, erano stati bravissimi tutti, avevano evacuato la Torre Sud, buona parte della Torre Sud, avevano evacuato i palazzi circostanti, Merrill Lynch, American Express, era il quartiere generale del cosiddetto World Financial Center, che è esattamente dall'altra parte del World Trade Center, e purtroppo sia nella Torre Nord che nella Torre Sud furono intrappolate migliaia di persone tra l'una e l'altra, ma una buona parte uscirono dagli altri palazzi, e la mia sensazione in questa confusione era di vedere questo esodo biblico di centinaia e centinaia di persone che si muovevano verso nord lentamente lungo i grandi marciapiedi che costeggiano il fiume Hudson. Ecco, in quel momento c'è stata questa esplosione. E io vedevo i pompieri che erano arrivati in massa, che entravano dentro la Torre Nord e poi dentro la Torre Sud. Il mio istinto fu quello, l'istinto giornalistico è sempre quello di andare, di capire, di vedere, fu quello di seguirli, di entrare dentro. E in questa confusione generale avevo il NYP Press Plus, che sta per New York Press, che ti consente di varcare le barriere della polizia. Io ero arrivato prima ancora che potessero chiuderle queste barriere, perché come dicevo ero arrivato con la polizia, con le ambulanze, con i pompieri. E come succede spesso, ci sono dei ragionamenti più elementari, più pratici che facciamo, e mi resi conto che se fossi entrato dentro comunque ci sarei stato 20 minuti, una mezz'ora, andavo a vedere, osservavo, perché avrei voluto raccontare che cosa significava arrampicarsi su queste scale, e ho pensato che con la macchina parcheggiata in seconda fila, con questa situazione di emergenza crescente, con il mio cane dentro la macchina, non era un'idea molto buona quella di lasciare tutto e sparire. E quindi sono stato trattenuto, e quindi in qualche modo credo di dover forse la vita addirittura alla mia cagnetta.
0: Questa è una storia, nella storia, come ce ne sono state probabilmente migliaia in quella giornata. Per concludere, insomma, le chiederei, aveva già la sensazione che la storia era cambiata nel giro di un'ora, non sostanzialmente ancora, o fu ancora qualcosa che arrivò qualche giorno dopo?
1: Non ancora, perché tutto è avvenuto in tempi molto rapidi. Direi che un quarto d'ora dopo, un 20 minuti dopo l'attacco alla Torre Sud, io sento un poliziotto che dice hanno attaccato il Pentagono, e poi dopo poco un altro che dice hanno attaccato la Pennsylvania. Allora ho capito che questo era un attacco all'America. Non immaginavo mai che le due torri sarebbero crollate. Immaginavo che a quel punto la situazione delle due torri fosse una situazione da gestire da un punto di vista di pompieri, di aiuti, di infermieri, ma che per capire meglio quello che sarebbe successo, noi non sapevamo se avremmo avuto un Los Angeles, se avremmo avuto San Francisco, Dallas, Houston, e quindi decisi di rientrare subito in ufficio. Quindi saltai in macchina, feci un'inversione a U e arrivai in ufficio un quarto d'ora dopo. E nel momento in cui entro in ufficio vedo le immagini delle due torri che crollano, e devo dire, per me è stato un momento di emozione fortissimo, perché non solo perché ero lì e avrei rischiato comunque di restare in questa nuvola di fumo che poi ha avuto per quelli che sono rimasti dei problemi di cancro, anche se sono sopravvissuti. Ma perché immaginavo questi pompieri a centinaia che erano entrati dentro in quello che è il massimo gesto di altruismo, quindi per aiutare altre persone, e che sono rimasti sotto queste macerie. Ne sono morti 347 pompieri che cercavano di salvare delle vite umane. Ecco, questo per me è stato un momento di grande emozione. Feci poi un collegamento con Radio 24, allora lavoravo con Radio 24 Ore, e ci fu qualcuno che intervenne dicendo: ah sì, in fondo gli Stati Uniti se la sono cercata. Ecco, allora ho avuto davvero un'esplosione di rabbia e lacrime, urlando contro questa persona che si permetteva di fare queste osservazioni banali, stupide, molto personalizzate ovviamente, magari motivate politicamente da lontano, mentre io ero stato appena là sotto, avevo vissuto questo dramma che si sarebbe poi trasformato in una sfida storica per gli Stati Uniti, perché poi è da lì che è cominciato un pochino il declino americano, con le guerre in Iraq,
0: assolutamente,
1: con la guerra in Afghanistan,
0: la costruzione di un mondo molto diverso da quello che c'era stato fino a quel momento. E insomma, davvero starla a sentire ci ha riportato in qualche modo, credo, tutti quanti indietro nel tempo. Grazie davvero a Mario Platero per essere stato con noi, insomma, grazie per essere stato con noi in questa giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, il racconto prosegue tra poco qui su Mappamondo. Cerchiamo anche di capire come New York, insomma, abbia voltato pagina rispetto a una data che però annualmente, insomma, torna ad aprire una ferita. Torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:33.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità della area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 600

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:33.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità della area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Mappamondo. L'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio.
6: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon fine settimana su Giornale Radio, la regia di Giorgio Berselli. Questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta e oggi vi sta portando a New York, la città che il mondo intero guarda in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, di cui abbiamo insomma ampiamente parlato nella giornata di ieri. Peraltro vi ricordo insomma che se vi siete persi la prima parte della trasmissione potete recuperare tutte le puntate di Mappamondo andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma la versione podcast di questa trasmissione la potete trovare appunto sulle principali piattaforme. Trovateci su Spotify o su YouTube per riascoltare tutte le nostre puntate. E allora insomma torniamo ancora una volta indietro, lo avete sentito poco fa, intanto la più grande perdita di vite in servizio nella storia dei vigili del fuoco, quella giornata 343 uomini sacrificati sull'altare del disperato soccorso per salvare più vite possibili, perché in molti quando le torri crollarono non stavano scappando dagli edifici ma ci stavano correndo incontro per cercare appunto di estrarre chi vi era ancora intrappolato, ma furono migliaia davvero i newyorkesi comuni che si trasformarono in soccorritori per quel giorno, i traghettatori che usarono le loro barche per evacuare centinaia di migliaia di persone da Manhattan attraverso il mare che circonda l'isola in quella che sarebbe poi stata definita una delle più grandi evacuazioni marittime della storia, e persone comuni che aprirono le porte di casa a sconosciuti completamente coperti di polvere. Insomma anche una grande risposta di solidarietà in questa giornata cominciata nel segno dell'odio. Oggi lo avete sentito anche dalla

Voce di Roberto Frangipane poco fa, al posto delle Torri Gemelle sorgono due enormi vasche quadrate incassate nel suolo esattamente dove un tempo si ergevano gli edifici, il National September 11th Memorial. L'acqua scorre continuamente lì verso il basso in un vuoto che non si riempie mai fino in fondo. È insomma un memoriale davvero pensato non per offrire una risposta ma per custodire un'assenza in qualche modo. E poi accanto c'è il simbolo della New York che riparte, il nuovo One World Trade Center che si erge altissimo sullo skyline che aveva perso le torri, un simbolo appunto di ricostruzione che ha generato anche parecchia discussione. E poi il quartiere, un tempo cuore finanziario, ferito, oggi anche zona residenziale, qualcosa che 20 anni fa appunto sarebbe stato difficile anche solo immaginare. La trasformazione più profonda forse però non si vede negli edifici ma nei protocolli di sicurezza aeroportuale che milioni di persone attraversano ogni giorno senza pensarci, nel modo in cui un'intera generazione di newyorkesi ha imparato a convivere con un evento che ha segnato per sempre la propria identità cittadina. Di questo parliamo tra pochissimo. Abbiamo registrato qualche giorno fa una bella intervista con Gianpaolo Pioli, che appunto giornalista che vive e lavora a New York, ci ha anche descritto questo anniversario con le polemiche che si è portate dietro, che hanno anche come protagonista l'immancabile Donald Trump. Ora la musica, Maroon 5, questa è All Night.

0: E allora il viaggio prosegue in questa puntata di Mappamondo. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. Abbiamo deciso, insomma, di dedicare questa puntata non solo all'11 settembre, a 25 anni dagli attentati al World Trade Center e non solo, ma proprio alla città di New York. Mappamondo è un programma che vi porta in giro per il pianeta e anche l'occasione per scoprire la New York, quella città che forse più di tutte al mondo è stata personificata, ecco, nel corso dei decenni, la città che non dorme mai, e quindi la ferita non è stata quella solo delle vittime o dei familiari delle vittime, ma una ferita al cuore della città stessa. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giampaolo Pioli, corrispondente a New York per il Quotidiano Nazionale e direttore della Voce di New York. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Prego, buona giornata.
0: Ecco, non sono giornate come tutte le altre, quelle che New York sta vivendo in questa settimana. Poi, insomma, 25 anni sono un quarto di secolo, un periodo evidentemente abbastanza lungo da far sì che esista almeno una, se non un paio di generazioni di newyorkesi che questa data non l'hanno vissuta in prima persona, eppure non abbastanza lunga per relegarla del tutto al passato. Direi di partire forse da qui. Con che animo New York celebra, insomma, una data che è anche sempre l'occasione per riaprire però doverosamente una ferita?
1: Beh, come voi avete detto, la soluzione principale è che chi c'era in quei giorni ha dentro il ricordo che non si cancella, ha una scena penosa che non si libera dalla mente, e ogni volta che passa da quelle parti si meraviglia. Adesso ci sono delle grandi lastre con i nomi delle vittime, eccetera, ma ci sono anche centinaia di vittime polverizzate che non sono mai state trovate, forse non si troveranno mai, anche se i laboratori continuano a cercarli e a vedere pezzi, scampoli di ossa, di DNA, eccetera, qualsiasi traccia possibile per dare alle famiglie almeno una traccia su cui piangere. Sappiate che ogni anno le vittime che non sono ancora state trovate ricevono dal comune, le familiari delle vittime ricevono una rosa bianca. E io ho un'amica che fa questo mestiere come noi e ha 25 rose bianche quest'anno a casa, perché il fratello era al 90° piano, ha chiamato dicendo scusate, qui sta crollando tutto, ha salutato la madre, è riuscita a farlo perché il telefono funzionava, e non sanno più nulla da quella maledetta mattina con un bellissimo sole, insomma. Da quella data New York si è ripresa, è rinata, si è ritrasformata, ci sono aree che non esistevano che sono cresciute, ma soprattutto ci sono delle fette di città che sono diventate altrettante città nella città, no? Se prima l'11 settembre sotto le Torri Gemelle c'era questo raggruppamento di edifici modernissimi che guardano sulla baia, che si chiamavano questa Little Tokyo, adesso sono rimasti. E la gente però da ieri è preoccupata, perché il sindaco Mandani ha detto che ci sono stati 80 scatoloni pieni di documenti sulla salute ambientale, sull'analisi delle polveri, eccetera, che sono rimasti sempre chiusi. E la domanda è: ma che cosa contengono queste casse? Chi non ha voluto dire cosa c'era dentro? Chi non ha voluto dire qual era il livello di tossicità dell'aria, eccetera? Perché il dato importante è uno: sono morte 3.000 persone nelle Torri Gemelli, ma ne sono morte 10.070 in 25 anni per le conseguenze,
0: certo,
1: delle Torri Gemelli. E quindi voi capite bene che è un numero impressionante, e dietro queste scene fumanti che adesso ricorrono con le immagini del tempo, eccetera, è chiaro che la gente si interroga, dice: ma mio padre che faceva il pompiere non è morto subito, ma è morto 8 anni dopo, 10 anni dopo, l'anno scorso, è stato colpa di questo? E in molti casi probabilmente lo è stato. Quindi questo grosso dubbio che ricade adesso su una, diciamo una, magari una scelta politica del sindaco Giuliani, del sindaco Bloomberg, che si sono diciamo susseguiti a questa cosa qua, rischia di riaprire di nuovo un interrogativo sulla città, non sulle responsabilità che sono state accertate, e non c'entra certamente il comune di New York o chi guidava il comune di New York o gli Stati Uniti in quel momento, ma certo dire se per evitare il panico, per evitare che metà della città si spopolasse o si distruggesse, qualcuno ha taciuto sulla pericolosità del posto dove la gente doveva continuare a vivere o poteva tornare a continuare a vivere, questo è un interrogativo grave che capita proprio nel 25esimo anniversario di questa ricorrenza tragica che ha cambiato la città, forse il resto del mondo anche.
0: Assolutamente così, e del resto insomma la ricerca della verità è passata ovviamente sui responsabili, e sappiamo ormai bene insomma la storia, ma giustamente prosegue anche a distanza di 25 anni. Tornando insomma a quella data, c'è un aspetto che è stato ampiamente narrato ma che emerge a ogni anniversario. New York è una città appunto che non solo viaggia velocissima, ma che rappresenta anche nella figura del nuovo sindaco, se vogliamo, la città più multiculturale, più di melting pot degli Stati Uniti. E paradossalmente uno degli aspetti che ha fatto sentire newyorkesi tantissime persone, credo in qualche modo te compreso, sia proprio il fatto di questa ferita che ha colpito le famiglie e le vittime, ma ha colpito soprattutto la città. Non è una cosa che si augura a nessuno, però è stato qualcosa che tu credi abbia rinforzato un sentimento quasi patriottico, se vogliamo, dei newyorkesi rispetto alla propria città colpita.
1: E all'inizio quando tutti dicevano siamo tutti americani, e George Bush è salito sulle rovine assieme al pompiere capo di allora con questo grande elmetto che aveva in testa e che poi è morto in conseguenza delle polveri da qualche anno, ecco lì c'è stato un momento in cui l'America e il resto del mondo è diventato improvvisamente solidale con un paese che era la prima potenza mondiale dal punto di vista economica, militare, eccetera, ferita mortalmente da questo attentato dei terroristi arabi, insomma, no? Questo però, il 25esimo anniversario, così come si scoprono le scatole che non erano mai state aperte, addirittura il sindaco Giuliani ha accusato l'attuale sindaco Mandami di dire se non si presenti perché lui è inadeguato per questa cerimonia. Mandami vuol dire che cittadino americano che ha sempre abitato a New York, eccetera, lui sarà l'unico a parlare l'11 settembre invitando alla tolleranza e all'abbraccio comune, cioè a tornare quel patriottismo che si è perso e sgretolato, che sta dividendo l'America pesantemente in due o in tre, non è chiaro, ma che comunque è alla verifica delle elezioni di medio mandato i primi di novembre. Donald Trump non ci sarà perché sarà al Pentagono per dare questa dimensione, anche se il numero delle vittime era decisamente inferiore, ma la gravità simbolica era altrettanto forte, colpire il centro militare del mondo in qualche modo, no? Ecco che ci sarà, non è venuta a New York, dice lui che si sente un newyorkese perché di fatto non lo facevano parlare. Ma questa non è una celebrazione a New York, non è una celebrazione nazionale, è la celebrazione di New York. Al Pentagono c'era il Pentagono, a Filadelfia celebrano l'aereo caduto a Filadelfia, dove sì, ci sono stati patrioti che hanno attaccato i piloti suicidi,
0: scongiurato,
1: e li hanno fatti precipitare
0: peggiore,
1: prima, certo, che si buttasse, diciamo, addirittura sulla Casa Bianca. Quell'aereo sembrava diretto verso la Casa Bianca. Questo è il caso. I giovani non lo sanno, guardano i filmati, c'è un ritorno di immagini, e i figli di quei eroi, di quegli eroi che sono morti sia sul campo che fuori dal campo o scomparsi nella caduta delle torri, imparano questa nuova pagina americana. Devo dire che ci sono stati anni dove la celebrazione dell'anniversario dell'11 settembre è andato un po' sottotono. Quest'anno, con un paese così spaccato, eccetera, paradossalmente c'è di nuovo un ricompattamento. Non è un caso che tutti i presidenti viventi da Bill Clinton a Bush a Obama saranno qui a New York, non c'è Trump che si vuole distinguere, ma soprattutto preferisce parlare al Pentagono appunto per dare questo connotato militaristico alla sua figura. In aggiunta c'è che proprio questa notte in un tweet Trump ha detto che lui l'11 settembre è andato là a lavorare e ad aiutare e a prestare soccorso, e su questo non ci sono tracce. L'unica traccia era che Trump è andato a visitare le macerie delle Torri Gemelle cadute, ma il 13 settembre. Quindi il fatto che si inventi addirittura una medaglia d'eroismo, di coraggio e anche di fortuna sta sconcertando un po' tutti. Ma questo è un presidente che sfrutta anche questo anniversario per evidentemente far parlare di sé, insomma, ecco.
0: Ed è insomma una pagina che ci saremmo forse risparmiati all'interno di queste giornate di doveroso ricordo, che è un ricordo anche silenzioso, come ci stavi dicendo, non una passerella americana, ma un momento di ricordo, di trasmissione, credo anche di questo ricordo alle nuove generazioni a New York. Ringrazio molto Giampaolo Pioli per essere stato con noi, insomma, in una giornata che immagino non lasci indifferente soprattutto chi vive e lavora nella City. Grazie ancora, a presto.
1: A presto a voi.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica e poi chiudiamo con qualche ulteriore omaggio a New York in questa puntata speciale. Ascoltiamo allora, a tal proposito, Bruce Springsteen. Questa è Waiting on a Sunny Day.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata, che è una puntata che vi ha portato in giro per il pianeta, vi ha portato a New York, ma con un'analisi non particolarmente turistica di una città che continua ad attrarre tuttavia milioni di visitatori che la attraversano, insomma, ogni giorno con gli occhi rigorosamente puntati verso l'alto, la città verticale delle migliaia di grattacieli. E allora in qualche modo noi vogliamo chiudere anche con un omaggio però alla New York che esisteva prima dell'11 settembre e che continua a esistere anche dopo, soprattutto la New York cinematografica, la città più cinematografica che esista. Anzi, un bel modo per essere turisti a New York è quello di andare a rivedere tutti gli scorci che sono stati resi immortali da Hollywood e dal cinema americano, dai gangster movie a film romantici. Insomma, New York sempre protagonista. Questo è il tema della copertina che ha curato per noi Roberto Frangipane.
1: È una città divenuta icona, la protagonista di questa puntata di Mappamondo. Molto del fascino di New York, la vetrina più iconica dell'America, con il suo way of life e le sue contraddizioni, si deve anche alla grande esposizione cinematografica di alcuni quartieri e locali universalmente noti. Dalle tante scene girate a Central Park, il polmone verde della Grande Mela, fino all'imprescindibile boutique Tiffany sulla Quinta Strada, dove una mitologica Audrey Hepburn recitava le scene più famose di Colazione da Tiffany. Nel caffè al quinto piano, ristrutturato nel 2023, tutto, persino le torte, portano i colori turchese dell'iconico brand. Non tutti ricorderanno, per cambiare quartiere, Eddie Murphy nei panni di un principe ereditario di uno stravagante regno africano catapultato a New York per vivere attimi di vita dissoluta, scegliere il Queens, dove sarebbe di lì a poco sbocciato l'amore fra lui e la figlia del proprietario di un noto fast food locale, contro il matrimonio comandato di imposizione dinastica. E sempre a proposito di fast food, suonerà familiare ai cinefili il nome di Katz Delicatessen, il tempio del pastrami sandwich, dove sarete calati di direttamente sul set di Harry ti presento Sally. Ai tavoli del locale si svolge non casualmente la scena cult del finto orgasmo inscenato da Meg Ryan di fronte a Billy Crystal, dopo aver ordinato una torta di mele con inverosimili pretese. Per avere invece un assaggio della New York cupa e notturna, è imprescindibile vedere Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro. Per non parlare di quelle pellicole che hanno lasciato il segno perché legate a un singolo luogo della city americana. È il caso di Una notte al museo e i suoi sequel, con Ben Stiller nei panni di un bizzarro custode dell'American Museum of Natural History. Ma da Ghostbusters a Sex and the City, gli esempi che potremmo citare sono ancora molti. Non resta che mettersi comodi davanti allo schermo per assaporare miti e verità di questa straordinaria città.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane come sempre per i suoi spunti. Siamo in fondo anche a questa puntata di Mappamondo. Resta ovviamente il tempo di ringraziare la regia di Giorgio Berselli, il preziosissimo lavoro di redazione di Michele Ceci. Mappamondo torna fra 7 giorni con un nuovo racconto, nuove storie da andare a riscoprire insieme, e ovviamente il ringraziamento in tal senso va soprattutto a voi che scegliete Giornale Radio anche nel nostro palinsesto del fine settimana e che ci fate compagnia. E allora, insomma, chissà dove vi porteremo tra una settimana. Oggi una puntata doverosamente newyorkese, ma le storie in giro per il mondo sono tantissime. E allora, da Francesco Massardo per oggi è tutto. Vi ricordo, prima di salutarvi, che c'è un palinsesto straordinario. Noi ci risentiamo anche per un paio di appuntamenti. C'è un nuovo programma che comincia quest'oggi su Giornale Radio che si chiama God Save Europe. Avrò il piacere di essere in compagnia di Antonella Zangaro per parlarvi anche un po' di Regno Unito, e poi ci sentiamo con Cosmo 2050 per tutti gli approfondimenti scientifici. Insomma, un fine settimana in vostra compagnia. Grazie come sempre per l'ascolto e per l'attenzione.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono le 8 e 3 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
14: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
15: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno. Così ha aggiunto il funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo.
14: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un 15enne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
15: In Italia ora l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
14: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
17: Sveglia, dormienti!
18: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
19: È svegliato!
18: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
17: Questo è l'attimo fuggente!
20: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
21: Se la maggioranza prenderà atto che questo impianto è l'impianto che consente al paese di avere una legge elettorale che non aiuta una parte o l'altra, ma è neutrale, ma aiuta la credibilità della democrazia, forse in zona Cesarini, alla fine di questo percorso, riuscirete a fare, diciamo, un salto di qualità. Viceversa, assisteremo ancora una volta alle istituzioni democratiche piegate agli interessi di una parte politica.
22: Buongiorno! Sabato 12 settembre 2026 e oggi si celebra il Santissimo Nome di Maria. E ricordate, come diceva il mio amico Sergio Pininfarina, un uomo può appartenere a un'epoca, una visione può attraversarle tutte. Siamo visionari! Ciao!
23: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri ho visto il volo che ha rimpatriato 19 criminali in Egitto, e immigrati irregolari che avevano commesso anche dei reati gravissimi. Bene, dico, questa è la strada giusta, la strada che anche AfD in Germania ci sta delineando. I confini devono essere chiusi e ora bisogna prendere quelli che sono in Italia, che commettono reati, e vanno mandati via. Ma 19 sono pochi, 1000 per volta ne vanno mandati via, di più, 1500 per volta ne vanno mandati via. E i voli, i costi che si deve sostenere per mandare via questa gente, li dovrebbero pagare i compagnucci della sinistra, i grillini, la gente che ha favorito l'immigrazione irregolare in questo paese. Dovrebbero sostenere loro il costo, non noi italiani che abbiamo votato la destra. Noi non dobbiamo sostenere questi costi, li dovreste pagare tutti voi compagni, i biglietti degli aerei per rimpatriare questi criminali che avete fatto venire, e ora ci tocca pagarli a noi. Buona giornata a tutti, statemi bene, buon weekend, Jonathan da Prato.
24: Eccoci! In Nirvana, svegli dormienti, ma siamo già svegli sabato alle 8, un'ora dopo le 7 canoniche. Eccoci! Il panzanometro vibra potente perché oggi centinaia di righe sono dedicate a panzane colossali nel tentativo di difendere la legge elettorale. Gli Uti avanzano come se stessero facendo una passeggiata a Bab el Mandeb, e Giuliano Guidabardi sta abbastanza bene. Giuliano, l'Italia divisa,
25: no, non
24: l'ultimo gancio che ti lancio si trova anche sui giornali, che raccontano due Bonino, santa laica su quelli della sinistra ma mostruosa su quelli della destra. Pensa che La Verità, titolato Fine Vita, faceva credere di essere contro, ha fatto il giro di tutte le poltrone, hai capito tu?
25: Ho letto e visto e mi stupisce sempre. Sai perché? Perché hanno individuato la Bonino come donna di sinistra e allora dagli all'attacco, perché funziona così in questo paese. O razzi, o
24: no, non è
25: o da
24: così
25: una parte o dall'altra, ma certo.
24: C'è un tema,
25: ma certo,
24: in più
25: che è così,
24: raccontato da una foto, ed è l'aborto. La foto della Bonino, potente, drammatica, che pratica l'aborto con una pompa da bicicletta in bianco e nero, appare sulla Verità e sul Libero, ed è ciò che la fa definire come mostruosa. Addirittura c'è un pezzo sul Libero che si intitola "Le sue battaglie hanno rappresentato l'autodistruzione dell'Occidente". Giuliano, e qui è il tabù dell'aborto, il corpo della donna.
25: Abbiamo anche appena sentito l'ultimo intervento che è arrivato in questa radio dal commentatore abituale. Sai bene che i deliri la mattina presto e anche la sera tardi, quando si scrivono i giornali, non hanno confini. Quelli
24: però
25: sì,
24: io
25: che dovrebbero
24: che
25: essere
24: ci
25: chiusi.
24: Aggiornassi, visto che il tema è il corpo della donna, sull'articolo di un certo Guidabardi che sul Centro, grande faro della cultura occidentale, spiega che il corpo era il cuore dell'azione da Bonino.
25: Lo faccio volentieri, anche se su quello ti dico la verità, ci avrebbe dovuto informare il direttore di quel centro culturale che è diventato il Giornale abruzzese, però visto che il direttore, come dire, la mattina è un po' pigro, lo faccio volentieri io, ed è stata la lezione più forte di Marco Pannella presa da Emma Bonino, quella dell'insegnare che la politica non si fa con i proclami, con gli spiegoni, e se volessimo essere un po' volgari in questa mattina del 12 settembre, con i pipponi che ogni giorno ci tocca ascoltare da chi poi pratica regolarmente il contrario delle cose che asserisce durante la sua attività politica. La politica si pratica con il corpo, la si testimonia con il proprio corpo, e questo Emma Bonino cominciò a farlo in quel 1975, quando lei, 27enne, andò a Bra al seggio elettorale e si costituì per un reato che aveva commesso, ma che nessuno sapeva che lei avesse commesso in quella Italia pre-1978, e cioè un reato di aborto clandestino che aveva compiuto purtroppo su se stessa, che le aveva lasciato non tanto il dolore fisico che quella terribile pratica lasciava sulle donne sino all'anno della finalmente riforma che ha portato le donne ad avere la libertà di scegliere sul loro corpo, ma il grande senso di vergogna di averlo dovuto fare con 50.000 lire che peraltro lei non aveva in quel periodo, e dover andare a
24: 50.000 lire erano tanto
25: nel
24: 1974.
25: Erano tante, e comunque il prezzo di una mancanza di dignità per le donne. Si denunciò e creò un nuovo istituto all'interno della procedura italiana, cioè l'autodenuncia. Andare a dichiarare un reato che nessuno ti contesta e che nessuno ha mai scoperto, e chiedere la cosa che tutti temo più di ogni altra cosa, soprattutto nel mondo politico, e cioè il processo. Chiedere che in un dibattito pubblico come il processo, che è pubblico per l'appunto, si affronti un reato che ormai la coscienza civile non sente più come un crimine, non sente più come un'offesa alla società. Fu l'inaugurazione di un metodo che poi è seguita negli anni della lunga attività politica sia di Marco Pannella, ricorderai le tante d'azioni di hashish e di marijuana quando testimoniavano la campagna a favore della legalizzazione delle droghe leggere, e ricorderai le tante volte in cui i radicali uniti, Pannella e Bonino, veramente un duo insuperabile, hanno testimoniato con la forza del loro corpo la forza delle loro idee. Poi si separarono Pannella e Bonino, uno convinto che l'ingresso nell'istituzione potesse in qualche modo corrompere quella modalità di fare politica, l'altra dimostrando invece che nelle istituzioni è possibile testimoniare con la stessa forza e con la stessa importanza del corpo. Ed era commissario europeo Emma Bonino quando fu arrestata a Kabul in difesa delle donne afghane nel 97, ben prima di quando tutti quanti ci saremmo poi accorti di quanto era necessario fare in Afghanistan e rilasciare poi quel paese nelle mani dei talebani, come abbiamo fatto colpevolmente negli ultimi anni. Questa è un assaggio di quello che era Emma Bonino, che ha segnato la storia della Repubblica e che anche per chi ha idee diverse non può essere trattata nella maniera, credimi, indegna con cui alcuni giornali oggi la salutano, dicono
24: però,
25: senza fare sconti, in realtà
24: però,
25: testimoniando un rancore non
24: cattolico
25: utile.
24: Cattolico osservante, io voglio chiederti, a noi piace qui al meglio del peggio far collidere le cose più diverse fra di loro, ti volevo chiedere, Andrea Morigi sul Libero scrive l'hanno celebrata con eroina e la libertà, libertà di frantumare le famiglie con il divorzio e di uccidere 10.141 figli nel grembo materno delle madri con l'ausilio di pompe da bicicletta, come fece clandestinamente, di inoculare sieri mortali nelle vene dei malati terminali, di falcidiare la gioventù introducendo la droga libera di Stato. Devo dire che non so da dove traggano questa idea di questo numero di 10.141 aborti, però ti chiedo, per te che sei un cattolico, non è un tabù quello che è per la verità uno scandalo, cioè il fine vita, l'aborto, il divorzio e la depenalizzazione delle droghe?
25: Allora, intanto discorsi molto diversi, mettere da una parte il fine vita e l'aborto e dall'altra le droghe. Sulle droghe io sono assolutamente d'accordo a rendere non solo quelle leggere ma anche quelle pesanti legali, perché non si fa altro che togliere alla criminalità un enorme mercato e impedire che si faccia l'unica cosa che si deve fare con le droghe, cioè andare ad aiutare le persone che cadono in quella terribile spirale. L'aborto è un problema serio, però non si tratta di scegliere tra praticare l'aborto e non praticarlo. Lì la scelta credo che sarebbe semplice per tutti quanti, perché non credo che nessuno sia favorevole all'aborto come strumento di controllo e contenimento delle nascite. Si tratta di scegliere tra la possibilità di far abortire le donne che si trovino nella condizione di doverlo fare secondo modalità che rispettino la loro scelta, il loro corpo e soprattutto la loro salute, e quella di invece affidarle per l'appunto alle pompe di bicicletta oppure ai tubi di scarico delle lavatrici, cosa che veniva fatta dalle mammane sino al 1978. Questa è la scelta, è l'alternativa per quanto riguarda l'aborto, che infatti non è un diritto ma è una libertà che come tale deve essere riconosciuta alle donne e difesa in ogni senso, secondo me. Più ampio il discorso per il fine vita, dove spesso stiamo confondendo, e purtroppo lo vedo sempre di più, la necessità di curare e di tutelare la vita sino alla fine con l'accanimento terapeutico, anche in questo caso insultando le persone e non consentendo loro di vivere la vita nell'unica maniera in cui ha possibilità di essere vissuta, e cioè con il rispetto della volontà e della dignità di ciascuno. Non sono convintissimo che anche il messaggio in continua evoluzione della Chiesa su questo sia univoco, ma sono del tutto sicuro che ci sia molto da pensare, da discutere e da approfondire, e che comunque chiunque lo faccia, come l'ha fatto Emma Bonino, cioè testimoniando con la propria passione, col proprio corpo, solo a vantaggio degli altri, debba essere ricordato in questo paese come un vero e proprio orgoglio e non affidato purtroppo ai partiti che, mentre lì entrava in ospedale e perdeva conoscenza, stavano ancora litigando su chi deve essere il segretario dello 0,qualcosa%.
24: 334 11 11 622 per le vostre voci. Ricordatevi che l'Attimo è il primo e unico programma della radio italiana in cui gli opinionisti siete voi, e intanto vi facciamo sentire un po' di voci selezionate dal nostro Nicola Compagnone, le voci che vi consentono di andare al lavoro, in gita, ad accompagnare i bimbi a scuola, sapendo già tutto, senza neanche aprire un giornale. Legge elettorale, Conte, Mattarella deve fermare una norma vergognosa.

0: 87.
1: Invito il presidente Mattarella a bloccare questa norma, bloccare una norma che è stata costruita per tutelare la casta che è già lì in Parlamento, per proteggere chi già c'è, partiti che semmai ci hanno un 1%, 1,5-2%, e invece per non far entrare le nuove formazioni che sono fuori.
0: Certo è che su questa legge elettorale ogni giorno riescono a trovare delle porcate più grandi del giorno precedente, e mi scuso per l'espressione, ma davvero non saprei come altro definirle. Adesso ci vuole un numero di firme che supera, non lo so, i 70 milioni, vedrai, arriverà qualcosa del genere per potersi solo affacciare alla possibilità di chiedere ai cittadini di essere eletti. Dopodiché no, credo, esatto, che arriveremo alle qualità fisiche, cioè non si ci possono avere candidati sopra una certa altezza o sotto un certo peso, insomma ci saranno degli identikit perfetti, perché in maniera tale che così possano direttamente scegliere quale dei loro parenti, affini, amici e collaterali debba sedere in Parlamento. E vabbè,
2: io facevo questo esempio nell'editoriale che ho scritto oggi e lo facevo ieri in onda, cioè con questa legge elettorale nessun radicale sarebbe mai entrato in Parlamento, nessuno del PDUP sarebbe mai entrato in Parlamento, neanche i monarchici sarebbero entrati in Parlamento, perché con questa legge elettorale i radicali, che avevano l'1,1% nel 1976, avrebbero un ruolo importantissimo anche nella storia parlamentare, sarebbero stati sotto il quorum del 3% che viene imposto a tutti, poi non sarebbero stati ripescati con l'emendamento truffa del miglior perdente, che è una figura che non sappiamo perché debba essere premiata, e quindi se tu hai il 3% o 2,99%, sei sotto il 3% non entri, se sei solo, come erano solo i radicali, ma se invece hai lo 0,9%, sei il miglior perdente di una coalizione di ovviamente primati della Repubblica, allora puoi entrare. Lo 0,9 del miglior perdente entri, quindi il tuo voto dello 0,9 vale più del 2,99 di qualcuno che corre da solo, è una cosa proprio anticostituzionale. Se sei già nel Parlamento anche con un gruppo tarocco non costituito da una formazione ma da, che ne so, da 8 deputati che si mettono insieme, non devi raccogliere firme, mentre invece, come dicevi te, se sei uno nuovo alla politica, magari che viene dalla società civile, dai movimenti, da qualche battaglia importante per l'ambiente, no, allora per l'ambiente o per l'energia, no, allora devi raccogliere 700.000 firme. E spiego agli ascoltatori che le tecnicalità sono molto importanti nelle leggi elettorali. Non è che devi raccogliere 700.000 firme in tutto, che è tantissimo e pazzi, no, devi raccogliere in ogni circoscrizione e in Val d'Aosta trovare 3.000 firme univoche, gente non ha firmato un'altra per un'altra lista, è molto difficile rispetto a trovare.
0: E asseverate da un segretario comunale oppure da un notaio, e poi bisognerà anche
2: che
0: fare,
2: quindi deve essere pagato. Che quindi,
0: certo, un triplo salto carpiato nell'anello di fuoco. Ti vorrei ricordare, Luca, che quando in questo paese c'erano due istituti di garanzia di democrazia, che sono il proporzionale, cioè ciascuno rappresenta in Parlamento una parte del paese secondo le proporzioni del voto e le preferenze. In questo paese abbiamo fatto lo statuto dei lavoratori, la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, la legge Basaglia che ha posto fine all'orrore e alla vergogna dei manicomi, una grande stagione di riforme che, guarda caso, è assolutamente scomparsa e dimenticata da quando in Parlamento siedono mogli, mariti, cognati, amici, amichette e amichetti.
2: Sì, e poi l'altra cosa veramente incredibile, ne abbiamo parlato ieri ma ne parleremo a lungo, è la preferenza tarocca. Vedevo che ieri alla Russa devono essere fischiate le orecchie, perché oggi sui giornali la Russa dice: ma no, ma in Fratelli d'Italia molti saranno eletti con la preferenza. Ma che significa? Non significa nulla, perché in realtà la maggior parte, l'80% pensate, degli eletti non saranno eletti con una preferenza, malgrado gli elettori indicheranno una preferenza. Quindi immaginatevi che inganno, immaginatevi quelle scene con gli anziani, i giovani che all'ingresso del seggio studiano per mezz'ora dicendo: ma guardate, io voglio votare Guido Abbadi, voglio votare Telese. Poi lo votano nella stessa lista e magari Guido Abbadi e Telese arrivano primi, ma quel voto non conta niente perché c'è uno, un capolista bloccato che non c'è e passa proprio sopra come un UFO, non è sottoposto alle preferenze. Come in ogni circoscrizione, in ogni lista c'è uno bloccato che non vota nessuno, lo scelgono i capi di partito.
0: Guarda, sarebbe un po' come se io oggi andassi a ritirare questi meravigliosi 223 milioni che qualcun altro ha vinto all'Enalotto e dicessi che ne ho diritto io perché l'ho deciso io, o forse perché me l'hai detto tu. Più o meno è lo stesso. A proposito degli spropositi, sei stato dalle parti di Lecco a comprare una schedina del Superenalotto?
2: No, perché ha vinto là?
0: 223 milioni di euro che arriveranno sul conto di qualche straordinario fortunato che vedrà la sua vita cambiare, spero in meglio, perché poi raccontano delle storie incredibili.
2: Speriamo
0: sulla
2: che
0: rovina
2: sia uno
0: che
2: del
0: arriva
2: sud. Uno del sud che è andato a Lecco,
0: un emigrato
2: a trovare,
0: che è andato a Lecco,
2: un che parente, no?
0: Gennaro di Scalea che è andato a vedere qualcuno per il calciomercato da quelle parti.
2: Mannaggia, vedi, il Superenalotto ha scelto il nord proprio mentre la Lega è in crisi di identità. Eccola, sentiamo Crozza Ranucci.
0: Mai perderselo, anche perché poi qualcosa di Ranucci lo vorremmo pure dire.
2: No, vabbè.
0: Vabbè, quando arrivano le donne, cherchez la femme.

0: Eccoci, buonasera. Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci? Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchieste d'Italia, l'ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato? Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo, ma io non rispondo. Ecco, quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerò in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo. Scusate, questa volta rispondo perché è Al Capone, un amico fraterno. Dimmi, Al!
1: Ora devo dirti, Giuliano, che noi qua, lo dico per i nuovi ascoltatori, i milioni che si stanno aggiungendo di ora in ora, anche grazie alla campagna sulla 7, lo dico un'amica Paola che forse ci sente perché sta andando a Roma. Ebbene, devo dirti, Giuliano, che da cultori come siamo noi di Crozza, l'interpretazione non è identica come certi altri nella mimesi, no? Però cosa farà Ranucci, un protagonista di un film della Marvel?
2: Scusate, devo rispondere.
1: Scusate,
2: Al Capone, un amico carissimo. E comunque, quando si deve fare qualcosa, diamo anche un piccolo precetto per tutti gli amici che ci ascoltano all'attimo fuggente: meglio non far sapere niente alle proprie compagne, mogli o fidanzate, se poi si vuole fare i birichini, perché
1: quindi
2: oggi
1: vuoi essere misogino, cioè
2: no,
1: pur di criticare Ranucci, misoginia.
2: Al contrario, al contrario,
1: perché sono donne,
2: è filoginia,
1: sono donne.
2: Perché no, perché sono talmente intelligenti e talmente capaci di reagire che oggi lei della Vitola vuoterà il sacco, sarà ascoltata da PM, la ex di Walter La Vitola, e secondo il quotidiano Libero svelerà il falso alibi costruito sul figlio autistico, per cui secondo
1: me è una,
2: ne
1: è
2: vedremo
1: una
2: delle belle. Può essere.
1: È una volgarità questa cosa della donna ferita che svuota il sacco. Tu che sei nemico dei cliché, per celebrare la tua antipatia nei confronti di Ranucci cadi nel cliché volgare.
2: No, io
1: donna,
2: non ho nessuna
1: manti,
2: antipatia.
1: Ferite, borsette.
2: Non ho nessuna antipatia,
1: è
2: però
1: cliché, pur
2: ho
1: di
2: un
1: colpire
2: obbligo.
1: Ranucci, il cliché.
2: Invece tu, pur di difenderlo, vieni meno al nostro obbligo, che è quello di raccontare i fatti, cioè che c'è una signora che stava con La Vitola che si è molto infastidita per il trattamento che ritiene di aver ricevuto e che ritiene di dover andare a rivelare i segreti che erano prima segreti della casa e del talamo e che fra un po' saranno invece segreti dei verbali nelle mani dei PM, e noi li racconteremo esattamente come ci ha insegnato il giornalismo d'inchiesta di Report.
1: Senti, volevo dirti, cioè, poi dopo che scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore, Danilo Aravenna, che vorrei raccontarci una storia dei distributori. Dopo la pubblicità.
2: Lo sentiamo dopo la pubblicità.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 34 minuti.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 300 al chilometro 45 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Dopo questa descrizione e racconto di Marco Pannella e Emma Bonino Buonanna, con tutto quello che ci hanno fatto raggiungere nella società civile, credo che al povero Jonathan da Prato sia venuto un coccolone, sicuramente, perché è proprio quello che dice lui. Quello che facevano Pannella e Labonino è proprio quello che lui vuole. Saluti Marco da Napoli e buona giornata a tutti.
10: Buongiorno giornale da Scalea. Io innanzitutto vorrei fare soltanto una cosa: gli auguri a quello che ha vinto 208 milioni di euro su Baranotto all'Ecco con una schedina di 5 euro. Cioè, voi immaginate, io mi auguro che sia un operaio, qualcuno così, che si trova con tutti questi soldi. Beato lui. E comunque, auguri, auguri, auguri.
11: Vorrei una riflessione ancora sulla legge elettorale, è terribile, ma noi italiani non possiamo fare niente, scendere nelle piazze, fare petizioni, indire un referendum, cioè, ma la democrazia sta finendo, ma non è possibile. Quello che avete detto mi ha scioccato, l'ho sentito anche ieri in onda, e niente, secondo me il popolo italiano deve cominciare a manifestare come ha fatto per la legge elettorale. Forza in piazza tutti, questa legge non deve passare e Mattarella la deve bloccare. Chiediamolo a Jonathan da Prato se gli piace questa bella legge.
12: Purtroppo gli piacerà, temo, però fra l'altro Mattarella ha già bloccato un'altra nefandezza con quella che chiamano la moral suasion, cioè c'era una norma incostituzionale che prevedeva, segui con attenzione perché era una norma fatta contro il campo largo, se hai una lista che ha preso meno del 3% ed è nella tua coalizione, avevano architettato, siccome nel centrodestra una lista così non c'è, mentre nel campo largo ci sono uno o due liste centriste, addirittura potrebbero arrivare così, i tuoi voti non valgono ai fini.

del calcolo della coalizione. Diciamo così che la lista di Onorato sarebbero stati voti persi per la coalizione, capito? Sotto il 3%. E Mattarella ha fatto sapere che questa norma è anticostituzionale e si è arrivati così alla formulazione attuale che si recupera la miglior perdente di ogni coalizione. Ma perché? Perché nel centrodestra c'è la lista di Lupi, mentre invece nel centrosinistra non c'è una lista più o meno con queste dimensioni, cioè intorno all'1%. Però sentiamo la rossa, che è importantissimo sulla legge elettorale.

0: Sì, lo sto cercando, non lo trovo. E allora, la russa glielo diamo mezzo. Sendiamo Boccia in aula 68.
1: Se la maggioranza prenderà atto che questo impianto è l'impianto che consente al Paese di avere una legge elettorale che non aiuta una parte o l'altra, ma è neutrale, ma aiuta la credibilità della democrazia, forse in zona Cesarini, alla fine di questo percorso, riuscirete a fare, diciamo, un salto di qualità. Viceversa, assisteremo ancora una volta alle istituzioni democratiche piegate agli interessi di una parte politica.
0: Se però mentre tu, caro Luca, ti ostini, ma no, non farmi sentire, non farmi sentire più questa gente.
2: Sì, sì, ma non ne ho voglia, voglio no, la Casellati no. E poi dico, vedi,
0: io voglio parlare con altri. Che noioso che sei con queste voci. Vai. Di questi vecchiacci.
3: La legge elettorale non è stata pensata per favorire qualcuno,
0: appunto,
3: per convenienze della nostra parte politica. Nasce per dare agli italiani una cosa molto semplice: sapere prima chi li governerà. Altro che opportunismi, ma al contrario, offrire opportunità.
0: Ecco, io tutta questa roba preregistrata non la voglio ascoltare, io voglio commenti freschi, intelligenti, analisi precise, puntuali, voglio le migliori analisi politiche possibile, per questo qui c'è Daniela Preziosi.
2: Wow! Daniela, osservavamo questa cosa importante nell'esegesi di Emma Bonino che appare sui giornali. La foto di lei che pratica l'aborto con la pompa di bicicletta non appare sui giornali della sinistra, forse c'è qualche censura woke, e appare su quelli della destra per dire che la Bonino è una criminale. Ti segnaliamo, se ancora non l'hai vista, la perla di Libero che dice ha ucciso 10.411 bimbi. L'avevi vista?
4: No, non l'ho vista ancora stamattina la foto di Libero.
2: È incredibile, come... sembra tornare indietro di mezzo secolo. La Bonino ha ucciso 10.411 vite.
4: Che è esattamente mezzo secolo fa, ecco, mezzo secolo indietro, è esattamente dove sta la cultura della destra su questi temi, insomma. E quindi giustamente metto una foto d'antan, la parabola di politica di Emma Bonino è lunghissima, sono quasi 60 anni di politica, e quelli sono stati i momenti in cui, insieme a un pezzo avanzato del paese, lei con altre e altri hanno lottato per avere un diritto che adesso la destra in nessuna maniera
2: vuole attaccare.
4: Ha intenzione di, ma certo, perché è assolutamente impopolare che è una possibilità per le donne e per tutte le persone, diciamo, che vorrebbero autodeterminarsi, insomma. Però
0: anche se Daniela,
2: siccome tutti impariamo, oggi devo dire, mi sono rimproverato nel mio piccolo, dice, noi quella foto non l'abbiamo messa, forse bisognava metterla e spiegarla.
4: Sì, e anche un po' rivendicare un percorso che c'è stato nella società civile italiana e anche nella società politica italiana, certo.
0: Sì, hai ragione, però quella foto, Daniela e Luca, quella foto non è una foto che può essere pubblicata senza pubblicare anche quella poi di lei a Kabul, di lei nei Balcani, la foto con Papa Francesco,
4: contro le mutilazioni genitali femminili, salvate, cioè, quante vite salvate invece, no?
0: Un fotogramma senza tutti gli altri che illustrano una vita politica ricchissima, preziosissima, e di cui dovremmo, come ho detto e scritto, essere tutti quanti molto orgogliosi, non spiegherebbe tantissimo neanche con una ampia spiegazione di quella foto sotto. È una vita che ridurre a un fotogramma in maniera così superficiale e sciocca serve a qualificare più chi l'ha pubblicata che è la persona che è stata descritta, però alla luce proprio di Emma Bonino, della sua scomparsa, della sua lezione, delle riflessioni che ne facciamo e dell'ossessione che abbiamo Luca ed io, come tu sai cara Daniela, sulla legge elettorale, pensa che Emma Bonino e radicali con questa legge non sarebbero mai stati eletti,
2: mai,
4: sì,
2: non sarebbero mai esistiti.
4: Ma certo, ma la coincidenza, l'ultima lezione che ha dato Emma nel giorno della morte, quando ci sono grandi personaggi, poi succede anche questo, no? Che il calendario si incarica di dirci ancora un'altra cosa. Ieri lo ha ricordato tra l'altro Giuseppe Conte proprio, il fatto che con questa legge elettorale avremmo perso al Parlamento grandi personaggi. Emma Bonino, Marco Pannella e la pattuglia radicale non è che sempre e solo facevano politica nel Parlamento, avrebbero fatto politica in qualsiasi maniera, tante volte sono stati esclusi dal Parlamento, però in particolare questa destra dovrebbe sapere, cioè lo sa ma fa finta di no, e fa grandi celebrazioni di Bonino oggi, nonostante le foto di cui tu parlavi, persino la Presidente del Consiglio ha riconosciuto la grandezza del personaggio.
2: Però non avremmo avuto neanche Lucio Magri da Cassellina, non avremmo avuto neanche Giorgio Lonalfa in alcuni momenti. Pensa tu che Parlamento mutilato rispetto a quello che abbiamo conosciuto da giovani cronisti. Ti volevo
4: questa
2: dire...
4: legge elettorale è fine di mondo, è un'altra battaglia fine di mondo. Io? Questa legge elettorale
2: no, stavi
4: è
2: dicendo
4: battaglia.
2: Una legge elettorale fine di mondo?
4: Sì, è una legge elettorale fine di mondo e il popolo democratico dovrà essere chiamato a combattere, come diceva la vostra ascoltatrice, ma del resto è così, perché il 15 settembre ci sarà una manifestazione. Il 15 settembre ci sarà una manifestazione dei partiti politici, il 28 dei costituzionalisti e a occhio, non posso dare anticipazioni perché sarà deciso oggi, verso metà ottobre ci sarà una grande manifestazione popolare di quello che è stato il fronte del no al referendum sulla riforma costituzionale contro la giustizia. Quindi questo meccanismo, questo motore si sta riaccendendo, in attesa di capire anche cosa succederà alla Camera, intanto al Senato, che già stanno facendo come Carlo in Francia. Il meccanismo anticespugli, cosiddetto anticespugli, di cui stavate parlando prima, di cui avete parlato in questi giorni, è gravissimo, perché oltre a rendere impossibile l'accesso al Parlamento alle nuove forze, io non ho simpatia per gli assessori che si, insomma, così, non è una simpatia, però ho simpatia per la democrazia, ecco. E quindi questo meccanismo non consente sostanzialmente alle nuove forze di presentarsi, se non sono colossali, vedremo cosa farà Vannacci su questo, e soprattutto è un meccanismo contro il centrosinistra, perché lo dicevate prima, il centrosinistra ha una serie di forze che si stanno rodando, che sono in gestazione, e la destra trova il modo, cercando di non toccare la Costituzione, ma gli viene proprio malissimo perché la Costituzione queste cose le consente, trova il modo di tenere lontani.
2: Certo, la parità di accesso è un diritto costituzionale, la parità di accesso e di competizione per la democrazia è una cosa incredibile, che io abbia un diritto se sto in un partito e non ce l'abbia se sto in un altro, soprattutto se le proporzioni poi sono queste.
4: Questo è l'ultima trappola, che la prossima sarà lunedì, perché non consentiranno, così almeno è l'intenzione della destra, di accedere alle firme digitali, cosa che si fa già per il referendum, inventandosi che lo SPID, che ci serve per fare tutto nella vita, anche troppo purtroppo, perché i nostri anziani hanno delle difficoltà
2: anche per essere tassati,
0: anche i nostri esatto. Giovani
4: sì, ecco, cioè, vabbè,
2: lo SPID dire... che contò, questa mi è sfuggita. Che diranno lo SPID?
4: Beh, sostanzialmente al momento non vengono accettate le firme digitali per la raccolta delle firme
2: ma le perché liste. Non riconoscono lo SPID? Siamo una nuova sovversione digitale.
4: Certo, secondo la ministra, fin qui ci sono problemi tecnici, non ci sono problemi tecnici per iscriversi a qualsiasi corso universitario per raccogliere le firme per il referendum, abbiamo già fatto.
2: No, pensa, dico perché l'ho fatto con mio figlio, è impossibile oggi iscriversi all'università se non hai lo SPID. E quindi
4: esattamente. Anche io l'ho fatto con mio figlio, diciamo la verità, l'ha fatto mio figlio e io guardavo, diciamo, sconfortata, però mio figlio l'ha fatto, sì. È così. E per il ministro Casellati, che avete prima mandato con la sua voce angelica, Alice nel Paese delle Meraviglie, invece ci sono ancora problemi tecnici, non si capisce quali siano.
2: Mamma mia.
0: Probabilmente quelli che ha lei nell'utilizzare lo speed. Intanto volevo ricordarvi che non solo Emma Bonino, è scomparso anche un altro esponente politico che è stato per 40 anni in Parlamento, diverse volte ministro, Raffaele Costa, che è morto nella sua Mondovì, tra l'altro padre dell'attuale deputato a cui ha lasciato il seggio, Enrico Costa, ed è un altro pezzo di Prima Repubblica che se ne va.
2: Volevo chiedere a Daniela di spiegare, perché abbiamo spiegato molti dettagli cruciali della legge, ma il meccanismo principale, che è quello del premio, era quello che saliva o scendeva a seconda dei sondaggi di Vannacci. Adesso, visto che questa crescita continuava, hanno deciso di fermare questo premio a quota 42. Cosa significa per la battaglia elettorale?
4: Ma significa che chi riesce a arrivare a questa quota si prende un bel premio di maggioranza e bordeggia la quota che serve in Parlamento per eleggere le cariche istituzionali, le cariche più importanti naturalmente, oltre ai giudici costituzionali. Qui il punto di questa prossima elezione è uno preciso, ed è l'elezione del Colle. L'elezione del Colle, che è l'obiettivo storico, l'ha detto molte volte Giorgia Meloni con una certa trasparenza, l'obiettivo storico della destra, eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Se non le riesce, e se non riesce, Giorgia Meloni fa anche una scommessa: se non riesce a nessuno arrivare a quota 42, c'è un esercito di riserva per Giorgia Meloni e dell'esercito di Vannacci. E quindi quello che in questo momento appare come una liaison impossibile, quella con Vannacci, in realtà è un piano B, che forse addirittura potrebbe essere un piano A, che sicuramente lei ha ancora in testa e che tiene caldo. In questo momento c'è il combattimento con l'altra destra, però in realtà c'è questa opportunità ed è sicuramente una cosa che lei ha molto in testa. Forse però c'è un'altra idea che circola molto forte a Palazzo Chigi: se passerà la legge elettorale sarà per un accordo con Lega e Forza Italia. Sapete che sono molto contrari a questa legge, ma hanno raggiunto un accordo. Ebbene, però l'altra parte in cambio, Giorgia Meloni ha dovuto concedere, deve concedere la durata della legislatura alla fine naturale, cioè al prossimo autunno del 27. Giorgia Meloni conserva una speranza che all'autunno del 27 l'operazione Vannacci, cooperazione Vannacci, perché è una cosa un po' più grossa di una nascita di un partito, si sia sgonfiata. Quindi insomma Giorgia Meloni si tiene queste possibilità sul campo. Questo è un problema per il centro-sinistra, che se dovesse infilarsi in questo tunnel combattivo e un po' autolesionista delle primarie, difficili da evitare ma anche difficili da fare, potrebbe eleggere un candidato premier, un candidato presidente del Consiglio, che poi deve correre per un anno, per 8 mesi, insomma, che ha tutta la possibilità di spomparsi se non di inciampare.
2: Però potrebbe anche vincere,
0: Daniela.
2: Sarebbe clamoroso, no? Con quel premio costruito per far vincere la destra, potrebbe vincere se la destra non imbarca Vannacci.
4: Ma questa legge elettorale aveva un senso per la destra quando non c'era Vannacci, quando Vannacci era basso. Adesso ha un senso veramente abbastanza autolesionista, se non nelle ipotesi che stavamo facendo. Comunque, insomma, è uno scapicollo in cui Giorgia Meloni si è infilata e poi ha detto: se torniamo indietro faremo una bruttissima figura, l'ha detta pubblicamente tra l'altro alla Festa della Verità, e quindi non torna indietro. Però insomma è una specie di o la va o la spacca.
0: Ma tu non scommetteresti invece, Daniela, che lei stia cercando l'incidente per andare a votare il prima possibile, che è la cosa che in realtà a lei conviene più di tutto?
4: sembra un po' difficile, è vero che c'è questa ipotesi, però lei a Bari ha fatto l'elogio della durata, l'elogio della solidità, l'elogio della unità del centro della destra. Sarebbe proprio, diciamo, la prova provata del contrario, quindi un po' difficile aver fatto. Ho parlato anche con degli esponenti di Fratelli d'Italia che questa cosa ce l'hanno abbastanza in testa, dire che sei fortissima, che c'hai una durata, che c'hai una coalizione solida e poi trovare il modo di fare le elezioni anticipate è esattamente, diciamo, è una contraddizione abbastanza forte. Quindi sì, diciamo che lei ha la possibilità di fare anche questo, non credo che la cerchi, perché comunque andare al voto dopo una crisi di governo dovuta a un problema interno, cioè a una frattura interna, non è che sia proprio un pranzo di gala, una passeggiata di salute. Comunque gli si potrebbe dire che invece questa maggioranza non è stata coesa e si è autoaffondata. Non mi sembra proprio la narrativa che loro stanno usando.
0: E che stanno cercando, d'altronde avrebbero anche per un centro-sinistra in condizioni di totale impreparazione, non dico più senza il programma, perché oramai il programma è diventato una specie di araba fenicia che piace solo ai commentatori e ai giornalisti, nessuno dei politici sembra...
4: Scusami Giuliano, però se ci fosse questa ipotesi qua, cioè che salta la legge elettorale, avremmo un centrosinistra che non ha bisogno di scegliersi in anticipo un candidato premier, che corre ciascuno con il proprio leader sperando in maniera competitiva e che quindi fa il pieno dei voti davvero, quindi sarebbe la condizione ideale per il centrosinistra.
2: Ma questo non può esserci più
4: delle primarie.
0: Daniela, condizione ideale quando
4: stavamo parlando dell'ipotesi in cui salta la legge, no? E resta il Rosatellum.
0: Esatto. Ma condizione ideale quella di questa legge, che peraltro non è un'altra legge che non consente l'accesso alla parità e che non consente le candidature, perché non ha neanche quel 20% di preferenze finte che dovrebbe avere questa, e pensare che si possa andare alle elezioni con il centro-sinistra senza avere un'idea chiara sui temi che sono la patrimoniale, il riarmo, l'Ucraina, francamente a me sembra molto difficile. Mi sembra che non sia la legge elettorale in questo caso il problema, è che comunque un candidato premier, finisco, lo devi indicare. E lo dici, non lo indichi chiaramente nella scheda, cosa che sarebbe incostituzionale, lo indichi nel patto con gli elettori. La destra lo fece in tutte le scorse occasioni, quando si disse il proposto al Presidente della Repubblica il leader del partito che prende il numero maggiore di voti. Fu fatto. A sinistra questo dovrebbe essere altrettanto normale, eppure c'è la leader del partito più grande e più importante della sinistra che accede alle primarie, quindi francamente un po' curioso.
4: Il centrodestra disse il leader che avrebbe preso più voti, non disse Giorgia Meloni, poi fu Giorgia Meloni, tant'è che Berlusconi fece tanta fatica ad aggiustarsi a questa cosa, ricordate le sue scenette con 1, 2, 3 al colle. Questo potrebbe essere, diciamo, per il dopo voto per Conte, per capirci, per parlare chiaramente, non c'è problema, il problema di Conte è di dirlo prima del voto, diciamo a bocce ferme, che comunque sarà Elish Line il problema di non fare le primarie, per cui questa regola potrebbe valere. Poi il programma ci vuole in ogni caso, ovviamente indicare, diciamo, un programma di massima è ineludibile, capisco che come dicevi tu il tema è noioso, ma il programma di massima non solo c'è già, ma ci sono già, diciamo, ampie indicazioni sul fatto che sono affiorate indicazioni sul fatto che sull'Ucraina persino, sulle armi all'Ucraina persino, c'è una possibilità di accordo che ormai, insomma, è già abbastanza lavorata.
2: Le armi a tempo? Ho sentito questa tempo, circolava questa tempo, sciocchezza delle armi a tempo, ma ti fanno a pezzi su tutti i giornali, dire, le armi a tempo, dai, vorrei ma non posso, meglio che non dicano nulla.
4: Ma non è possibile che non dicano nulla. No, quei giornali ti faranno pezzi.
0: Manca le armi a tempo, francamente.
2: È un po' oppure altri, fa ridere.
4: Oppure
2: fino alle 12:15 del 13 dicembre 2026 si finanzia l'Ucraina. Dopo
4: non mi fate difendere il centro-sinistra, di cui non voglio essere avvocato, c'è già l'avvocato del popolo.
2: Come si fa a difendere le armi a tempo?
4: ma non
2: ha
4: scontentato
2: tutti poi.
4: Un secondo, ragioniamo, non è le armi a tempo, è le armi contro una offensiva diplomatica fatta però dal governo che spinge l'Europa, che propone all'Europa di fare, di avere una parte che in questo momento l'Europa non ha.
0: E Cipri Merlo.
4: Anche perché, vabbè,
2: no, non ci convinci, Daniele.
4: No, no.
2: E poi ci sarà anche l'altissima, ma se non riesci a difenderlo tu, prova a pensare uno al campo largo fatto del debito.
4: Io invece penso che effettivamente questo il tema dell'offensiva diplomatica c'è.
2: Offensiva diplomatica,
4: questo governo non ne ha fatta alcuna, si è sempre messo in scia, non abbiamo alcun protagonismo rispetto, mi spiace dirlo, ma il protagonismo italiano c'è stato fino ai tempi di Draghi, spiace dirlo perché altrimenti sembro una draghiana che non sono, però questo è
2: c'è stato un protagonismo a difesa.
4: T'ho perso?
0: L'ha perso, ti chiedeva del protagonismo a draghiano, ma siamo comunque arrivati alle 9, cara Daniela, quindi dobbiamo interromperci perché incombe il giornale radio e ti ringraziamo davvero per averci anche questa mattina aiutato a analizzare le questioni e averci anche un po' provocato.
4: Buona giornata, a presto.
0: Grazie a Daniela Preziosi. Noi ci fermiamo per il giornale radio e torniamo immediatamente e subito dopo e con tante altre notizie e commenti. A fra pochissimo.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sono le 9:04.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
12: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
13: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
11: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchidi.
14: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
11: Super Enalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, in serata il verdetto della giuria. Due i favoriti secondo la stampa internazionale: il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
15: Sono stati bravissimi, perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
11: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
16: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: È l'ora dell'attimo fuggente.
18: È svegliato!
17: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
19: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?

0: ha ripreso ora.
1: Eccoci, Elisa. Eccoci, siamo tornati. Siamo tornati in questo sabato 12 settembre al meglio del peggio dell'attimo fuggente, il meglio del peggio della nostra prima settimana dopo la ripresa della, dopo la pausa estiva, in questa nuova programmazione di Giornale Radio, sempre più ricca e sempre più plurale. E adesso con Luca Telese e Giuliano Guidabardi, cioè noi che siamo qui con voi, procediamo a vedere che cosa è successo in queste giornate. Volevo subito provocare il mio coequipier, il mio amico e co-conduttore Luca Telese, perché oggi sul Foglio è presente un articolo molto interessante di Giuliano Ferrara e sono sicuro che Luca non sarà d'accordissimo. L'articolo è una lettera a Adriano Sofri. Caro Adriano, ecco il mio totale dissenso. La vergogna per gli altri e senza giudizio di sé è solo umanitarismo totalitario e cervelli all'ammasso. Giuliano Ferrara scrive per l'appunto ad Adriano Sofri. Caro Adriano, siccome sai che stima e affetto sono il cuore esagerato della mia adesione senza riserve a tutto quello che rappresenti come amico e come persona, un tipo che usa la ragione senza compromessi ma senza boria, saprai anche che valutare come si deve il mio dissenso radicale dai due articoli sulla vergogna, compresa la chiamata in causa del ricordo struggente di Carlo Ginzburg. Resto basito, dice Ferrara, l'idea che i tuoi ragionamenti e sentimenti possano associarsi all'ovazione di Venezia, luogo veramente triste e non in metafora per la denuncia filmata a Naza del genocidio di Netanyahu. E qui il lungo articolo di Giuliano Ferrara che rimprovera a Sofri di aderire alla visione dei pezzi del film presentato a Venezia. Ieri, conclude Ferrara, era apparsa la seconda puntata dei tuoi articoli sulla vergogna. Dopo averli letti, l'occhio mi è caduto sulla citazione di Simone Weil scelta da Matteo Marchesini in una polemica robusta e ineccepibile. La libertà totale nel proprio ambito è essenziale all'intelligenza e ovunque ci sia disagio dell'intelligenza c'è oppressione dell'individuo da parte del sociale che tende a diventare totalitario. E sono sicuro che Luca avrà qualcosa da dire.
2: Ma come? Ma certo, ma come si fa? Cioè, è sinceramente incredibile questo negazionismo ormai fuori tempo massimo. Cioè, ci sono 12 paesi d'Europa che si sono svegliati con le sanzioni. C'è Gaza occupata, violazione di qualunque regola, coloni che sparano su qualunque povero abitante della Cisgiordania, c'è Israele che occupa mezzo Libano e abbiamo pure le letterine di Giuliano che è il tuo omonimo, è un mio idolo, ma no, quando parla di Israele, poverino, non bisogna sentirlo. Bisogna fatto discutere sentirlo. Col Ferrara dell'83 che prendeva a pugni un vigile, è accaduto davvero perché non fermava il concerto di Luigi Nono il giorno del massacro efferato di Sabra e Shatila.
1: E bisognerà invece ascoltarlo e forse avere una posizione un po' meno enfatica, un po' più ragionata sul conflitto per cercare di trovare una soluzione che invece non si vede all'orizzonte, perché
2: è
1: non
2: ritornato
1: si vede
2: Giuliano Bibi
1: Bardi.
2: Guarda come
1: non
2: sono
1: è tornato
2: bene. Giuliano Bibi Bardi
1: non ti ha mai
2: la posizione ragionata
1: sempre,
2: sul 7 ottobre
1: è sempre Bibi accanto a te sapeva. E come vedi anche sulle vicende, è chiaro che non sapesse, è evidente che non sapesse, è evidente che fossero stati avvisati ed è evidente che la grande pecca dei servizi segreti e dunque del governo è stata quella di non aver colto le informazioni che venivano nella maniera adeguata, ma pensare che sapessero e che avessero e che abbiano lasciato fare, secondo me continua a essere un pensiero prima inverosimile e poi anche sconcio. Ma passiamo ad argomenti più da sabato e più delicati, perché abbiamo ricevuto una quantità imbarazzante di messaggi, caro Luca, sull'ARPA Viggianese che ieri abbiamo fatto ascoltare dopo aver parlato della nuova centralità di questo paese della Basilicata per la corsa al petrolio. Pare che sia un'area veramente ricchissima, ma l'ARPA Viggianese ha catturato e conquistato tutti. E allora adesso ne facciamo ascoltare ancora un po' con la nostra Elisa Cabrini in regia, che salutiamo, e poi approfondiamo con un'esperta.

0: Che meraviglia! Perché l'arpa vigionese è il luogo di incontro fra la musica classica e la musica popolare, Giuliano. Diciamo la verità.
1: E quella che stai ascoltando è la tarantella lucana nell'esecuzione dell'ensemble dell'arpa vigianese ed è proprio una bellissima musica. E adesso, se siamo riusciti con la nostra Elisa, ci colleghiamo con Maria Lucia Marsicovetere, che è una grande esperta e una cultrice di questo delizioso strumento, che peraltro ha fatto conoscere anche a me, e dunque io le sono intanto molto grato per avermi portato a scoprire queste bellissime sonorità. Buongiorno e benvenuta all'Attimo Fuggente.
2: Buongiorno, buongiorno Giuliano, buongiorno Luca.
0: Buongiorno.
1: Allora,
0: vengono
1: grande successo
0: tutto il mondo a studiarla.
2: Sì, beh, in effetti sì. Tant'è che abbiamo ricevuto perfino un arpista giapponese che vuole approfondire l'argomento sull'arpa vigianese, ma non solo da un punto di vista dei brani che venivano eseguiti, i brani tradizionali che venivano eseguiti, ma anche dallo strumento vero e proprio arpa vigianese,
1: ecco,
2: perché ha delle sue caratteristiche e delle sue peculiarità.
1: Sì. Ecco, che peculiarità ha questo strumento rispetto all'arpa che siamo abituati a vedere in orchestra?
2: Certo, l'arpa che si vede in orchestra solitamente è un'arpa classica, quindi a pedali, uno strumento imponente, con una varietà, con delle variazioni musicali piuttosto ampie e complete, anzi. E invece l'arpa vigianese è un'arpa diatonica, per cui ha delle limitazioni, ma questo consentiva ai musicanti girovaghi di Viggiano di poterla portare, quindi anche più leggera, maneggevole, di poterla portare a tracolla in giro per il mondo, e suonavano praticamente in ogni angolo del mondo. Quindi la caratteristica è questa: è più piccola, è più leggera, però ha anche un'estensione musicale più ridotta. In pratica, ecco, per voler fare un esempio sugli strumenti attuali, è molto simile all'arpa celtica.
0: Bellissimo.
1: Leggo che tracce dell'arpa sono state trovate nei presepi napoletani del XVIII secolo, quindi è uno strumento tradizionale e antico.
2: Sì, uno strumento tradizionale antico, e tra l'altro diciamo che le prime fonti documentali risalgono proprio a queste testimonianze presenti nei presepi napoletani. Ad esempio c'è il presepe Cuciniello e il presepe Ricciardi, custoditi nella certosa di San Martino a Napoli, dove sono raffigurati appunto dei musicanti vigianesi con arpa. E tra l'altro questa peculiarità è proprio descritta nella didascalia dei presepi.
0: Gli strumenti musicali sono come le specie animali, si possono estinguere. Voi addirittura come associazione culturale avete ripreso a fabbricarle.
2: Sì, in effetti è un compito piuttosto arduo, perché sì, abbiamo ripreso a ricostruire le arpe vigianesi da un modello che doveva essere restaurato da un bravissimo liutaio che si occupava della manutenzione degli strumenti a corde del Museo Santa Cecilia di Roma. Purtroppo non c'è più, però abbiamo avuto l'opportunità di smontare un'arpa vigianese dell'Ottocento insieme a lui e di ricostruirne ogni singola parte, per cui cerchiamo di riproporla, tant'è vero che proprio di recente, in questi giorni, stiamo ultimando un'arpetta per l'arpista giapponese Anju Sato, di cui parlavo poco fa.
0: Meraviglioso.
1: E adesso ci ascoltiamo Luca e Maria Lucia insieme della scuola dell'arpa vigianese e della musica, un pezzo che si intitola per l'appunto Il Vigianese.

0: Bella Luca, ti piace?
1: Nel tempo delle intelligenze artificiali, chissà quanta musica stiamo perdendo, quanti strumenti senza questa ostinata ricerca filologica, ma anche pratica, ma anche tecnica, stiamo perdendo in tutta Italia. Maria Lucia?
2: Sì, assolutamente sì, ne sono convinta di questo, però noi cerchiamo di preservare anche questo aspetto. Abbiamo una scuola qui a Viggiano, scuola dell'arpa popolare viggianese, e con i nostri ben 25 allievi cerchiamo di portare avanti questa tradizione, di non farla assolutamente decadere, di non farla perdere.
1: Bene,
0: benissimo,
1: fantastico.
0: E allora,
1: applausi.
0: Grazie, applausi. Grazie per Maria Lucia Marsicoveter, grazie per essere con noi e per averci un po' insegnato a conoscere questo bellissimo strumento. Buona
2: grazie
0: giornata
2: a voi,
0: e buon
2: a voi,
0: weekend.
2: Buona giornata, grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Buona giornata, grazie ancora.
1: L'eleganza, Giuliano, la bellezza di chi fa una cosa con testardaggine e parla a tutto il mondo. Questa è la cosa incredibile, perché che un artista giapponese arrivi a chiedere uno strumento in quel di Viggiano, io trovo un miracolo della globalizzazione.
0: Scusami, ma
1: vedi, questo è il mondo che stiamo perdendo.
0: Ma io non vedo che non lo stiamo perdendo e che grazie a Dio lo conserviamo.
1: Rischiamo.
0: D'altronde era
1: perderlo.
0: Profetico. Ma noi cerchiamo di non perderlo. Era profetico, perché avrei sentito il testo del Viggianese, dice: sono Viggianese e tutto il mondo è il mio paese.
1: Bellissimo. E questo, chissà se era veramente così questo verso o è una licenza poetica di Maria Lucia, non lo so. Che dici?
0: Vediamo.
1: È bellissimo.
0: Intanto
1: molto moderno.
0: Do ai nostri ascoltatori un'altra notizia che ci rassicura. Alessandro Di Battista è arrivato alle 7:30, il suo aereo è arrivato alle 7:30 a Ciampino, è stato immediatamente trasferito al Policlinico Gemelli, dove si trova adesso, e dunque ha affrontato il viaggio con tutte le precauzioni del caso in maniera positiva.
1: Sì.
0: E questo
1: ci dobbiamo
0: molto,
1: anche
0: molto...
1: dire che è una foto in barella, ovviamente si vedono due portantini nel primo scatto che trasportano questo corpo sdraiato, inanimato, con una testa fasciata, ma è arrivato in sicurezza.
0: Sì, ed è questa perlomeno una buona notizia che possiamo dare, e facciamo i migliori davvero auguri ad Alessandro Di Battista. E intanto, mentre ti chiedo ancora una volta se tu sia quel signorotto che ha vinto 223 milioni, devo parlare di un vescovo.
1: Posso dire anche, scusa, un'altra cosa?
0: Sì, prego, prego.
1: Cioè, che alla fine è stato molto coerente Di Battista. Come sappiamo, il ministro Tajani gli aveva messo a disposizione, per galanteria istituzionale, lui è un ex parlamentare, un volo di Stato, e lui ha preferito tornare con il volo che gli era pagato dalla sua assicurazione sanitaria. Almeno in questo chapeau, no?
0: È tornato con come era giusto e doveroso, con tutti gli accorgimenti da parte dello Stato e delle istituzioni. È stato assistito a Cuba dalla nostra ambasciatrice in maniera esemplare. Al suo ritorno a Ciampino c'erano ad accoglierlo le scorte della polizia, che ha fatto anche da filtro per evitare che i fotografi andassero a catturare attimi personali in un momento di grande difficoltà. Quindi ha avuto giustamente tutti i privilegi che una persona come lui ha meritato nella vita, come giusto che sia.
1: Però voglio dirti una cosa, perché lo so, alla Farnesina, io ci sono stato, c'è una stanza molto bella e importante che si chiama Unità di Crisi sugli italiani all'estero, dove c'è un'enorme carta del mondo. Fra l'altro lo curava Elisabetta Belloni per tanti anni questo servizio, e dove c'è una specie di inventario di tutti gli italiani all'estero, e se c'è, perché l'ho raccontato, un tifone nelle Filippine, si assiste anche un qualunque comune italiano. Le nostre ambasciate fanno questo servizio, non è che è un servizio per VIP.
0: E ci mancherebbe. E però mi è distolto dal raccontarti del vescovo cosiddetto dalle mani bucate, perché il Papa
1: Monsignor Tesla. Rimosso. Io sto con Monsignor Tesla!
0: Anch'io sto con Monsignor Tesla.
1: Tesla!
0: E ha rimosso questo povero vescovo solo perché aveva la Tesla ed era un amante del kitesurf. Dimmi tu se questo adesso, la passione per lo sport e avere una normalissima macchina, tra l'altro la macchina del duo Piccolotti Fratoianni, può essere una causa per essere rimossi dalla guida pastorale di una diocesi.
1: Ma è ridicolo, anche perché il Vaticano, il pontificato, sia con Francesco sia con Leone, ha giustamente messo al centro la questione ambientale, quindi non ho capito perché la Tesla, che è una macchina a zero emissioni, non dovrebbe essere una macchina perfetta per chi vuole glorificare il creato e il nostro Signore Gesù Cristo.
0: E va bene, comunque la rinuncia rappresenta,
1: tu
0: come
1: invece,
0: la Santa
1: tu
0: Sede.
1: Tu invece eri lì a inzigare Monsignor
0: no,
1: Tesla.
0: No, io sono con Monsignor Tesla e sono assolutamente a favore del kitesurf. Tra l'altro devi sapere che il nostro Roberto d'Amsterdam, che tornerà oggi con la sua rubrica alla fine di questa puntata, è un grande appassionato e un grande esperto di kitesurf, quindi è uno sport che davvero è molto bello e ci vuole anche un bel po' di coraggio per farlo, perché insomma saltare in aria da una parte all'altra sulle onde è una cosa non indifferente. Però Monsignor Gallese adesso è portato via dalla diocesi di Alessandria, certo l'hanno trasferito in Curia, quindi praticamente avrà qualcosa da fare di altrettanto interessante, però non è una storia né bella né positiva. La diocesi di Alessandria adesso è affidata ad un amministratore apostolico, nell'attesa che si calmino gli animi.

0: E do anche una notizia flash su una dichiarazione che mi fa molto ridere e sorridere di Matteo Renzi, che dice: siamo i favoriti, e non lo dico per i sondaggi, ma perché c'è una regola infallibile a Roma per capire chi vincerà le elezioni, ed è quella che l'anno prima iniziano a chiamarti i dirigenti pubblici. E il mio telefonino ha ripreso a squillare in continuazione, è cambiato il clima. Così dice Matteo Renzi, ma mi piacerebbe ricordargli che quel telefonino che da lui squilla, squilla anche da altre parti, perché i dirigenti pubblici sono, come possiamo dire, molto prudenti e dunque amano stare sicuri e agganciarsi da una parte ma anche dall'altra. E vedremo cosa succederà, Luca, con la legge elettorale e le elezioni, perché ormai parleremo solo di questo. E secondo me Daniela Preziosi, che ha quasi sempre ragione su tutto, non ha ragione sulla data delle elezioni. Io scommetto che saranno anticipate, ma ne parliamo ampiamente, Luca, nella prossima mezz'ora, perché
1: hai visto cosa ci scrivono
0: a trovarci.
1: No. Veramente meravigliosa questa scuola dell'ARPA, ma noi sempre raccontiamo queste piccole grandi storie di intellettuali diffusi che, senza guadagnarci una lira, diciamolo Giuliano, rendono grande la cultura di questo paese.
0: È per questo che ce ne siamo occupati. Ora Luca, ci fermiamo perché sono le 9:30, ascoltiamo un pochissima pubblicità e torniamo subito per il gran finale di questa puntata.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
4: È svegliato!
0: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.

0: per conquistare quella freddezza che serve a giudicare le cose con equidistanza e con equilibrio, soprattutto per cercare una soluzione piuttosto che tifare come si fa allo stadio Inter o Juve. E torniamo in linea, caro Luca, perché parliamo e continuiamo a parlare di politica italiana ma anche internazionale, con un ospite che sempre viene a trovarci molto molto gradito il sabato, l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a lei, dottor Telese, e agli ascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Allora, onorevole, ma lei che si è sempre distinto per essere un amante della democrazia e anche un uomo intellettualmente onesto, che cosa pensa di questa legge elettorale?
1: Carino, per cominciare la giornata, penso, guardi, adesso la studisco. A me piace, tra virgolette piace, perché nella vita uno si fa piacere altre cose, nel senso che la trovo una legge che quantomeno chiarisce in maniera evidente agli elettori qual è il quadro che si troveranno davanti, non punisce nessuno, introduce le preferenze che la sinistra peraltro non ha votato e quindi ce le siamo votate noi, alla fine garantisce il fatto che non possono esserci decine e decine di liste finte, farlocche che vanno a disturbare, garantisce che chi governa rispetta le minoranze perché il numero di senatori e di deputati anche col primo di maggioranza non raggiunge il 60% e addirittura è inferiore rispetto a quello attuale, attualmente ci sono 241 alla Camera di maggioranza, con la nuova legge al massimo possono essere 220, quindi mi pare che dal punto di vista della costituzionalità, della rappresentanza, soprattutto della governabilità, sia una buona legge. Poi capisco che possa non piacere, rispetto il parere contrario, ma come dicono in TV, l'accendo e vado avanti.
0: Allora la lascio nelle mani di Telese.
2: No, dicevamo, facevamo una piccola osservazione che questa legge discrimina sia fra candidato e candidati. Se nella stessa lista puoi prendere 8.000 voti, arrivare primo e non essere eletto, ma anche fra elettori ed elettori, sei uno recuperato con l'ignobile miglior meccanismo e miglior perdente e hai lo 0,9 e sorpassi uno che invece ha preso il 2% ma è da solo. Ma sai, Giorgio, dicevamo che con questa legge i radicali non sarebbero mai esistiti e la Bonino sarebbe stata una contadina del Cuneese, mentre Marco Pannella forse avrebbe fatto il corrispondente precario da Parigi, perché questa è la storia, ma lasciamo perdere.
1: No Luca, però lasciami dissentire, perché come sai i radicali che non raggiungevano percentuali elettorali alte non solo avevano rappresentanza, venne esaltato il ruolo dei radicali, ti ricordo il governo Berlusconi, il commissario europeo si chiamava Emma Bonino, per cui le personalità e le persone che valgono, poi se i partiti hanno un po' di raziocinio e di testa convergono.
0: Però onorevole Mulè, questa è l'inversione del prima col dopo.
1: Esatto. No, non è un'inversione prima col dopo, no.
0: Ma non sarebbe mai stata conosciuta, mi scusi. Cosa dice? No, proprio lei.
1: Le battaglie di Emma Bonino, che arrivano dagli anni 70, erano talmente conosciute che nonostante la popolarità raggiungevano quelle percentuali elettorali. E noi non ci pare vero, eppure i radicali galleggiavano 0,9, 1,1. Che vuol dire che non valevano? Certo che valevano, tanto che il loro apporto venne esaltato nel tempo da destra e da sinistra, non è che soltanto il centrodestra di Berlusconi l'esaltò.
2: Ma quindi non sarebbero
1: questo,
2: arrivati,
1: anzi, è una spinta a mettersi assieme.
2: Fu entrare in Parlamento nel 76 che cambiò la storia, però lasciamo perdere, ripeto,
1: scusami,
2: io capisco, e la bellezza è capire e rispettare la difficoltà di un uomo anche brillante,
1: no,
2: anche intelligente,
1: Luca, tu mi devi dire,
2: idee democratiche che però non può che difendere la legge imposta dal suo partito.
1: No, ma non lo faccio per principio. Sapete che lo sapete, quando devo entrare in dissenso non condivido, lo dico, ma questo è uno di quei casi in cui mi sento di condividere, ma davvero non faccio uno sforzo di parte. Sono sincero, sbaglierò, ma sono sincero.
0: Senta, allora, sempre in vena di sincerità, quando si va a votare?
1: Ma guardi, poco sposta se si vota a maggio o a settembre. Io dico che per chi va a governare, destra o sinistra, chiunque vinca, deve avere il tempo per insediare gli organi costituzionali, insediare il governo e scriversi una legge di stabilità che obbedisce a parte del mandato elettorale che viene affidato. Se lo fai a fine ottobre, è chiaro.

0: che pur correndo non ce la fai e ce la fai oppure ce la fai male. Se invece vai a votare ad aprile-maggio, hai certamente il tempo necessario per scrivere e per sottoporre quella legge al Parlamento. Ne faccio un problema proprio pragmatico.
1: Non ci dovrebbe nulla di male.
0: Tre mesi che cambiano? Che cambiano tre mesi? Non lo so, che cambiano? Nulla. Che vedo voi?
2: Messaggio alle giornate. Cioè sì, la propensione all'alleanza con Vannacci in centro-est è un po' in calo perché Luca, è cresciuto troppo per altri motivi.
0: Luca, io ho firmato col sangue proprio in una trasmissione della rete dove tu sei in onda un impegno che in questo momento proprio è impossibile fare un'alleanza perché è il vegano panella, col carnivoro. Non si può fare, le famose
2: non
0: chimie
2: si
0: rosse,
2: può fare,
0: non si può
2: dice.
0: Fare. Secondo me ora non si può fare, cioè, magari. Ma che cos'è?
2: Non
0: ma
2: si
0: che
2: può
0: cos'è?
2: Proprio
0: ma
2: fare,
0: dai,
2: sicuro.
0: Ma quando, allora, scusami, questo se n'è riuscito fuori con una cosa che io all'epoca attaccai frontalmente, che diceva Fratelli d'Italia, che era il blocco navale. Allora, vogliamo, allora, questo fa pure il generale, quindi non è che dice, parla di barbabietole, parla di cose che in teoria sa. Per fare il blocco navale, soltanto limitatamente alla Libia, ci vogliono 24 navi da guerra, perché qua se fa il blocco navale è guerra. Bene. Per avere 24 navi schierate devi averne 60, ok? Perché devi fare il ricambio, la nave deve tornare indietro, si deve rifornire, eccetera, quindi devi avere il triplo di uomini. Sapete, ma lui sa quante navi in questo, soltanto per la Libia, in questo momento all'Italia? Non lo sa evidentemente, perché se no non potrebbe dire una castroneria del genere, al di là dell'aspetto, secondo me, folle, perché è come dichiarare guerra. Quindi di che parliamo? Quando dice, ma il ragazzo del Bangladesh che ha molestato lo prenderemo a calci rispetto al suo paese, e dice una cosa di cui non sa di che parla, perché per fare una cosa del genere ci deve essere un accordo internazionale col Bangladesh che accoglie le persone che vengono espulse. Quindi parla senza sapere, parla vellicando ovviamente.
2: Sì, però loro dicono che sono più tosti di voi e faranno la remigrazione forzata. Non solo la remigrazione volontaria.
0: E quindi arruoleremo i Rottweiler e i Pitbull per remigrare gli immigrati. Ma di che parliamo? Ma che davvero? Cioè, come dicono a Roma, ma di che parliamo? La remigrazione. Ma che cos'è davvero?
2: Forzata.
0: Prendiamo forzata, per cui ci vogliono i droni, gli umanoidi, Rottweiler, facciamo lice in Italia sul modello di Trump, andiamo casa per casa e li rispediamo nel suolo patrio.
2: Però loro dicono che lì c'è un modello, attenzione.
0: Ma il modello dove? Dove? Quale modello? Quello
2: che
0: americano.
2: Ha funzionato perché hanno remigrato tante persone, migliaia di migranti.
3: Premesso che, come dire, qui si trova in un ambiente favorevole su questa idea, nel senso che sia Luca che io siamo assolutamente d'accordo che siano una gigantesca e formidabile serie di cazzate. Come mai nei sondaggi Vannacci continua a crescere?
0: Certo, perché c'è tutta quella fascia di popolazione che non ne può più, che è impaurita, che dice mia figlia la sera non si ritira perché c'è il nero vicino casa che va in... Molte volte hanno ragione dal punto di vista non solo della percezione, ma di quello che capita. Ma sappiamo che la ricetta non è né il blocco navale né la remigrazione, ma passa da una gestione nuova diversa dell'immigrazione già iniziata, da un controllo maggiore che c'è, su cose che io
3: tutto
0: rivendo.
3: Tutto quello che
0: quindi,
3: vuole.
0: Ok.
3: Ma la domanda
0: era
3: rimane.
0: Come i 5 Stelle dell'inizio.
3: E infatti,
0: Giuliano,
3: 5 Stelle, grazie a Dio, sono stati in due governi.
0: Governo. Bene. Dopodiché tre finti peraltro, non eletti, uno con la Lega e uno con il PD. Detto questo, ma non c'entra
3: però
0: nulla.
3: Al governo.
0: Quindi Francia,
3: se vuole
0: ma,
3: il governo
0: Spagna,
3: finto ci vanno anche domani. Sì.
0: No, però sai perfettamente che i 5 Stelle, basta vedere le percentuali del 2022 e quelle di adesso, non hanno preso un voto, uno, e dopo l'esperienza al governo sono stati puniti e viceversa sarebbero nuovamente tornati al governo. Quindi, quando poi li metti alla prova di ciò che devono fare, viene fuori, come dire, l'inutilità e l'incapacità di fare quello che dicono di fare, a meno che, come per il super bonus, non scassi i conti, ci fai pagare 40 miliardi l'anno fino a 140 miliardi. Bene, e dopodiché facciamo crescere i zecchini sugli alberi e tutti facciamo dei programmi elettorali meravigliosi. Ma non è così, perché quando poi ti siete a governare, ti accorgi della vacuità, del nichilismo di quello che dicono. Chiedo scusa se mi infervolo.
3: No, ma comunque, siccome ribadisco, siamo tutti d'accordo su questo, la conclusione è che saranno essenziali, prenderanno una grande percentuale a causa del malcontento della popolazione, che bla bla bla bla bla, arriveranno, e dunque per superare il problema Vannacci ci vuole una legislatura in cui governano.
0: Non dovranno essere né essenziali né esiziali, perché in questo la coalizione di centrodestra o di centrosinistra, guardate, io sono pronto a sfidarli domani mattina ovunque loro vogliono, dimostreranno agli italiani, e io il centrodestra ha tutta la capacità di farlo, che quella forza è una forza non estremista per cui si ha paura, è una forza inutile da un punto di vista programmatico, perché ciò che scrive è inattuabile, non sta né in cielo né in terra, fa cazzotti con la civiltà, con valori su cui noi fondiamo la nostra convivenza civile, e sono inapplicabili da un punto di vista proprio del bilancio dello Stato.
3: Bene, il bilancio dello Stato, non vogliamo fare l'onorevole Mulè una domanda sulle accise e sul prezzo della benzina e sui decreti che si rincorrono.
0: Tannacise. Però l'avete visto i dati di ieri dell'occupazione? Sì.
1: Se non va più nessuna pensione,
0: da 22
1: è un
0: anni.
1: Caso di sequestro.
0: Mai così alto dal 2004.
1: È un
0: mai
1: caso
0: così alto
1: di
0: dal 2004.
1: Sequestro.
0: 24 milioni di persone al lavoro.
1: Avete peggiorato
0: mai
1: la Fornero.
0: 5,6.
1: Nessuno va più in pensione, ovvio che aumentano gli occupati. Più che altro restano.
0: No. Parliamo dei Luca, sono gli inattivi, sono diminuiti di oltre decine di migliaia, proprio oggi tutti i dati dell'Istat, sono 31.000 i nuovi assunti, sono 1.400.000 dall'inizio della legislatura, sono scesi quelli dai 15 ai 35 anni, scendono quelli che non cercavano lavoro, e i numeri sono numeri, l'Istat è Istat,
3: sì,
0: quindi
3: mentre
0: girala come te pare, ma arrenditi, come dire, alza le mani, arrenditi all'evidenza.
3: Sì, però mentre onorevole Muletti Alese è caduto nella sua trappola, bravissimo nello
1: spostare. No, non è caduto per niente la mia trappola,
0: sì,
1: è stata peggiorata la Fornero. Posso citare nomi di decine di colleghi, persone che conosco, che stanno aspettando le date fatidiche, 67-68 anni.
3: Io invece stavo parlando di carburante, le ho chiesto sui prezzi del carburante, sulle accise e sui decreti che portano il prezzo alla... Lei li ha visti dopo aver visto i dati sull'occupazione di ieri, ha visto anche i prezzi alla pompa, o se vuole le mando la mia bolletta del gas.
0: No, 2 ore e 3, dopodiché la bolletta arriva anche a me, quindi... Ma lei deve farsi i contratti con il prezzo bloccato sui kilowattora per almeno 2 anni. Faccia come ho fatto io, che ho bloccato il prezzo a 0,42, esatto. Dopodiché, diciamo, adesso sto un po' tranquillo. Faccia come me, Guida Bardi, ci sono delle grandi aziende nazionali che garantiscono un prezzo fisso per almeno 2 anni, e non può essere modificato. Però ha detto questo seriamente, ma quello che dico io è serio. Ma che dobbiamo fare adesso, un'iniezione di 20 miliardi o di 10 miliardi immediatamente perché così il prezzo cala? No, è giusto aver fatto gli interventi per tutti fino a come è stato fatto adesso, ed è giusto che da adesso in poi, visto che questa situazione si protrae, vengano fatti degli interventi mirati su categorie che partono non solo dal reddito, dall'occupazione e dall'uso che uno fa normalmente dell'auto, se deve andare al lavoro e si sa che deve andare da Latina a Roma, è giusto che quella persona abbia delle agevolazioni non solo sul trasporto pubblico locale ma anche sui mezzi che usa. Quindi interventi mirati, come si è stato fatto per gli autotrasportatori, per i conducenti di tir, eccetera. Dopodiché è inutile buttare un sacco di miliardi dentro, ma hanno messo i miliardi che ci vogliono, perché se domani, dopodomani, gli UTI fanno finalmente, come dire, pace con se stessi, se l'Iran viene più mi consiglia, si trova l'accordo su Hormuz, questa situazione nel giro di 24 ore rientra, nel giro di un mese tutto ritorna alla normalità.
3: Evviva l'ottimismo dell'onorevole Mulè.
0: No, non è ottimismo, è speranze. Speranze di fare che succeda qualcosa di buono in questo paese, non in paese, nel mondo direi.
3: Vabbè, ah, visto che si tratta di speranza, anche noi continuiamo a sperare che ci sia finalmente un'aderenza tra le promesse elettorali come quella delle accise e la realizzazione quando poi si va al governo, ma sono sempre speranze che ci aiutano a vivere meglio e per intanto molte grazie a Giorgio Mulè per essere stato
0: lei, lei non morirà
3: noi.
0: Di speranza, non morirà. Buongiorno. Di speranza, Guido Abbardi, lei viva di speranza,
2: sì,
0: non morirà
2: disperato.
0: Di speranza.
2: È molto azzeccato questo pronostico.
3: Disperato sicuramente
0: è,
3: no, soprattutto
0: ha il sole in tasca, ha il sole in tasca, certo. Guido Abbardi non è
2: nella tasca sinistra, mi fate i complimenti cripto berlusconiani fra voi.
0: Teresa, anche lei adesso c'è un'eclissi, ma anche per lei passerà prima o poi, anche lei tornerà a rivedere le stelle, non si preoccupi. passerà. Vi voglio bene,
3: buon
0: grazie,
3: sabato e buona domenica,
0: grazie.
2: Il sole in tasca, non la sentivo da decenni questa, proprio siete come i fratelli massoni che si scambiano i simboli alchemici.
3: Che ci vuoi fare? È così. E io invece da tempo non sento una sigla che mi riporta verso l'Olanda.
4: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
5: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
6: And the Oscar goes to Roberto.
5: Roberto, e allora?
3: E torna dopo un'estate ricca di avventure e di kitesurf il nostro Roberto d'Amsterdam. Buongiorno e bentornato.
7: Buongiorno, ma quindi mi hai incuriosito con questa storia del vescovo gallese, ma mi ci dovrò mettere in contatto, mettiamo il kite sopra la Tesla e andiamo in giro, tu pensa che coppia?
2: Così proprio lo sconsacrano. Certo.
7: No, citando la scomunica, dici tu, possibile.
3: O danno la scomunica all'uno o l'ordine sacro all'altro che finalmente si pente e torna nell'alveo di Santa Madre Chiesa. Allora, caro Roberto, che notizie
2: notiziario,
3: ci porti?
2: Notiziario.
7: Ecco, no, sì, ovviamente mi sono messo lì a cercare.
2: Tre perle oggi o no?
7: Sì, certo. Mi sono messo a cercare, ovviamente, cosa avesse fatto la Bonino per la comunità LGBTQ. Diversi articoli concordano sul fatto che il suo fosse stato un impegno e un sostegno composto, diciamo, e soprattutto maturato nel tempo. All'inizio non era favorevole ai matrimoni ugualitari, ma semplicemente alle unioni civili, però posizioni che poi erano maturate poi nel tempo. Un bel messaggio l'aveva lasciato l'ultima volta al Roma Pride del 2022.
2: Ma tu sei favorevole ai matrimoni ugualitari, o sbaglio?
7: Sì, infatti anch'io mi sono ritrovato un pochino nelle sue. No, ma io non è che non sia favorevole, però io ho sempre vissuto la mia posizione come un'unione differente. Io considero che ci deve essere un'uguaglianza nei diritti, però nei contenuti la questione è diversa, perché è una coppia che si basa su presupposti diversi. La complicità che esiste fra due uomini, fra un uomo e una donna, può esistere, ma prende diverse forme. Ma diciamo, questa è la mia filosofia, altra gente la vede in modo differente, l'importante è che ci siano riconosciuti gli stessi diritti. Ma la Bonino aveva detto una cosa molto bella, che i Pride sono un termometro della salute di una democrazia, e questa è una frase che è incontrovertibile, perché effettivamente, a parte la caratterizzazione che hanno preso negli anni, il fatto che piacciono o che non piacciono, la libertà di poter manifestare, di potersi schierare, è quello, è davvero un valore incredibile delle democrazie. E già nel 1980 c'era stata una drammatica vicenda, quella di Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, erano due giovani che erano stati trovati morti a Giarre in Sicilia. Era un caso che aveva sconvolto il paese e aveva contribuito alla nascita del modello di liberazione omosessuale. Furono proprio i radicali, con la Bonino, a trasformare quella tragedia in una battaglia politica, e avevano portato in piazza un tema che allora quasi nessuno aveva il coraggio, figuriamoci nell'80, di affrontare apertamente. E quindi ciao ciao Emma, diciamo, e torniamo invece in Sardegna. Lo scorso fine settimana io qui so che Guidabardi sa qualcosa, lo faremo parlare. C'è stato il matrimonio dell'anno tra Brendan Bloomer e Salvatore Spano. È stata una tre giorni dove hanno messo in subbuglio la Costa Smeralda, no? Tra San Pantaleo, Capofigari, Romazzino, e poi hanno fatto un mega concerto sul traghetto Agata. Cosa sai, Guidabardi? Sputa il rospo. Sappiamo che c'è stata Giorgia, si è esibita lì in piazza San Pantaleo e alla fine ha anche chiamato uno dei due a fare un duetto sul palco. Io non sarei stato molto contento, fossi stato uno dei due sposi. Tu li conosci questi due, Luca?
2: Chi sono?
7: Allora, Brendan Bloomer è uno, io cercavo notizie per capire cosa facesse, è uno molto molto molto ricco, è il milionario delle criptovalute, e Spano è un manager della moda ed è olbiese, e si erano conosciuti proprio a Porto Cervo nel negozio di Gucci. E il signor Bloomer fondamentalmente aveva iniziato vendendo oggetti virtuali in spazi di gioco online, e poi ha messo a punto un software che lo ha reso molto molto ricco alla base del traffico delle criptovalute, e ora è uno dei personaggi più ricchi che ci sono in giro. Ha comprato questa villa Yamani in Costa Smeralda valutata 160 milioni di euro, che è stata dopo l'affare di villa, della vendita di Villa Certosa, l'affare immobiliare più ricco.
3: Che è oggettivamente una bella casetta, devo dire.
7: Eh sì, dice merita, 28 merita. Camere da letto, terrazze, accesso diretto. Ah, ci si sta! Ah, vero.
3: No, sto dicendo che è una bella casa, non sto fornendo altre informazioni per voi pettegoli.
7: Ovviamente.
3: Continentali, però dico che insomma quella cifra è ampiamente meritata, più di Villa Certosa,
7: meritata,
3: per la posizione,
7: certamente,
3: per la bellezza,
7: certamente.
3: Della costruzione. Sì.
7: E pare che sia appartenuta a Henry Ford II prima di andare a Yamani, che essendo il ministro del petrolio e delle risorse minerarie dell'Arabia, diciamo, ecco, probabilmente se la poteva permettere. Oh, una cosa molto bella. Sì.
3: Prego.
7: No, una cosa molto bella è che anziché richiedere i classici regali di nozze, la coppia ha invitato gli ospiti a fare delle donazioni, e sono stati raccolti quasi un milione di euro e 600.000, di cui una gran fetta, 1,2, è stata data all'ospedale Brozzo di Cagliari per completare la prima terapia intensiva pediatrica. Quindi io sono contento che non mi abbiano invitato, perché avrei potuto contribuire molto poco, ma mi avrebbe fatto piacere, quello sicuramente.
3: Ma sai, tutti i contributi sono sempre utili, anche quelli dei grandi taccagni che circolano in giro in Sardegna durante le vacanze estive. E comunque, grazie anche per questa settimana al nostro Roberto d'Amsterdam, e ti forniamo privatamente il numero del Vescovo Gallese per poter proseguire nelle tue attività sportive. Grazie Roberto!
7: Ciao. Grazie, ragazzi, buon fine settimana. Ciao ciao.
3: Ci siamo.
2: Sai che è volato il tempo, porca miseria, è volato, e io volevo dedicare uno spaziettino alla Salis, che deve pagare 300.000 euro, non ne ha versato neanche uno, e i suoi ex collaboratori licenziati indebitamente, secondo il giudice del lavoro. Salis Silvia, no, Salis Ilaria.
3: No, Salis Ilaria. E potevamo chiedere anche per lei un piccolo contributo in questa bella festa di nozze di cui ci ha parlato Roberto d'Amsterdam, ma purtroppo abbiamo perso l'occasione, bisognerà vedere la prossima volta.
2: Ma tu la difendi, no? Perché sei garantista, la difendi.
3: A malincuore, caro Luca, adesso noi cediamo il microfono, perché sta arrivando con una puntata molto interessante come sempre con Tintalca, con il nostro Sergio Luciano, che comincerà la sua trasmissione con il sottosegretario Durigon, ma poi con altri ospiti davvero eccezionali e interessanti. E poi ci sarà la prima puntata di God Save Europe con Antonella Zangaro, con cui inauguriamo una nuova trasmissione di Giornale Radio in questa stagione 2026-2027. E adesso abbiamo proprio finito e dobbiamo cedere la linea.
2: Grazie, sai che facciamo? Domani un programma minore e lunedì
3: il programma minore banda. Torna a ottobre, ci si riposa da queste parti, caro Luca.
2: Mamma mia, niente. A lunedì, ciao!
3: A lunedì, ciao!
8: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
9: Giornale Radio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
21: Sono le 10 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
22: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: da domani in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, martedì a Roma i funerali di Stato, il ricordo della Premier Giorgia Meloni e di Riccardo Maggi di Più Europa. Il governo italiano ha formalizzato la richiesta all'Unione Europea di flessibilità per energia e difesa. L'impianto ex Ilva di Taranto deve chiudere, il diritto alla salute prevale sul diritto d'impresa. La Corte d'Appello di Milano conferma lo stop alla produzione d'acciaio, allarme per migliaia di posti di lavoro. Buona la prima per Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina, il Venezia travolto in casa, 3 gol del giovane Mastantuono.
8: Giornale Radio News.
22: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica, unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. In un messaggio il capo dello Stato Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente con cui Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne.
0: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
22: È stata una figura delle istituzioni, il suo insegnamento, la politica non è potere ma lotta, è il ricordo di Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato.
1: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
22: Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. Il volo dall'Avana è atterrato stamattina a Ciampino. L'ex parlamentare dei 5 Stelle era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia.
4: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni, fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
22: Superenalotto centrato il 6 a Oggiono, in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima Mostra del Cinema di Venezia, in serata il verdetto della giuria. Due i favoriti secondo la stampa internazionale: il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni e dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
5: Sono stati bravissimi perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
22: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Conti in tasca, il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
7: Eccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo il break estivo. Per me si è protratto fino al 12 settembre, mi mancavate, credo che sia naturale, perché la radio è una passione e il pubblico della radio diventa un po' un amico senza volto, ma con tante orecchie e tanto cuore. Entriamo subito nel vivo di una stagione di cronaca economica che si è subito distinta per densità e anche problematicità, diciamo la verità, con questi prezzi folli dei carburanti, con il costo del denaro che in Europa è stato incrementato e che forse salirà anche in America. E abbiamo ovviamente il dibattito sulle misure fiscali in Italia, che scandirà, ve lo assicuro, tutto l'autunno fino alla legge finanziaria che verrà approvata come sempre prima di Natale. C'è già una proposta che fa scalpore, una pensionabilità a 64 anni di età per chi versa contributi da prima del 96, l'ha avanzata il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che interpelleremo tra pochissimo. Parleremo poi di PIL, riusciremo a fare l'1% del PIL, e questo come cambierà la nostra vita se l'Italia cresce dell'1%? È una cosa che ha senso e che ci interessa, oppure è una roba per statistici? Ne parleremo con un grande economista, il presidente di Nomisma, Paolo De Castro. Poi sentiremo il presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci, docente di economia ambientale, sul disastro delle bombe d'acqua e degli eventi meteorologici avversi che distruggono paesaggio, territori, centri storici e creano tanti danni. Infine parleremo di casa e di immobiliare, le prospettive di un mercato che sembrava essersi fermato e che probabilmente invece continuerà ad andar bene, con Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Chi vorrà intervenire al 334-1111-622 con i messaggi WhatsApp e WhatsApp audio. Ma prima di entrare nel merito della trasmissione, prendiamoci una boccata d'ossigeno musicale e poi saremo subito nella cronaca e negli approfondimenti.

0: Eccoci di nuovo in diretta dopo la musica che sfuma, intanto che salutiamo e ringraziamo Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro. Buongiorno onorevole, come stai innanzitutto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Passato
1: a voi.
0: Una buona estate. Ha passato una buona estate oppure ha
1: sì,
0: lavorato
1: sì,
0: sempre?
1: Ci possiamo... lavorato, però anche quella è buona, buona. Troppo
0: allora,
1: caldo,
0: senta,
1: un po' troppo caldo.
0: Troppo caldo, sì, poi ne parleremo oggi più tardi col Presidente Italia Nostra, perché veramente il clima ci sta spiazzando. Veniamo nel merito della sua proposta che ha fatto già titolo su tutti i giornali, anche oggi, perché è la prima concreta in vista della finanziaria 2026, pensionabilità a 64 anni per chi abbia versato contributi da prima del 1996, un provvedimento che, dicono le analisi, riguarderebbe fino a 80.000 lavoratori italiani, ma costerebbe 1,5 miliardi all'anno all'erario. Però lei le diceva, l'ANSA riportava poc'anzi che poco fa, un paio di giorni fa, che il ministro Giorgetti, custode dei nostri conti pubblici, è aperto su questa proposta. Ce la spieghi meglio, ci spieghi un po' l'istanza da cui nasce, insomma.
1: Allora, l'istanza nasce dal fatto che siamo in un momento storico davvero importante per l'Italia, dove l'occupazione è vero che è in crescita, ma è anche vero che ci sarà un ricambio generazionale importante, perché la sfida dell'intelligenza artificiale è sicuramente non è alle porte, ormai è entrata. Quindi che cosa vogliamo creare? Noi vogliamo estendere già un canale esistente del 64-25, lo vogliamo estendere al ante 1996. Voi sapete benissimo che non c'è poi il sistema contributivo, esatto. E quindi estendere questa possibilità, ripeto, possibilità di scelta da parte del lavoratore, dell'azienda, di poter dare accessibilità al sistema pensionistico, e questo fa sì che oggettivamente sperimentale per 3 anni, in modo che ci sia questa possibilità di ricambio generazionale, ha circa 80.000 persone l'anno in più che possono accedere,
0: anno.
1: Non significa che possono accedere, ma non significa che tutti accedano, insomma, perché ripeto, tutti è una possibilità.
0: Quindi ci resterà per aumentare.
1: Ma certo, come ogni volta. Quindi questa cosa fa sicuramente in generale una cosa positiva con i giovani che potranno entrare. E se leghiamo a questa cosa dei giovani, anche con una defiscalizzazione importante, una flat tax al 5%, sempre una proposta della legge Lega sugli stipendi dei giovani, quindi legandoli all'entrata.
0: Era la seconda domanda che volevo farle.
1: Ma è tutto legato, se tu vedi, perché proprio noi in questo caso non stiamo parlando di pensionamento e basta, ma proprio di una flessibilità in entrata e in uscita, dando la possibilità ai giovani di credere nel mercato del lavoro italiano e dare la possibilità ai giovani che entrano sicuramente con salari più bassi avere finalmente una defiscalizzazione che possa dare risposte anche alle esigenze per continuare a stare in Italia e non andarsene all'estero.
0: Allora sì, benissimo, guardiamo un po' ai problemi che vengono sollevati ovviamente dalle opposizioni. Intanto il 1,5 miliardi di costi all'anno è una spesa importante nell'ambito della manovra finanziaria che il governo andrà a varare, a proporre il Parlamento a varare a fine anno. Ce la facciamo, non ce la facciamo? Giorgetti veramente è disponibile, come leggevo sui giornali ben informati.
1: Ma Giancarlo, non l'ho
0: sentito.
1: Ah, Giancarlo ha intervenuto anche lui a questi 2 giorni che abbiamo fatto sulla nuova finanziaria, ha aperto a questa attività, ma non come un sostegno, credo che questa cosa invece va nell'efficientamento aziendale, quindi è un investimento oggettivamente ed è un ricambio generazionale che è opportuno e dovuto in questa fase storica del nostro paese. Quindi chi parla di spese, chi parla di attività, oggettivamente è fuori contesto di ciò che stiamo vivendo e ciò che si vivrà da qui ai prossimi anni, insomma. Quindi, e poi parlando anche, perché ne ho sentite tante, specialmente da alcuni pseudo tecnici che ci parlano, allora è vero, no, non voglio manco usare il nome perché però vi faccio pubblicità, è vero che siamo in un contesto dove si parla sempre della sostenibilità pensionistica, però io voglio far conoscere la sostenibilità pensionistica, e non significa che ci sono risorse in più. Oggi prevede la sostenibilità pensionistica, prevede praticamente che la spesa effettiva oggi è 326 miliardi annui, le entrate sono 296 miliardi, però come dicevo sempre il disavanzo però è dovuto al fatto che 326 miliardi sono al lordo, Il lordo significa dell'IRPEF, e l'IRPEF consideri che sono circa 76 miliardi, e è una partita di giro, perché il datore di lavoro in questo caso è sempre lo Stato, quindi entrano e escono dalla stessa porta, insomma, quindi fa capire che la sostenibilità pensionistica esiste. Parlano oggettivamente, ma la demografia sta scendendo, ma è vero che sta scendendo questa demografia, ma sappiamo benissimo che ormai, come dicevo poco fa, l'intelligenza artificiale, gli umanoidi saranno da qui nei prossimi anni, ci saranno altre formule previdenziali di chi dovrà pagare la famosa previdenza, quindi questa preoccupazione io sul nostro sistema pensionistico già voglio gettare, insomma, delle basi dove dico oggettivamente che il nostro sistema è in piedi, è forte, si sorregge, anzi, ma con questo incremento...
0: Onorevole, quell'affare della curva famosa della riforma Fornero, che avrebbe avuto appunto un aggravio per altri 2-3 anni da adesso e poi dopo avrebbe permesso di ridurre quel deficit,
1: anche lì,
0: che ricordava prima, anche quello è vero, non è vero, non si capisce?
1: No, anche lì, per farle capire, non è la riforma Fornero che fa, ma è il sistema contributivo. Dal 1986 oggi il sistema prevalente. Il sistema prevalente oggettivamente sarà quello, il sistema contributivo, e questo sistema contributivo quindi prevede che oggettivamente la curva della spesa dal 2035 scende, però io non ho una mente ragionieristica, ma le dico questa cosa in più per farle capire perché non ho questa mente. Cosa significa che scende la curva della spesa pensionistica? Che viviamo di meno? No, viviamo di più. Che saremo di meno pensionati? No, saremo di più perché si vive di più. Cosa significa allora? Significa che avremo pensionati poveri, perché il sistema contributivo è oggettivo che inciderà sul salario del pensionato, e quindi altre formule devono essere messe in campo. Quindi non è un vantaggio questa spesa, perché poi si dovrà intervenire sempre con la spesa pubblica per sostenere un sistema che fino ad oggi è stato l'inverso, erano i pensionati che aiutavano i giovani.
0: Indubbiamente, questo è un problema che poi la politica tende a non illuminare, e ha fatto bene a ricordarcelo, perché il sistema contributivo risolve i problemi del disavanzo, non i problemi del disavanzo dello Stato, per quella voce, non i problemi del disavanzo del signor Rossi che guadagna meno pensione. Senta, oggi sul Sole 24 Ore, che è comunque un organo di grande autorevolezza e poi è preciso, si occupa, c'era un titolo d'apertura, proprio il primo titolo della prima pagina: flat tax, soglia 100.000 euro in salita. In generale, la flat tax è generale, quindi non solo quella che lei propone di introdurre in più rispetto a quelle già presenti. In realtà la flat tax è stato un buon successo, perché i numeri sono importanti, sono tantissimi quelli che hanno aderito.
1: La flat tax è entrata in vigore nel 2019 con la legge finanziaria fatta proprio dalla Lega, ed è stata fino a 60.000 la prima volta, siamo riusciti a portare a 85.000. Oggi stiamo combattendo con l'Europa, infatti mi meraviglia questa cosa ogni volta, perché ci bocca, perché non vuole farci salire fino ai 100.000 di soglia. Ecco, io credo che il costo del salario, il potere del salario è diminuito. Portare anche fino a 100.000 la flat tax significa giustamente rendere anche plausibile quello che c'è stato come questo aumento e diminuzione del potere del salario. Quindi combatteremo con l'Europa per l'ennesima volta, che ci mette l'accio e gli accioli per non dare una risposta ai nostri cittadini. Ma stiamo lavorando e speriamo di portare a casa anche questo incremento.
0: Quando lei dice combatteremo con l'Europa, come funziona l'ordinamento? Si può trattare, si va a discutere con la Commissione europea?
1: Sì, si tratta, si discute, si fa, però ogni volta noi, allora, la cosa incomprensibile è che nel nostro continente europeo, nelle nostre regioni europee, abbiamo praticamente in varie nazioni delle aliquote totalmente diverse e anche sleali tra un paese e l'altro. Noi che vogliamo fare ogni volta un qualcosa di diverso oppure implementare un'attività di defiscalizzazione, abbiamo un'Europa che ci pone dei vincoli che non ci dà il benestare, che su questo ordinamento prevede appunto anche il benestare dell'Europa per poter andare avanti, se no ti bloccano questa attività, se no vai in penalità. E allora questo stiamo combattendo anche su questa cosa per portare a 100.000. Questo, però ecco, è fattispecie che un'Europa non è all'altezza dei termini che oggi servono ai nostri paesi. Manchiamo un po' purtroppo di sovranità interna.
0: Allora, per commentare su un terreno che non è direttamente suo e non è filo governativo, ma per dire la mia, basti pensare quanto siamo indietro sul tema dell'intelligenza artificiale, che riguarda tutto, non solo il lavoro, e vabbè, lasciamo perdere, che il regolamento fa precoce in realtà è aria fritta. Senta, una domanda tecnica, questo lo dico io, una domanda tecnica, quanto durerebbe nella sua quanto durerebbe nella sua idea la tassa piatta in più per al 5% per i giovani, e che quanti
1: 5 anni giovani, la norma di legge prevede 5 anni e tanti, a tempo determinato, cioè assunzioni a tempo a 30 anni 5% per 5 anni, assunzione a tempo indeterminato con anche le agevolazioni che già esistono per le aziende, tassa fissa al 5%, in modo di fidelizzare anche il giovane all'azienda, in modo che l'azienda può investire nella formazione per poi avere appunto un lavoratore idoneo.
0: Al cambiamento quindi lei si riferisce ai lavoratori, anche ai lavoratori dipendenti, perché finora la tassa piatta uno pensa alle partite IVA.
1: No, questa la partita IVA è fino a 100.000. Questa cosa è la prima volta che si mette una tassa flat tax al lavoro subordinato.
0: E quindi sono due.
1: Fino ad oggi abbiamo provato, l'abbiamo messo.
0: Ok.
1: Sono due punti, passare al 100.000 e dare il 5% fisso per 5 anni ai giovani che entrano sul subordinato. Fino ad oggi sul subordinato è entrato soltanto nei rinnovi contrattuali e nei premi, questa tassa piatta.
0: Dei premi fino a 3.000 euro, sì, questo sì.
1: Esatto.
0: Sì, ecco, le aziende non cambierebbe nulla, cioè il costo del lavoro complessivo sarebbe lo stesso.
1: L'azienda non cambia nulla, questa volta per la prima volta va al dipendente, esatto.
0: Perché c'è un tema salariale acuto che non può più attendere.
1: Esatto.
0: Senta, l'altro grande tema gravissimo che non è sul suo tavolo, lo sappiamo, è il MIMIT che se ne occupa, però lei come responsabile del lavoro, insomma, sottosegretario al lavoro, certo, con la ministra, se ne occuperà, ed è il dramma dell'Ilva, che a questo punto l'aria a caldo viene chiusa, la Cassazione ha rigettato il ricorso, quindi la sentenza deve essere eseguita e non è ancora pronta la soluzione industriale che potrebbe riaprirla. È una crisi gravissima in un quadrante occupazionale delicato come quello di Taranto, un pezzo di sud. Che si può fare, che possiamo immaginare? Ci sono strumenti, i soliti strumenti di ammortizzazione.
1: Abbiamo gli strumenti di ammortizzatori, dare spazio, insomma, giustamente a una. Anche lì faccio un esempio, no? L'ammortizzatore deve accompagnare il lavoratore al pensionamento, perché oggettivamente questo sarà l'obiettivo. Stiamo ragionando di mettere una battuta su questo settore, però che riguardi non soltanto Taranto ma anche tutta l'acciaieria, perché se parliamo di Piombino anche è un problema serio su questo. Sicuramente questo c'è, ma diciamo i vincoli purtroppo che dobbiamo lavorare è come reindustrializzare, come dare forza al nostro acciaio, perché oggettivamente mancando questa lavorazione a caldo sarà un dramma per l'Italia, specialmente per il futuro, insomma, non avendo una propria autonomia insomma nazionale.
0: Certo, quindi c'è un tema di intervento emergenziale, perché appunto un'emergenza di un'emergenza stiamo, esatto, parlando. Senta, facendo così una chiusura un po' più politica, lei che cosa pensa, guardando al quadro generale che gli economisti fanno sull'intelligenza artificiale, lei pensa che il mondo abbia capito dove andiamo a parare? Bill Gates, lei l'ha letto, cos'è, il 20 agosto, il 21 agosto, ha scritto: i governi dovrebbero mettersi d'accordo per salvare il 40% dei posti. È detto a Bill Gates, che è un genio vero, fa paura, perché se lui dice che sarà un risultato prezioso, non adesso, non domani, ma insomma in prospettiva, a breve termine, salvare il 40% dei posti dall'intelligenza artificiale, c'è veramente da spaventarsi. Una battuta su questo, che mi pare poi la chiave di tutte le cose future.
1: Ma io, a me non fa paura, le dico la verità, io qualsiasi rivoluzione industriale, qualsiasi attività non fa paura, anzi se guai a volerla fermare, perché non si può fermare, perché gli altri paesi non la fermerebbero. Se lei guarda in Cina, oggi in Cina gli umanoidi fanno quasi tutto, e quindi dobbiamo fare in modo che anche noi dobbiamo essere pronti a questa avventura. Come dicevo poco fa, si studiano alternative, attività varie per dare risposte al nel mondo del lavoro, ma mai fermare questa attività, perché altrimenti il nostro paese non sarebbe più competitivo con il mondo. Già abbiamo l'Europa che ci ha fatto dei vincoli pazzeschi, se pensiamo all'automotive come ce l'ha bloccato, per farti capire, se pensiamo di bloccare l'intelligenza artificiale, credo che saremmo al di fuori di ogni meccanismo di mercato possibile.
0: Possibile. Grazie di cuore a Claudio Durigoni. Io credo personalmente che la strada della flat tax abbia prodotto risultati interessanti, peraltro la ragioneria, anzi le ragionerie, quella italiana e anche quella europea, non hanno trovato elementi critici a livello macroeconomico. Quanto alle pensioni, è una sfida sociale che si incrocia con le altre, quindi seguiremo con interesse e puntualità l'iter di questa sua proposta. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Noi ci risentiamo tra pochissimo dopo il break dei consigli per gli acquisti.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato dalle parole del sottosegretario del lavoro Claudio Durigon che la frontiera della riforma sulla flat tax è duplice in realtà, due soglie: alzare a 100.000 euro all'anno di reddito il massimo entro il quale si può applicare la flat tax, al 15% sarebbe in quel caso, per le partite IVA, per i lavoratori autonomi, e introdurre una flat tax di 5 anni dalla prima assunzione per i lavoratori giovani e sotto i 30 anni al primo impiego. Quindi chi viene assunto, visto che all'inizio lo stipendio di tutti gli assunti è basso, anziché pagare l'aliquota normale che sarebbe sempre il 27-28%, paga solo il 5%, quindi mette in tasca più soldi, può permettersi più spese, un affitto, un mutuo di una piccola casa, eccetera. L'impresa non ci guadagna, l'impresa paga, il costo dell'impresa rimane lo stesso, ma i giovani lavoratori ne assunti potrebbero essere utilmente aiutati a inserirsi nella vita. Vedremo come andrà, ma adesso voltiamo pagina ascoltando un grande economista sulle questioni di attualità macroeconomiche che poi si ribaltano sulle nostre tasche. Alludo al professor Paolo De Castro, che è presidente di Nomisma, una delle più importanti istituzioni di ricerca economica del paese, è stato ministro dell'agricoltura, di cui è molto competente, e europarlamentare. Lo sentiremo tra pochissimo, cominciando ovviamente a parlare proprio dell'andamento dell'economia italiana, che sembra dirigersi verso un bel più 1% del PIL, ma sto bel più 1% noi nelle nostre tasche di consumatori, per la verità, non lo stiamo vedendo. Gli parleremo dopo un incipit musicale.

0: avrebbe dovuto essere: se la flat tax al 15% è una norma di giustizia, è così importante per la nostra economia, tanto da essere applicata fino ai 100.000 euro delle partite IVA, perché non estenderla anche ai redditi subordinati, cioè quel salario di cui Durigon ha impropriamente parlato, perché il salario lo guadagna solo il lavoratore dipendente. Quindi diciamo che ci sono molte improprietà in quello che ho ascoltato, e mi stupisco, insomma, che si vada dietro a comizi di questo tipo.
1: Abbiamo voluto dare questo WhatsApp audio perché l'ascoltatrice ha evidentemente interpretato come la nostra conversazione ha suggerito di fare, ma è proprio il contrario di quello che diceva. Flat tax per le partite IVA c'è da tanti anni, e il governo sta valutando se riesce ad innalzarne il limite di applicazione da 85.000 a 100.000 euro di reddito annui, e questa è una cosa. Poi Durigon ha detto proprio una roba che va nella direzione auspicata dall'ascoltatrice, che forse non ha colto questo particolare, cioè introdurre una flat tax anche per i lavoratori dipendenti, ma non tutti, sarebbe magnifico se potessimo pagare con poche tasse, ma non è possibile, ma per una fascia particolare di lavoratori dipendenti, cioè i neoassunti giovani, che ovviamente per essere neoassunti hanno stipendi molto bassi e quindi dovrebbero essere più di altri, meglio di altri, prima di altri aiutati a poter guadagnare un po' di più, a discapito in questo caso del fisco, per poter sostenere le spese di avvio di una vita piena di una persona adulta, una casa, una famiglia e quant'altro. Questo è giusto per chiarire, nessun comizio, insomma. Ma infatti le cose dell'economia sono complesse, noi proviamo a spiegarle perché non è quasi mai come sembra, e ci aiuterà in questo senso con la sua competenza e la sua capacità divulgativa il professor Paolo De Castro, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore, come sta?
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutto bene, grazie.
1: Allora, io ho ricordato che lei è presidente di Nomisma, ossia di una delle istituzioni di ricerca private più autorevoli e prestigiose di questo paese, nonché è stato ministro dell'agricoltura, quindi un grande esperto di problemi della filiera agroalimentare, e commissario europeo, quindi hai lei anche esperto dei problemi europei. Dei problemi europei che
2: non
1: sono
2: mancano.
1: Che non mancano. I signori ci conservino, io dico sempre, premesso che il signore ci deve conservare l'Europa, perché se non avessimo il contesto europeo, noi paesi europei singoli saremmo delle formiche, già così siamo messi male, figuriamoci senza. Dopodiché non funziona quasi niente, a Bruxelles mi pare tutto fermo, non lo so, adesso una battuta la spiegheremo meglio. Partiamo, professore, dal PIL.
2: Sì.
1: Si direbbe che lo 0,8% di crescita quest'anno sia consolidato, e quindi si scommette di poter arrivare a un più 1%, come siamo contenti, però non è che sia una cosa molto, molto significativa per il cittadino comune, cioè l'inflazione ha eroso moltissimo il potere d'acquisto, e il fatto che il PIL cresca non ci risolve nulla.
2: Beh, diciamo che comunque è una buona notizia per l'Italia, perché è una buona notizia per l'Italia perché comunque rispetto anche ad altri paesi europei mostra una capacità di tenuta, di resilienza, come si dice adesso, il nostro sistema economico, che è sicuramente un fatto positivo, visto e considerato che, ahimè, viviamo in un momento così complicato, difficile, con i costi energetici, con tutte le incertezze. La parola chiave, direi, oggi è incertezza. L'incertezza domina sovrana, non sappiamo come va a finire Hormuz, non sappiamo che sta succedendo nel Mar Rosso, questa guerra, cioè abbiamo una situazione così complicata che ovviamente in queste situazioni di incertezze poi le imprese non investono. Ciononostante, ecco, ci sono segnali comunque di tenuta del sistema, e questo ci fa ben sperare, anche se è ovvio che 0,8-0,7, anche se arriviamo all'1%, è un fatto che va segnalato, ma non cambia lo stato di difficoltà in cui versano moltissimi nostri concittadini.
1: Ecco, perché in effetti, certo, il tema poi è che il caro vita ha colpito pesantemente, cioè questa storia.

0: Carburanti è pesante, ma non è soltanto limitata a quando uno fa il pieno di benzina, perché si riverbera su tutte le merci, perché il costo della logistica è aumentato, insomma.
1: Certo.
0: Quindi questa è questa crisi internazionale,
1: significa
0: trasporti, questa crisi internazionale
1: significa
0: logistica, tutta la logistica possibile immaginabile. No, no, appunto, certo, tutta la logistica internazionale è impattata da questa. E devo dire, la crisi del Mar Rosso, con gli Houthi che praticamente hanno preso il controllo dello stretto, raddoppia, sì, il problema di Hormuz, no? È una roba pesantissima.
1: E poi stanno attaccando anche le pipeline che aveva messo in uso l'Arabia Saudita per i collegamenti, per scavalcare lo stretto di Hormuz. Quindi c'è una situazione complicata. Purtroppo questa infausta idea di andare a attaccare l'Iran, non so se è sua o sostenuta da Netanyahu, certo è che ha creato una situazione veramente molto, molto complicata. Adesso, se uno guarda la situazione come era prima, non solo non è migliorato niente, ma è significativamente peggiorato per tutti. E questo speriamo che si possa vedere qualche barlume di cambiamento con le elezioni di metà percorso negli Stati Uniti. Ormai ci siamo, mancano poche settimane, vedremo se gli americani finalmente si sono resi conto, diciamo, di questo loro presidente, che non solo nei confronti di tutti noi, ma anche nei confronti loro, degli americani, che si stanno veramente vivendo un momento,
0: sì, la cosa,
1: complicato.
0: Professore, quello che a me veramente colpisce negativamente, ma io non ho una grandissima considerazione, ma è un errore mio sicuramente, per carità, di quel popolo, insomma, lei ricorda decine di città americane a ferro e fuoco per un incidente gravissimo, per carità, come fu il caso di quel signore di colore ucciso dalla polizia per immobilizzarlo, che diede vita a quel movimento Black Lives Matter, eccetera. Poi dopo 20 giorni ci fu un altro episodio uguale, già non accadde più niente. Di fronte alle follie che sta facendo Trump, i sondaggi dicono che è sceso al 30%, ma non c'è una manifestazione di piazza a New York, a Washington,
1: no,
0: zero.
1: Qualcosa c'è stato, certamente è un segnale che non lascia moltissime speranze il fatto che i democratici non stiano reagendo in maniera un po' più solida. C'è qualche dichiarazione di Obama, c'è qualche momento in cui finalmente si sono fatti sentire anche la parte dei repubblicani che non appoggiano questa linea così random e senza un'idea di Trump, però è poco. Il segnale positivo sono tutte le elezioni che ci sono state in questi mesi, perché le ha perse quasi tutte, diciamo, quei seggi in Senato, le ha perse quasi tutte, quindi sembrerebbe che il segnale effettivamente a novembre possa arrivare, e se arriverà, già questo che perda la maggioranza del Congresso, anche se gli rimane probabilmente quella del Senato, già questo io credo crei finalmente
0: che gli taglia un po' le
1: unghie. Speriamo
0: che il popolo americano resista alla sirena di avere i $5,000 in premio, che è una roba pazzesca. Sì, lui sì, poi sì. Dice che li dà a tutti, anche a chi vota contro.
1: D'altra parte ce l'aveva fatto vedere anche Elon Musk, no? Con le elezioni suppletive, dove aveva addirittura fatto una specie di lotteria di $1 milione a chi votava il candidato repubblicano. Insomma, ci sono veramente delle situazioni allucinanti in cui noi qui in Europa non riusciremo
0: per
1: proprio
0: fortuna,
1: a capire.
0: No. No,
1: almeno
0: infatti
1: questo l'Europa, diciamo, se lo continua a garantire, speriamo.
0: Sta un poco meglio, infatti. Senta, invece, tornando a parlare diciamo delle prospettive che ci riguardano direttamente, io introduco un argomento che poi dopo voglio riservare l'ultima parte al discorso anche su tassi e Europa, ma parliamo di una cosa che ci tocca, ne abbiamo già accennato lo sottosegretario Rigon, e cioè l'impatto dell'intelligenza artificiale. No? Nomisma ha concluso un importante accordo con la Confindustria, ho visto un articolo ieri, mi pare, no? Proprio per lavorare insieme a un'accelerazione dell'implementazione dell'intelligenza artificiale nel sistema industriale. Però questa cosa ci spaventa tutti, ma al di là, lasci perdere la storia delle macchine che uccidono l'umanità, vedremo, penso di no. io richiamo con grande convinzione l'appello di Bill Gates, che è uno che ci capisce. Non è un telepredicatore, non vuole fare politica, non vuole andare a Casa Bianca, è uno che il software l'ha inventato su tante cose, e dice occhio che queste macchine, tra abilitazione di funzioni manuali, operative, industriali, produttive sempre più sofisticate e sostituzione di attività di pensiero, rischiano di tirar via tantissimo lavoro, i governi si mettano d'accordo per tutelarne una parte. E lui ha indicato in questo articolo del 21 agosto sul New York Times una percentuale del 40%, che è già incredibilmente bassa rispetto a quello che noi immaginiamo, a meno che non si riesca a fare una grande politica di redistribuzione dei redditi, per cui evidentemente sì, ecco. Allora, che ne pensa, visto che poi Nomisma sta entrando proprio nel merito di questa faccenda?
1: No, innanzitutto va detto che l'intelligenza artificiale, rispetto alle altre innovazioni meccaniche, robotizzazione, automazione, è un'innovazione molto particolare. È particolare perché entra proprio all'interno dell'impresa, modificando il sistema organizzativo dell'impresa. Quindi è un cambio di filosofia, un cambio di passo importante. La difficoltà nell'adozione di questa innovazione sta proprio in questo. Perché questo, un imprenditore, sì, se vuole automatizzare un processo, compra una macchina per automatizzare, per rendere più rapido i passaggi, è tutto molto chiaro, se lo si può fare si fa, eccetera. L'intelligenza artificiale è una cosa completamente diversa, cambia l'approccio, la filosofia, il sistema, la gestione dei dati, la raccolta, messa in comune, gestione dei dati. Quindi è per questo che insieme con Confindustria noi faremo un forum a metà ottobre proprio a Bologna per cercare di affrontare con gli imprenditori quali sono i casi concreti, dove è stata applicata, come è cambiato, cosa è cambiato, quali sono stati i vantaggi e quali sono stati i problemi. E questa è un po' la novità che Nomisma ha voluto introdurre con questo accordo, cioè non fare convegni per dire cambia il mondo, cioè, ma prendere 4-5 casi concreti nel settore manifatturiero,
0: valutare cosa succede,
1: nel package, e l'imprenditore che l'ha fatta ci viene a raccontare, interloquendo ovviamente con i ricercatori, per cercare di spiegare questi sono stati i vantaggi. Lo faremo nel settore alimentare, lo faremo nel settore del packaging, dell'automazione, ci saranno imprenditori di primissimo livello che verranno a spiegare quali sono i problemi, e di fronte a una platea di imprenditori noi cercheremo di spiegare come rendere più fluido, più facile questa adozione. Dopodiché i problemi che sollevava sono enormi, perché l'Europa, tra l'altro, anche in questo caso è stata la prima ad avere o perlomeno a tentare di avere una regolamentazione per gestire, diciamo, l'applicazione di intelligenza artificiale, che in tanti campi può diventare addirittura un mostro. Pensiamo soltanto all'applicazione in campo della difesa, no? Certo. Quello che si sente dire anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dell'esercito israeliano a Gaza, delle cose terrificanti, no? Per cui vengono automatizzati anche i sistemi di gestione delle crisi militari. Quindi è una tecnologia molto molto molto particolare, però bisogna capirla e studiarla, anche perché può rappresentare, in questo senso sono più ottimista, può rappresentare una straordinaria opportunità per rendere più efficiente l'utilizzo di tantissime altre tecnologie. Pensiamo, certo, per esempio, non lo so, alla gestione dei sensori nelle macchine automatiche oggi,
0: ma anche alla salute, alla sanità,
1: catena.
0: Certo.
1: Per non parlare della sanità, certo, per non parlare poi di altre, certo, tipologie di servizi, la giustizia, quanto può rendere più rapida la gestione. Io vedo anche all'università, no? Oggi uno dice, ma è uscito un libro in tedesco estremamente interessante sull'economia agricola, devo leggere. Ecco, che cosa fa? Fotografo la copertina e chiedo a un operatore dell'intelligenza artificiale se mi fa una sintesi in 3 pagine in italiano, e in pochi secondi io ho la rapidità con cui certe cose possono essere superate è veramente straordinaria. Quindi guardiamola con attenzione, certamente ci possono essere dei rischi, ma
0: con prudenza, ma senza parossismo, certo. Sì, professore, fermiamoci un attimo per un brano. Fermiamoci un attimo con questa nota di minor pessimismo, se non di ottimismo, che ci sta dando, per un po' di musica, poi torniamo a parlare anche di tassi in Europa e nel mondo.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Siamo con Paolo De Castro, docente di economia, presidente di Nomisma, già ministro dell'industria ed europarlamentare. Allora, professore, abbiamo visto che la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi dello 0,25, molti commenti di prammatica, si calcola che questo aumento si riverberi per esempio sul costo di un mutuo casa standard di quasi un 3%, e va bene, ma è stata la risposta a che cosa? Alla tensione sui prezzi nel mondo. Ma sappiamo che questa è una tensione di prezzi totalmente indotta dal caro carburanti, che non c'entra niente con la crescita dell'economia, col surriscaldamento dell'economia, è un fatto scatenato dalla guerra in Iran, con l'Iran, la guerra e dalla crisi di Hormuz e adesso quella del Mar Rosso. Quindi non si vede come dovrebbero influire i tassi più alti sul raffreddamento dell'economia. Uno si chiede se siano del tutto presenti a se stessi i nostri banchieri centrali, però questo lo dice Pierino. Che cosa dice un economista come lei?
1: Ma intanto la Banca Centrale non aveva scelte con un'inflazione al 3,3% con aspettative di ulteriore crescita, non aveva scelta se non fare un aumento dei tassi, purtroppo. Adesso si tratta di capire se questa situazione effettivamente continua, perché noi, come sa, abbiamo anche un laboratorio che si occupa di energia e la situazione è paradossalmente il costo del petrolio a $100 o poco più al barile è paradossalmente più basso di quello che ci si aspettava di fronte all'impatto di questa crisi drammatica e della significativa riduzione dei flussi di petrolio che transitano da Hormuz. Quindi purtroppo se non ci sono fatti nuovi e non se ne viene fuori da questa crisi con l'Iran, la situazione è veramente molto molto rischiosa. E fino adesso sono stati contenuti gli aumenti rispetto alle aspettative che purtroppo una crisi del genere avrebbe potuto innescare, sia sul petrolio sia sul gas, evidentemente, che vede poi l'Europa e anche noi, ahimè, in una situazione di estrema vulnerabilità, no? Essendo totalmente o quasi totalmente dipendenti dalle importazioni, in cui ci sta tutto il ragionamento che dovremmo fare per accelerare anche gli investimenti nelle energie rinnovabili, senza trascurare il nucleare, bisogna andare a accelerare come sta facendo tutto il mondo, non è che lo sta facendo. Questo è un tema. Poi cosa possono fare i banchieri centrali? Accompagnare di più la crescita e cercare di essere un po' più espansivi di fronte a questa situazione, non lo so. Io sono abbastanza convinto che la Fed negli Stati Uniti, nonostante le minacce e le aspettative di Trump, finirà per aumentare i tassi anche lì. E questo sarà un'ulteriore botta, diciamo, dal punto di vista dei, perché come stava dicendo, non riguarda soltanto i prezzi del petrolio, riguarda i mutui, riguarda i costi che i cittadini sostengono per la loro vita quotidiana. Quindi è un impatto a cascata drammatico, e almeno se influenzasse un pochino gli americani, almeno avrebbe questo effetto positivo. Però certo non è facile immaginare politiche monetarie espansive in una situazione del genere.
0: Professore, volevo avviarci alla conclusione, però chiedendo anche a lei, da economista e anche da uomo di governo, quale è stato, con funzioni delicatissime, una valutazione su questa prima parte della trasmissione. Non so se l'abbia ascoltata, Durigon ci ha spiegato perché la Lega propone uno slot di pensionabilità a 64 anni e per chi abbia contributi da prima del 96, una misura che costerebbe 1,5 miliardi. Dice per liberare posti di lavoro delle nuove generazioni, e poi un intervento sulla flat tax, introducendone una di 5 anni anche per i primi i neoassunti giovani entro i 30 anni al 5%, che sarebbe tanti soldi netti in più in tasca. Ecco, adesso lei è fuori dalla politica attiva, quando l'ha fatta era nel centro-sinistra, diciamo, quindi la interpello come economista soprattutto, perché sono quelle robe che certo farebbero piacere a tutti, ma chissà se sono sostenibili. Pare che Giorgetti sia aperto, che ne pensa? In un minuto.
1: Ma il tema, non ho seguito purtroppo la prima parte della riunione, quindi non posso però diciamo il tema complessivo è quello che stava anticipando lei, cioè la sensazione è quella di di cercare di venire incontro a una situazione di difficoltà dei nostri cittadini in tutti i modi, e quindi anche questa formula potrebbe essere, se non è compatibile con le nostre, ahimè, montagne di debito pubblico, che bisogna riconoscere in questa fase sono stati diciamo i conti tenuti in ordine, tant'è vero
0: abbastanza
1: che abbiamo ancora uno spread diciamo così gestibile, perché la montagna di debito pubblico in comparazione ovviamente al nostro PIL, perché se uno guarda quello americano gli verrebbero i brividi, certo. Però non c'è dubbio che in una fase diciamo così di tenuta. Detto ciò, bisognerà capire l'equilibrio,
0: le compatibilità reali
1: dei
0: certo.
1: costi. Noi abbiamo sul tema pensionistico, noi abbiamo diciamo una spesa immensa, sì, però va crescendo ancora molto di più la spesa sanitaria.
0: Sanitario.
1: Il nostro welfare, ahimè, non ce lo potremmo permettere.
0: Ha fatto benissimo a ricordarla. Quest'altra voce è cruciale. Grazie, dobbiamo chiudere, però grazie di cuore, come sempre, come dicevo prima di cominciare a conversare con lei, chiaro e utile a chi vuol capirne di più. Noi ci fermiamo qui per il break dell'ora tonda, a tra poco, su Conti in Tasca.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
9: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
10: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
9: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi 2 settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
10: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
9: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: E allora ben ritrovati qui su Giornale Radio. Abbiamo una tematica caldissima da trattare e adesso con un interlocutore chiave, una tematica caldissima nel senso anche letterale, ed è il cambiamento climatico ed è gli eventi avversi della meteorologia. Il tutto impatta su un territorio fragile come l'Italia, ma anche unico al mondo per bellezze, per fascino culturale, architettonico. Ne parleremo con il presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci, che è anche un docente alla Bocconi di economia aziendale qui su Conti in Tasca, naturalmente non prima di aver fatto una buona boccata d'ossigeno musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Saluto e ringrazio il presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci, che, come dicevo prima, professore, presentandola, è anche docente di economia ambientale all'Università Bocconi. Quindi abbiamo in lei un interlocutore, come dire, a doppia valenza. Da una parte lei è un ambientalista, quantomeno tutore attraverso un'organizzazione storica del nostro paese, tutore di quello che si può e si deve salvaguardare del nostro straordinario patrimonio architettonico, artistico, eccetera, però dall'altra parte è anche immerso, diciamo, in questa emergenza assoluta che è rappresentata dall'emergenza climatica, dagli eventi avversi e dal riscaldamento globale. Allora, una battuta per cominciare, professore, su quest'estate torrida che abbiamo alle spalle, che veramente ci ha lasciati, come dire, quasi senza parole e in molti casi senza fiato. Che ne pensa? Che è successo?
1: Intanto grazie per l'invito, e in effetti sono convinto della necessità di un approccio scientifico anche nell'azione di un'associazione storica come Italia Nostra, che è 70 anni che si occupa di tutela dell'ambiente e anche del patrimonio storico-culturale. Quest'anno, come diceva, è stato un anno eccezionale, è stato un anno record e non è ancora finita. C'è stata una successione di ondate di calore consecutive e siamo ancora immersi in quest'ultima ondata, e ne abbiamo potuto vedere chiaramente gli effetti in Italia, ma in tutta Europa, anche in altre parti del pianeta. Quindi non è solo quest'anno, in realtà sono diversi anni che vediamo fenomeni climatici che toccano le nostre città, spesso con esiti disastrosi, con alluvioni, con ondate di calore insopportabili, con incendi, e le città, per la concentrazione di persone, di strutture che ci sono, spesso sono vittime di queste situazioni. In Italia siamo, ahimè, in una zona dove l'aumento delle temperature, come in buona parte del Mediterraneo, è più elevata che altrove, e quindi ci troviamo a dover affrontare questa vera e propria emergenza in modo più robusto e con politiche incisive. Insomma, non c'è tempo da perdere.
0: Certo, ed è un tema che va avanti da anni, su cui non è stato fatto nulla, purtroppo. Tantissime chiacchiere, ma poco di fatto. Però, professore, una domanda io la faccio proprio secca, brutale, all'economista. La possibilità di rallentare il riscaldamento globale e gli eventi avversi che comporta sembrava una chimera 10 anni fa, 10 anni dopo sembra sfumata, certamente non nei tempi che immaginavamo. Oggi l'atmosfera terrestre si sta riscaldando, i mari pure, e gli eventi avversi si susseguono. Bisognerebbe forse por mano a delle contromisure per mitigare gli effetti di questi eventi avversi. Si legge di vasche di scolma, laminatoi per evitare le alluvioni, dissalatori per ripristinare la normale funzionalità dell'irrigazione nelle zone costiere marittime che sono invase dal reflusso del mare che aumenta il proprio livello, naturalmente consolidamento idrogeologico, tante cose che non si fanno. Ma è giusto, è realistico, che cosa si può fare?
1: Ha ben citato una serie di problemi che tra l'altro in Italia sono ben presenti: l'erosione delle coste, l'infiltrazione del cuneo salino, disastri idrogeologici, fenomeni di piovosità estrema e concentrata a cui le nostre infrastrutture non sono preparate. È evidente, insomma, che i danni sono molto elevati. In realtà noi, almeno dal 1992, in teoria abbiamo un'azione globale per il clima, perché nel 1992 c'è stato il famoso summit sulla Terra di Rio de Janeiro, in cui sono partite una serie di azioni, tra cui la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, è stata aperta la firma. Ebbene, è successo effettivamente troppo poco in questi anni, nonostante la consapevolezza dei governi. Certo, non è facile, perché mettere insieme tutti i paesi del mondo, e soprattutto con un mondo che cambia, dove abbiamo paesi come prima la Cina, oggi l'India, hanno una necessità di sviluppo molto forte che è correlata all'uso di risorse fossili, non è facile, però certamente bisognava fare di più. Non è che non sia stato fatto nulla, una qualche transizione energetica oggi c'è, vediamo che gli investimenti in rinnovabili hanno superato gli investimenti in fonti fossili, l'efficienza energetica ha consentito dei risparmi importanti, ma ancora le emissioni di gas serra aumentano anziché ridursi, quindi siamo lontani da quel picco delle emissioni che dovremmo raggiungere il prima possibile secondo l'accordo di Parigi per poi scendere in modo costante. Questo però non vuol dire che dobbiamo rassegnarci, anzi semmai vuol dire che dobbiamo impegnarci di più, perché altrimenti i nostri figli, i nostri nipoti e probabilmente anche noi stessi assisteremo a delle situazioni di cui oggi abbiamo avuto solo un assaggio, che diventano totalmente insostenibili con intere aree del pianeta e grandi città, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma non solo, dicevamo prima della gravità della situazione del Mediterraneo, renderanno invivibili alcuni luoghi. È chiaro che insieme alla mitigazione ci deve essere l'adattamento, cioè ormai non possiamo più pensare che basti ridurre le emissioni, perché l'effetto lo vedremo comunque fra decine di anni, dobbiamo anche adattarci a un clima che cambia e investire in questo cambiamento.
0: Esatto, ma il tema vero è come. Si diceva che gli investimenti fossero obbligati soprattutto sulla produzione di energie rinnovabili, capaci di rimpiazzare rapidamente le energie fossili che emettono CO2. Ok, qualcosa è stato fatto. Ma poi c'è da investire, soprattutto in un paese come l'Italia, comunque sul territorio, perché se noi pensiamo agli straordinari centri storici dei mille borghi italiani, è evidente che sono costruiti secoli fa e che hanno una fragilità, una precarietà che soprattutto nelle zone sismiche non manca mai di creare danni gravi, gravissimi, a volte crudeli. Allora, questo filone non è mai diventato, ricordo un tavolo di un governo di molti anni fa, un tavolo idrogeologico che venne insediato a Palazzo Chigi, che di fatto non si riunì mai. Ecco, ci sono lacune storiche, no? Che andrebbero colmate.
1: Oggi abbiamo una mappa del rischio idrogeologico sul nostro territorio, abbiamo anche un piano per l'adattamento climatico, ma in realtà le azioni concrete conseguenti alla conoscenza e ai piani sono pochissime. Sono poche per mancanza della definizione specifica di politiche, di misure e di strumenti, sono poche perché mancano i finanziamenti, eppure questi sarebbero investimenti necessari perché eviterebbero dei danni, delle situazioni di emergenza che appunto vediamo che si trasformano comunque in danni rilevanti, e consentirebbero invece delle forme di tutela del territorio che serve a preservarlo ma anche a valorizzarlo, a renderlo fruibile. Oggi sappiamo che in Italia abbiamo un problema di spopolamento delle aree interne, di abbandono dei borghi, di riduzione dell'agricoltura che comunque era una forma di cura del territorio, e tutti questi aspetti richiedono invece un'inversione, quindi richiedono di dedicare delle specifiche politiche, che però questa inversione è un costo ma è anche un'opportunità, perché vuol dire recuperare dei territori che hanno un valore sia dal punto di vista naturalistico che storico che di identità culturale. Siamo un paese di straordinaria bellezza, in grado anche di attivare dei flussi turistici, purché naturalmente sostenibili, perché abbiamo anche il problema dell'overtourism, e quindi dove qualcosa si è fatto in realtà si è visto che c'è la possibilità di invertire una tendenza all'abbandono e al degrado, invece c'è la possibilità di recupero e valorizzazione.
0: Certo. Professore, fermiamoci un attimo per una boccata d'ossigeno musicale, che soprattutto quando si parla di argomenti spinosi come il nostro fa anche bene. Però poi, quando torniamo in diretta, volevo chiedere di approfondire anche un po' il concetto del rapporto col territorio e tra turismo e territorio. Italia Nostra in questo senso ha una tradizione luminosa di equilibrio, cioè non è giusto proibire inibire il turismo per salvaguardare, però non bisogna nemmeno lasciare i territori in balia dell'overturismo. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Eccoci noi in diretta col professor Edoardo Croci, presidente di Italia Nostra, economista ambientale. Allora, professore, prima del break musicale avevamo ragionato grazie a lei sulla necessità degli investimenti, ma anche, e qui volevo invece approfondire con il suo aiuto, la necessità di investimenti costruiti in un'ottica non meramente difensiva, come forse in passato il primo ambientalismo poteva aver avuto l'ingenuità di fare, ma in un'ottica, come dire, progressiva, progressista, ma anche attenta alla tutela, ossia no all'overtourism, sia un turismo consapevole. Si è parlato di numeri chiusi in determinati centri storici, sono anche stati collaudati con qualche successo. Qual è la sua visione e la posizione Italia Nostra che in questa materia fa testo?
1: Italia Nostra è convinta che l'Italia abbia questa grande risorsa che è la bellezza e la propria identità storico-culturale e ambientale, e che questa vada preservata e mantenuta. Certo, in passato disastri ne abbiamo fatto, anche alcuni insediamenti industriali nel sud che oggi sono ahimè trasformati anche in cattedrali del deserto, hanno consumato del suolo di valore. Oggi siamo più consapevoli dell'importanza del nostro territorio e di come bisogna avere una visione integrata che metta insieme natura, storia, persone, attività economiche e sociali insieme per creare dei territori vivi. Nei territori vivi ci sta anche il turismo, naturalmente. È giusto che questo patrimonio di bellezze sia fruito da tutti, però spesso questo patrimonio è un patrimonio fragile. Se pensiamo ad aree naturalistiche con alta presenza di biodiversità, dove ad esempio ci sono dei parchi naturali, o pensiamo a città storiche, borghi con dei monumenti da preservare, non possiamo pensare che ci siano frotte di turisti in modo incontrollato che superano la capacità di carico del territorio. Quindi è giusto avere delle politiche che in qualche modo contingentino il turismo in alcuni luoghi. Ci sono certamente diversi modi di contingentare, si può farlo attraverso il numero chiuso, si può farlo attraverso forme di tariffa, si può farlo attraverso una migliore organizzazione dei tempi e dei flussi e una loro programmazione. La scelta specifica compete in parte anche al territorio, alle circostanze specifiche, però certamente noi dobbiamo pensare a preservare anche un patrimonio fragile. Il turismo però, se ben organizzato e sviluppato in forma sostenibile, è anche uno straordinario modo per tenere vivi i territori, per alimentare delle attività tradizionali e artigianali di turismo sostenibile, certo, di valorizzazione culturale, quindi ben venga.
0: Certo, però professore, tutto quello che riguarda i centri storici costa. No, e qui mi rivolgo all'economista. Le cito un borgo medievale che mi è caro, perché io sono nato da quelle parti, Caserta Vecchia. Uno va lì e trova delle cose meravigliose, in alcuni casi strutturate molto bene, in alcune case intatte come erano quattro secoli fa. E ovviamente rabbrividisce al pensiero, per fortuna quella è una zona relativamente stabile anche rispetto agli eventi sismici di qualche decennio fa. Però ecco, voglio dire, è chiaro che in certi casi ci si aspetterebbe un'iniziativa, se non pubblica in termini finanziari, ispirata e guidata dal pubblico, perché se aspettiamo che il signor Rossi abbia i soldi per fare un restauro conservativo di una casa secolare, ma non lo farà mai. Allora, come se ne esce? Cioè, lei ha un cruscotto che guarda il mondo, e noi siamo un paese straordinariamente bello, ma non siamo l'unico che ha beni antichi, archeologici, medievali, ancora inseriti nel tessuto urbano. Come si può fare? Qual è la best practice mondiale per mantenere il territorio tutelato, ma fruibile?
1: Lei ha perfettamente ragione. Tra l'altro, citando Caserta, vuol dire qualcosa di importante è stato fatto con la Reggia di Caserta, dove lì ovviamente come è stato fatto un grande investimento pubblico per recuperare un elemento, forse uno dei più importanti del nostro patrimonio storico-culturale in Italia, e ha funzionato, nel senso che effettivamente sono state estromesse alcune attività non compatibili nel tempo, sono stati fatti degli interventi importanti, sono state attivate una serie di iniziative culturali attrattive, c'è stata una migliore manutenzione anche del parco, si sono create una serie di servizi per i turisti, quindi in questo caso la regia, l'investimento pubblico in realtà hanno dato dei risultati, però non stiamo parlando giustamente solo così di quei grandi monumenti iconici e rappresentativi. Noi in Italia abbiamo un patrimonio diffuso, tanti piccoli borghi, tanti singoli monumenti. Italia Nostra già da parecchio tempo ha lanciato un'iniziativa che si chiama la Lista Rossa dei Beni in Pericolo, in cui abbiamo circa 500 beni segnalati dai cittadini attraverso le nostre 200 sezioni sul territorio, che servono proprio a indicare, anche con delle schede tecnicamente elaborate, quali beni culturali e naturali oggi ci sono che presentano dei rischi. Sulla base di questo poi andiamo a segnalarli alle autorità pubbliche, sia locali che nazionali, e talvolta otteniamo anche delle risorse pubbliche e private che consentono di intervenire. Ma un esempio, ne cito uno positivo, l'ha realizzato anche Italia Nostra direttamente in questo caso con una società Unipol. Stiamo parlando della provincia di Siena, dove ci sono degli antichi bagni medievali papali, bagni di petriolo in questo caso, che erano a rischio e abbandonati, e tra l'altro ci rischiava di passarci anche una strada che li avrebbe rovinati per sempre. Stiamo parlando di terme fortificate del medievali. Qua Italia Nostra è intervenuto sul territorio, ha fatto uno straordinario restauro e recupero conservativo, ne ha anche alimentato alcune attività turistiche di piccola taglia compatibili, ha formato dei giovani sul territorio anche per fare da ciceroni rispetto a questi beni recuperati, e quindi ha riattivato un ciclo economico positivo in una situazione di questo tipo. È un piccolo esempio, sono stati messi insieme risorse pubbliche e private, c'è stata una regia pubblica, in questo caso c'è stato anche l'intervento come volontari della nostra associazione, e dei risultati si sono avuti, quindi questo dimostra che sia su grande scala che su taglia più piccola è possibile ottenere dei risultati. Io credo che la cosa fondamentale sia attivare delle risorse locali, far sì che ci sia una consapevolezza locale del fatto che c'è un patrimonio importante, magari dimenticato, e la volontà di attivarsi per recuperarlo.
0: Certo, ecco, sicuramente c'è molto da fare, qualcosa si può fare, sicuramente però le risorse servono. E qui la domanda finale, che purtroppo presuppone, temo, una risposta assai breve. A suo avviso c'è chiarezza in Europa innanzitutto, ma anche in Italia, sul fatto che servono tante risorse, competenze, ma anche risorse finanziarie per incidere su questa situazione? In un minuto.
1: Non abbastanza. Certo, queste sono risorse che corrispondono a investimenti, come ho detto prima, e quando ben gestite possono dare dei risultati importanti nel recupero del territorio, nella riattivazione di forme di economia che lo rendono sostenibile. C'è più consapevolezza oggi anche nelle nostre grandi città, ci sono interventi di rigenerazione urbana che, anziché distruggere i beni del passato, li preservano, e questi diventano degli elementi di forza. Ma certamente c'è un'azione culturale a cui anche Italia Nostra vuole partecipare, che dovrebbe renderci più consapevoli dell'importanza di mantenere e valorizzare questo patrimonio.
0: Certo, grazie di cuore al professor Croce, Edoardo Croce, presidente di Italia Nostra, docente di economia ambientale alla Bocconi. Abbiamo capito che la sfida dell'ambiente si misura anche sulla capacità di esprimere cura, competenza e sostegno economico alla tutela dei nostri centri storici, dei nostri beni architettonici più importanti. Speriamo che si faccia qualcosa in più di quanto è stato fatto in passato. Ci fermiamo qui per il break della mezz'ora, che è un break dedicato ai consigli per gli acquisti, ma ritorniamo ancora su Conti in Tasca tra pochissimo con un altro ospite di primissimo piano. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Eccoci nuovo in diretta su Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, questa è la prima trasmissione della ripartenza dopo il break estivo, speriamo di esservi mancati, io sono sicuro che vi siamo mancati perché cerchiamo di esservi utili e le cose utili non sono mai disprezzate. Andiamo avanti con l'ultimo ospite di questa prima puntata, un ospite che avete già avuto occasione di ascoltare sulle nostre frequenze, Mario Breglia, che è il fondatore e il presidente del più autorevole istituto indipendente di analisi del mercato immobiliare. Mercato immobiliare che è innanzitutto a cuore di tutti noi perché l'80% quasi dei cittadini italiani sono proprietari di casa e poi perché è oggetto di continui interventi legislativi sia nazionali sia europei. Scenari immobiliari di Mario Breglia riunisce tra una settimana a Rapallo un'assise nazionale annuale in cui i suoi analisti espongono tutti i dati sull'andamento del mercato, compravendite, affitti, investimenti. Ci faremo dare un po' di prequel, un po' di spoilerare, un po' di numeri e anche un po' di vedute, di visioni degli operatori su quel che sta succedendo sul mercato immobiliare, perché non se ne capisce più facilmente la ratio tra interventi legislativi, vai e vieni di domanda e offerta e una direttiva casa che si sta cucinando in Europa e che non promette niente di buono. Sentiremo Mario Breglia tra pochissimo dopo il necessario sospiro di sollievo musicale. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca. Lo ricordo perché si fosse collegato adesso, io sono Sergio Luciano, questa è la trasmissione di approfondimento settimanale sull'economia di Giornale Radio. Saluto e ringrazio Mario Breia, presidente e fondatore di Scenari Immobiliari, per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie Mario,
1: grazie a voi sempre per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Siamo contenti perché, come spiegavo prima presentandoti, Scenari Immobiliari è un istituto considerato veramente da tutti nel settore il più autorevole e indipendente, non perché non ce ne siano di altri indipendenti autorevoli, ma per una questione storica di anteriorità e di costanza nel tempo attraverso le varie stagioni che il mercato immobiliare ha attraversato. Allora parto subito con la domanda necessaria. Settimana prossima a Rapallo Scenari Immobiliari presenta il suo rapporto annuale nel 34esimo summit del settore, due giorni di lavoro con tutti gli operatori più importanti, e ti chiediamo di spoilerarci, io do del tu perché con Mario Breia ho la fortuna di avere un rapporto di colleganza quando era anche molto giornalista, oggi molto meno, e di amicizia da tanti anni, quindi
1: abbiamo lavorato insieme con grande piacere.
0: Esatto, e quindi spoilerarci qualcuno dei contenuti di questi vostri studi.
1: Allora. Sì, intanto grazie per gli apprezzamenti, ecco, sono sempre molto graditi. Ma il fatto che siamo da 36 anni sulla breccia del mercato immobiliare, qualcosa, ecco, almeno un titolo di anzianità, questo lo posso vantare. Sì, settimana prossima c'è il nostro 34esimo forum di previsioni che raccoglie circa 400 operatori tra italiani e internazionali, un po' per fare una serie di riflessioni e approfondimenti sulle previsioni di mercato, sul mondo della finanza, sul mondo dell'industria, dei servizi, cioè è un programma molto ampio. Io vorrei qui sintetizzare quello che secondo me è il sentiment di mercato. In un mondo pieno di problemi, di eventi, di spifferi, eventi di guerra, preoccupazioni economiche, la BCE sta per alzare ancora il costo del denaro, insomma, quindi certo, le difficoltà sono tante. Un muro, scusate l'immagine banale, un muro sta resistendo a tutto questo, è quello del mercato immobiliare, non solo italiano, ma sicuramente europeo. Noi presenteremo il nostro ennesimo rapporto sul mercato immobiliare europeo, che quest'anno mostra ancora per il quarto anno di seguito una crescita significativa. In realtà certo, stanno crescendo di più i paesi del sud Europa, Spagna più di noi, e l'Italia subito dietro. Va bene anche se le dimensioni dei mercati ovviamente sono diverse, anche il Portogallo e la Grecia, un po' più in affanno la Francia e la Germania, però i numeri sono positivi. Dove il mercato immobiliare è più penalizzato oggi è l'Inghilterra, perché certo, la Brexit certo, sta dando effetti negativi anche sul mercato immobiliare.
0: Certo, certo, certamente. Quindi diciamo che ci sono una serie di incognite, una serie di turbulenze, però nel frattempo la solidità non è ancora messa in discussione.
1: No, anzi, i capitali stanno arrivando ancora di più nell'immobiliare. Anche il grande investitore internazionale è un po' come il padre di famiglia. Se c'è tanta turbolenza, compriamoci un box, intanto mettiamo via i soldi lì.

0: ecco. Poi alla fine le grandi strategie internazionali si risolvono anche così banalmente: aumentiamo un po' la parte immobiliare, soprattutto se ovviamente i grandi investitori internazionali non comprano i BOPs, però stanno preferendo investimenti a reddito garantito in grandi città europee, e quindi certo, vanno bene gli affitti degli uffici, centri commerciali ben posizionati, negozi, va molto bene la logistica, cioè tutto quello che può dare un cash, diciamo, agli investitori che guardano più a questo oggi che non alla rivalutazione nel tempo.
1: Anche,
0: può essere anche un segnale interessante, per anche un'indicazione anche per le famiglie, perché no?
1: Infatti, no, ma lì la cosa che mi colpisce in effetti è che di fronte a una denatalità che in teoria, no, dovrebbe tagliare un po' l'erba sotto i piedi al primo consumo di metri quadrati, che è quello dettato ovviamente dalla casa, il mercato non ne risente perché evidentemente capisce che è l'occasione per riqualificare l'esistente. Però ecco, è una riqualificazione,
0: sono,
1: poi costa.
0: Sono
1: poi,
0: tempi,
1: no?
0: Diversi. Oggi,
1: esatto,
0: oggi i paesi stanno invecchiando, ma i vecchi non muoiono. All'età,
1: certo,
0: della, insomma, ecco, insomma, essere cinico, ma insomma l'età della vita si allunga e quindi i proprietari restano di più all'interno delle loro abitazioni. Il tempo in cui arriveranno i nipoti si allunga di molto. Diciamo che se non abbiamo nascite improvvise o, cosa purtroppo oggi poco prevedibile, un afflusso di immigrati importanti, ci troveremo sicuramente con serie difficoltà tra 15 anni, ecco, ma insomma oggi lo possiamo prevedere, ma non è un fatto realistico ancora.
1: Esatto. Ecco, zoomando sull'Italia, abbiamo avuto negli ultimi mesi due fenomeni di cui si è discusso tanto. Il primo è stato la cosiddetta Palazzopoli, questa inchiesta della Procura di Milano che ha congelato molti investimenti in quella che è oggettivamente la capitale immobiliare del mercato italiano. E poi abbiamo avuto invece un'esplosione di polemica politica, anche con qualche risultato, per esempio penso agli studentati che sostituiranno il villaggio, che utilizzeranno i metri cubi del villaggio olimpico a Milano, sul fatto che il prezzo della casa, il valore della casa, l'affitto e anche il valore d'acquisto in alcune città, soprattutto Milano, ma non solo, è diventato quasi inaccessibile per numerose fasce di utenze che invece ne hanno bisogno, appunto i giovani studenti in primis. Di tutto questo, al di là delle chiacchiere, secondo Mario Briglia, rimarrà qualcosa di fattivo, anche in vista del fatto che siamo già di fatto in campagna elettorale, perché si sa che,
0: beh,
1: che la laguna è già iniziata.
0: È positivo che dopo tanti anni, diciamo, un po' tutta la politica ha incominciato a vedere che esiste un tema di in inglese la chiamano affordability, cioè la possibilità di comprare o di vivere in una casa in affitto a prezzi e a canoni accessibili. Cioè, noi abbiamo,
1: certo,
0: questa situazione che i prezzi delle abitazioni e i canoni sono aumentati molto negli ultimi anni, non dappertutto, ma soprattutto dove c'è maggiore richiesta, mentre i redditi delle famiglie, per non parlare dei redditi dei giovani, non solo non crescono, ma in termini reali sono diminuiti. Finalmente questo bubbone comincia a venire, qualcuno lo legge, capisce che è un problema sociale e non soltanto di accessibilità al mutuo come si pensava un tempo. Qualcosa,
1: certo,
0: è stato fatto,
1: certo,
0: perché il PNRR, in questi giorni stiamo analizzando in modo importante questo fenomeno e vediamo che gli effetti positivi sul mondo degli studentati ci sono stati,
1: uh-huh,
0: ecco, con aumento dell'offerta, prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato della classica abitazione affittata dalla signora Maria a quattro studenti, il piano casa, che ovviamente è molto ambizioso, richiederà anni di realizzazione, però per la prima volta dopo decenni mette in fila i temi, Poi certo, le soluzioni proposte possono essere più o meno condivise, il Parlamento le cambierà, però per la prima volta ci sono i capitoli aperti, ecco, questo è molto importante. Okay.
1: E questo è utile. Fermiamoci un istante per un break musicale di quelli che connotano la nostra emittente, la nostra trasmissione, che fanno riprendere fiato a chi voglia veramente seguire le cose che vengono poi dette, e torniamo qui tra pochissimo per l'ultima parte della nostra conversazione con Mario Pri.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, la trasmissione di approfondimento economico dei giornali radio. Io sono Sergio Luciano e ho al telefono Mario Breglia, fondatore e presidente di Scenari Immobiliari, che poco fa ci spiegava il quadro che dettaglierà tra una settimana a Rapallo nel suo summit annuale, il 34esimo, sui dati statistici e le previsioni possibili sul mercato immobiliare italiano e europeo, guardando anche al mondo. Un quadro, per estrema sintesi, da titolista tutto sommato interessante, perché c'è solidità, c'è investimento, ci sono tanti fattori positivi pur in mezzo a un mondo caotico. Ecco, è la sintesi inevitabile, no? Direi che il caos così c'è. Però tornando e zoomando sull'Italia e sull'Europa, noi abbiamo in questo momento un quadro normativo complesso. Parlavi poco fa di piano casa Italia, che è interessante, ci vorrà del tempo, però sicuramente un corpus di regole, di regole positive che potrebbero ridurre o risolvere alcuni problemi. Però c'è un'incognita che si chiama direttiva Casa Green, ossia gli interventi di adeguamento energetico sul patrimonio immobiliare dei paesi europei, che l'Unione Europea ha dettato, lasciando poi agli Stati la normativa di dettaglio. E poi c'è questo nuovo documento che faccio fatica a distinguere dall'altro, una direttiva casa contro la quale Confedilizia ha pubblicato note durissime, perché interverrebbe a restringere la praticabilità degli affitti brevi e addirittura, in maniera tutta da chiarire perché ancora acerba la bozza, regolare in chiave restrittiva le transazioni sulle case d'abitazione diverse dalla seconda, dalla prima, quindi la seconda e terza casa sarebbe più difficile vendere. Che cosa sappiamo e qual è l'opinione di Mario Breglia su questi due livelli, soprattutto i due livelli europei, no, che ci impattano?
1: Beh, diciamo, il tema della casa green è un tema in corso da alcuni anni. In realtà il mercato lo sta digerendo molto meglio rispetto a quanto, diciamo, i politici ansiosi ci sono buttati sopra. Cioè, la casa green significa una casa ristrutturata bene che consuma poco, che è quello che oggi l'acquirente di una casa vuole, perché vuole vivere meglio e consumare meno. Il riscaldamento, avere una casa soprattutto anche più fresca d'estate, senza spendere molto in condizionamenti. Quindi il mercato va già nella direzione di premiare intanto le case nuove che seguono tutte queste direttive, e poi far scendere i prezzi delle case usate, perché il costo della ristrutturazione è più alto. Alto un po' perché sono aumentati i costi negli ultimi anni, ma anche perché le esigenze della domanda, come dicevo poco fa, sono molto precise, per cui il mercato è già in questa situazione. Locazione breve, bozza che noi, insomma, abbiamo letto con attenzione in questi giorni, secondo me non so chi l'ha scritta, non nel senso proprio che non volevo essere cattivo, ma lo sono. È un po' non capire qual è il problema. Cioè, la bozza dice: se in una zona il prezzo degli affitti è aumentato più di 8 volte del reddito disponibile delle famiglie per un acquisto, allora vuol dire che c'è una situazione di stress immobiliare, quindi i canoni di locazione devono essere abbassati o comunque penalizzati. Ma sono due cose diverse. Il mercato della compravendita è una cosa, il mercato della locazione è un altro. Fare un mix, secondo me, che così da qualche tempo seguo il mercato immobiliare, mi sembra una stupidaggine.
0: Se vuoi fermare
1: l'eccessivo sviluppo della locazione turistica, secondo me devi vedere quante offerta turistica c'è in una zona di locazione breve, c'è in una zona, e a quel punto determinare magari un limite massimo oltre il quale si paga un po' di più. Tutti questi dati già sono disponibili. Cioè, l'introduzione del CINDA, che chi usa locazione breve o chi l'affitta lo sa, che questo codice certo, di sa, nazionale, sì, è georeferenziato. Per cui,
0: quindi si sa,
1: il comune, l'ente nazionale, l'agenzia delle entrate, nel giro di un pomeriggio riesce a sapere dove sono localizzati i CIN. Se ci sono troppi offerte in una zona, stabilirà poi se è accessibile, accettabile ridurli, far pagare di più. Ma l'analisi del mercato dell'affitto si fa con i dati dell'affitto, non con i dati della compravendita.
0: Certo.
1: Una casa in locazione breve a Portofino, ecco, insomma.
0: Certo.
1: Mi sembra tutto un po' campato per aria, ecco.
0: Sì, soprattutto poi mi viene da dire
1: la politica ci mette del suo, perché invece di entrare nello specifico va sui massimi sistemi.
0: Mi sembra da uno della strada di poter dire, ma con tutti i problemi che ha l'Europa è necessario intervenire in questo modo, quindi all'alto impatto di massa, su una roba che in fondo è un problema relativo, da dimandare ai territori.
1: Chi vive in una grande città turistica però allora diminuisce anche gli alberghi, cioè a Roma nasce un albergo la settimana, nessuno ha pensato di mettere un limite alla crescita degli alberghi. Ecco.
0: Per esempio, ma poi perciò dico, non sarebbe tipicamente da demandare ai territori? Cioè, no?
1: Il Comune di Venezia si accede o per mare o per terra, e hanno messo le barriere, bisogna pagare per entrare. Ma
0: esatto,
1: ha incassato
0: chiuso,
1: un po' di più, ma le persone sono entrate lo stesso. Ecco, in realtà sono temi molto difficili. Come si diceva una volta, fermare il vento con le mani, ecco.
0: Sì.
1: Però il rischio è che se non c'è vento non c'è turismo. Come fai a delineare, a delimitare il vento? Io non lo so.
0: Appunto. Per questo, ecco, mi sembra un po' velleitaria l'iniziativa legislativa europea, cioè mi sembra un po' dirigista, ma senza poi avere gli strumenti. Non vorrei ma non posso. Certo, per l'Italia, che è un paese turistico con centri storici particolarissimi, parlavamo col presidente di Italia Nostra, una cosa del genere impatta non poco, perché soprattutto in alcune località questa fatto di affitti brevi poi ha rappresentato una valvola economica per tante famiglie. Vabbè, insomma, questo vedremo, perché credo che il percorso di questa nuova normativa sia appena agli inizi, quindi se ne parla tra un anno praticamente, o no? Tanto per cambiare. Allora, invece se ne parlerà la settimana prossima a Rapallo, dei dati statistici e delle prospettive di mercato di scenari immobiliari. Credo che sarà interessantissimo per tutti seguire i lavori sia online sia poi attraverso i resoconti mediatici, che si rivolgono sicuramente agli esperti, agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro, magari meno esperti, che però sono e siano interessati alla loro proprietà o a magari investimenti ulteriori nell'immobiliare, sperando che siano, come mi pare di capire, previsioni sostanzialmente, se non ottimistiche, sicuramente non tragiche, ecco, non negative. Grazie.
1: No?
0: Grazie a Mario Breglia anche di questo spoiler. Conti in Tasca si chiude qui. Un grazie di cuore, come sempre, all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a Lorenzo Cappadone in regia, e noi torniamo tra una settimana con ulteriori spunti, personaggi, testimonianze e soprattutto consigli pratici. Arrivederci.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale.
2: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: l'omaggio della politica e delle istituzioni ad Emma Bonino per 50 anni in prima fila per i diritti civili e da domani il saluto degli italiani alla Camera Ardente in Campidoglio. Gli Houthi avanzano nel Mar Rosso e aggravano lo scenario di conflitto nel Medio Oriente. Trump a Dublino, contestazione di piazza. Intelligenza artificiale, Draghi mette in guardia sui rischi e un manager di Anthropic si dimette. Calcio, Formula 1 e MotoGP nel sabato di sport, mentre cresce l'attesa per la finale maschile degli US Open di tennis.
2: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Cristina Scarpa e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili.
9: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
10: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
9: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
8: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale, tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi, alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore.
11: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale, ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton.
12: Il numero 1 del tabellone, 2 del mondo contro un tennista di casa, 4 del ranking, Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica Alcaraz nella maratona notturna in 5 set, in semifinale ha vinto in 4 set il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione, 52 vittorie, 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner, sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
8: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: La presidente della Commissione europea
14: sur le site du grand quotidien libanais L'Orient le jour aujourd'hui.
15: Come funzionava questo meccanismo?
16: Stiamo in contagio in decrescente per un greco.
17: Rättegången i Köpenhamn mot mordmisstänkte Peter Madsen fortsatte idag.
18: God save Europe. Cronache dal mondo che cambia con Antonella Zangaro.
19: Buongiorno, buongiorno e bentrovati God Save Europe. E se ha tempo magari anche il re e perché no, anche noi. È un piacere trovarvi in questo nuovo appuntamento teoricamente da Londra, ma noi sappiamo la cronaca non si cura dei nostri programmi e il caos voli ha atterrato anche me, che anziché essere a Londra eccezionalmente mi trovo ancora in Italia, non che mi dispiaccia, ma da Londra poi seguiremo tutto ciò che accade in giro per il mondo. Allora ringrazio immediatamente Elisa Cabrini che mi accompagna dalla regia e per oggi un compagno di viaggio, non di volo, ci pare di intendere, del quale sono felicissima, Francesco Massardo, grazie per essere con me nel mio debutto.
20: Ciao, ciao Antonella e ciao anche a Elisa. Ovviamente beh, è un grande piacere perché insomma condividiamo una passione che per te insomma è anche poi una vita vera e propria professionale umana per le vicende relative al Regno Unito. Questo è un po' il polo direi di questo nuovo programma, anche se ci permetterà di avere un occhio di riguardo su tutto il resto del mondo. Peraltro tra poco cominciamo sul serio, ce ne sono tante oggi di cose da dire.
19: Davvero, dico solo che Trump è arrivato, è a Dublino, sta iniziando a condurre i suoi incontri, magari lo seguiremo in questa mattinata a passo di lumaca e poi spiegheremo perché. E poi seguiremo insomma le ultime vicende della politica che torna sui banchi di scuola, un po' di ospiti per dirci ma l'Europa è più vicina dalla mia prospettiva, da quella della London Eye che è la ruota che sale e scende così come le sorti della politica britannica che andremo ad investigare insieme quest'oggi e per i prossimi prossimi appuntamenti dicendo finalmente è autunno. Se ne è parlato anche alla BBC ieri, 19 gradi il fresco e la gloomy season che per molti è malinconia, per tanti altri è un nuovo inizio, l'inizio dell'autunno pieno di premesse.
20: E allora iniziamo anche noi, Elisa, metti i panni del DJ perché partiamo anche con la nostra musica. Vi aspettiamo anche al 334 11 11 622 su WhatsApp per dirci la vostra in questa estate che sta finendo. Questi sono i Black Keys, questa è Beautiful People e noi torniamo subito dopo.

0: Torniamo in diretta con God Save Europe e magari ne ridisegni i confini, perché caro Francesco, che sei con me questa mattina, Donald Trump da Dublino ha cominciato a esternare le sue velleità sul mondo e ha auspicato una Irlanda riunita, Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord di nuovo insieme per mettere una grande piuma sul cappello di ciascuno. Ce n'è da sempre di cui ragionare il presidente americano, soprattutto quando mette piede da queste parti in un territorio che non lo ha accolto con grande favore.
1: Eh sì, va a toccare, come dire, il presidente anche un tema a cui, sai, io sono particolarmente legato anche da interessi di ricerca, la storia irlandese, insomma sappiamo che rischia però di riaprire una ferita, che peraltro è anche un messaggio bello chiaro, mi sembra, a Andy Burnham, il nuovo prime minister laburista che ha preso il posto di Keir Starmer. È stato un po' lui il protagonista dell'estate, adesso gli tocca pure questa patata bollente dai capelli arancioni.
0: Esatto, riapre un discorso che insomma non è stato semplice chiudere in maniera pacifica, ma non c'è solo questo, perché la presidente irlandese Catherine Connolly aveva protestato nel 2019, nella sua precedente visita aveva criticato violentemente la sua politica estera e oggi si stringono la mano in cerca di nuove intese. Perché? Perché l'incontro che c'è stato precedentemente è stato con il primo ministro Michael Martin. Qual è il tema? Ma come sempre quello dei dazi dell'impresa farmaceutica che soffre, sappiamo che l'Irlanda non naviga in acque particolarmente facili e quindi insomma questo è un tema importante per l'economia del paese. Poi ovviamente gli parlerà di Iran, mentre fuori le proteste tra coloro che sostengono la Palestina, coloro che sono contrari alla guerra in Iran si fanno sentire e ci sono stati ritardi nell'aeroporto di Dublino per i suoi spostamenti e poi c'è un piano e qui il passo di lumaca lo vogliamo raccontare subito perché è un tema importante in questa visita al di là dei grandi macro temi di geopolitica?
1: Illustraci perché sono estremamente curioso. Ho detto che i ritardi sul volo mi sembrano essere peraltro un leitmotiv di quest'ultima settimana.
0: Esatto, non cambia molto in realtà queste latitudini. Sostanzialmente Trump, che sappiamo avere la passione per il golf, che esercita anche in Scozia, terra dalla quale arrivava sua madre, insomma origine, esatto, ha anche un resort a Doonberg che ha un albergo, una struttura eccetera eccetera, e lui ha grandi ambizioni, sappiamo i ballroom, no? E ne abbiamo sentito parlare a Washington. Bene, anche qui non fa eccezione, quindi lui vuole ampliare il suo resort costruendo questa grande sala eventi, 1100 metri quadri, ma c'è chi ha fatto ricorso. Ha fatto ricorso Liam Madden. Perché? Perché questo progetto rischia di sacrificare la vita della Vertigo Angus Toyer, credo di averlo detto così, è una piccola lumaca, una specie rara di lumaca che rischia di scomparire, quindi non può intervenire Trump sull'ecosistema. E quindi, come nel 2016 bloccarono la sua idea di costruire una barriera costiera di lì davanti all'oceano, così adesso la lumachina forse arginerà le volontà di crescita del presidente americano, capisci?
1: Ne nascerebbe insomma una storia che poi immagino qualcheduno andrebbe a trasporre in qualche serie TV cinematografica. Peraltro oggi ci occuperemo anche di cinema, ma non voglio, come dire, spoilerarvi troppo. Tra poco abbiamo un ospite veramente supersonico per iniziare l'omaggio agli Oasis, qualcuno lo avrà già colto. Intanto ripartiamo dalla musica, direi. Questa è Jenny sulle frequenze di Giornale Radio e questa è Less Than a Lover, e poi noi rientriamo, cara Antonella.

0: Torniamo in diretta a God Save Europe. Caro Francesco, abbiamo raccontato le prime della visita di Donald Trump nella Repubblica d'Irlanda e come sempre lui ha da dire anche sugli affari politici interni d'altrui interesse e quindi non si smentisce neanche in questa occasione, ma abbiamo il nostro primo ospite, caro Francesco, che è un collega, è Marco Varvello, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi, 20 anni. Eccomi. Corrispondente Rai, ecco. Buongiorno. Oggi firma della Stampa, è attento osservatore delle dinamiche di questo paese che è il Regno Unito, del quale ha anche scritto peraltro un libro. Allora, grazie per aver accolto il nostro invito e grazie per aiutarci a disegnare quello che ci aspetta in questa ripresa tra i banchi di scuola e naturalmente del Parlamento britannico, con il nuovo primo ministro Andy Burnham, del quale, Marco, sappiamo che gli piace moltissimo TikTok, gli piacciono moltissimo i social, gli piace il bacon abbrustolito, ama Manchester e la sua appartenenza a questo nord dell'Inghilterra che non vuole essere dimenticato. Visto che Trump è a Dublino e già comincia a dire la sua, secondo te quanto amerà il presidente americano e come saprà muoversi nella delicata relazione con l'amico dalla special relationship?
1: Ma come un elefante in cristalleria Trump, direi, e lo ha confermato proprio poco fa, credo che ne abbiate già parlato, io non ero collegato prima, ma insomma sì. Un presidente americano che dice che è favorevole alla riunificazione dell'isola d'Irlanda, ovviamente sotto Dublino, diventando tutta Repubblica d'Irlanda, e che prima o poi questo succederà, è l'elefante in cristalleria nella storica e anche drammatica, insomma, sappiamo che la guerra civile in Nord Irlanda è durata fino all'accordo di pace del 98, e quindi questo, per rispondere parzialmente alla tua domanda sui rapporti tra Londra e Washington, che in questa fase non sono per nulla facili, anzi molti commentano che siamo veramente ai minimi storici, quantomeno del dopoguerra, perché i fronti di contrasto sono molti, e un presidente americano che va a Dublino e dice appunto che è favorevole alla riunificazione dell'isola vuol dire un dito nell'occhio, usiamo sempre metafore, ai britannici, al governo di Londra, ai nordirlandesi protestanti, quantomeno la parte più unionista del Nord Irlanda, che si sente britannico da secoli, e su questa questione è stato sparso anche molto sangue da quelle parti. Poi il resto, i fronti di contrasto tra Londra e Washington sono tantissimi, li abbiamo
0: visti.
1: Te ne
0: do un altro, Marco.
1: Dai dazi, l'Iran, guarda, cito soltanto dazi piuttosto che l'Iran, piuttosto che Israele, Palestina.
0: Esatto, lì ti volevo portare con noi, perché la prima uscita importante, non sua in questo caso, ha mandato avanti il ministro Ed Miliband, ha generato risposte importanti, le sanzioni contro i coloni, l'accusa di pulizia etnica in corso in Cisgiordania, la rabbia di Israele, alleato solido degli americani, la posizione, come dire, ambigua di Washington e la risposta che ha colpito il Regno Unito più degli altri 10, come dire, firmatari, sostenitori della Francia e il Canada che avevano sostenuto queste dichiarazioni messe in bocca ad un uomo che comunque ha rivendicato le sue origini ebraiche per cercare di prendere una posizione, come dire, di credibilità. Questo un altro problema non da poco, Marco.
1: Beh, è una svolta in politica estera del Regno Unito che sappiamo anche responsabilità storiche su come si è sviluppato il conflitto israelo-palestinese, perché poi fu l'allora ministro degli esteri britannico Balfour, se mi ricordo bene, nel 1917 a scrivere quella lettera in cui diceva che erano favorevoli alla costituzione, alla formazione, allo sviluppo di un focolare nazionale ebraico in Palestina. Questo è un po' il contesto storico, e la politica estera britannica è sempre stata assolutamente a favore di Israele fino, e lo è tuttora, ma questo non ha impedito l'anno scorso una prima svolta fondamentale, che è stata quella del riconoscimento dello Stato di Palestina, per quanto tuttora ancora non esistente, se non come autorità palestinese, da parte del governo Starmer, era a settembre dell'anno scorso, e questa delle sanzioni è un po' la conseguenza, il corollario, cioè il vero smottamento, il vero cambiamento nella politica estera britannica è stato l'anno scorso, appunto, con il riconoscimento dello Stato di Palestina. La conseguenza è che, come ha detto Miliband in alla Camera dei Comuni, come ha detto anche Burnham poi nella Question Time e quant'altro, non si può chiudere gli occhi di fronte al fatto che questa espansione illegale degli insediamenti israeliani in Cisgiordania di fatto impedirà persino l'ipotesi o la possibilità di uno Stato palestinese futuro, e quindi, se si crede nella politica dei due popoli e due Stati, non si può che intervenire in maniera, quello che possono fare i paesi stranieri, in questo caso bloccare le esportazioni se arrivano appunto dagli insediamenti ebraici in Cisgiordania.
2: Ecco Marco, intanto buongiorno e grazie per essere con noi. Chiudo con una domanda, insomma, in un flash che anticipa anche un po' il tema di cui parleremo più avanti. Starmer aveva mosso già dei passi dovuti, forse anche, insomma, qualche discrepanza proprio con Donald Trump verso l'Unione Europea. Credi che Andy Burnham andrà sulla stessa strada? Non passa inosservato che proprio la dichiarazione contro i coloni sia arrivata comunque con la firma di tantissimi paesi dell'Unione Europea.
1: Sì, molti paesi sono stati 11, tra cui paesi, insomma, come la Francia, la Spagna, la Svezia, non l'Italia, ma lì è un capitolo che non apriamo, immagino non vogliate aprire adesso. Quindi se la domanda è sui passi avanti verso l'Unione Europea, sicuramente questo governo, rispetto a Starmer, dovrebbe fare più velocemente, sempre nella logica non vogliamo rientrare, l'Unione non è che vuole rientrare a pieno titolo nell'Unione Europea, perché sarebbe assolutamente troppo complicato e c'è comunque il risultato referendario, ma si può fare tantissimo per riannodare i rapporti. Questo è quello che ci aspettiamo, ad esempio si era tanto parlato della rimozione, del togliere i visti di lavoro e di studio temporaneamente per certi periodi per i giovani sotto i 30 anni, sarebbe una buona cosa anche per migliaia di ragazzi italiani che erano abituati a venire qui senza chiedere visti di lavoro e visti di studio.
2: Sì, è assolutamente
0: poi, insomma,
2: così.
0: I rapporti, come dire, bilaterali che si giocano potrebbero poi diventare modelli, no, da replicare a più ampio spettro per tutti i paesi membri.
1: Da Neil Kinnock, che è l'ex leader laburista e mentore, lo cito perché è considerato il mentore, il padrino politico di Burnham, fino al nuovo ministro, scusate la voce, per i rapporti con l'Europa, e hanno rilasciato interviste in cui dicono: dobbiamo assolutamente riavvicinarci all'Unione Europea. C'è poi tutto il fronte sicurezza e difesa che già vede il Regno Unito assolutamente allineato, ed anzi come coordinatore assieme alla Francia di tanti coalizioni di volenterosi che sono un po' in embrione, anche un progetto di difesa comune europea. Quindi direi che l'amico ritrovato britannico ormai ce lo siamo quasi riguadagnato.
2: E vedremo, insomma, noi tra l'altro tra poco torniamo in qualche modo a parlare anche di Europa, però insomma ci tengo prima di tutto a ringraziare, a salutare Marco Varvello che è stato con noi. Grazie, insomma, per essere stato con noi in questa prima puntata.
1: Buon lavoro.
2: Di Goals in Europe, grazie ancora. Allora Antonella, sta volando il tempo e questa cosa insomma dobbiamo cercare di tenerla sotto controllo, ma abbiamo ancora tantissimo da raccontarvi. Ci fermiamo per una sosta brevissima e torniamo tra pochissimo. Nuove curiosità, nuovi ospiti, nuovi argomenti qui a Goals in Europe. Rimanete con noi.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia con Antonella Zangaro.
4: God Save Europe. Il re, naturalmente, perché no? Anche noi, poveri comuni mortali. Elisa Cabrini in regia con me questa mattina, Francesco Massardo, imperdibile compagno di viaggio, e per voi il numero col quale raggiungerci: 334 11 11 622. Che Elisa mi ha scritto 11 in parola, perché non lo so, ma è stato molto divertente leggere 11 11 in parola. Forse vi rimarrà più impresso, usatelo, chiamateci, caro Francesco.
5: Altrimenti bisogna dire 111-1, poi diventava una cosa un po' complicata. Peraltro, visto che siamo già in clima, ne approfitto veramente al volo per chiederti come si fa lo spelling dei numeri telefonici in inglese, perché io ho un'esperienza con la Francia dove li fanno due alla volta, che è una cosa terribile, poi loro dicono quatre mancanze, tutte queste cose qua, e io sì. Mi ricordo che per prendere gli appunti facevo grande difficoltà. È più semplice nel regno di Sua Maestà?
4: Beh, la prima cosa è che lo zero non si dice zero, come verrebbe automatico pensare, ma O, come la O. Quindi già questo crea complicazioni. Poi vengono raggruppati, ad esempio il numero del cellulare viene raggruppato 4 e 5 in blocco, quindi io ormai ho imparato a dirlo, il mio numero di telefono, solo in inglese. In italiano non lo so dire, perché lo spelling sarebbe completamente diverso. Non mi chiedete il mio numero in italiano, perché non lo so.
5: Beh, insomma, sono tutte curiosità che credo, insomma, nel corso poi di questo programma, nel corso anche delle prossime puntate, andremo e andrete a scoprire sul Regno Unito, che è un luogo di profonda tradizione, con tutta una serie di abitudini, di usanze, non solo legate ai numeri telefonici, che credo andremo in qualche modo a conoscere insieme. Allora, tra poco, Antonella, so che andiamo su temi particolarmente intriganti, almeno dal mio punto di vista. Si va a parlare di una band straordinaria che ha annunciato, peraltro pochi giorni fa, con un video pazzesco, che ci saranno anche dei concerti in Italia, però chiaramente è una band british, che più british non si può. Avete già capito, immagino, di cosa sto parlando.
4: Meno male che la conosci tu, Francesco, perché sennò sarei perduta.
5: Beh sì, io e qualche milione di ascoltatori in questo momento al nostro ascolto. Noi intanto ripartiamo dalla musica e poi scaldiamo i motori con gli Oasis, però questi sono i Mumford & Sons e questa è Rushmere.

Torniamo in diretta God Save Europe da Londra, immaginificamente, perché purtroppo il caos voli mi ha atterrata in Italia, ripeto, non che questo mi dispiaccia, e di nuovo Elisa Cabrini in regia.

0: che questa canzone che in realtà non parla d'amore. Hai ragione, però poveretti, sono
1: che da quale pulpito grande... mi dirai, però
0: no, vabbè, però gli inglesi sono in forte struggimento per il loro rapporto con il calcio. Dear England, le lettere, il loro capitano meraviglioso, un grande amore, sempre un primo posto mancato, sfumato, poverini.
1: Eh sì, è un po' la storia della nazionale, però era molto emotivo ed emozionante il momento in cui a fine partita la nazionale inglese andava sotto la curva, ecco, dei propri tifosi e tutti insieme cantavano Wonderwall. Ma perché parliamo di questo? Non per ricordarci che non andiamo al mondiale da 16 anni praticamente, ma per ricordare che gli Oasis sono intanto grandi protagonisti, sono stati grandi protagonisti a Venezia con il biopic, diciamo documentario, di cui parleremo anche più avanti, che ha raccolto mi sembra 8 minuti di standing ovation, qualcosa di straordinario.
0: Sì,
1: ma soprattutto
0: record.
1: cara Antonella, hanno anche annunciato sostanzialmente che torneranno in Italia dopo tantissimo tempo nel nuovo tour del 2027 a Roma. Si parla già di due date che dovrebbero essere 24 e 25 luglio del 2027 allo Stadio Olimpico. Ora non so quanto tu sia appassionata del tema, ma è un momento che i fan di Liam e Noel aspettavano a occhio e croce da una ventina d'anni, perché insomma sai, no, che gli Oasis si sono lasciati,
0: avevano litigato, mi sembra, no? Ecco,
1: esatto, diciamo, hanno litigato quella centinaio di volte più o meno.
0: Caro Francesco, io che non, naturalmente non sono così attenta alla musica, perlomeno la musica contemporanea, adesso mi cospargo il capo di cenere, confesso ai nostri radioascoltatori che solo da quando vivo a Londra ho scoperto che la maggior parte delle band che io amo e ho amato sono inglesi.
1: sono
0: e tu dici, ma scusa,
1: okay,
0: i Queen non ti faceva immaginare che potessero? No, pensavo fossero americani, Rolling Stones, pensavo fossero
1: americani.
0: Uccidetemi, okay, lapidatemi. Detto questo, però io sono più attenta nell'osservazione della politica e posso dirti che questa rinascita, questo ritorno della band di Manchester è un grande volano per Andy Burnham, il primo ministro ex re del nord, sindaco di Manchester, che come dire segue a ruota, rivendicando costantemente, quotidianamente il suo rapporto, la sua gratitudine nei confronti della città, che in realtà nel ritorno anche della band sulla scena riprende un posto in primo piano in politica con l'apertura del numero 10 di Downing Street del nord a Manchester, ridando al nord dell'Inghilterra dimenticata lo spazio perduto a favore di Londra. Posso darti un'ultima chicca a proposito di questo, perché
1: vai,
0: appena
1: vai,
0: uscita sul Telegraph, vai, non vedo l'ora. Succede che il primo ministro, che come sappiamo per rubare la poltrona, parliamoci chiaro, a Keir Starmer, è entrato attraverso il seggio appunto del suo territorio, ha scritto una lettera ai cittadini di Manchester per ringraziarli per aver contribuito a costruire il suo futuro, e dandogli la possibilità di rilanciare il paese, bla bla bla. Bene, pare che questa lettera d'amore a Manchester di Burnham fosse è stata scritta usando l'intelligenza artificiale.
1: Ai ai ai, vabbè, che dire, è una metafora dei nostri tempi in qualche modo, però peraltro insomma volevo una curiosità che mi è venuta in mente mentre parlavi, perché effettivamente è un'estate in cui si parla molto di Manchester, no, tra Andy Burnham e gli Oasis, che però sono anche divisivi nella stessa Manchester, soprattutto per ragioni calcistiche, perché gli Oasis non hanno mai nascosto un tifo spassionato per il Manchester City, che è una squadra insomma in grande spolvero in questi ultimi anni, ma non è proprio la squadra storica di Manchester, che è il Manchester United. Mi sono andato a informare su quale squadra tifasse Andy Burnham, perché ero curioso insomma di capire se stava dall'una o dall'altra sponda. Invece ho scoperto che tifa per l'Everton, e tu sai l'Everton di quale città è, la squadra di quale città?
0: Ma assolutamente no.
1: È una squadra di Liverpool, e questa cosa mi ha assolutamente sorpreso. Sono molto vicine le due città, però io le immaginavo insomma in una sorta di grande rivalità, no? Liverpool la città portuale, Manchester con le sue industrie. Bisognerebbe chiedere Andy Burnham, prima o poi glielo chiederemo, insomma, come mai tifa per una squadra di Liverpool effettivamente come l'Everton, non per il Manchester City. Sono rimasto insomma incuriosito. Va detto, e chiuderei anche con questo tema che riguarda sempre gli Oasis, in qualche modo, che è una storia che ha un po' diviso, no, diciamo, anche i fan. Sono tutti, come dire, elettrizzati dal loro ritorno. Molti sostengono che ci sia anche un'operazione di marketing nella loro reunion, visto che insomma hanno fatto il vuoto, ecco, come si dice in gergo, negli anni 90, nei primi

0: anni 2000, poi forse le casse iniziavano in qualche modo a piangere. Così si sono riuniti, però effettivamente come dire, hanno colto al volo un aspetto che riguarda anche Andy Burnham, cioè che sui social ormai è possibile costruire delle campagne mediatiche straordinarie. Andy Burnham, non ne abbiamo parlato prima, utilizza molto questo medium. Che idea ti sei fatta? Insomma, sì. Funziona bene?
1: Sì, lui ne ha approfittato grandemente, soprattutto durante l'estate. Diamogli come scusante il fatto che dal momento della sua elezione il Parlamento ha chiuso per le vacanze estive, quindi diciamo che anziché utilizzare i media tradizionali, poi ne parleremo con la prossima ospite, ha preferito la disintermediazione offerta dai social, ispirandosi abbondantemente allo stile del sindaco di New York, che parla anche lui in maniera bulimica con i suoi concittadini attraverso i social, e Burnham ha cercato di farlo rendendosi pop, parlando in maniera abbastanza diretta con il suo forte accento del nord per rinvigorire il paese. Il problema qual è, caro Francesco? Che qualcuno sta cominciando a domandarsi se sia in realtà utile e non sia veramente controproducente generare questo grande interesse per il nord delle Red Walls, per tutte le aree dimenticate, a scapito di Londra, che volenti o nolenti è per tutti è la locomotiva, perché è la città che fa correre, che porta income, che genera, come dire, quel volume che probabilmente dovrà essere ridistribuito in maniera più equa, ma che ha consentito all'intero paese di in qualche modo goderne. Quindi diciamo che l'insofferenza anti-Londra rischia di essere il contraccolpo di questo eccessivo mancherism che forse anche gli Oasis, in maniera indiretta e non voluta, hanno contribuito a generare con il loro ritorno, perché hanno riacceso i riflettori anche su quella città e quello che ha rappresentato negli anni del loro grande successo.
0: Eh sì, chissà, potrebbe anche essere. Del resto aveva bisogno evidentemente di fissare un po' una differenza rispetto a Keir Starmer, e uno degli aspetti su cui puntare era certamente questo. Chiudo con un paio di informazioni utili, visto che abbiamo aperto il tema Oasis, e giustamente in tanti ci staranno ascoltando chiedendosi: ma questo tour come si fa, insomma, ad andarlo a intercettare? Non abbiamo ancora ufficialità in tal senso, ma ci sono parecchie indiscrezioni. La band inizierà il tour il 22 maggio al Celtic Park di Glasgow, Scozia, per poi proseguire con una serie di concerti in diverse città. Non dubitiamo che usciranno maggiori dettagli a breve. Sappiamo già però alcune tappe confermate, tra cui ovviamente Manchester, giocheranno in casa, Parigi, Monaco, Roma, come vi abbiamo detto, Slane Castle in Irlanda, e poi Newburgh, sempre nel Regno Unito, e poi si andrà negli Stati Uniti a concludere. Las Vegas e Boston sono già confermate, insomma avranno un bel da fare i fratelli Gallagher nei prossimi mesi. Antonella, siamo già in ritmo musicale, a questo punto devo lanciare un brano di una band che per certi versi ha poco da invidiare agli Oasis. Questa la conosci anche te, ci ascoltiamo. Bene. I Duran Duran, questa è All You Need Is Now.

0: E i Duran Duran ci accompagnano in un nuovo pezzo del nostro viaggio con God Save Europe. Caro Francesco, i Duran e soprattutto gli Spandau Ballet li conosco molto bene. Tony Hadley canta ancora e l'ho visto alla Royal Albert Hall di recente, pazza come una quindicenne, quindi almeno su questo sono preparata.
1: Eh beh, insomma, no, perché poco fa parlavamo degli Oasis, ma effettivamente c'è tanto da offrire, da ascoltare sul panorama britannico e internazionale. Ma torniamo seri, mi sembra di capire, cara
0: Antonella.
1: Sì,
0: noi come in viaggio sulla London Eye, la ruota di Londra, saliamo e scendiamo mentre tutto si tiene, e adesso scendiamo negli inferi plutoniani della politica perché naturalmente il leader di Reform UK, Nigel Farage, ci dà sempre di che scrivere e ragionare nella sua cavalcata verso il sogno di conquistare Westminster e Downing Street alle prossime elezioni, ma ad intoppare il suo percorso ci si mettono sempre di mezzo le sue relazioni pericolose e soprattutto il denaro. Allora, l'ultima notizia è che un nuovo donatore criptomilionario, Ben Dillo, gli avrebbe dato 36 milioni a un milione al mese,
1: diciamo.
0: Per cercare di rimanere sotto quelle che sono le regole del tetto imposto sulla capacità di accettare donazioni per un partito politico, un record per un partito nel Regno Unito, che viene difeso dal donatore che dice: ma noi lo facciamo perché vogliamo dare a Reform la possibilità di partire alla pari, perlomeno allineato con gli altri. E questo racconta cosa succede in una parte, non in tutta, la destra del Regno Unito, ma la destra in Europa si fa sentire, si è vista in Germania, pare che sia pronta anche in Svezia. Allora andiamo a vedere insieme alla nostra nuova ospite Elisabetta Guelmini, politologa e poi anche europarlamentare oggi con il gruppo Renew Europe Azione. Elisabetta Guelmini, che cosa si agita in Europa? Noi diciamo God Save Europe da Londra, che è stata la prima a sbattere la porta in faccia all'Unione Europea, ma ci domandiamo, prima di andare nel terreno delle destre, ma qualcuno a Bruxelles sente la mancanza degli inglesi, dei britannici, del Regno Unito?
2: Assolutamente sì, io per prima, intanto buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
2: Voi e ai radioascoltatori. Io ho un ricordo molto vivido del gennaio 2020 per l'ultimo voto che facemmo al Parlamento, in questo caso di Bruxelles, non di Strasburgo, sul famoso deal, sull'accordo fatto per l'uscita appunto degli inglesi dal Parlamento europeo, e l'ho scritto anche nel mio libro. Ricordo appunto che sui banchi del Parlamento era stato depositato, naturalmente dai deputati che volevano rimanere, un foglietto con il canto degli addii, quello che si canta, diciamo, nelle serate dei Boy Scout, ma con scritto sotto a lettere cubitali: noi ritorneremo. E quindi ricordo i colleghi commossi, alcuni piangevano, altri appunto si rattristavano. Ricordo la mia compagna di banco, appunto una deputata, un'eurodeputata inglese, che mi disse chiaramente: guarda che la generazione di mia figlia tornerà al Parlamento europeo. Ora io non so se questo sarà possibile, però certamente quell'uscita è stata, diciamo, uno dei traumi e degli shock, dei salti nella storia della scorsa legislatura. Però ricordo anche molto bene, dall'altro lato, la gioia di Nigel Farage. Tra l'altro lui era davanti a me quando uscimmo dall'edificio sull'esplanade di Bruxelles, e io ricordo appunto questo uomo particolarmente contento. Usciamo dal Parlamento e vedo arrivare incontro un plotone, ma veramente sembrava un esercito armato, di radio, TV, televisori, naturalmente non per me, ma per l'eroe, ahimè, di quella giornata, che era Nigel Farage, che disse, che continuò a dire: io amo l'Europa ma odio l'Unione Europea. Quindi una battaglia ovviamente contro le strutture, l'istituzione dell'Unione Europea, cosa che io non condivido da europeista ancora ottimista quale sono.
0: E allora abbiamo raccontato in questi brevi anni di mandato di Keir Starmer il suo costante tentativo di riagganciare una relazione per blocchi tematici, diciamo così, e per relazioni dirette bilaterali con alcuni stati, con l'Unione Europea, diciamo, sia in senso politico che proprio anche in senso geografico. E rimanendo in casa di quella che è la destra, che sono le destre che stanno prendendo spazio e attenzione nel confine, diciamo, geografico europeo, Farage proprio durante la sua convention ultima a Birmingham ha invitato Bardella di Rassemblement National per siglare insieme un memorandum d'intesa sui controlli del canale della Manica. Questo che cosa ci dice? Che comunque si fa sistema su quel fronte e che certi temi, come ad esempio quello di immigrazione, hanno tanto diviso e hanno tanto spinto il Regno Unito lontano dal continente, ma in realtà continuano ad essere i temi veri che lo riallacciano, volente o nolente, a quello che è il continente, per motivi superiori alla loro volontà di indipendenza.
2: Esattamente, noi ci accingiamo ad affrontare un anno elettorale che davvero entrerà nella storia, perché nel 2027 ci saranno appunto le elezioni in Francia, in Spagna, in Polonia, in Italia. Abbiamo visto adesso appena un cambio di leadership appunto in Gran Bretagna, quindi Starmer che si provò in tutti i modi anche a costruire un accordo più solido con la Francia su appunto il problema del one in e one out, cioè di trovare un equilibrio rispetto ai migranti che continuano ad arrivare sulle piccole barche, sui barchini appunto nel Regno Unito, dalla Francia, insomma, e anche se quell'equilibrio ancora non è stato raggiunto, perché sono tantissimi migranti che partono dalle coste della Francia o comunque attraversano il canale della Manica e non si riescono a restituire, uso questo verbo che a me non piace molto, in maniera paritaria. Quindi Starmer si interessò, ricordiamo, anche al modello dell'hub albanese in Albania, cioè sì. Il problema di appunto sostituito il modello Ruanda, che insomma dei conservatori inglesi, che ecco Starmer non amava molto, si guardò anche all'esempio di Meloni. Quindi continua ad essere ovviamente il problema delle migrazioni, quindi del controllo dei confini, una delle questioni più divisive nell'agenda europea, nonostante in giugno noi abbiamo votato un patto su migrazioni e asilo che in realtà irrigidisce le regole sugli accessi, mette un meccanismo di solidarietà non proprio obbligatoria, ma un pochino più cogente. Io penso però che l'ascesa delle destre, che ovviamente non va negata, abbiamo visto i risultati di AfD, che è chiaramente un partito di ispirazione neonazista in una piccola regione della Germania, ma comunque risultati notevoli di poche settimane fa. Vediamo una Le Pen insomma nei sondaggi molto alta e sicuramente sopra al resto degli altri partiti, per cui insomma è chiaro che queste leadership nazionaliste provano a in qualche modo a inserire un seme molto distruttivo in verità all'interno dell'Unione Europea, che è il seme dei controlli di confine, della protezione appunto della nazione, e giocano anche sul fatto che la politica migratoria è ancora competenza degli stati nazionali. Quindi in realtà se non c'è una volontà politica, e con questo consiglio, cioè con governi un po' spostati un po' molto verso destra, quali già sono dentro appunto alle istituzioni europee, non c'è la volontà politica di portare la politica migratoria ad essere una competenza esclusiva dell'Unione. Quindi continueremo ad assistere a questa gara, per me, per alcuni versi, molto inefficace, perché i flussi migratori non spariranno e quindi sono ormai una questione strutturale da decenni in tutti i paesi del mondo. Avremo sempre più migranti climatici a fronte del surriscaldamento globale, e quindi è un fenomeno che va gestito nella sua complessità. Non penso che lo si risolverà pensando di così riportare a casa o cacciare fuori dai confini dell'Europa migranti facendo accordi anche un po' improbabili con cosiddetti paesi sicuri, su cui insomma in Africa esistono molte perplessità. Però ecco, la destra fa leva ovviamente sul senso di insicurezza dei cittadini, sulle certo. paure dei cittadini, e su questo capitalizza in termini di consenso. E non do certo la colpa agli elettori, perché gli elettori assolutamente hanno sempre ragione, e se votano i partiti nazionalisti dobbiamo noi chiederci cosa non funzioni nell'Unione certo. Europea. Ma non c'è dubbio che il ciclo politico attuale è pericoloso sul piano dell'integrazione europea, e quindi dobbiamo andarci
0: da fare. Tra l'altro l'accordo one in one out Regno Unito Francia in scadenza il 1 ottobre, vedremo come esatto. Burnham, nuovo interlocutore, lo rinnoverà o cambierà, insomma. Comunque io ringrazio Elisabetta Gualmini per essere stata con noi in questo debutto, e
2: grazie a voi,
0: grazie per i tuoi ricordi. Crepi il lupo, Francesco.
1: E beh, insomma, si va verso quasi un paradosso, ce lo immaginiamo, tra qualche mese, se il governo più europeista d'Europa fosse quello di Andy Burnham, è una prospettiva insomma che rischia quasi di essere paradossalmente vera. Saluto anche un'ascoltatrice che ci ha scritto e dice: complimenti per i contenuti interessanti, però ci accusa di aver parlato sopra Wonderwall, però insomma qualcosa vi dobbiamo dire. Gli Oasis comunque li potrete sentire anche a Roma questa estate, e lì vi promettiamo che io e Antonella non parleremo sopra il concerto, ma parleremo ancora qualche minuto, cara Antonella. Noi ci dobbiamo fermare per ascoltare le news e poi rientriamo per un'altra ora in vostra compagnia con God Save Europe. Abbiamo ancora tantissime cose da dirvi, quindi nessuno si muova, rimanete tutti lì.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
9: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
8: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
7: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina, attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia. Con Antonella Zangaro.
0: Torniamo in diretta a God Save Europe. Ricordiamoli anche di noi, va bene, anche il re e poi Elisa Cabrini che è in regia con me oggi, il preziosissimo Francesco Massardo e voi che ci seguite e che ci contattate al 334 11 11 622. Ripartiamo la seconda parte del nostro programma e per chi si fosse perso la prima, la possibilità di risentirci connettendosi al nostro sito Giornale Radio. Mi raccomando, però non perdetevi la seconda parte perché abbiamo ancora tante cose da dire, caro Francesco. Abbiamo aperto raccontando del viaggio di Donald Trump in Irlanda, nella Repubblica d'Irlanda, andando a infilare un occhio nel dito della riunificazione del Good Friday Agreement, come ci ha detto Marco Varvello, che costò sangue, lotte per trovare una quadra in questo paese. Lui oggi dice perché una riunificazione sarebbe una cosa auspicabile eventually. Quindi insomma Donald Trump che come sempre arriva a gamba tesa sulle questioni di geopolitica internazionale che non necessariamente riguardano gli Stati Uniti d'America. Abbiamo parlato dei guai in casa Reform UK con Farage, con il ricordo di quando conquistò la Brexit, uscì dall'Unione Europea, da Bruxelles con i fotografi che lo aspettavano e oggi i giornalisti che gli fanno le trappole per prenderlo in castagna nel suo amore per i soldi e i fondi al partito. E abbiamo parlato degli Oasis, non li abbiamo lasciati cantare. Francesco, ci rimane il caldo?
1: Eh sì, ci rimane il caldo. Tra poco ti volevo fare un po' una domanda perché insomma è stata un'estate caldissima e questo credo ce ne siamo accorti tutti, però il Regno Unito insieme al nord della Francia sono stati veramente colpiti, anche un po' tra virgolette sorpresa quantomeno nel fatto che ci sono meno abituati e anche le case insomma sono meno abituate a queste heat waves. E quindi ti voglio chiedere tanto come te la sei passata te e poi come se l'è passata tutto il popolo della perfida Albione, ma lo facciamo dopo la musica con cui ripartiamo, cara Antonella, subito. E allora Sky Newman sulle frequenze di Giornale Radio, il brano che andiamo ad ascoltare insieme si chiama Man of the House.

0: Allora, God Save Europe nel cuore del sabato su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto. Io sono Francesco Massardo. Antonella Zangaro, che è qui con me, ci racconterà, a partire da questa puntata inaugurale e per tutte le prossime, tante curiosità e poi l'attualità dal Regno Unito, che ne sta uscendo, cara Antonella, da un'estate caldissima. Anche sul fronte politico ne abbiamo parlato ampiamente nel corso della trasmissione, ma anche proprio nel senso più letterale del termine. Descrivici un po' che estate è stata, perdonami il gioco di parole, soprattutto a Londra, insomma, colpita da temperature molto più simili a Palermo.
1: Insopportabile, caro Francesco, non ultimo gli scioperi che hanno portato a manifestare gli autisti degli autobus, dove non c'è l'aria condizionata, non si aprono le finestre e hanno dovuto sopportare, come tutti i passeggeri, me compresa, delle temperature incredibili. A voglia usare il ventaglio tornato tanto di moda, come gli esperti del settore ci ricordano, e così nelle metropolitane, dove l'invito era: prima di entrare assicuratevi di avere l'acqua. E io aggiungo, facciamoci, come dire, segno della croce per chi crede in questa religione, e tutti i santi e gli spiriti a cui crede chiunque altro, perché poi dentro si moriva assolutamente di caldo. E così nelle case, in tutte le infrastrutture abituate ad organizzarsi per il grande freddo e la mancanza di luce, che con grandi finestre permettevano alle ondate di calore di cuocerci tutti al forno, come i mattoncini rossi delle pizzerie, no? Le case di mattoncini rossi erano dei forni perfetti, e noi le pizze. Quindi non è stato facile.
0: Spero comunque che anche in questi autobus che diventavano delle fornaci non si sia persa la buona usanza molto british di salutare il driver, l'autista, quando si esce. Oppure il caldo ha imposto, come dire, al popolo di Sua Maestà di dire: oggi non saluto nessuno.
1: No, il thank you driver prima di scendere è d'obbligo, ma chi ce lo sa raccontare meglio è chi conosce questo paese nelle viscere dei suoi organi più profondi, dal cuore allo stomaco, alla pancia, al cervello, di come ragiona, ed è Deborah Bonetti, che io saluto e ringrazio per essere qui con noi, collega, giornalista, corrispondente per Il Giorno, ma soprattutto direttrice della Foreign Press Association, che è l'associazione della stampa estera di Londra, di cui vorrei ci raccontasse un attimo la storia, perché chi non la sa merita di conoscerla, dando il benvenuto a Deborah Bonetti.
2: Ciao, grazie mille, grazie per avermi invitato sul vostro show. Come raccontare, la Foreign Press Association è un'associazione di stampa estera, ma è la più vecchia al mondo, è stata fondata nel 1888, e molti dei vostri ascoltatori penso che si ricorderanno la data, semplicemente perché era quando Jack lo Squartatore andava in giro per le strade di Londra a uccidere prostitute e donne varie, e questa cosa aveva attratto l'attenzione ovviamente di giornalisti da tutta Europa e anche Russia e anche altre parti del mondo, che sono arrivati a Londra e si sono resi conto una cosa che Antonella ed io sappiamo benissimo, ovvero che i giornalisti stranieri a Londra fanno fatica ad avere accesso alle stesse fonti dei giornalisti britannici. Esatto. E quindi l'idea nel 1888 fu proprio quella di mettersi insieme un bel gruppo di giornalisti europei e russi, e l'unione fa la forza, cercando quindi di avere lo stesso accesso a Scotland Yard, lo stesso accesso ai dipartimenti di governo e tutto. E da allora 138 anni penso che siano adesso, se la matematica non mi tradisce, siamo ancora nella stessa situazione, ovvero sempre a bussare alle porte, con un leggermente più successo, ma insomma neanche più di tanto, dei vari dipartimenti di Stato, del Parlamento, dei Scotland Yard e di tante tante altre istituzioni.
1: Quanti siamo oggi, Deborah?
2: Oggi siamo ben 500 membri da tutto il mondo, più di 65 paesi, e includo il Kazakhstan, l'Albania, Vietnam. Lo zoccolo duro forse rimane ancora l'Europa, quindi diciamo Italia, Spagna, Francia e Germania sono super rappresentate, ma c'è tantissima gente dall'Europa dell'Est. Abbiamo ancora russi e abbiamo ancora ucraini, abbiamo iraniani, italiani dissidenti e non, abbiamo ovviamente americani, nord, sud, molti dal Medio Oriente e tantissimi da Giappone, Cina, dicevo prima Vietnam, Singapore e Corea. Quindi
1: tutti insieme, certo, tutti insieme a cercare di entrare nelle segrete stanze che, come correttamente dici, a noi vengono per lo più chiuse, ma grazie al tuo lavoro naturalmente ci agevoli tantissimo nel riuscire a contattarli, attirare l'interesse e capire che, ok, parlare con la stampa locale, ma anche noi abbiamo qualcosa da dire, sebbene possiamo dire, Deborah, che in realtà il rapporto dei media con le istituzioni, le organizzazioni è un po' diverso nel Regno Unito rispetto a come lo conosciamo in Italia. Cioè in Italia il talk, il chiacchiericcio con i politici, lei mi ha interrotto, io non c'ero, eccetera eccetera, è molto più silenzioso, e sui giornali le paginone con le grandi intervistone, le grandi foto sono molto meno frequenti, perché è una tradizione britannica.
2: Ma senz'altro è una tradizione britannica, qui il giornalismo è molto adversarial, ovvero si contrappone in modo molto molto chiaro alle autorità, il modo di intervistarle è molto diverso dal nostro, c'è un tentativo di chiedere chiarezza e di, insomma, c'è un rapporto tra il giornalista e l'autorità in genere molto più netto. È molto più ognuno nel suo ruolo, che poi dietro le quinte ci siano amicizie, ci siano frequentazioni, ci siano grandi cene, pranzi eccetera eccetera, e drink, soprattutto drink, come ben sai Antonella, sì. È un'altra cosa, ma però sulle pagine oppure in TV si vedono queste, appunto, queste interviste molto che sono in realtà scontri. Da noi c'è più molto è più reverenziale, a mio parere, e in più c'è molta più l'amicizia. Cioè io ho avuto questa intervista perché sono l'amico, sono la persona che è stata più vicina a questo politico e quindi adesso mi sono conquistata. Ecco, è un po' diverso qua.
1: Sì, tra l'altro proprio oggi, Deborah, sì, l'annuncio di una voce nota di BBC Radio 4 che ha avuto questa intervista, proprio come la descrivi tu, a scontro con la leader dei Tory, Cammy Badenoch, che si ritira dallo show, ed è stata, insomma, uno scambio, come si dice, molto franco, ma ben oltre. Quindi sì, lo stile, sì, di approccio nell'intervista è molto diverso rispetto a come lo conosciamo noi. Francesco?
0: Sì, ciao Deborah, tanto buongiorno. Ecco, vado un po' sul piccante, da diciamo non troppo esperto, ecco, di come funzioni la stampa nel Regno Unito. Però è chiaro che, se da un lato è un modello a cui chiunque faccia il mestiere di giornalista in qualche modo aspira, c'è anche il magico mondo dei tabloid britannici. Ti chiedo, insomma, è un po' mitizzato nelle serie TV, nei film che vediamo, o è effettivamente un mondo ancora reale, insomma, di questi giornali che cercano il grande titolo, che sono in grado però di mobilitare l'opinione pubblica con una forza straordinaria, inimmaginabile in Italia?
2: Guarda, secondo me è ancora reale, perché c'è quello che si chiama qui in gergo, e Antonella lo sa benissimo, è il gotcha moment, il momento gotcha, ovvero ti ho beccato, got you diventa gotcha. E praticamente è il tentativo di far incespicare chiunque tu stia intervistando con una domanda che sembra magari all'acqua di rose, invece in realtà ha la coda dello scorpione, ovvero ha il pungiglione finale. C'è molto timore, soprattutto dei tabloid, che sono, diciamo, più all'arrembaggio dei broadsheet, come si chiamano invece il Telegraph, il Times, il Guide,
0: giornalone.
2: Non è tanto, esatto, non è tanto solo il formato che cambia, perché ovviamente tabloid viene dal formato del giornale, ma è proprio lo stile. Però se vogliamo magari ricordare come invece c'è un giornalismo ancora molto reverenziale qua in Gran Bretagna, ed è quello riservato alla famiglia reale.
1: Esatto.
0: E allora Deborah, posso fare una mossa proprio da tabloidista, per
2: certo,
0: mantenere alta l'audience? Ne parliamo tra pochissimo, se hai un po' di pazienza, così la gente è costretta a rimanere qui. Ci ascoltiamo Kelsey Ballerini, un nuovo brano insieme, questa è Baggage, poi rientriamo.

0: torniamo in diretta God Save Europe con Elisa Cabrini in regia, Francesco Massardo con me eccezionalmente, grazie, in studio oggi Deborah Bonetti in collegamento, direttrice della Foreign Press Association di Londra, di cui abbiamo raccontato la storia, se ve la vi siete persa riascoltatela perché è davvero interessante. Ma adesso, cara Deborah, ci lanciamo in uno degli argomenti che più appassionano non solo i tabloid ma in generale gli italiani, quanto gli spagnoli, quanto gli americani, insomma, come dicevi, la famiglia reale che monopolizza le pagine con i distinguo necessari, perché lì l'aggressività, come ci ricordavi, del giornalismo britannico si placa, si ferma davanti alla corona, ma ci permette di scatenarci di fronte a notizie come il ritorno dei duchi del Sussex, Harry e Meghan, che tornano nel Regno Unito e non tornano in pace, vorrei poter dire. Tu cosa ne pensi?
1: Pazzesca questa cosa del ritorno come cittadini privati, sembrava, tornavano per conto loro, tornavano per non assolutamente slegatissimi dalla famiglia reale, e nel giro di pochissimo è emerso che il loro ufficio stampa cominciava a far circolare notizie sui loro engagements pubblici, ovvero i loro momenti, i loro eventi pubblici, quindi privati cittadini dove, e quindi hanno costretto il re a rimettere i puntini sulle i e a ricordare gli estremi del contratto di Megxit, ovvero quando Meghan e Harry erano andati in America, se ne erano andati un po' schifati, un po' maltrattati dalla famiglia reale, che poi si sono sfogati in modo, come tutti ben conosciamo, con le interviste con Oprah Winfrey, i documentari su Netflix, il libro rivelatore del principe Harry, quindi insomma sono stati privati dei loro titoli, ma tanto a loro i titoli non servivano, non gli interessavano. Invece sono tornati, hanno subito costretto il re a rimettere appunto il tutto in chiaro, ovvero il fatto che loro facessero questi interventi pubblici aspettandosi di essere trattati come dei pseudo reali.
0: Quindi seguiti dalle telecamere, dai flash, sì, dei fotografi, che chiaramente non disdegnano anche per monetizzare, e creando un problema per il governo. Andy, certo, Burnham è stato interpellato su questo perché c'è la questione della sicurezza. Quindi non è solo gossip, ma è proprio un dato che riguarda le tasche dei contribuenti.
1: Come giustamente dici tu, sì, non solo come giustamente dici tu, seguiti da giornalisti e dai fotografi, perché quello potrebbe avvenire in ogni caso, cioè qualsiasi cosa facciano possono essere tranquillamente seguiti da giornalisti e fotografi, ma più che altro perché loro si aspettano di essere ricevuti dalle autorità del posto, quindi sì. Ovvero Harry va da qualche parte, che sia in un museo, vuole essere ricevuto come se fosse uno dei reali, è abituato così, non vede perché non dovrebbe essere il caso, e invece il caso è che non è più un membro della famiglia reale, ovvero un membro che lavora per la famiglia reale. Che sia un membro della famiglia è un conto, ma non è la stessa cosa. Il re ha voluto chiarire questo perché diversi uffici di Stato si sono rivolti alla Casa Reale per dire come dobbiamo dargli il benvenuto a questo, e quindi hanno costretto,
0: creando imbarazzi.
1: Sì, esatto, certo. Esatto.
0: Ma perché?
1: E poi questa cosa, non sono stati avvertiti di questa lettera, sono stati sorpresi, e invece non è vero, perché Palazzo ha fatto sapere che erano stati avvertiti seppur un'ora prima. Comunque un'ora prima significa che non possono essere sorpresi, e poi comunque loro che hanno dato queste interviste, diciamo a sorpresa internazionale, lì non avevano avvertito nessuno. Quindi insomma,
0: certo,
1: ecco, siamo già arrivati, e sono cos'è, una settimana che sono tornati,
0: sì,
1: siamo già
0: più o meno. Ma io ti chiedo, noi naturalmente siamo grandi appassionati, noi italiani, poi so che anche gli spagnoli eccetera, ma perché gli inglesi continuano, secondo te, ad avere questo grande attaccamento per la corona, che non è più a questo punto per la regina intramontata Elisabetta II, ma anche per la sua progenie?
1: Una delle cose che sento spesso dire dai colleghi inglesi è che per i britannici la corona, ovvero la famiglia reale, rappresenta un po' Una specie di ideale, un qualcosa che rappresenta lo spirito del paese e che incarna, se vogliamo, tutto quello che è come ci si deve comportare quando si è britannici. Ovviamente l'ideale è sempre molto difficile da rappresentare se qualcuno è umano. Siccome non sono ancora degli AI e non sono ancora dei robot, è facile che ovviamente, come in tutte le famiglie, ci siano discordie, ci siano liti, ci siano, diciamo, dissapori, ecco, almeno quello. E quindi loro devono cercare di incarnare il meglio dello spirito di questo popolo, di ricordare a tutti che cosa vuol dire essere britannici, cercare di fare del bene, ma poi tra di loro sono umani e quindi
0: E si scannano.
1: ecco, magari sì.
0: Grazie davvero Deborah Bonetti per essere stata con noi e averci aiutato a comprendere che cosa succede nei palazzi a corte e perché si crei così tanto interesse a livello globale su ciò che staremo a vedere adesso preparerà il rientro di Harry e Meghan a Londra. E noi ci vediamo presto, proseguiamo con
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie,
0: Grazie
2: Deborah.
0: Europe. Chiedere a Francesco se si è
2: Posso
0: sentito un po'
2: confessarti,
0: shakerato da
2: Antonella?
0: questo.
2: Sì, io guardo alla famiglia reale un po' come si guarda un'anaconda allo zoo, cioè nel senso al riparo di un vetro, possibilmente con un misto, diciamo, di fascino, ma anche di preoccupazione, no? A parte gli scherzi, ho letto anche, non so se volevi farmi un commento al volo prima di fermarci per qualche minuto, che il piccolo George, che poi ormai non è più piccolissimo, ha iniziato la scuola all'Eton College.
0: Sì,
2: Non aveva
0: frequenta
2: tanta scelta,
0: Eton.
2: però non è che poteva iscriversi da un'altra parte.
0: No, perché quello è il college che forma la futura classe dirigente britannica che hanno frequentato tanti ex primi ministri, che hanno frequentato il padre William e lo zio Harry, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e chiaramente non più piccolo perché ormai ha alto come l'altissima mamma Catherine, come si chiama nel Regno Unito Kate, come la chiamiamo in Italia, e sicuramente insomma la sua strada ormai è un po' più lontana da casa, sarà meno protagonista come dire, dell'attenzione dei tabloid per la vita comune, ma ci sono gli altri due che si daranno da fare per non far sentire la sua mancanza.
2: Eh sì, è così, questi sono gli aspetti, insomma, più affascinanti di un regno così antico, ecco, vedere. Sapere, ecco, che tutti i tuoi antenati, oltre che un sacco di persone importantissime, hanno frequentato la tua scuola, è qualcosa, insomma, di affascinante e anche di immagino piuttosto sfidante per George, che però mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle, come si suol dire. Allora, cara Antonella, abbiamo ancora tanto di cui parlare, perché tra poco so che intanto andremo anche un po' sul mondo cinematografico, dove peraltro, insomma, il Regno Unito è un'eccellenza, ma ci saranno anche dei legami importanti con l'Italia, che è stata, come dire, palcoscenico principale. Seguiamo anche ovviamente sempre l'attualità, qualche altro commento, qualche altra curiosità. Direi che ci prendiamo una piccolissima pausa, l'ultima, e poi rientriamo insieme per il gran finale di God Save Europe. Quindi l'invito è assolutamente a rimanere con noi.
3: Giornale radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia. Con Antonella Zangaro.
5: Torniamo in diretta. God Save Europe, e ricordo anche noi, e ricordo il re, perché no? Elisa Cabrini è stata con noi in regia finora e rimani anche per l'ultima parte. Ho bisogno di te, del tuo sorriso. E poi Francesco Massardo, che abbiamo un po' shakerato parlando di Royal Family, questa parte così importante della cultura britannica. E a voi il 334 11 11 662 per scriverci, dirci la vostra, sgridarci se non vi facciamo sentire le canzoni quanto vorreste. E nella nostra ruota, la nostra London Eye che gira in alto e in basso, andiamo in alto perché guarderemo con attenzione oggi, nella giornata di oggi, ciò che accadrà a Portsmouth, dove si attendono nuove proteste dei patrioti. L'estrema destra, quella che va oltre Farage, contro gli sbarchi, contro l'arrivo dei migranti, dove verranno attuate le leggi che vietano di indossare i passamontagna, di coprirsi il volto nelle aree delimitate dalla polizia, e lo scontro tra appunto i manifestanti che si chiamano patrioti e Stand Up to Racism, cioè le proteste pacifiche che invece vogliono accoglienza, perché le abbiamo viste la settimana scorsa a Dover, saranno a Portsmouth a partire da oggi in giornata. Speriamo che insomma non si debba assistere a scontri che poi vanno solo a penalizzare le persone, i cittadini di territorio, che fanno i conti con un mondo che cambia.
6: Sì, è così, è un altro scenario da tenere sotto controllo. È stata un'estate, ma direi che si può andare tranquillamente anche ai mesi precedenti, complicata su questo fronte. Ricorderete i riots, diciamo le rivolte in Irlanda del Nord, Ballymena, ecco, dopo con la caccia al migrante, ecco, che si è scatenata dopo un caso di omicidio, insomma, che aveva scosso la comunità, il caso di Portsmouth, anche le grandi manifestazioni a Londra il settembre scorso, con centinaia di migliaia di persone in piazza, appunto con le bandiere, con la croce di San Giorgio, che è la bandiera di Genova, tra l'altro, questo ci tengo a rivendicarlo pubblicamente su queste frequenze. Poi è una storia interessante, magari una volta la racconteremo. Allora, cara Antonella, c'è questo e poi c'è la ruota che gira, perché ci sono temi anche decisamente più pop in arrivo, ma c'è anche la nostra musica che non manca mai, e allora io ripartirei da lì. Katie Tunstall, questa è The Other Side of the World.

0: torniamo in diretta. Mi sto facendo una nuova cultura musicale, caro Francesco Massardo, grazie alle canzoni che lancia la nostra Elisa Cabrini dalla regia, che non appartengono naturalmente alla mia storia, alla mia cultura, però ho imparato tantissimo adesso rispetto a quali siano i grandi gruppi, le grandi band britanniche. E invito chi non l'abbia ancora fatto a contattarci 334 11 11 622. Francesco, torniamo, perché noi ci agganciamo all'attualità, perché il Festival del Cinema di Venezia volge a conclusione, ma l'industria cinematografica britannica è come dire un asset importantissimo nella storia, nella cultura e anche nell'economia del paese, che approfitto di questa concomitanza per raccontare. Sai come ho pensato di farlo? Attraverso i sogni, attraverso il sogno di una giovane regista, autrice, fondatrice di Nervosa Pictures, e che molti hanno conosciuto attraverso il suo lavoro, perché è tra coloro che ha ideato e creato Miss Fallaci, la serie TV che avrete visto su Oriana Fallaci. Alessandra Gonnella con noi oggi a God Save Europe, benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, grazie mille per avermi chiamato.
0: Grazie per essere con noi. Ho detto attraverso un sogno, perché il cinema, le produzioni sono sempre state, come dire, la stella cometa che un giorno a 19 anni ti hanno portata non a caso nel Regno Unito per studiare alla scuola di cinema e seguire questa tua passione nel luogo che hai ritenuto essere il più adatto per la tua formazione. Ci racconti qualcosa di questo passaggio?
2: Sì, io sono sempre stata innamorata della cultura anglosassone, della lingua, fin da quando insomma ero piccola, e quindi ero ancora in Italia, frequentavo addirittura l'asilo, quindi c'è sempre stata un po' l'Inghilterra, ma anche l'America, l'Australia, tutto il mondo anglosassone insomma nel mio percorso di formazione. Quando a 11 anni sono andata per la prima volta a Londra, ho unito i puntini e ho pensato: questa è casa mia, quindi non vedo l'ora di tornarci a vivere quando ovviamente avrò finito il liceo. Quindi esattamente 3 mesi dopo il diploma del liceo classico, in provincia di Treviso, a Montebelluna, sono partita per Londra e sono qui da 12 anni, perché adesso ne ho 31, e ho frequentato due scuole di cinema, perché comunque un sogno che ho coltivato appunto fin dalla giovane età era anche quello di diventare una regista e lavorare nel mondo del cinema. E quindi ho studiato insomma alla Met Film School e poi alla Scuola Nazionale di Cinema del Regno Unito, Beaconsfield. Mi sono laureata e, come tanti cineasti insomma emergenti, ho fatto diversi cortometraggi.
0: Parliamo di quello che è stato la svolta alla tua carriera.
2: Esatto, uno di questi
0: avventura.
2: È stato A Cup of Coffee with Marilyn, dove avevo coinvolto già Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci. Raccontava strettamente l'episodio, l'aneddoto della sua mancata intervista con Marilyn negli anni 50, quindi la prima volta di Oriana in America, e le musiche sono state composte anche da Francesca Michielin. Quindi insomma è stato un bel progetto ambizioso, ci ho messo 2 anni per costruire questo corto da 20 minuti, quindi per dire quanto tempo ci vuole a mettere in piedi una cosa del genere, soprattutto con pochi mezzi a disposizione e pochi soldi. Quindi è stato un lavoro veramente di sacrificio e passione, ma ha pagato, perché poi ho vinto il Nastro d'Argento nel 2020, avevo 25 anni, quindi anche questo abbastanza un record abbastanza da giovane insomma, soprattutto
0: memorabile,
2: in Italia.
0: Memorabile, brava, certo.
2: E lo stesso anno, era il 2020 appunto, siccome ho passato molto tempo in casa come tutti noi durante il lockdown, ho sviluppato insomma la serie in 8 episodi di su Oriana Fallaci, perché tutti guardavano il corto e mi dicevano: ma questo devi andare avanti su questa storia, perché ovviamente c'è tutto un mondo da raccontare, Oriana che ha vissuto 200 vite, quindi espandi questo racconto su Oriana. E quindi mi sono riletta tutto e ho iniziato a tracciare questo racconto sull'Oriana giovane, insomma, quindi degli anni 50. E lo stesso anno, quindi, insieme alla produzione che poi è stata Minerva Pictures e Red String, che aveva prodotto il mio corto, abbiamo presentato il progetto al Mia Market durante la festa del cinema di Roma, e abbiamo vinto insomma come miglior pitch. E poi da lì Paramount ci ha diciamo selezionati per poi portare avanti il progetto. Infatti è una produzione insomma di

0: Paramount Studios, quindi anche americana, se vogliamo, visto che il viaggio di Oriana era, insomma, in America. E ecco, insomma, ci abbiamo messo diversi anni, quindi è uscita solo l'anno scorso su Rai 1, se qualcuno di voi, insomma, l'ha vista, se si è ricordato di guardarla l'anno
1: E
0: scorso.
1: nel
0: E quindi,
1: frattempo,
0: ecco.
1: cara Alessandra, tu non ti fermi perché ci racconti di tempi lunghissimi e ci racconti del tuo viaggio a Venezia, ma non per vedere i film, ma per fare business. Ma perché l'Italia, il cinema, il Festival del Cinema di Venezia sono un luogo ideale, più vantaggioso, perché stai cercando in realtà di creare un nuovo ponte con il Regno Unito?
0: Diciamo che il Festival di Venezia ovviamente è uno dei maggiori festival dell'anno, quindi insieme a Cannes e a Berlino cerco, insomma, di presenziare a tutti questi festival che hanno una risonanza globale, perché ovviamente, insomma, ci sono film, ci sono sfilate ovviamente di star e persone importanti, c'è una discussione sempre anche molto accesa, no? Se vedete, no? Durante le conferenze, cioè esce sempre qualcosa che comunque riesce a catturare l'attenzione dei media globali in quei 10 giorni, no? Di bolla festivaliera, quindi è comunque, cioè, già bello essere in mezzo a tutto questo, e anche in queste bellissime scenografie di queste bellissime città. Poi sono veneta, quindi Venezia a maggior ragione,
1: Nel
0: però
1: cuore.
0: ovviamente sì, dicevo, come, insomma, ti raccontavo anche, avendo fondato nel frattempo la mia Nervosa Pictures, che è una società di produzione con sede a Londra, ma ovviamente con me a capo, che sono ormai mezza italiana e mezza britannica, perché ho anche il passaporto. Insomma, la società nasce proprio con questo intento di voler cercare di creare questo ponte tra Regno Unito e Italia, le rispettive, insomma, industrie audiovisive, quindi trovare, cercare di portare avanti quei progetti che abbiano insomma, degli elementi in comune, che siano la lingua, l'IP, diciamo, no, di partenza, se c'è un libro, una storia, un personaggio, i luoghi, insomma, di scambio, perché ancora, appunto, se sento che non è ancora stato fatto, diciamo, veramente questo lavoro. Ci sono state poche collaborazioni nel passato effettive tra UK e Italia, e quindi, insomma, io facendo parte un po' anche di questa nuova onda, no? Di filmmaker, se vogliamo, insomma, e siamo in un momento storico comunque in generale un po' in crisi, in cui stiamo tutti capendo cosa dobbiamo fare. Almeno insomma, cerco di trovare nuove strade, quindi non è una strada che esiste già, quindi sicuramente vado a questi festival per parlare, connettermi con le persone, trovare persone con cui collaborare, perché alla fine poi, no, conta sempre, insomma, il rapporto che tu crei con le persone e se c'è modo di collaborare professionalmente, perché poi, come avevo detto in precedenza, è un lavoro talmente lungo, no? Cioè, devi passare talmente tanto tempo insieme, è una maratona, quindi
1: Di
0: devi cioè,
1: resistenza,
0: trovare i
1: certo.
0: collaboratori giusti è la cosa più difficile, e
2: Ecco,
0: quindi ecco.
2: voglio chiederti, insomma,
0: Sì.
2: assolutamente se hai avuto occasione di vedere il documentario sugli Oasis, visto che metteva insieme, diciamo, Venezia con la Britishness, e poi, insomma, ti facciamo intanto già i super complimenti. Magari tra un po' ci ascoltiamo anche il trailer di Miss Fallaci. Io lo dico anche da, insomma, cara Antonella, sai che tra poco sarò in conduzione di Cosmo 2050, ogni tanto abbiamo come ospite Paolo Nespoli, quindi mi sento in qualche modo intrigato
0: Sì.
2: dalla storia, anche se credo si occupi di una parte un po' precedente, ecco, della vita di Miss Fallaci. Ma devo anche lanciare il prossimo brano, che è l'ultimo di questa nostra puntata. Ti chiederei quindi di rimanere con noi, poi ci togli ancora qualche curiosità. Noi ripartiamo, cara Elisa Cabrini, dalla musica di Gracie Abrams, e questa è la sua Good Reason.

0: il nostro ultimo piccolo pezzo di God Save Europe con Elisa Cabrini in regia, Francesco Massardo. Stiamo trattenendo anche Alessandra Gonnella perché vogliamo ascoltare insieme un breve brano di Miss Fallaci, che lei appunto, sul quale lei ha lavorato ideandolo.
1: On the top, take it one more time. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: L'Europeo, buongiorno.
3: Signorina Fallaci, questo è un giornale. Esistono delle gerarchie e mi permetta dei modi.
2: Ma lei lo sa benissimo che la mia intervista a Togliatti sarebbe migliore.
3: Non posso!
2: Mi sono messa in un guaio.
4: Qual è la novità?
2: Io devo andare a New York a trovare Marilyn Monroe e non so come fare. Questa è l'unica idea che mi è venuta in mente. Sono una giornalista, ho bisogno di un interprete. Vuoi aiutarmi o no?
5: Cheers!
4: Cheers!
2: Orson Welles.
6: Alla gente piace che le si racconti.
7: A me non piace quello che lei sta facendo al giornalismo.
6: Sai, ha semplicemente trovato la sua voce, il suo stile, è quello che dovrebbe fare ogni giornalista.
2: Allora, che intervistiamo per primo? Non è così semplice.
0: Ecco, queste sono tutte le domande, i temi che ci poniamo noi, di cosa parliamo, che taglio diamo, qual è l'angolo di analisi, e sicuramente Oriana Fallaci, grande maestra in questo senso, e grazie Alessandra Gonnella per avercela raccontata. Io prima di salutarti ti faccio solo, ti do la possibilità di rispondere a quello che ti ha chiesto Francesco Massardo,
8: sì,
0: aggiungendoti,
8: aggiungo,
0: ma credi che oggi sarebbe possibile?
8: Aggiungo una cosa al volo, Antonella, e poi faccio rispondere Alessandra, perché insomma il fenomeno ISIS a Venezia è stato lampante. Io faccio parte di quelle, insomma, migliaia di persone che circa un anno fa, me lo ricordo perché era il giorno del mio compleanno, ho passato tutta la giornata guardando il telefono perché avevo 19.000 20.000 persone davanti a me per prendere un biglietto per Wembley, e poi sono stato rispedito a casa, quindi ho bisogno di una risposta.
9: Purtroppo non sono riuscita a prendere il biglietto per guardarlo, però è fuori nei cinema UK, quindi andrò a vederlo domani da spettatrice normale qua in un cinema a Londra. Però posso dirvi che conosco la montatrice Martina Zamolo, che è un'altra italiana talentuosa che abita a Londra e che ha montato questo progetto per molti mesi. E quindi sono molto orgogliosa di lei, un'altra italiana, donna giovanissima, che ha fatto la montatrice di questo iconico documentario sugli Oasis. Quindi
0: Alessandra,
9: tanti
0: credi
9: italiani
0: che
9: all'estero.
0: Ecco, il tuo esempio, questo di questa collega, oggi è ripercorribile? È lo stesso possibile sognare uno sbarco nel Regno Unito a Londra, nell'industria del cinema? Una risposta proprio velocissima.
9: Che sia possibile, insomma, è possibile. Ci sono degli ostacoli oggettivi, insomma, di regolamentazione dopo la Brexit, che rendono, diciamo, il tutto molto più difficile, molto più complicato. Per ottenere lo sponsor, il visto, ovviamente ci vogliono delle certezze, ci vuole appunto la sponsorizzazione, una certa soglia, insomma, minima di stipendio e una certa continuità, cosa che la film industry per definizione, secondo me, cioè, no, come tutte le industrie creative, non può garantire. E quindi questo è il problema, insomma, questo è il motivo per cui è molto più difficile, diciamo, venire qua alla ricerca di esaudire, insomma, il proprio sogno, cioè passando attraverso mille lavoretti che magari, no, non sono quel lavoro che ti danno lo sponsor, ma che sono naturali, no, per il percorso di qualunque creativo e artista. Ecco, quella cosa,
0: certo,
9: lì adesso è diventata molto più complessa, motivo per cui è molto è come andare in America, cioè venire qua a esaudire il proprio sogno da regista è come andare a New York o a LA. Insomma, è difficilissimo ottenere,
0: certo,
9: lo sponsor per rimanere lì, ecco. Però la cosa, cosa bella è che ci sono tante opportunità in Europa, in Italia, se, insomma, in qualche modo ci sono, ovviamente diverse, però insomma anche in Europa c'è molto fermento, il cinema è vivo, basta andare a questi festival, è pieno di film fatti tramite coproduzioni europee di tutti i nostri paesi vicini di casa, di diversa lingua, eccetera, che si mettono insieme, mettono i soldini insieme per fare un film, magari, no, che costa poco,
0: certo,
9: ma alla fine viene bene e va a questi festival pazzeschi, magari anche un messaggio importante, quindi non sottovalutiamo anche l'Europa.
0: Alessandra, stai attenta alla, sì, porta di casa, perché Francesco Massardo potrebbe presentarsi per venire a vedere il film degli Oasis,
9: no,
0: insieme,
9: vabbè,
0: a te.
9: Dai, vabbè.
0: Grazie Alessandra Gonnella per essere stata con noi.
9: Grazie mille a voi, grazie, buon proseguimento.
0: Grazie. Francesco, la cavalcata sugli ultimi minuti
8: Eh sì, beh, intanto bello chiudere, bisogna dirlo, giovanissima, perché mi sembra di aver sentito che siamo coetanei io e Alessandra, quindi a questo punto proprio giovanissima, ma giovanissimissimissima. E allora noi siamo verso la chiusura, ci rimane il tempo per fare credo un paio di considerazioni. Intanto che questo mi sembra, come dire Antonella, l'inizio di un bel percorso qui su Giornale Radio. Ultimamente sembra che un 40-50% delle cose più interessanti in Europa accadano proprio nel Regno Unito, quindi questo è veramente un osservatorio speciale. Tu sarai cieli permettendo, voli permettendo a sì. Londra, poi insomma, a raccontarcelo, corretto?
0: Sì, assolutamente, conto di rientrare. Naturalmente quando si blocca l'aeroporto di Heathrow, che come dire è uno snodo non solo europeo ma mondiale, di un certo calibro, di un certo peso, è chiaro che poi l'onda lunga ha un effetto a medio-lungo termine, però confido di rientrare al più presto e di raccontarvi ancora tanto altro. Tra l'altro io mi sono tenuta da parte, lo racconterò la prossima volta, la storia di questa corsa a vedere l'arazzo di Bayeux, che ci racconta le relazioni tra Regno Unito e Francia. Ma sai perché vi faccio solo un anticipo? Perché è bello raccontare il Regno Unito, perché uno dei titoli, se non vado errata, era sul Times, di quello che è stato il debutto di questa apertura al British Museum, è stato con coloro che cercavano di imbrogliare tagliando corto sulla fila e i cosiddetti, permettimi il termine un po' bolognese, ciabattoni, che anziché usare il tempo necessario per guardare questi 70 metri di arazzo incredibile, magari indugiavano più del necessario, cosa che un inglese non dovrebbe mai fare per rispetto degli altri, e quindi hanno rallentato i tempi, le code, c'è chi si è reso, ecco, l'italianizzazione del Regno Unito, non è vero? Noi rispettiamo le code e rispettiamo
8: sì,
0: i tempi.
8: Più o meno. Più o meno. I tempi, soprattutto in questa trasmissione, li abbiamo rispettati al grande. Posso dirti veramente un piccolo aneddoto su questa cosa delle code che mi fa sempre ridere? Ero in Irlanda in realtà, però diciamo che conta come Regno Unito da quel punto di vista l'abitudine, e dovevo prendere un bus dall'aeroporto di Dublino e fare quindi la coda, diciamo, per entrare nel bus, solo che non c'era assolutamente nessuno, ero l'unica persona presente, quindi mi sono messo, diciamo, seduto in fondo, ecco, alla coda per potermi sedere. E ricordo proprio della gente che mi guarda stupita, e anche l'ufficiale, insomma, di polizia, che arriva a chiedermi: ma come mai non sta facendo la fila? E dico: ma non c'è nessuno, perché devo fare la fila da solo e aspettare questo bus? E poi insomma è stato, come dire, un esempio lampante. Poi però mi sono messo lì in fila al primo posto e tutti quanti erano tranquilli, anche se c'ero soltanto io in coda. Questo per darvi un'idea di quanto sia quasi una religione, Antonella, quella del queuing nel UK, così.
0: Esattamente così, come quello di salutare, abbiamo detto, l'autista del bus quando si scende e ringraziarlo, e tante altre piccole abitudini tanto britanniche che vi racconteremo il sabato dalle 12 alle 2 in diretta su Giornale Radio. E io, Francesco, devo ringraziarti con le lacrime agli occhi per essere stato con me in questo debutto, e felicissima di aver visto per due ore il sorriso e l'incoraggiamento di Elisa Cabrini in regia, che mi dava il segno come un direttore d'orchestra, e il suo cocorito bellissimo che ogni tanto faceva un'incursione, la mia gatta non si è fatta vedere. Saluto anche la mamma di Elisa che ci ha seguito, Antonella, e ringrazio tutti i radioascoltatori che sono stati con noi in queste due ore. Vi racconteremo tanto altro di questo paese e di come si guarda al resto del mondo da questa prospettiva, lasciando invece la linea a Marketing con Vista con Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. E Francesco, God save Europe, save us and save the King as well.
8: Buon weekend.
5: Giornale Radio.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: Sono le 14.
10: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
5: A Settefrati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
12: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
5: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
12: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel Naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei Navigli.
5: Lo sport con la MotoGP. Sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle 15, il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ma quindi, ma che cosa succede?
1: C'è una sigla.
2: È discoteca.
3: Aspetta.
0: Ciao.
3: Passerotto.
0: Mamma mia.
3: Passerotto, non andare via.
1: Aspetta che mi allontano.
3: Aspetta. Salutiamo tutti i nostri passerotti all'ascolto. È sabato pomeriggio.
1: Ma non è domenica mattina.
3: No.
1: È sabato pomeriggio.
3: Questa volta è sabato.
1: Ma cosa è successo?
3: È sabato pomeriggio e ce lo ricorda proprio lui, Claudio Baglioni. Senti, grazie Elisa, grazie. La conoscevi questa canzone?
1: Sì, me la ricordavo.
3: Ci sono troppe cose da commentare. C'è da commentare un sabato pomeriggio.
1: Io non l'avevo preparato.
3: C'è da commentare una sigla nuova di Zecca.
1: Bellissima.
3: Ma quanto è bella.
1: No, ma questa spacca.
3: No, ragazzi.
1: Questa diventa una hit, te lo dico. Ascolta un fesso, come si dice a Roma.
3: Ma soprattutto c'è da commentare il ritorno di quelli del marketing. Siamo noi, Marketing con Vista Show. Sabato pomeriggio, sabato 12 settembre 2026, qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo tornati noi in ascolto, Davide Schioppa, e al mio fianco il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, Alessandro Musumeci.
1: No, stavo aspettando l'ovazione. È arrivata anche perché è sabato, quindi giornata di partite. Bene.
3: Ciao professore.
1: Ciao collega.
3: Allora, Alessandro, è finita l'estate.
1: Vabbè.
3: Quasi.
1: Ci sta, dai.
3: Da calendario ancora no.
1: No, da calendario no, però dai, diciamo allora, che siamo sul back to school.
3: Dimmi una cosa che ti ha incuriosito di quest'estate.
1: Parliamo di marketing, ovviamente, no?
3: Di che vuoi parlare, sai? Alessandro?
1: Allora, caro Davide, se mi parli così con l'accento, con lo slang romano, cosa mi ha interessato, te lo dico subito. La collab o la partnership, collab, quella che, come vuoi chiamarla, tra Francesco Totti, il pupone, il capitano della Roma, e la nuova squadra massima Roma, una delle due squadre nuove di basket nell'orizzonte capitolino. Quindi questa mi ha interessato perché so che a te non piace, quindi adesso ti lascio parlare. So che non ti piace.
3: Che c'entra?
1: A me invece la trovo molto interessante, perché comunque il basket a Roma lo stanno in qualche modo rifondando, e quindi quale personaggio migliore per attrarre tifosi di Roma se non il capitano?
3: È come se LeBron James venisse a parlarci di calcio. Non sono d'accordo. Secondo me è stato un autogol per Totti. Mi è sembrato un'azione del tipo: oh, c'ho bisogno di guadagnare. No, Totti non c'ha bisogno di guadagnare sul basket. Secondo me è un po' un autogol. No, non te l'appoggio questa, caro compagno di merende.
1: Non è che dobbiamo essere sempre d'accordo. E allora adesso, visto che non sei d'accordo con me, visto che mi critichi sempre, a te cos'è che è piaciuto quest'estate?
3: Lo devo dire?
1: Non lo so, dillo.
3: Mi vergogno, lo dico lo stesso.
1: Non lo so, la Caprini ti dice che lo devi dire dopo,
3: Allora lo dico dopo, al prossimo coming up. Seguiteci nel frattempo, sentiamoci un po' di musica.
1: Vai.

0: Jesse.
1: E siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Show, sabato 12 settembre 2026. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci.
2: Ci sono.
1: Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Sento una musica. Che succede?
2: Una sigla.
1: No,
3: la pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti.
1: Fare
3: lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono.
1: Insomma, attenzione.
2: Non sono cazzate.
1: Attenzione.
3: Siamo i figli di mezzo della storia.
2: Hai capito? Ah, ma l'ho riconosciuta.
3: Non abbiamo né uno scopo.
1: L'ho riconosciuta.
3: Non abbiamo la grande guerra.
1: È Fight Club. E questo è il club del marketing.
2: Siamo un Fight Club anche noi.
1: Vediamo chi è il nostro primo ospite di questa nuova stagione del nostro Fight Club del marketing. Elisa, ci abbiamo il nostro ospite al telefono. Allora lo annuncio io.
2: Vai.
1: Lui è di origine bolognese, ma vive a Milano. E per lavoro si occupa dei brand più dolci che abbiamo sul mercato internazionale. È il Region Media Manager di Ferrero e soprattutto è stato proprio fino a qualche giorno fa il presidente della giuria degli Effie Awards. Signore e signori, in collegamento Edoardo Felicori. Ciao Edoardo.
4: Ciao Davide, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
1: Sei il nostro primo ospite di questa nuova stagione di Marketing con Vista Show. Grazie per la tua presenza.
4: Grazie a voi.
1: Allora, io ti lascio al mio compagno di merende,
2: esatto,
1: ad Alessandro,
2: esatto,
1: che ha qualche domanda per te.
2: Ciao Edoardo, allora cominciamo da qualche domandina. Intanto una domanda che mi interessa particolarmente, cioè questo cambio di prospettiva, che effetto ti fa passare da uomo di azienda a giudice delle campagne di altri, che poi possono essere anche i tuoi diretti competitor? Ecco, questo cambio di prospettiva è molto interessante.
4: Sì, beh, diciamo che quest'anno ho avuto l'onore di presiedere la giuria, per cui di fatto non valutavo le campagne, avevo un ruolo un pochino più di super partes e quindi di un po' conciliare, diciamo, quelle che sono state le discussioni e trovare, diciamo, punti di incontro. Però su 8 edizioni di Effie ne ho fatte 6 da giurato e quindi conosco bene il ruolo. Ma devo dire che è molto interessante questo cambio di prospettiva, come l'avete chiamato voi, perché di fatto Effie ti costringe a essere molto analitico nelle analisi, a valutare tanti casi, magari di industry e di clienti o di mercati che magari conosci meno, che sono un po' fuori da quello che è, diciamo, il tuo lavoro quotidiano. Per cui c'è tanto lavoro, c'è tanta passione anche, devo dire, che ho ritrovato come ogni anno una giuria. Ho avuto veramente l'onore di presiedere una giuria super competente, composta da tantissimi professionisti, sono circa 80, pensate, i giurati che lavorano dietro le quinte agli Effie Awards.
1: Ma aspetta, quindi, Edoardo, qui c'è scritto un messaggio la mamma di Alessandro. Alessandro, tua madre mi ha scritto
2: a
1: e
2: te,
1: dice: ha scritto a me. Dice: scusate, ma mi spiegate che sono gli Effie Awards? Adesso lo spieghiamo rapidamente. Cara mamma di Alessandro, gli Effie Awards sono il premio uno dei premi più prestigiosi che ci sono al mondo sul mondo della pubblicità. Sicuramente il premio più prestigioso che abbiamo in Italia sul mondo della comunicazione e della pubblicità, e premiano l'efficacia pubblicitaria. Quindi non premiano, Edoardo, correggimi se sbaglio, non premiano la campagna, la pubblicità, lo spot esteticamente più bello. Premiano quell'attività di comunicazione, quella campagna che è stata più efficace per raggiungere gli obiettivi. Ho detto bene, presidente?
4: Hai detto assolutamente bene, è esattamente questo, è anche la prospettiva, dal mio punto di vista, proprio più interessante, proprio perché per vincere un Effie devi avere una strategia che funziona tutto tondo, devi mettere insieme tutti i puntini, diciamo tutti gli ingredienti che poi portano al successo di una campagna, quindi a partire da degli obiettivi molto chiari, un'identificazione di un insight molto forte, una realizzazione creativa che ha sempre ovviamente un ruolo centrale per chi fa il nostro mestiere, ma funzionale appunto a questo framework, un media mix coerente e ultimo ma non ultimo, che tra l'altro è la parte più importante e pesata maggiormente poi nella votazione, nel concorrere al voto complessivo della giuria, un layer di misurazione estremamente solido, una misurazione di KPI che decretano o meno il successo di una campagna. Quindi per vincere un Effi tutte queste parti devono lavorare in maniera sinergica, e non è mai scontato e banale, sapendo insomma come funziona il lavoro tra i diversi attori che poi concorrono alla realizzazione di campagne efficaci. Quindi Effi costringe un po' tutti gli attori della filiera a lavorare veramente in maniera sinergica. Si è parlato, si parla, ne hanno parlato, l'hanno ricordato anche il presidente Travaglia e il presidente Arduini, di un sistema Effi, proprio di un modo di lavorare, e se si lavora in questa maniera di sicuro si favorisce anche un migliore scambio, un migliore lavoro tra le diverse agenzie e clienti che sono coinvolte nella realizzazione.
1: Presidente, adesso noi dobbiamo essere particolarmente efficaci con gli ascoltatori, quindi rimani con noi, mandiamo un brano musicale.

0: Okay. Siamo tornati, siamo qui, siamo sempre noi, quelli del marketing sulle frequenze di Giornale Radio. Questo è Marketing con Vista Show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, ma soprattutto al telefono il nostro primo ospite di questa stagione, Edoardo Felicori, Region Media Manager di Ferrero e soprattutto ultimo presidente di giuria ai premi Effie Awards. Edoardo, grazie per essere rimasto con noi questo sabato pomeriggio. Stiamo facendo un'amabile chiacchierata sull'importanza dell'efficacia nel mondo della pubblicità. E Alessandro, hai ancora una domanda per il nostro ospite?
1: Poi io sto imparando, caro Davide, perché quest'anno agli Effie a me non è che sia andato benissimo.
0: Non ti è andato bene?
1: Non mi è andata bene.
0: Te la devi prendere col presidente.
1: Non lo so, caro presidente, adesso poi ne parliamo. No, ma a parte questo, ma ci ha detto Edoardo cosa bisogna fare e perché, come una campagna può essere davvero efficace. Ma torniamo al ruolo di presidente di una giuria. Ecco, chiaramente quando si fa questo tipo di lavoro, poi si devono confrontare giurati dalle sensibilità anche molto diverse. Ecco, dov'è che hai trovato, Edoardo, più difficoltà a riunire un pochino l'accordo, a trovare un punto d'incontro tra i giurati?
2: Ma guarda, dipende un po' dalle campagne, ne abbiamo valutate tante. Molto spesso si trova facilmente una convergenza, perché il progetto è talmente chiaro e nella sua composizione. E soprattutto una delle difficoltà maggiori che hanno le agenzie e i clienti che candidano le campagne è trovare il giusto modo di candidare le campagne. Questa è una grande raccomandazione che facciamo a ogni edizione di Effie.
0: Hai capito, Alessandro?
2: Bisogna presentarle bene le campagne.
0: Devi presentarla bene.
2: Come, scusa?
0: No, dicevo ad Alessandro che comunque la deve presentare bene la campagna, perché poi si lamenta con te che sei il presidente, ma non c'entri nulla.
2: Non è un lavoro banale.
1: Adesso ci lavoriamo un po' meglio per l'anno prossimo.
0: Però posso dire una cosa, spoiler, scusami presidente, prego. Alessandro si lamenta che insomma non gli sono andati bene gli Effie, però io spoilero che anche l'azienda del nostro presidente di giuria non è che sia andata proprio benissimo quest'anno gli Effie, vero?
2: Quest'anno ciccia, vero, zero premi.
0: Vedi Alessandro, come si dice dalle nostre parti a Roma, a chi tocca
1: non se ingrugna.
0: Scusami Edoardo, scusami presidente.
1: Infatti, Edoardo, a questo punto chiusi gli Effie, poi tu torni al tuo lavoro in Ferrero. Cos'è che ti porti dietro da questa esperienza anche nel momento in cui guardi alla comunicazione, no? Perché in qualche modo poi impatterà anche il tuo lavoro, immagino.
2: Ma assolutamente sì, guarda, io come dicevo prima ho partecipato a tante edizioni, ma perché lo trovo un impegno grosso, però lo faccio volentieri perché è un momento assolutamente arricchente. Devo dire che partecipare a una giuria così qualificata è un momento di networking importante, di confronto, di stimolo, quindi si conoscono anche nuove persone, si rincontrano anche vecchi amici e ci si confronta su tematiche che poi sono un po' il cuore del nostro lavoro. Insomma, la comunicazione e il media sono un mercato in costante evoluzione, quindi da Effie escono anche un po' quelle che sono le direttive, ti danno un po' il polso di dov'è la comunicazione e dove sta andando soprattutto. E questo lavoro poi, devo dire, da qualche anno viene certificato e viene riassunto in maniera egregia dai report anche che Ipsos fornisce all'organizzazione degli Effie, che tira un po' le fila, diciamo, dalle giurie e dai premi dell'anno e dà delle indicazioni estremamente chiare dove sta andando la comunicazione, senza mai perdere di vista però quel tema centrale che è un po' il fil rouge di questo premio e quello che lo caratterizza e lo differenzia rispetto ad altre competizioni, che è l'efficacia, quindi progetti di comunicazione che portano dei risultati concreti.
0: Ho una domanda impertinente per il presidente. Sì, assolutamente. Allora, gli Effie Awards si sono chiusi, quindi non c'è più alcun rischio di inquinare le acque. Presidente, siamo noi tre e qualche centinaio di migliaia di ascoltatori. Qual era la campagna che preferivi? Qual è stata la campagna che hai detto: ah, caspita, mi sarebbe piaciuta averla fatta io questa campagna?
2: adesso fare nomi e cognomi non è elegante. Devo dire che io ne avevo una tra le mie, dico e non dico, poi leggerete e sentirete insomma un po' i vincitori. Ce n'è una che ho trovato estremamente ben fatta, con una chiave di ironia che è una delle cose che è emersa in maniera netta anche quest'anno, è sempre stata una chiave, diciamo, di successo e di efficacia della comunicazione, quella della leva dell'ironia, di twist narrativi, insomma, che in qualche modo rompono degli schemi e quindi catturano poi l'attenzione. Ne avevo una di un importante, diciamo, player che lavora nella ristorazione, che per me è stata fantastica, ha trovato una delle modalità di espressione, ha creato un'amplificazione sui social clamorosa, una musica di un certo tipo, una realizzazione appunto strategica dei risultati alla fine che sono andati a sottolineare il successo dell'operazione, che non ha vinto l'oro, quindi sto parlando di una campagna che non ha vinto l'oro, che per me insomma mi è rimasta veramente nel cuore. L'ho trovato,
3: questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi,
0: facci i nomi e cognomi. Presidenti, qui ci siamo noi due,
1: sono tutti presidenti,
0: che ci stiamo arrovellando il cervello per capire ma qual è questa campagna.
1: Ma forse io ho capito,
0: tu hai capito forse,
1: sì, ma forse no,
0: non lo so,
1: forse
0: non lo so. Andate sul sito degli EFI a vedere le campagne che hanno vinto.
2: Vi do un indizio in più: ha portato tante persone a fare dei balletti su dei gesti
0: ce
2: particolari.
0: L'ho. Allora la dico, allora presidente, la dico io, così ti libero e non c'è. È la campagna, se ho capito bene, ve la ricordate adesso, cari ascoltatori, provate a ricordarvela. Qualche mese, si parla del 25, perché Effi premia le campagne che sono andate in onda, che sono andate on air
1: la
0: scorsa stagione. Un'azienda di fast food molto famosa e a te molto cara, caro Alessandro, ha fatto un balletto tipico di noi italiani quando si cerca il portafoglio.
1: Ma mi sembra Schioppa. Davide Schioppa quando vai al ristorante.
0: Quando vado che ti offro la cena, è la stessa identica
1: quando
0: cosa.
1: Quando fa finta di offrire.
0: Quindi è la campagna, tra l'altro una campagna molto virale, perché comunque il coreografo che ha fatto questo balletto era diventato famoso perché era il coreografo di una nota cantante italiana. E si parla di McDonald's, ma non lo ha detto il presidente. Non l'ha detto il presidente, era la campagna del SA.
2: L'ho detto io.
0: Edoardo,
2: come vi dicevo,
0: Edoardo. Giusto. Allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua amicizia, perché sei venuto a trovarci telefonicamente in questa prima puntata della nuova stagione di Marketing con Vista Show. Grazie per esserti prestato a giocare con noi. Insomma, speriamo di non averti fatto perdere punti in reputazione. Tu ce ne hai fatti guadagnare sicuramente, grazie di cuore, continua a seguire Marketing con Vista Show e ci sentiamo alla prossima. Noi diamo linea alla regia.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Bella questa sigla.
1: No, ma diventa una hit, te l'ho detto. Ma
0: ragazzi, questa sigla è bellissima. Comunque venite a guardarci sulla pagina Instagram perché stiamo ballando. Stiamo ballando, ve la facciamo vedere.
1: Ma li facciamo mettere anche sulla pagina di Giornale Radio.
0: Ma assolutamente. Aspetta. Allora, facciamo un appello al marketing dell'editore.
1: Eh beh, giusto.
0: Davide, ci devi mettere sulla pagina Instagram,
1: cioè,
0: di Giornale
1: la sigla
0: Radio
1: migliore in assoluto.
0: Assolutamente.
1: Adesso ci mettiamo anche un balletto, cioè spacchiamo, andiamo in hit top 10.
0: Balletto di allora, tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo possono mandarci un video con il loro balletto della nostra sigla. Adesso ve la mettiamo sui social in modo tale che la possiate ritrovare. Mandateci un balletto della vostra sigla all'indirizzo marketingconvista@gmail.com e noi vi pubblichiamo sui nostri social e vi invitiamo al telefono in trasmissione con noi.
1: Questa è la stagione del balletto,
0: quindi. È la stagione del balletto. E comunque possiamo dire queste cose. Abbiamo iniziato questa stagione dicendo dobbiamo essere più seri.
1: Esatto.
0: Signori, non ce la faremo mai. Siamo qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ascolta Davide Schioppa, Alessandro Musumeci in cabina di regia, Elisa Gabrini. Noi chi siamo? Siamo quelli di marketing con vista Sunday Show. No, non è più Sunday Show.
1: Non è Sunday Show, è Saturday
0: Night
1: Show.
0: Fever. Ma siamo noi.
1: Aspetta un attimo, Davide. Prima tu mi hai chiesto, sì, ma cos'è che ti è piaciuto di quest'estate, le
0: che
1: campagne,
0: ti è
1: eccetera. No, io ti ho già risposto.
0: Tu mi hai risposto, è vero, cioè, è vero.
1: Vedo che il rientro non è proprio semplicissimo. No. Ma a te invece, cos'è che ha colpito particolarmente quest'estate, sempre parlando di campagne di comunicazione?
0: Allora, una campagna pubblicitaria che mi è piaciuta, devo essere sincero, adesso non voglio essere quello che dice ma allora, ma fai il ruffiano con l'amico tuo. No, non è vero. Una campagna che mi è piaciuta, e faccio i complimenti a te e anche alla CMO di McDonald's, Valeria. Ciao Valeria, se sei in ascolto. Faccio i complimenti per la campagna e per la co-brand che avete fatto tra McDonald's, il menu di McDonald's, e la 500 Dolce Vita.
1: Stai facendo un complimento a me?
0: Ti sto facendo
1: così
0: un complimento.
1: Ma,
0: così,
1: ma non ero abituato.
0: Gratuito. Tra l'altro, Elisa Gabrini sta continuando a comprare menu di McDonald's per vincere una Dolce Vita. Ma non gliela puoi regalare tu una Dolce Vita?
1: No, c'è il concorso, giustamente.
0: Vabbè,
1: è ancora attivo, quindi vai Elisa,
0: mangiate il non si può fare questa pubblicità. Non si può fare, si arrabbia il nostro editore. Ma noi facciamo così, andiamo a fare un po' di rassegna stampa e poi torniamo qui. Adesso vi lasciamo con un brano musicale della nostra Gabrini.

0: Bentornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo più pimpanti che mai questo sabato 12 settembre 2026. Il sabato pomeriggio è una fascia completamente nuova per noi. Ma il sabato pomeriggio...
1: Quando si va a fare shopping.
0: Si va a fare shopping, parsi a calcetto pure se andano a fare con gli amici.
1: Vabbè, c'entra, però il sabato pomeriggio uno prende, esce, va in centro.
0: Ma tu pensa che bello, i nostri ascoltatori che stanno lì, seduti sul divano, magari con un buon libro e che ci stanno ascoltando.
1: Gli diamo i consigli di acquisto, loro escono.
0: Ma che cosa fantastica. Mi raccomando, continuate a seguire Marketing con Vista Show, in ascolto Davide Schioppa e al mio fianco Alessandro Musumeci. Abbiamo fatto un po' di rassegna stampa proprio per voi, cari ascoltatori, e vi raccontiamo di un po' di trend internazionali. Quindi stampa estera, stampa di valore. Dammi una notizia, dai, dammela.
1: Allora,
0: dammela.
1: Parliamo di Francia, come la vedi?
0: Vabbè, ma non mi stanno simpaticissimi.
1: Vabbè, ho capito, però.
0: Va bene, va bene.
1: Comprare, caro Davide, una maglietta a pochissimi euro potrebbe non essere più così conveniente. La Francia, infatti, ha iniziato ad applicare un sistema di ecocontributi che colpisce soprattutto l'ultra fast fashion di piattaforme come Shein e Temu, dove tu compri spessissimo.
0: Assolutamente, tutto il mio guardaroba.
1: Le maggiorazioni vanno da 25 centesimi per i piccoli articoli fino a 12 euro per un cappotto con un tetto pari al 50% del prezzo del prodotto. Il principio, ascolta bene, è interessante. Far entrare nel prezzo anche durata, riparabilità, quantità di articoli messi sul mercato e il costo ambientale del modello che compra tanto, usa poco. La Francia è il primo paese europeo a spingersi così avanti. Ma se togliamo alla fast fashion parte del suo vantaggio di prezzo, i consumatori probabilmente cambieranno comportamento o cercheranno un ennesimo canale low cost. Tu come la vedi?
0: A me sembra un manifesto del protezionismo economico della manifattura francese. Il problema è che non lo è poi fino in fondo, perché tu mi metti le tasse su Shein, perché si dice Shein, diciamolo, e Temu, volevo fare quello figo. No, tu mi metti, tu
1: Pierino,
0: caro Macron, mi metti delle tasse per i prodotti che io compro, che arrivano dalla Cina, che compro online, e però poi me li sostieni i produttori francesi? Metti degli incentivi per l'acquisto della moda francese made in France? No, quindi praticamente stai semplicemente facendo in modo che... I consumatori francesi che magari non possono permettersi qualcosa e devono ricorrere alle piattaforme come Temu ti paghino una tassa. Secondo me questa cosa qui è scorretta. Se ci fosse stato dall'altra parte una campagna a favore del Made in France, ti avrei detto fantastico. Così no, non mi piace, caro Alessandro.
1: Io non sono proprio d'accordissimo, nel senso che la mia lettura non c'entra nulla col Made in France, protagonismo eccetera, protezionismo eccetera. Cioè io la vedo come: ma se i capi d'abbigliamento cominciano a costare così poco, la decisione di acquisto diventa, fammi dire, leggera, giusto? E allora ti dico, poi uno compra 200 magliette, poi non gli servono, le butta. Allora, secondo me, la decisione di acquisto di abbigliamento non deve essere così leggera, ma deve essere ponderata, perché sennò poi, dall'altra parte, il problema dell'ambiente, sostenibilità, eccetera. Quindi, secondo me, ha un suo senso e non la lego al protezionismo.
0: Questa edizione parte sul segno del non siamo d'accordo. Va bene? Va bene? Va bene?
1: No, non va, va bene, bene, non va bene.
0: Allora, senti, Alessandro, quando succederà tra 100 anni che non ci sarai più? Cosa vorrai che io in persona venga a scrivere sulla tua lapide? C'è un epitaffio che ti farebbe piacere?
1: Non so.
0: Il più bello secondo me è quello di Califfo, Califano, che c'ha sulla tomba, c'ha scritto "non escludo il ritorno". Secondo me lui è il migliore. Allora, Ale, ho letto questa notizia proprio qualche giorno fa sul The Guardian, perché leggo la stampa importante.
1: Leggi anche il The Guardian?
0: Leggo

0: 45 giorni. Dietro la curiosità c'è un mercato culturale molto più interessante. Cresce la domanda di funerali naturali e alternative alla cremazione, che secondo i dati citati appunto dal The Guardian può produrre circa 125 kg di CO2 per persona. La sostenibilità quindi non riguarda più soltanto quello che mangiamo, indossiamo o guidiamo. Comincia anche ad entrare nell'ultimo grande rituale della vita. Caro Alessandro, fino a che punto i nostri valori di consumo continueranno ad accompagnarci anche dopo la morte?
1: Mi sembra che stiamo un attimino esagerando. Mi sembra che con questo tema, ok, questa ossessione della sostenibilità, stiamo un attimino perdendo il controllo. Quindi non lo so, mi sembra più una provocazione. Vedremo, per adesso è un qualcosa relativo all'Australia, però non lo so.
0: Però io ho visto delle pubblicità su Instagram sai che su Instagram ormai dopo Taffo tutti hanno iniziato a fare le campagne, tutti i cassamortari del mondo fanno le pubblicità. No, non è vero, non li ho chiamati in maniera un po' così spregiativa.
1: Vabbè,
0: non è vero.
1: Tutte
0: le onoranze funebri, esatto, del mondo fanno pubblicità sui social. Io ho visto la pubblicità di bare fatte in bambù, in vimini, in tutti i materiali particolari, quindi te ne porto a scegliere una.
1: Vabbè, possiamo cambiare discorso se vuoi, caro Davide.
0: Vai, dimmi.
1: Allora, agosto,
0: un antico ricordo,
1: perde il monopolio delle vacanze. Ma ti ricordi a Roma quando ad agosto, cioè, tutte le sale cinesche erano
0: tutto chiuso.
1: Ma non
0: è ancora un po' così.
1: Non è più così. La vera rivoluzione del turismo potrebbe infatti essere proprio nel calendario.
0: Oh.
1: In Spagna cresce la quota di persone che sposta le vacanze verso maggio o anche addirittura settembre-ottobre per evitare prezzi elevati, ma soprattutto il caldo bestiale e anche il sovraffollamento. Infatti nell'estate 26 le tariffe alberghiere hanno superato mediamente i 156 euro a camera, mentre anche i voli sono diventati ovviamente molto più costosi, caro carburante, eccetera. Ma non c'è soltanto la questione economica. Le destinazioni affollate, le temperature estreme stanno modificando l'idea stessa di alta stagione. Quindi la destagionalizzazione, che per anni era un obiettivo teorico dell'industria turistica, comincia a essere una scelta spontanea dei consumatori. Quindi, caro Davide, ma cosa vuol dire che settembre è il nuovo agosto?
0: Allora, possiamo dire una cosa? Io ho sempre sostenuto che le vacanze a settembre sono le migliori. E poi posso dire, ma i veri ricchi non fanno le vacanze nelle due settimane centrali di agosto, quando vanno tutti quanti gli altri. I veri ricchi possono permettersi questo lusso di prendersi una settimana di vacanza mentre gli altri lavorano. Lavoratori! Giusto? È così. Tu me lo insegni, caro Alessandro. Tu me lo insegni.
1: No.
0: Però posso dirti, la settimana scorsa mi sono trovato, era settembre, era la domenica di settembre, mi sono trovato imbottigliato nel traffico, c'erano delle code di ritorno incredibili e la domanda che mi sono fatto era: ma non stavano tutti quanti già in città? Stavano invece tornando in città in quel momento lì, quindi hanno fatto le vacanze a settembre. Quindi è così, è un fenomeno che ho osservato.
1: Allora, secondo me invece, Davide, c'è una questione un po' più articolata, che non va solo sul discorso economico, eccetera. Tu prendi la Francia. La Francia hanno un sistema, le chiamano le vacanze scolaire, un sistema per cui ogni, credo, tre mesi hanno una o due settimane di vacanze dalle scuole, quindi le famiglie si organizzano tutte in quel periodo per fare le vacanze con i propri figli, eccetera, eccetera. Il problema qual è? È che se invece tu pensi di andare in vacanza a settembre, a ottobre, quando tutti stanno lavorando, cosa succede? L'effetto è che sei bombardato dalle mail, dalle telefonate, dalle cose. Quindi per me le vere vacanze sono le due settimane centrali di agosto, perché tu sei in ferie, ma oltre a essere in ferie sei veramente distaccato da quello che è il lavoro, cosa che non avviene se prendi uno o due giorni di ferie a settembre, ottobre, novembre.
0: Ci devo pensare, facciamo così. Elisa Cabrini, mi metti un pezzo musicale che mi aiuti a pensare alle ferie d'agosto?

0: Siamo tornati, siamo qui questo sabato pomeriggio in maniera assolutamente inedita con la nuova stagione di Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco chi c'è al mio fianco?
1: Elisa Gabrini,
0: no, Alessandro Musumeci in cabina di regia, Elisa Gabrini. E adesso vi abbiamo portato qualche notizia fresca dai brand.
2: Notizie fresche.
0: Ce n'è una bellissima.
2: Di che parli?
0: Allora, questa è veramente molto particolare. Ale, che pensi dei topi?
2: Ma dai.
0: Ma ti fanno paura? No, dimmelo.
2: No, guarda, mi piacciono, no?
0: Cioè, ti piace?
2: Usciamoci insieme, vediamo la Ratatouille.
0: Tra l'altro, proprio, non Ratatouille, ma proprio il sorcio, cioè proprio il sorcio delle fogne. Sì, è così, perché Nike fa le Air Force One ispirate proprio ai topi delle fogne di New York. Allora, che succede? Nike guarda alla New York meno patinata e prepara le nuove Air Force One ispirate ai celebri ratti della metropolitana. Pelo sintetico, colori grigi e marroni, dettagli rosa che ricordano la coda e nella versione più estrema persino un piccolo occhio rosso. Insomma, un modo curioso di trasformare qualcosa di normalmente repellente in un simbolo di appartenenza urbana. La domanda, caro Alessandro, è questa: nel marketing di oggi anche il brutto può diventare desiderabile se riesce a raccontare un'identità? E poi che identità è?
2: Ma infatti no, fa schifo, cioè dai, non ho commenti, non...
0: E invece sai che secondo me andranno a rubare queste scarpe?
2: Ma non ci credo, dai.
0: Sì, secondo me diventano oggetto di collezione. La Gabrini ha già ordinate 3 paia.
2: Magari le compra lo stesso che aveva comprato, ti ricordi, l'intimo?
0: Porca miseria, ragazzi.
2: Va bene, te ne posso dare io una...
0: Oddio. Dopo i sorci diventa difficile dare comunque notizia.
2: Allora, sembra uno scherzo dei social, e invece, caro Davide, esiste davvero. In Cina. Spero solo in Cina, KFC o KFC come dici tu?
0: Non lo so.
2: E Oreo hanno lanciato un chicken burger con pane nero ispirato al celebre biscotto, pollo fritto, purè di patate e Oreo sbriciolati.
0: Ho già
2: la colina in bocca. Una combinazione abbastanza assurda da diventare essa stessa una macchina di contenuti. La vedi e viene immediatamente voglia di mandarla a qualcuno chiedendo: ma è vero? Quindi la domanda è: oggi un prodotto deve essere soprattutto buono o abbastanza strano da far parlare di sé?
0: Allora, prima dei social, prima di TikTok, prima di Instagram, volevamo mangiare qualcosa di veramente buono. Oggi, secondo me, il food porn, la smania di pubblicare cose assurde, ha fatto andare in pappa il cervello di tanti, di tantissimi. E quindi ormai vale di più la curiosità da pubblicare sui social il piatto instagrammabile piuttosto che il pasto buono, il cibo buono. Quindi io adesso devo andare a recuperare la Gabrini, che purtroppo si sta sentendo male per questa cosa del pollo fritto con gli Oreo. Quindi Alessandro, secondo me ormai ci dobbiamo estinguere, non l'avevo ancora detto in questa edizione. Allora te ne do una io di notizie. Allora, che io insisto,
2: insisto.
0: Allora, ti ho chiesto cosa ne pensi dei topi, adesso ti chiedo: che cosa ne pensi dei cerbiatti, quelli che c'hanno gli occhi come la Gabrini?
2: Mi piacciono alla griglia.
0: No, guarda che poi gli animalisti adesso si arrabbiano con noi. No. Ti piacciono?
2: Sì.
0: Ma quante volte avrai visto Bambi con diretta?
2: Ma certo, ovviamente.
0: Ecco, allora siamo in casa Adidas, perché se Nike fa qualcosa, Adidas batte un colpo e ti risponde. Allora, le Adidas Samba diventano Adidas Bambi. Praticamente le Samba cambiano ancora pelle, questa volta letteralmente. Adidas infatti ha realizzato una nuova versione in pony hair marrone con piccole macchie chiare che ricordano il manto di un cerbiatto. Il mondo sneaker le ha immediatamente ribattezzate Bambi, anche se non si tratta di una collaborazione ufficiale tra Adidas e Disney. Ora, la domanda che faccio a voi, ad Alessandro, è questa: quante volte si può reinterpretare un prodotto iconico prima di cominciare a consumare l'identità?
2: Non lo so, non lo so, Davide. Adesso io ho visto l'immagine di queste scarpe.
1: Ah, sono carine, dai.
2: No.
0: Neanche
2: dai.
0: Queste ti compreresti?
2: No, vabbè, allora, aspetta, tra quelle coi topi e queste.
1: No, non era coi topi, quelle ispirate ai topi.
2: Ok, vabbè, per quelle ispirate ai topi. E queste preferisco queste. Però io le trovo veramente degli esercizi stilistici molto molto estremi. Poi, non lo so, sicuramente quello che penso da amante del marketing è che sono più delle operazioni di comunicazione che poi di vendita o commerciali pure, o perlomeno voglio sperare che sia così.
0: Ma tu una macchina con la pelliccia, quando me la tiri fuori?
2: Beh, in realtà in passato si è fatto qualcosa.
0: La macchina con la pelliccia, adesso me la devo andare a recuperare.
2: Con i sedili in cashmere.
0: No, vabbè, ma i sedili in cashmere.
2: Era una Citroen di S6, se non ricordo male. Ed era praticamente fatta con i sedili, proprio con le sedute in cashmere, che obiettivamente solo a guardarle sentivi caldo.
0: D'estate quella roba non la puoi usare, non la puoi usare. Esatto. Cosa mi racconti?
2: Abbiamo venduto anche quello, cioè il marketing, ragazzi, fa tutto, il marketing vende qualunque vende cosa. Tutto. Allora, parliamo di Visa.
0: Sì.
2: Ma tu la usi la Visa?
0: No, tu sei che amante sei?
2: te sei soprattutto davvero.
0: No, andiamo. Black, certo, assolutamente.
2: Sta circolando una storia
0: contanti,
2: molto curiosa. Visa avrebbe trasformato le giacche dei fattorini in veri e propri POS contactless. Allora, cosa significa? La specifica campagna delle giacche POS non risulta ancora sufficientemente verificata, ma la tecnologia che rende possibile qualcosa di molto simile esiste già. In pratica, con Tap to Phone Visa, con questo servizio permette di trasformare uno smartphone in un terminale contactless senza bisogno di un POS aggiuntivo. Quindi in pratica che significa, Davide? Che con la giacca praticamente possono far pagare il cliente, e quindi con uno strumento in meno, un nuovo punto, un nuovo sistema di pagamento. Quindi la vedo comunque da un punto di vista, diciamo, poi pratico, no, vantaggiosa, no? Che dici?
0: Allora, le borseggiatrici di Roma e di Milano hanno già prenotato queste giacche, perché tu immagina questa giacca addosso ad una borseggiatrice che entra in metropolitana, mentre si muove, fa pagare con la carta di credito tutti quanti i passeggeri della metro.
2: Ma no, dai.
0: Ah, vabbè. Ma sono malpensante?
2: No, ma che malpensante? Ci saranno dei sistemi, cioè dovrai mettere un PIN, qualcosa. Non è che se vai vicino al fattorino ti scarica 50 euro.
0: No, perché ormai con la carta, con il tap della carta di credito del cellulare che hai sulla carta, sul POS, non devi spesso mettere più il PIN. Non lo so. Allora, guarda, secondo me, adesso al netto dei miei cattivi pensieri, purtroppo vengo da grandi città dove sono stato abituato a questo malcostume, quindi devo difendermi, ma secondo me è un'innovazione carina. Pensa anche veramente alla possibilità del pagare in maniera molto rapida direttamente sulla giacca del fattorino. Mi piace questa cosa, secondo me potrebbe avere le gambe, dipende da che ne pensa Glovo, da che ne pensa Deliveroo, insomma sono loro secondo me i primi che possono adottare questo tipo di tecnologie.
2: No, secondo me no, perché quello lo paghi in app, non c'entra nulla. Scusa,
0: sì,
2: non voglio...
0: Ma
2: non
0: potrebbero
2: dirti davanti,
0: ma potrebbero
2: a milioni di
0: potrebbero
2: ascoltatori, ma
0: potrebbero implementare una forma di pagamento alla consegna.
2: Non lo so, secondo me invece tu immagina quando sei nei ristoranti che arriva il cameriere e dice aspetti che vado a prendere il po', secondo me lì può semplificare, insomma, il processo. Vedremo, da un punto di vista tecnologico può essere un'innovazione.
0: Va bene, sì, però i contanti, ma quanto ci mancano i contanti, eh? Ma quella vecchia 10.000 lire, ma quante cose ci facevamo?
2: Ma guarda che ci fa gestacci la Cabrini.
0: Ci fa gestacci, dobbiamo salutare.
2: No,
0: perché
2: di già.
0: Sì, il nostro tempo è finito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Le cose belle finiscono subito, ma noi vi salutiamo sempre, come abbiamo sempre fatto.
2: Sempre, sempre.
0: Restate sempre
2: curiosi.
0: Ciao!
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 15.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
4: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
5: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
4: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
5: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare.
7: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
8: E rieccoci insieme all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora questo weekend di best of, nel senso il meglio dei racconti di vinili che hanno fatto la storia, che abbiamo proposto nei mesi precedenti, perché poi da settimana prossima si ricomincia l'appuntamento, quello classico, perché apriranno le stagioni teatrali, ci saranno un sacco di ospiti come sempre, si parlerà di teatro, televisione, ma continueremo anche a raccontare storie musicali. Ma intanto in queste 2 ore insieme oggi racconteremo 4 storie veramente fantastiche. Parleremo dei Beatles, di De André la PFM, di Eric Clapton, di Joni Mitchell, quindi tanta carne al fuoco. Ma cominciamo con la prima storia e il primo disco. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be.

ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera. Un ritorno alle origini, praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine, la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine, Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il Palazzo della Amy, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle

Torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il messaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long and Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 e viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi sulle DB, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitati sull'album.

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambolismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: la prima parte di Pillole dedicata ai racconti musicali, in questo caso un album mitico, Lady B dei Beatles, torneremo fra poco raccontando un altro album altrettanto mitico, italiano, dal vivo, perché ascolteremo De André e PFM. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 31 minuti.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
4: Siamo alla seconda parte di questo ultimo best di quest'estate 2026 di Pillole, best dei racconti musicali che abbiamo fatto durante tutte le nostre puntate e che continueremo a fare anche nella nuova stagione, ma ora è il momento di tirar fuori dagli scaffali un disco veramente eccezionale, un album veramente storico, italiano. Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM, questo è il titolo, un album dal vivo di Fabrizio De André pubblicato nel 1979. Il disco è stato registrato durante alcuni concerti tenuti nel gennaio del 1979, appunto, insieme alla rock band milanese PFM, che riarrangiò le canzoni dal cantautore genovese. Queste le parole di De André in un'intervista riguardo questo album e questo incontro.
5: L'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò, ma il rischio ha sempre il suo fascino. Forse in una vita precedente ero un pirata e così una parte di me mi diceva di accettare. In più ero tormentato da interrogativi sul mio ruolo, sul mio lavoro, sull'assenza di nuove motivazioni. E la PFM mi risolse il problema, dandomi una formidabile spinta verso il futuro. La tournée con loro è stata un'esperienza irripetibile perché si trattava di un gruppo affiatato, con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco. Un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio.
6: Questa di Marinella è la storia vera.

0: Il progetto di arrangiare le canzoni musicalmente minimaliste di Fabrizio De André in chiave rock colpì molto la critica e il pubblico che si stette nel 79 ai concerti tenuti dal cantautore, appunto con il gruppo progressive italiano Premiata Forneria Marconi, conosciuto semplicemente con l'acronimo PFM. Dai concerti fu tratto appunto questo fortunatissimo e bellissimo album, trascinato dal successo di una scatenata versione di Il Pescatore, a cui seguì l'anno dopo la pubblicazione dell'altrettanto fortunato volume 2. Il sodalizio tra De André e la band peraltro risaliva agli anni 60, quando Mussida, Di Cioccio e soci, che si facevano chiamare ancora Quelli, avevano suonato nell'album La Buona Novella. Tra l'altro non si esauriranno qui i rapporti tra il cantautore e i vari membri della band milanese. Basti pensare che il violinista e polistrumentista Mauro Pagani, tra i componenti originari della PFM, diventerà anni dopo uno dei collaboratori più stretti di Fabrizio De André, a partire dalla realizzazione del celebre Croza de Ma del 1984. E gli stessi Mussida e Premoli prenderanno parte in occasioni diverse ai successivi lavori in studio del cantautore. Alcuni dei cosiddetti puristi storsero il naso all'uscita dell'album con la PFM. L'accusa a De André di aver ceduto a compromessi commerciali suonando con un gruppo rock arrivò con oltre un decennio di ritardo rispetto a un altro celebre tradimento, quello del folk singer Bob Dylan, che a metà degli anni 60 iniziò a utilizzare strumenti elettrici. Altri apprezzarono invece la svolta musicale del cantautore genovese. Fino ad allora in Italia i cantautori erano, almeno secondo alcuni cliché, più interessati ai testi che non alla musica. Il minimalismo degli arrangiamenti era considerato sintomo di qualità. Secondo i detrattori del genere, questo minimalismo era semplice trascuratezza, era suonar male. Con l'incontro De André PFM, finalmente anche le splendide canzoni del cantautore poterono essere valorizzate musicalmente. In ogni caso, dopo il live con la PFM, il tabù fu rotto. Anche altri cantautori iniziarono a realizzare dischi riccamente arrangiati e suonati da musicisti di primo ordine. Lo stesso Francesco Guccini, che già da anni si contornava di ottimi musicisti, vedi Vince Tempera, Ares Tavolazzi e tanti altri, realizzò sempre nel 1979 un disco dal vivo con i Nomadi, album concerto, di sapore più rock rispetto ai suoi lavori in studio della seconda metà degli anni 70.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sole.

0: erano due mondi diversi che mai avrebbero pensato di incontrarsi. Da un lato c'era il rock progressive, come si chiamava al tempo, che negli anni 70 aveva proiettato la musica italiana fra le più alte vette della sperimentazione e dell'eccellenza, con gruppi come il Banco del Mutuo Soccorso, i Goblin, i New Trolls, Osanna, Balletto di Bronzo, Pierrot Lunaire, Aria, Le Orme e soprattutto la premiata Forneria Marconi, per tutti appunto la PFM. Dall'altro c'era la canzone d'autore più impegnata e introspettiva, due mondi forse troppo lontani, che per molti sembrava un dialogo impossibile, per alcuni addirittura un insulto, un tradimento dall'una o dall'altra parte. Le contestazioni che subirono i musicisti durante la tappa di Napoli in quel tour, che sono state raccontate in un film, sono un po' un esempio di quanto fu difficile poter rendere credibile quell'esperimento. Eppure oggi noi ne parliamo ancora, perché quella tournée è diventata la tournée, un'alchimia magica che fu ripetuta poche volte successivamente, forse solamente Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ma erano mondi molto più affini. Fabrizio De André e PFM oggi è leggenda. E pensare che Fabrizio De André non era molto avvezzo ai concerti, indipendentemente dalla PFM. Sentite questo stralcio di intervista fatta da Fabrizio alla RAI molto molto tempo prima.
1: Penso che sia più importante essere un autore che non un cantante, almeno per quanto mi riguarda. Penso che anche quello che può essere considerato il mio pubblico si aspetti qualcosa di più da me come autore che non come cantante. Non canto mai in pubblico perché non sono un uomo da spettacolo. Io penso che quando una persona si presenta in pubblico, sia che reciti, che balli, che canti, deve fare uno spettacolo. Io non sono preparato per fare uno spettacolo.

0: Intanto è arrivato tempo fa un regalo per tutti gli amanti della musica di Faber e di quell'esperienza mistica che pochi fortunati possono ancora raccontare. Lo storico filmato del concerto di Genova di Fabrizio De André con la PFM è stato recentemente ritrovato qualche anno fa e integralmente restaurato ed è stato pubblicato in un cofanetto in doppio formato, CD con libretto e doppio vinile. La qualità della registrazione è frutto di un lungo e importante lavoro di restauro e masterizzazione curato da Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo. Il concerto era stato registrato con tecnica multipista. L'audio era quasi totalmente monofonico e in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all'interno di un hangar e riproducendo il concerto generando un fronte sonoro simile all'originale e registrandolo con microfoni ambientali. Un grande lavoro per rendere al meglio l'ascolto di questa perla di grandezza e rendere maggiormente fruibile la profondità della voce di Fabrizio De André e soprattutto l'eccellenza delle esecuzioni tecniche di musicisti del calibro di Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche, 6 e 12 corde e voce, Patrick Divas, basso, Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce e fisarmonica, Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce e percussioni, Lucio Violino Fabbri, violino e percussioni, e Franz Di Cioccio, batteria e percussioni. Insomma, il meglio che si poteva avere a livello di musicisti all'epoca e forse ancora oggi.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

0: Nel booklet del cofanetto di cui stavamo parlando sono presenti le parole di Lorenzo Cazzaniga, l'ingegnere del suono che si è occupato dell'impegnativo lavoro di rimasterizzazione del disco insieme a Paolo Piccardo. Queste le sue parole che troviamo nel booklet.
1: Quando ho ascoltato il file audio del concerto estratto dalla videocassetta ritrovata, mi sono chiesto se e come fosse possibile arrivare ad un risultato che desse giustizia alla pubblicazione di questo prodotto, conservandone minuziosamente ogni aspetto di originalità storica della performance musicale, della tecnica, del luogo e del pubblico del concerto del 1979, ma rendendolo compatibile con l'opera musicale già esistente. Io mi ritrovavo con un file audio quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto, senza nessuna ripresa ambientale, fatto salvo il minimo rientro del pubblico dal microfono di Fabrizio. Poi mi sono ricordato di quello che mi disse Fabrizio quando molto giovane avevo avuto la fortuna di incontrarlo e stare in studio con lui. Per fare il mestiere che mi ero scelto sarebbe servita umiltà, dedizione e un po' di sana incoscienza. Così mi sono scelto un compagno di avventura, Paolo Piccardo, col quale avevo già condiviso diversi progetti musicali cinematografici per radunare tutte le esperienze e le conoscenze necessarie ad affrontare una sfida di questo genere. Un genovese, perché la terra conta. Così abbiamo deciso di ricreare le condizioni di quella volta. Montato un impianto all'interno di un hangar, abbiamo risuonato dentro di esso il concerto, generando un fronte sonoro simile all'originale che ci siamo registrati con microfoni ambientali. Il risultato è davvero notevole. Il nuovo file stereofonico creato è stato oggetto di diverse trasformazioni per mettere in luce, nei limiti del possibile, quegli elementi che all'interno del mix originale erano stati bilanciati quella volta in modo discutibile.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore

0: Beh, sicuramente le canzoni di Fabrizio De André non hanno bisogno né di presentazione né di spiegazione, ma sicuramente l'emozione è forte riascoltando alcune delle tracce presenti su questo album storico, appunto pubblicato nel 1979, Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM. Vi consiglio ovviamente di andare a vedere su varie piattaforme presente questo docufilm dal titolo Il concerto ritrovato, dove vedrete non solo le immagini del concerto ma anche varie interviste a vari personaggi appunto presenti al tempo e non solo, quindi un qualcosina in più per conoscere ed entrare ancora meglio nel mood di quel lontano 1979. Il best dei vinili che hanno fatto la storia non finisce qui, perché fra poco andremo ad ascoltare e a raccontare un altro grande personaggio, risponde al nome di Eric Clapton. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 16 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Un pomeriggio dalla redazione.
5: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
4: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
5: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
4: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
5: Almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan-Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
4: Lo sport questa sera alle 21 verrà disputato al Pala Panini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
8: Terza parte di questo speciale di Pillole di quest'estate 2026, dove stiamo riascoltando le storie più belle, le storie musicali più belle che abbiamo raccontato all'interno del mio appuntamento e che, come dicevo prima, continueremo a raccontare anche per tutta la nuova stagione, quindi aspettatevi altri racconti favolosi. In questo caso invece parliamo di un artista incredibile, un artista che ci ha regalato tante emozioni. Eric Slohand Clapton, nato il 30 marzo 1945 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla 16enne Patricia Molly Clapton ed Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Rose Clapp, e dal suo secondo marito, Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clapp, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clapp, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo, sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni dalla scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con il suo registratore Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
0: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: Okay.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clapp, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Roster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayle e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. La celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero Layla.

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli U, a risollevarlo dall'abisso, almeno parzialmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare una reentrée live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, 3 volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stessi in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti, sempre al Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McEnery dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laburista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimi aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: Chiudiamo qui la terza parte di questo speciale di Pillole Estate 2026. L'ultimo appuntamento l'abbiamo dedicato in questo caso a Eric Clapton, ma non finisce qui. Abbiamo ancora un'altra storia da raccontare. Sarà quella di Joni Mitchell. E lo faremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole con questo speciale estate 2026, sempre con me Roberto Frangipane. Abbiamo ancora, come dicevo prima, un'altra storia da raccontare, storie che ho già raccontato, che avete già ascoltato mesi e mesi fa, ma ovviamente, come ho già detto più volte anche nella puntata di oggi, ci saranno nuove storie da raccontare anche nella nuova stagione. Ma adesso andiamo indietro nel tempo. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi in locali notturni e caffè sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Joni cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Joni ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Joni e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Joni si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Johnny e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, John incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Johnny possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Johnny Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Johnny Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Johnny Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Johnny, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Johnny si riappropria delle canzoni date in prestito ad altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young.

Siamo già agli anni 70. Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo, i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Yaff, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi, accordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative, piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi, dall'alto al basso. Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra. Ad esempio, in Big Yellow Taxi utilizza un'accordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio, in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente di esplorare una gamma più ampia di dinamiche ed ottenere una maggiore espressività del suono. Sicuramente le sue linee vocali e le sue parti chitarristiche spesso si intrecciano in modo a volte intricato, creando comunque un suono armonicamente sofisticato. Ma oltre al suo talento come scrittrice, come cantante e come chitarrista, c'è da aggiungere anche quello che ha dimostrato invece suonando il pianoforte. La sua abilità anche con questo strumento ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.

0: qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell. E chiudiamo qui anche l'appuntamento con questo speciale pillole estate 2026, l'ultima puntata, perché dalla prossima puntata, dal prossimo weekend, si riprenderà l'iter classico, quindi vedremo se avremo già qualche ospite per qualche spettacolo teatrale, ma si parlerà appunto di teatro, di arte, di televisioni, di serie TV e ovviamente ancora storie di musica. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi lascio con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
2: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua, Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
2: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050, l'approfondimento di Giornale Radio dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, una puntata a settimana, come sempre, per 2 ore insieme con i nostri approfondimenti, che quest'oggi sono anche... diciamo in collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli amanti non solo della scienza ma della cultura in generale, in un luogo affascinante e incantevole. Avremo vari collegamenti anche perché insomma il nostro direttore di Cosmo 2050, Walter Riva, è proprio uno dei panelist nonché organizzatori dell'edizione. Poi ovviamente tutti i temi, una puntata molto spaziale in cui parleremo anche del summit parigino dell'ESA, che è stata davvero l'occasione per fare un po' il punto sullo spazio europeo, e poi ancora insomma tecnologia e tutto ciò a cui vi abbiamo abituato. Siete anche abituati ovviamente alla nostra buona musica, e allora non vi deludiamo e partiamo anche oggi. Il primo brano di questa puntata è di Charlotte Sands e si chiama Blind Spot.

0: E allora eccoci qua, pronti a partire davvero con questa puntata di Cosmo 2050. Oggi, come vi ho preannunciato, ci vogliamo anche occupare di un evento particolarmente importante di divulgazione culturale, nel termine più esteso, ecco, dell'aggettivo, in cui però si fa anche tanta comunicazione e divulgazione scientifica, che è appunto il Festival della Comunicazione di Camogli, quello che ormai è diventato, insomma, sulla Riviera Ligure, un appuntamento tradizionale che porta tantissimi ospiti di altissimo spessore, tra cui anche ovviamente il nostro direttore Walter Riva, direttore della rivista Cosmo 2050, che peraltro, insomma, ormai da diverso tempo organizza e segue gli eventi legati al festival. Ciao Walter, grazie per essere in collegamento con noi da Camogli, mi sembra di capire.
1: Sì, proprio così, Francesco, grazie a te per l'invito e buon ascolto ai radioascoltatori.
0: Ecco, alcuni dei quali magari saranno anche in zona, oppure chissà, pensano di farlo approfittando del fine settimana, perché il festival appunto dura fino a domenica. Ne approfitto, insomma, per chiederti qualche sensazione, tra virgolette, a caldo. È, come dire, un festival che davvero spazia nei generi, si va dall'economia alla politica, alla cultura, fino anche però alla scienza, che mi sembra si stia ritagliando uno spazio importante anche grazie alla partnership proprio con l'Università di Genova.
1: Sì, perché noi ora mi sto mettendo il cappello dell'Università di Genova per un attimo. Già da un po' di anni, da 6 anni a questa parte, abbiamo trovato un po' questa nicchia ecologica, diciamo così, della comunicazione scientifica all'interno del Festival della Comunicazione di Camogli. E quindi insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare l'Università di Genova organizza gli incontri nella terrazza Miramare, che è diventata un po' la terrazza dei saperi scientifici, insomma, negli anni. E quindi c'è una parte importante anche all'interno del Festival della Comunicazione che riguarda la comunicazione della scienza. Poi ci sono mille altri ospiti, ambienti e temi, basta andare sul sito Festival Comunicazione per vedere anche un po' una riga di ospiti da far paura, veramente, cioè i massimi esperti e volti noti della comunicazione giornalistica, televisiva, anche sui social, insomma sul web di tutta Italia.
0: Eh sì, è così. Questo ci permette, Walter, di fare anche, se vuoi, una riflessione sul tema della comunicazione. È il nostro mestiere, insomma, in qualche modo divulgare significa, da un lato, ovviamente, avere le competenze, e dall'altro essere in grado di creare un contatto. Poi sostanzialmente comunicare significa proprio questo, anche a livello etimologico. Non è, come dire, un'impresa semplice quando le materie come quelle scientifiche sono così complesse. Ecco, che idea ti sei fatto sull'importanza del ruolo del comunicatore, sempre più legata a quello dello scienziato in qualche modo?
1: Ma guarda, io credo che negli anni si sia anche un po' evoluto il ruolo del divulgatore, comunicatore scientifico, nel senso che fino a qualche anno fa era un lavoro anche di più centrato sulla diffusione, sull'informazione scientifica, cioè sul far arrivare certe notizie giudicate importanti per la società, per il progresso, per lo sviluppo delle conoscenze, e quindi portarle a un livello più ampio, a una diffusione più ampia. Oggi io credo che ci sia chiesto anche un lavoro un po' di selezione. L'informazione è diventata addirittura predominante e bisogna un po' forse distinguere quella di qualità da un'altra informazione che ha poco a che fare con la veridicità, soprattutto in campo scientifico. Quindi credo che si sia aggiunto anche un po' questo ruolo di selezione dell'informazione scientifica di qualità.
0: Di filtro, diciamo così. Chiuderei, Walter, dicendo che va anche detto che in termini scientifici, anche su alcuni temi che trattiamo praticamente ogni settimana in questa trasmissione, è un mondo che si sta facendo particolarmente mainstream, tra virgolette, perché quando si parla ad esempio di missioni lunari o marziane, ma anche poi ampliando, diciamo, lo spettro scientifico, c'è il tema dell'intelligenza artificiale, c'è il tema del cambiamento climatico, sono tutti temi, come dire, che non sono più per appassionati o per esperti, sono temi che interessano tutti, e in questo senso, insomma, il festival credo ci sguazzi bene, per rimanere nella metafora marinaresca.
1: Sì, è un po' proprio il pane di manifestazioni come questa e come altre che si stanno ritagliando un ruolo sempre più importante nel panorama della comunicazione italiana. Ecco, questo diciamo che è uno degli effetti positivi dell'evoluzione degli ultimi anni, ce ne sono tanti altri magari meno positivi, questo secondo me invece lo è, anche se chiaramente parlare di positivo e negativo implica comunque un giudizio di valore e quindi in qualche modo un giudizio soggettivo.
0: E chiuderei facendoti fare quasi da anticipatore sui temi che affronteremo tra poco, Walter, perché avremo anche con noi, insomma, dei giovani ricercatori proprio dell'Università di Genova che sono stati o saranno, ecco, protagonisti di questa edizione del festival. È un festival che insomma si vuole ritagliare anche spazio per i giovani. Chiuderei proprio su questo tema qua, non solo perché i giovani meritano spazio, ma perché possono attirare anche un pubblico effettivamente più loro coetaneo, ed è uno spazio che so che l'Università di Genova ci tiene, ecco, a ritagliarsi per ogni edizione.
1: Sì, guarda, da 6 anni appunto noi abbiamo un po' studiato un format che prevede di dar parola ai giovani ricercatori e ricercatrici di diverse discipline, anche scienze sociali, non soltanto scienze dure, così definite, e quindi ci sono 6 maschi, 6 femmine, 12 ricercatori e ricercatrici che si alternano sul palco della terrazza Miramare e che in 10 minuti dovranno portare a conoscenza di un pubblico di non addetti ai lavori qual è il loro obiettivo nella ricerca scientifica, che tipo di ricerca stanno portando avanti, quali tipi di sviluppi può avere in futuro, ma anche perché lo fanno, quali sono le loro motivazioni. Questo credo che sia un qualcosa che nella comunicazione ha sempre un grande valore, cioè comunicare il perché si fanno certe operazioni, perché si fanno certe scelte di vita.
0: Sì, è assolutamente così. Allora, insomma, Walter, grazie per essere stato con noi, ancora una buona prosecuzione dunque del Festival della Comunicazione con, insomma, un programma ancora ricco che vi invito ad andare a consultare. Noi invece ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco perché, come anticipato, andremo ad ascoltare anche alcune voci dei protagonisti di questo festival, soprattutto sulle materie, insomma, che avete imparato ad apprezzare su queste frequenze. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo anche del Festival della Comunicazione. Insomma, poco fa avete sentito quali sono anche le prospettive di comunicazione scientifica che sono ben presenti all'interno di questa edizione, che poi lascia spazio, soprattutto nella sua giornata conclusiva, ai giovani ricercatori e alle giovani ricercatrici. E partiamo per parlare di un tema che ci proietta in qualche modo nel futuro. Infatti domani mattina a Camogli, per l'ultima giornata del festival, ci sarà tra i vari panel dei giovani ricercatori dell'Università di Genova. Il nostro prossimo ospite è con noi Alessandro Pighetti, ricercatore che studia come l'intelligenza artificiale possa rendere più affidabili i sistemi di guida autonoma. Si parla insomma di un paio di temi grossi, l'AI di cui parliamo ogni giorno e ormai questi sistemi di guida che sì, io definisco futuristici, lo sono fino a un certo punto, e terrà appunto una presentazione proprio dedicata a questo tema dal titolo Autoguida autonoma, innovazione coraggiosa per la mobilità del futuro. Alessandro Pighetti, intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Sì, ciao, grazie a tutti. È un piacere essere qua con voi oggi e spero di vedere.
0: Insomma, il piacere è nostro perché ti facciamo anche fare un po' di allenamento, diciamo, in vista della presentazione. Però,
1: sì.
0: Insomma, il tema è particolarmente affascinante perché alcuni dei meccanismi che io credo, insomma, rendevano veramente questa tecnologia dei veicoli autonomi molto futuristica fino a qualche anno fa, oggi con l'intelligenza artificiale con cui in qualche modo ci rapportiamo tutti, ci sembra tutto molto più vicino a noi. Farai il ruolo, insomma, di chi spingerà sull'entusiasmo o ti toccherà fare un po' il pompiere, buttare acqua sul fuoco?
1: No, sì, diciamo che sarà più un intervento volto anche a avvicinare, no, un po' quello che è l'opinione comune sul tema intelligenza artificiale, in special modo avvicinata a un tema, diciamo, di sicurezza così importante come appunto la guida, quindi è una cosa che ci accompagna tutti i giorni poi alla fine dei conti. E il tema del festival in sé è proprio il coraggio, no? E un po' anche, diciamo, buttarsi in questo mondo senza sapere, insomma, da dove è venuto e trovarsi oggi davanti a autoveicoli che si guidano appunto in modo autonomo porta un po' a pensare al coraggio, no? Dal punto di guidatore. Immagino, certo, che la maggior parte di noi oggi sia abituata appunto a prendere sempre le redini della propria automobile di giorno in giorno, e trovarsi, diciamo, staccati da questo ruolo può far paura. E quindi quello che voglio portare io domani è un po' una riflessione su questo e su come effettivamente riuscire a mitigare questa paura e come riuscire soprattutto a gestire questi algoritmi di intelligenza artificiale in contesti davvero molto safety critical, no? Molto
0: rischiosi, complessi, diciamo. È chiaro che è un tema anche psicologico, no? Lo stavi in qualche modo introducendo. Quante persone dicono: io preferisco andare in auto rispetto che andare in aereo in un posto perché guido io e mi fido. Ovviamente poi la statistica ci dimostra che non è così. Insomma, le statistiche, quelle che abbiamo a disposizione rispetto ai test, ma in realtà in alcune realtà i veicoli autonomi sono già in strada, ci dicono che però la strada da percorrere è quella, anche a prescindere dall'aspetto tecnologico, per mettersi in sicurezza. E questo sarà il grande passaggio culturale, credo, da comunicare soprattutto alle nuove generazioni.
1: Eh sì, assolutamente. Diciamo che continuando ad andare avanti con lo sviluppo delle nuove tecnologie, l'idea di sicurezza sarà molto legata all'idea della guida autonoma in sé, perché se ci immaginiamo ovviamente un mondo, diciamo, perfetto, dove ogni macchina è autoguidata, comunica con altri veicoli e comunica anche con infrastrutture terze, ovviamente in tempi molto futuri e molto lunghi, il rischio di incidenti idealmente diminuirebbe drasticamente. Però ovviamente è un passaggio tecnologico, come hai detto te, che fa molta paura soprattutto all'inizio, ed è comunque un processo molto lungo e dispendioso sia per le case automobilistiche in sé, sia per immagino qualsiasi tipo di comune o anche ente regolamentare, ecco.
0: Certo, certo.
1: E quindi sì, il discorso è un po' quello.
0: Chiaro, chiuderei su un ultimo tema che riguarda appunto poi l'intelligenza artificiale, in parte ce lo stavi già anticipando. Mi sembra di capire dalla breve presentazione, insomma, che ho letto, che sia molto importante al momento a livello di addestramento. L'idea, correggimi se sbaglio, è quella che quando ci mettiamo in strada le criticità, gli ostacoli, gli imprevisti sono veramente numerosi, ma l'AI paradossalmente nasce proprio per questo, per prendere tanti tanti dati e semplificarli in pochi secondi.
1: Assolutamente sì, il contesto è molto necessario per l'intelligenza artificiale, per funzionare in ogni ambito in realtà, e avere sempre una mole di dati appunto che incorpora anche questi, diciamo, corner case, no? Quindi delle situazioni inaspettate che ci possono capitare, fa sì che i modelli reagiscano meglio a questo tipo di... È un po' come quando si impara a guidare, che all'inizio va bene anche guidare, diciamo, immaginati nel parcheggio sotto casa tua, sì. E poi pian piano magari inizierà ad andare in autostrada, inizierà ad andare... In città, in centro, a esplorare nuove e possibili diciamo situazioni, no? E questo ti rafforza come essere umano alla guida, no? Di sicurezza e di percezione di tutto quello che è intorno. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, e quindi questi dati sono proprio importanti per questo motivo, avere tanti dati anche di questo tipo, di situazioni impreviste che però possono succedere, ecco.
0: Chiaro, insomma è un discorso che si applica a tantissimi scenari scientifici, questo è anche il modo di ragionare della scienza, diciamo, da Galileo, certo, a questa parte, per tentativi. L'AI ha sicuramente velocizzato questo processo. Il tema mi sembra veramente affascinante, e allora io ringrazio, insomma, Alessandro Pighetti per essere stato con noi. Ti faccio un in bocca al lupo per la presentazione, perché poi so che c'è anche tanta passione, insomma, al di là della competenza, che è fuori dubbio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi di avermi avuto oggi.
0: E allora noi proseguiamo anche tra poco con ulteriori racconti dal Festival della Comunicazione, ma ci sarà anche un po' di rassegna stampa con le news scientifiche della settimana, quindi l'invito è a rimanere con noi per una brevissima pausa qui all'interno della nostra trasmissione nel weekend. Torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo e il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600 per lavori attivo, il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora qui con Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque abbiamo iniziato subito con una bella carrellata di ospiti per entrare nel vivo del Festival della Comunicazione di Camogli, in corso da giovedì fino alla giornata di domenica. Nel paesino del litorale genovese e allora noi ci torniamo anche tra poco, ma credo che poi sia doveroso anche ripartire da un po' di rassegna stampa, anche perché c'è un tema particolarmente affascinante di cui vi voglio parlare tra poco: l'intelligenza artificiale protagonista della possibile soluzione di uno dei grandissimi problemi matematici dei nostri tempi, ma rischia di esserci un inganno. Tra poco ne parliamo meglio. Intanto ripartiamo dalla musica che ci porta ad ascoltare

Ed eccoci ancora insieme su Giornale Radio C'è Cosmo 2050, ancora ben ritrovati e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Dunque un po' di rassegna stampa per ripartire da una notizia che magari vi sarà anche capitato di leggere, che riguarda l'intelligenza artificiale e in particolare una disputa matematica sul problema del millennio, anzi su uno dei problemi del millennio. Qualche giorno fa OpenAI, che tutti voi conoscete, ha annunciato che uno dei suoi modelli di intelligenza artificiale avrebbe risolto uno dei dilemmi matematici più difficili di sempre, quello cioè che riguarda la comprensione delle equazioni di Navier-Stokes, questione che è considerata essenziale per lo studio del movimento dei fluidi e per la descrizione completa del fenomeno della turbolenza. Ma mentre l'azienda descriveva la conquista come un traguardo per la ricerca sulle AI, lodando dunque la potenza di calcolo straordinaria messa in campo per decrittare il problema, si è accesa una disputa nella comunità matematica sulla paternità, diciamo, della scoperta. In poche parole, intanto un po' di contesto. Le equazioni di Navier-Stokes prendono il nome dall'ingegnere scienziato francese Claude-Louis Navier e del matematico inglese George Stokes. Sono equazioni fondamentali per l'idrodinamica dei fluidi comprimibili, quelli la cui densità può variare in modo significativo se cambiano la pressione o la temperatura, e descrivono come cambia la velocità di un fluido a causa di inerzia, pressione, viscosità e forze esterne. Ad esempio sono usate per descrivere come si muove l'aria attorno a un aeroplano, oppure l'acqua in un tubo, il sangue nelle nostre arterie, insomma davvero per tantissime cose. La comprensione di queste equazioni è considerata addirittura uno dei 7 problemi per il millennio, i problemi matematici più difficili e con implicazioni pratiche, economiche molto rilevanti, istituiti dal Clay Mathematics Institute, che è una fondazione che ha sede a Cambridge nel Massachusetts. Per la risoluzione di questi dilemmi l'istituto ha messo in palio un premio in denaro, e qui viene la parte insomma un po' tosta, che ammonta a $1,000,000 per ciascun quesito. Finora uno solo di questi problemi, cioè la congettura di Poincaré, è stato risolto dal matematico russo Grigori Parelman, che dunque si è incassato il suo milioncino. In una conferenza stampa, come detto, OpenAI ha detto di aver dimostrato che le equazioni di Navier-Stokes possono collassare nel tempo, cioè che ci sono delle situazioni in cui queste equazioni smettono di avere senso e iniziano a produrre risultati insensati o di blow up, come si dice

Sentito questa versione, c'è stato però una vera e propria disputa. Le voci concorrenza ammesse in realtà parzialmente anche da OpenAI sul lavoro di due scienziati umani, Tristan Buckmaster, che è un matematico della New York University, e Levental Pouge dell'azienda di AI Anthropic, che peraltro è rivale di OpenAI, avevano diffuso poche ore prima dell'annuncio un documento online in cui racchiudevano il proprio lavoro, la risoluzione di 3 passaggi intermedi significativi considerati importanti proprio per la risoluzione del problema di Navier Stokes. Quindi capite da soli che l'accusa dei due matematici è quella che semplicemente OpenAI sia riuscita a carpire i dati contenuti in questo loro paper e poi a trasformarli in una vera e propria formula. Va detto che OpenAI ha affermato di non voler riscuotere il premio in denaro in caso di risoluzione del problema, ma comunque ci vorrà tempo. Infatti le dimostrazioni generate dall'AI sono spesso difficili da comprendere e sarà un tema che però affascina il comitato scientifico. Adesso il Clay Institute dovrà valutare il risultato, ci vorrà tempo, ci vorrà rigore e bisognerà capire a questo punto se le polemiche saranno state sterili o meno. Insomma, che storia straordinaria. Ripartiamo dalla musica e poi vi riportiamo a Camogli al festival. Questi sono i Coldplay, questa è Talk.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Vi abbiamo già portato all'inizio di questa puntata nei segreti, diciamo, di questo Festival della Comunicazione. Comunicare, insomma, chi fa il nostro mestiere lo sa bene, può essere, come dire, un tema legato a tantissimi settori. Quello scientifico ci interessa in modo particolare all'interno di questa trasmissione, però ci facciamo anche seri per un tema che si lega anche a una sensibilità ambientale, diciamo così. Peraltro è un festival che cade a settembre, al termine, si fa per dire, di un'estate che è stata caldissima e da questo punto di vista, insomma, ha destato non poca preoccupazione. Ci sono, come vi dicevamo anche poco fa, soprattutto nella giornata conclusiva, quella di domani, spazi dedicati alle esposizioni di giovani e giovanissimi ricercatori e ricercatrici, e abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento Alessia Finini, dottoranda all'Università di Genova, si occupa proprio di ecologia marina, quindi insomma sarà in esposizione, credo, a pochissimi metri dal mare, peraltro con un focus specifico sulle macroalghe mediterranee, di cui oggi, insomma, ci parlerà un po' in anteprima. Poi domani sarà protagonista, insieme alla collega Federica Grasso, di una, diciamo, relazione dal titolo Mare Mare. Intanto, Alessia Finini, grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, partirei, come dire, da un tema, se vogliamo, anche un po' più generale, no? È l'occasione quella di fare divulgazione per parlare di temi che non sono solo scientificamente molto rilevanti, ma portano con sé degli interrogativi che credo interessino anche al grande pubblico, motivo per cui davvero questo festival è un'occasione buona. Di quanto il mare sia fragile anche a livello ecosistemico ce ne accorgiamo, ahimè, sempre di più in queste estati. Questa è davvero un'occasione per fare il punto, credo, anche su quel mar Mediterraneo che avrete davvero a pochi passi.
1: Sì, esattamente, e spero che con questo mio intervento io possa cercare di far vedere le persone come noi ricercatori vediamo il mare.
0: Ecco, che significa cosa? Nel senso che, ovviamente, intanto è anche un'occasione per mostrare che i ricercatori e le ricercatrici sono degli esseri umani. A volte credo che nel grande pubblico ci sia quasi la sensazione che siete chiusi, ecco, in laboratorio, siete delle strane creature. Vedere il mare significa, come tutti noi, essere affascinati dagli aspetti che associamo alla vita marina, però significa vederlo dalla prospettiva di chi sa che il mare può anche essere sfruttato, in realtà uso questo termine, in maniera positiva. Occorre, come dire, un cambio di direzione importante, però il tema credo sarà proprio questo.
1: Il tema di cui parlerò domani con la mia collega Federica Grasso riguarda, diciamo, la blue economy e la sostenibilità, e quando parliamo di blue economy parliamo di tutte quelle attività che utilizzano le risorse del mare, dalla pesca ai trasporti marittimi, dal turismo e dalle energie rinnovabili e così via. E cerchiamo di associare la blue economy a aspetti di sostenibilità, quindi cercare di far crescere queste attività senza compromettere la salute degli ecosistemi marini, quindi trovare una sorta di equilibrio tra ambiente, economia e società.
0: Sì, il tema è affascinante perché si sente spesso parlare di blue economy. Ovviamente il primo pensiero, che per certi versi giustamente viene, no, allo spettatore, all'ascoltatore, è l'economia marina da sempre vuole sfruttare il mare, il suo ecosistema, per il profitto, insomma, per i propri vantaggi, per il progresso tecnologico, per carità. Non lo si pensa quasi mai in un'ottica di sostenibilità. Mi sembra di capire che in questo passaggio, tra virgolette, culturale, le macroalghe, di cui adesso ci parlerai, abbiano un ruolo importante.
1: Sì, ci tengo a sottolineare che le macroalghe sono estremamente fondamentali per il mare, perché appunto, essendo degli esseri vegetali, così come le piante, catturano la CO2, producono ossigeno e sono alla base della catena alimentare. E nell'ambito della blue economy e della sostenibilità, le macroalghe sono particolarmente interessanti perché possono essere sia una risorsa economica sia uno strumento per migliorare la salute del mare. Ad esempio, io mi occupo principalmente di un'alga bruna, cioè, alghe brune del complesso cistosera, ok, termine scientifico, ma le trovate lungo le coste mediterranee e formano delle vere e proprie foreste marine che potrebbero essere quasi comparabili a boschi sulla terra, perché offrono rifugio a moltissime specie e la loro presenza indica anche un ecosistema in buona salute. Ma a causa di inquinamento, urbanizzazione, cambiamenti climatici, ovviamente queste alghe stanno diminuendo e quindi, come con tanti altri colleghi, stiamo cercando di favorirne il recupero.
0: Ecco, ti posso fare una domanda tra virgolette quasi un po' fuori dagli schemi, però è una curiosità che viene quasi inevitabilmente. Perché credi che si parli così poco delle macroalghe? Sembra essere, come dire, una risorsa veramente importante e non viene naturale pensare che esistano dei veri e propri boschi, tra virgolette, sottomarini. È un tema, come dire, che nasce semplicemente dalla necessità di fare un po' più di divulgazione o c'è dietro anche però per certi versi l'idea che magari quando poi si inizia a parlare seriamente del tema bisogna prendere in considerazione l'idea di andare a preservare questi boschi?
1: Sì, esattamente. Io penso che le persone associano le alghe a quelle cose che ti trovi nel mare, che ti si attaccano sulla pelle, che sono un po' schifose, passatemi il termine, ma se si pensa alla produzione di macroalghe a livello globale, e mi riferisco ad esempio in Asia, che ad esempio nel 2024 sono state quasi prodotte 40 milioni di tonnellate, in Europa e in Italia invece siamo ancora agli inizi, ma le potenzialità sono enormi, perché se si pensa un po' a quello che siamo capaci di fare sulla terra, quindi siamo capaci di coltivare sulla terra, vorrei che attraverso la divulgazione scientifica passasse anche che il mare può essere sfruttato, ma sfruttato in senso buono, proprio come facciamo sulla terra, perché se pensate le alghe non richiedono suolo agricolo, non richiedono acqua dolce, non richiedono fertilizzanti e possono anche essere coltivate insieme a pesci e molluschi, contribuendo anche a migliorare la qualità dell'acqua, se si pensa a siti di acquacultura multitrofica integrate. Per acquacultura multitrofica integrata mi riferisco a quei siti in cui si ha la coltivazione di molluschi, pesci e macroalghe. È un sistema circolare, perché lo scarto del pesce viene poi fatto passare dai molluschi e infine alle alghe, e quindi è un sistema che, diciamo, si sostiene da solo.
0: Sì, è affascinante perché ci dimostra anche come si leghino le materie tra loro in qualche modo. Questo è quasi un esempio di economia circolare, appunto, di quella che si insegna in altri settori, ed è tutto, insomma, straordinario, però ha bisogno della protezione. Chiuderei proprio su questo tema. È chiaro che questa è anche un'occasione, una vetrina per i ricercatori, per fare vedere e per far ascoltare quello che studiano ogni giorno. Ma chissà che non possa nascere anche qualcosa di più. È un festival che peraltro porta con sé osservatori di tantissimi campi, anche tanti dal mondo della politica. Ecco, occorre un rapporto di fiducia, diciamo così, tra la comunità scientifica, gli attori politici e anche ovviamente quelli economici, per provare a fare questa piccola grande rivoluzione. Te lo chiedo, insomma, in un momento storico in cui soprattutto dall'altra parte dell'oceano, a molte macroalghe di distanza da noi, c'è un presidente, insomma, che sta mettendo molto in dubbio il ruolo della comunità scientifica nel processo decisionale.
1: Sì, sono completamente d'accordo con te e penso che in questo scenario tutti noi abbiamo dei ruoli, gli scienziati hanno un ruolo, gli attori economici e politici ne hanno degli altri, e penso che io, in quanto scienziata, ma penso di parlare forse per tutti i ricercatori, dobbiamo cercare di imparare a comunicare meglio quello che facciamo in modo chiaro e comprensibile, perché noi possiamo dimostrare che una cosa funziona. Che per esempio nel mio campo si può coltivare un'alga in modo sostenibile o recuperare una risorsa da quello che oggi consideriamo uno scarto, ma poi serve chi fa impresa, che abbia il coraggio di investire, e serve la politica, che deve cercare di trovare quelle condizioni giuste attraverso attraverso regole, incentivi e tempi adeguati. E mi riallaccio un po' al tema del festival della comunicazione che si terrà a Camogli, che è il coraggio. Ci vuole coraggio per fare ricerca, perché ovviamente non tutto funziona al primo tentativo, e ci vuole anche coraggio per un'impresa e di investire in un settore ancora giovane in Europa. E a chi sta cercando di fare delle regole per qualcosa di nuovo. Ma io sono convintissima che se scienza, impresa e politica riescono davvero a lavorare insieme, allora l'economia blu sostenibile può diventare davvero una realtà concreta.
0: E ci vuole coraggio, lo dico io, visto insomma che ci tengo a dare fiducia anche ai ricercatori e alle ricercatrici che insomma molto spesso sono più a caccia di fondi che di tempo a disposizione per realizzare le proprie ricerche, e poi ne nasce sempre insomma qualche opportunità anche a livello economico, quindi è sempre un investimento a buon rendere. Ringrazio molto Alessia Finini per essere stata con noi, insomma congratulazioni, e insieme alla collega Federica Grasso in bocca al lupo per la vostra relazione di domani. Grazie ancora.
1: Vi ringrazio, a domani.
0: E allora, insomma, questo era il nostro focus, il nostro approfondimento dedicato proprio al Festival della Comunicazione di Camogli. Noi siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, significa che tra poco, dopo le news, c'è un'altra ora da trascorrere insieme. Ci sono tantissimi temi anche a livello spaziale, andremo nel cuore del summit di Parigi che ha portato insomma in settimana i principali esponenti politici ed economici di tutta Europa a confrontarsi su tanti temi, tra cui le missioni lunari e marziane. Sono tutti temi che vi portiamo tra pochissimo qui su Cosmo 2050, rimanete con noi.
2: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombaglione. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
3: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
2: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora rieccoci ancora insieme, Cosmo 2050, nel fine settimana di Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Cominciamo, ripartiamo con il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Questa è la seconda ora che trascorriamo insieme. Come sempre vi ricordo che se vi siete persi la prima ora di trasmissione, non dovete temere, infatti potete recuperare facilmente tutte le puntate di Cosmo 2050 andando sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate in realtà tutti i nostri programmi in versione podcast, oppure andate sul sito cosmo2050.com, andate nella sezione podcast per l'appunto e troverete tutte le nostre puntate, già che ci siete. Insomma, date un'occhiata al nostro super sito con tutti gli aggiornamenti astronomici in tempo reale. Noi tra poco vi portiamo a Parigi, infatti si è tenuto in settimana un importantissimo congresso, il summit dello spazio europeo nella capitale francese, una delle capitali europee del settore, e quindi insomma vi portiamo lì con approfondimenti e collegamenti direttamente dal luogo. Andiamo ad ascoltare anche un nuovo brano insieme, ascoltiamo Katy Perry, questa è Watch It Burn.
7: For

0: Allora eccoci qua con Cosmo 2050, entriamo nel vivo di quello che è probabilmente il momento più importante della settimana dal punto di vista dello spazio e soprattutto dello spazio europeo. Infatti dobbiamo tornare su quel che è accaduto a Parigi, l'International Space Summit, un appuntamento che ha messo al centro il ruolo che l'Europa ricopre oggi, ma soprattutto quello che vuole ricoprire nei prossimi mesi e nei prossimi anni sul fronte dell'esplorazione spaziale. Quindi si va dai temi e anche più pop, tra virgolette, le nuove missioni dedicate alla Luna, fino a quelle future su Marte, e poi ci sono, come dire, temi ampiamente politici, il ruolo dell'autonomia europea rispetto agli alleati o agli ex alleati, anche sul fronte spaziale per l'appunto. E abbiamo il piacere di avere con noi il direttore dei servizi e delle risorse dell'ESA, è con noi infatti il dottor Marco Ferrazzani. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi da Parigi.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Insomma, questi sono appuntamenti che intanto sono intriganti perché mettono insieme come dire, tante voci e un'Europa che prova sul fronte spaziale a parlare anche però una voce unica. Lei, insomma, facendo questo mestiere lo sa meglio di altri. Partirei però proprio da una domanda sulle ambizioni europee. L'Europa intanto è capofila su tantissime missioni, soprattutto da un punto di vista scientifico. Viviamo un momento in cui l'Europa può fare addirittura da traino anche per alcune contingenze, diciamo oltreoceano. Vale la pena guardare al futuro, però ricordandosi anche che dietro c'è un passato di parecchie soddisfazioni negli ultimi mesi.
1: Sicuramente negli ultimi mesi e anni a livello di Agenzia Spaziale Europea siamo riusciti a dimostrare che lavorando insieme, prendendo risorse dai vari paesi europei, dalle capacità scientifiche e tecniche, dalle risorse finanziarie dei paesi europei, in convergenza riusciamo a noi come europei a produrre risultati fantastici a livello mondiale, anche migliori dei programmi spaziali americani o degli altri. Quindi per noi la ricetta fondamentale sono mettere insieme gli ingredienti e fare sì che gli europei insieme possano produrre leadership scientifica, tecnologica e capacità umane. Questa è la nostra ricetta, questo è il nostro modo di fare. E si vede, si dimostra con missioni scientifiche per l'universo, per i pianeti, missioni sull'osservazione della Terra come il clima, la meteorologia, i servizi a terra. Tutto questo è il risultato di anni di lavoro e di convergenza fra i vari paesi europei, come dicevo, le capacità tecniche e ovviamente gli investimenti, le risorse che noi tiriamo insieme e mettiamo nei programmi spaziali europei.
0: Ecco, ha già nominato, credo, una parola chiave, le convergenze. L'Europa è una creatura strana, diciamo, ragiona a tante teste, lo fa di conseguenza anche l'ESA, ci sono, come dire, i contributi dei paesi membri, anche se lei, come dire, lavora, vive e parla europeo quando rappresenta appunto l'agenzia. Occasioni come queste, anche con la presenza della politica ai più alti livelli, sono l'opportunità per dire che quando si parla di esplorazione spaziale, di missioni che fanno il bene dell'umanità, non è uno slogan. In tal senso l'Europa è in grado di parlare con una voce unica. Non accade in tutti i settori e non entriamo, come dire, in polemiche inutili. Nello spazio spesso è così, però.
1: Nello spazio è così, è un esempio direi quasi unico in Europa, in cui è tutto già europeo, di convergenza europea, il nostro personale, le nostre competenze, le nostre capacità sono immediatamente europee. E c'è una ragione fondamentale che è scientifica e tecnica. Nel momento in cui i nostri razzi, il nostro personale, i satelliti lasciano la Terra e vanno nello spazio, che è immediatamente un luogo extra della terra, delle nazioni, degli stati, delle internazionali. Quindi siamo subito immediatamente di fronte a sfide enormi e lo facciamo, le affrontiamo essendo uniti in Europa. Questa è la dimostrazione più semplice e anche la ricetta più semplice, e quindi l'Europa è spaziale per definizione, anche se ovviamente poi avremo astronauti di nazionalità italiana che però sono membri del personale ESA, sono miei colleghi, quelli che voi conoscete, Parmitano, Cristoforetti, certo, e gli altri, rimangono di nazionalità italiana, di cultura italiana come lo sono io, però al servizio dell'Europa, al servizio dei successi europei, ed è la dimostrazione di quello che dicevo, lavorando insieme riusciamo a fare cose che da soli un paese o due paesi non potrebbero fare così bene. E questo è un successo. Uno dei successi della storia dell'Europa è lo spazio in convergenza, quello che chiamiamo noi la cooperazione spaziale europea fra stati membri.
0: È assolutamente così, ha nominato Luca Parmitano, tra gli altri ci ricorda che siamo nel cuore anche all'interno di questo incontro delle missioni Artemis, sono missioni chiaramente, possiamo dirlo, a traino americano, ma in cui l'Europa è assolutamente presente, lo è anche a livello dei, dei grandi protagonisti, ma lo è anche a livello tecnico. Chiuderei su questo, l'Italia in particolare svolge un ruolo fondamentale nelle nuove strutture che permetteranno all'umanità di rimanere sulla Luna, l'Europa, la Germania, la Francia insomma lo fanno altrettanto, non è un ruolo da sparring partner quello, quello europeo, il rapporto insomma con gli americani esiste, è particolarmente solido, ma è un rapporto insomma quasi bilaterale.
1: Assolutamente, noi siamo partiti anni fa, direi dai nostri colleghi 10 anni fa, con l'Europa che aveva un ruolo di, chiamiamo loro, di junior partner, cioè di seguire e un po' fornire, anche alimentare i successi degli Stati Uniti, della NASA. Oggi l'ESA fornisce elementi essenziali, indispensabili perché la NASA possa tornare sulla Luna, quindi è un ruolo quasi paritario. La capsula Orion, che ha già portato nello spazio l'equipaggio Artemis e che comanderà il collega Luca Parmitano, in buona parte viaggia, lavora grazie al modulo di servizio che è integrato ed è fornito all'Europa, assemblato in Florida con la NASA e vola nello spazio e porterà verso Luna e indietro gli astronauti sia NASA che europei che degli altri paesi. Quindi siamo riconosciuti ormai come un partner indispensabile. E questo esempio è la prima volta nella storia addirittura del programma spaziale della NASA, in cui la NASA ha accettato di dipendere per degli elementi critici su un partner straniero. E questo partner straniero si chiama Agenzia Spaziale Europea.
0: Eh sì, è così, questo forse è il segno, come dire, anche più tangibile di un percorso di enorme crescita. È necessario, come dire, continuare a dare fiducia anche a livello di budget, immagino che si sia parlato anche di questo per questo grande, questa grande riunione insomma parigina ma davvero europea. Ringrazio molto per essere stato con noi Marco Ferrazzani, direttore dei servizi e risorse dell'Agenzia Spaziale Europea. Noi tra poco rimaniamo ancora sul tema con nuovi approfondimenti, ripartiamo anche dalla musica, ascoltiamo Benson Boone, questa è Slow It Down.

0: E allora eccoci qua, eccoci pronti a, ad andare in chiusura. Insomma, abbiamo parlato del summit dedicato allo spazio a Parigi per quanto riguarda lo spazio europeo, con insomma i nostri approfondimenti, ci torneremo anche tra poco, ma nel frattempo non possiamo ignorare una notizia insomma che ha scosso il mondo tecnologico e non solo negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, quando Jacob Coxon, ex ricercatore di Anthropic, ha lasciato per l'appunto l'azienda, denunciando i pericoli della corsa alla superintelligenza artificiale, dicendo insomma nel giro di pochi anni l'AI rischia di ucciderci tutti, ed è diventato un super caso politico soprattutto negli Stati Uniti, con la destra diciamo trumpiana che si è scagliata contro questo appunto ex dipendente di Anthropic, ex dirigente di Anthropic. In collegamento con noi abbiamo Pasquale Viscanti, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Qua c'è un bel po' di spiegazioni da fare. Intanto Pasquale, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
0: E insomma il tema è intrigante, perché in qualche modo sembra, per un certo modo, per alcuni che riflettono in un certo modo riguardo all'AI, come l'avverarsi, il materializzarsi di un timore che in fondo c'era sempre stato. Parliamo di insomma un 27enne britannico, un matematico formatosi a Cambridge, uno dei migliori insomma college britannici, che ha lavorato prima per OpenAI e poi per Anthropic, e a un certo punto insomma in settimana ha preso questa decisione drastica. È bene, dal tuo punto di vista, come dire, affidarsi alle sensazioni di una singola persona, detto che è una persona sicuramente molto competente, o rischia di esserci tanto altro di mezzo? Ovviamente, come dicevo, è poi diventata subito una guerra anche politica.
1: Oh, assolutamente no. Mm-hmm. Ce ne sono stati e ce ne saranno di personaggi come questo, che puntano a spararla sempre più grossa, perché purtroppo, e quindi insomma già si può intuire il mio parere sulla vicenda, purtroppo più queste dichiarazioni sono grandi, sono anche, come dire, purtroppo negative e puntano alla catastrofe, più vengono ripresi, soprattutto gli americani. Sono bravissimi poi a dare voce a questi personaggi, e partono libri best seller, docufilm, documentari, eccetera, eccetera, e loro si costruiscono delle carriere. Ora, non che non bisogna abbassare, come dire, l'attenzione sul tema della cautela, sul tema dell'utilizzo consapevole, ma sicuramente non dobbiamo fare i catastrofisti, non dobbiamo cadere purtroppo in questo grande panico che chiaramente poi queste dichiarazioni generano.
0: Ecco, peraltro le accuse delle ultime ore da parte di tanti negli Stati Uniti riguardo a Coxon è che sia addirittura un attore, insomma, che abbia veramente fondato tutto sul nulla, tanto che lui stesso ha pubblicato un selfie dicendo: sono una persona reale, queste sono davvero le mie convinzioni, che è anche quasi un po' una specie di contrappasso, se ci pensiamo, no? Abbiamo il tema del deepfake, dell'intelligenza artificiale che ormai è in grado di sostituirsi per tanti aspetti agli esseri umani, poi quando un essere umano la denuncia viene accusato di essere a sua volta una creatura artificiale. Insomma, è veramente abbastanza clamoroso anche questo.
1: Ma assolutamente sì, ricordiamolo, siamo passati in pochi mesi da parlare di chatbot che ci davano delle risposte, a parlare di assistenti che ci aiutavano a fare qualcosa, fino ad arrivare ad agenti, e questa notizia, ovviamente, guarda caso, anzi direi, arriva pochi giorni dopo il rilascio di GPT-6 Astra, e il grande parlare di come OpenAI ha raggiunto una loro idea di AGI, quella famosa intelligenza artificiale che somiglia tanto a noi esseri umani. Guarda caso, e aggiungo un altro dettaglio, questo probabilmente, insomma, se ne sta parlando tanto, sarà l'anno della quotazione in borsa di Anthropic, DeepSeek, modello cinese, ha già annunciato quotazioni, quindi le informazioni sono tante, e ciò che si sta muovendo in chiave di investimenti, lo sappiamo, sono numeri giganteschi, e questi chiaramente sono dei personaggi che cercano anche quel momento importante mediatico per costruire una propria sicuramente visibilità. Ripeto, questi accadimenti non devono spaventarci, ma devono comunque tenere costante il nostro utilizzo consapevole. Che cosa vuol dire? Vuol dire dire che oggi noi, quando sottoscriviamo un abbonamento ad un AI, quando utilizziamo un AI, chiediamo o diamo dei dati, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo utilizzando. È un po' come quello che ci è mancato ai tempi dei social: dovevano dirci, qualcuno doveva insegnarcelo, dovevano essere anche più chiare le aziende nel dirci dove finivano le nostre foto. Oggi è la stessa cosa con i nostri dati e con le AI.
0: E in effetti emerge un tema, vorrei chiudere proprio su questo, di cui avevamo già parlato insieme in passato, che è quello della regolamentazione. Questa è, secondo me, una piccola grande vittoria della scuola di pensiero europea, che insomma dice è una tecnologia sulla quale, della quale non possiamo fare a meno, della quale vogliamo essere trainanti, ma dobbiamo fissare dei paletti, soprattutto in un'ottica appunto della privacy. Sappiamo che negli Stati Uniti hanno adottato un approccio molto più liberista, diciamo così, eppure adesso il senatore Bernie Sanders, che tutti noi conosciamo, ha convocato in settimana un briefing riservato ai pericoli straordinari che l'AI rappresenta per l'umanità. E mi verrebbe da dire, insomma, ve ne siete accorti soltanto adesso?
1: Sono assolutamente d'accordo con te con questa battuta finale. Bernie Sanders sta tentando in tutti i modi, insomma, di portare avanti anche una politica contro trumpiana, che ovviamente riguarda la sua, insomma, sappiamo, naturale posizione in quello che è lo scacchiere politico americano. Tornando però a quello che oggi riguarda il tema della regolamentazione, questa settimana, è giusto dirlo, Francesco, la Commissione europea ha fatto sapere che tre tecnologie importanti utilizzate, e tra cui una proprio ChatGPT, rientra nei parametri del Digital Services Act. Quindi vuol dire che oltre all'AI Act, OpenAI deve anche organizzarsi, e ha tempo qualche mese per farlo, per sottostare al Digital Services Act. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente deve stare attenta, perché il suo modello è stato riconosciuto come tra i modelli che noi utilizziamo per cercare informazioni, informarci. E quindi vuol dire che deve far riferimento a tutto quell'insieme di normative di un Digital Services Act molto più strutturato, lasciatemi dire, anche di un AI Act, che oggi è importante per la nostra Europa e per tutte le tecnologie fuori Europa che noi però utilizziamo. E quindi è certo, fondamentale, ripeto, una tecnologia che con $20 riusciamo ad usare, non europea, ma che a questo punto deve sottostare a regole europee. Da questo punto di vista, personalmente sono d'accordo con la Commissione europea.
0: Chiuderei, visto che in tanti, insomma, cercano una morale da queste vicende di cui abbiamo parlato, lo abbiamo anche questo ribadito più volte: nessuna tecnologia è di per sé malvagia o di per sé benefica. Insomma, sono giorni in cui si commemora l'11 settembre, ecco, anche un aeroplano può diventare un'arma se usato nel modo sbagliato. La morale è proprio questa, credo: non conta tanto la tecnologia, conta come vogliamo usarla.
1: Assolutamente sì, purtroppo, insomma, viviamo in queste ore nel ricordo di quello che è accaduto diversi anni fa, proprio in memoria dell'11 settembre.
0: Assolutamente, nessuno sosterrebbe che un aeroplano sia, come dire, qualcosa di, di negativo, però
1: esatto.
0: E non possiamo, insomma, che chiudere in questo modo. E allora, insomma, ci tengo a ringraziare Pasquale Viscanti per essere stato con noi, co-founder di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, per aver provato a spiegarci anche che cosa è accaduto, ecco, in questa settimana. Non facciamoci prendere dal panico, ma come sempre il metodo migliore è rimanere informati. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco nel finale, per il finale di Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua insieme. Questo è il finale di questa puntata di Cosmo 2050 e allora, insomma, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Andiamo su una notizia un po' particolare. Sapete che ogni tanto mi piace andare a scavare anche un po' nell'assurdo. Ebbene, alcuni antichi testi medievali si sono rivelati capsule del tempo biologiche che hanno permesso di ricostruire una storia millenaria di un virus letale, non per noi, per il bestiame, il virus del vaiolo ovino, totalmente innocuo per l'uomo, che però da oltre 3700 anni colpisce le pecore e le capre. Come si collegano questi temi? Estraendo il DNA dalle pelli degli animali utilizzate per realizzare le famose pergamene, un gruppo di ricercatori guidato dalla University College di Dublino ha fornito la prima prova genetica del fatto che questa malattia era diffusa già molto prima dell'era moderna, e i risultati pubblicati sulla rivista Science Advances potrebbero aiutare a combattere il patogeno in futuro, e suggeriscono che le tracce genetiche di altre malattie nel passato potrebbero essere custodite a questo punto negli archivi e nelle biblioteche di tutto il mondo. Tra le opere analizzate, immagino con molta attenzione, dai ricercatori coordinati da Kevin Daly, figurano i Vangeli di York, un testo risalente a 1000 anni fa, è considerato uno dei più pregiati manoscritti miniati, ma è anche sono anche stati utilizzati testi addirittura più antichi come il Corpus Glossary, uno dei primi dizionari inglesi, e altri codici medievali provenienti da tutta Europa. Infatti la pergamena che si utilizzava per realizzare questi testi era ricavata dalle pelli di animali come le capre, i bovini e le pecore, e sono state preservate lì informazioni sullo stato di salute dell'animale al momento della sua morte secoli e secoli fa. Beh, insomma, una storia assolutamente straordinaria. Tra poco rientriamo su temi spaziali, quindi rimanete in nostra compagnia, vi portiamo in Guyana francese e intanto ci ascoltiamo la musica, un brano degli Imagine Dragons, questa è On Top of the World.

0: E allora eccoci qui ancora insieme, ripartiamo dal racconto di una puntata che ci ha già portato a discutere dello spazio europeo. Abbiamo parlato, come dire, del summit di Parigi, che ha dettato un po' le linee di quelle che sono le prossime ambizioni, ma che ha anche testimoniato che l'Europa c'è, soprattutto da un punto di vista delle missioni a scopo scientifico, ecco, diciamo così, in cui l'Europa veramente fa quasi ormai da traino. Ovviamente c'è anche la questione dell'autonomia dei lanci, che diventerà sempre più importante. In tal senso però rimane fondamentale la base dell'ESA a Kourou, nella Guyana francese. Lì è stato, insomma, per realizzare diversi articoli, li leggerete anche prossimamente su Focus, Andrea Parlangeli, giornalista scientifico, che è in collegamento con noi. Intanto grazie per essere con noi, Andrea, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ecco, intanto sei stato, insomma, recentemente a Kourou, lì, insomma, partono tantissime delle missioni che poi andiamo a raccontare ogni settimana qui su queste frequenze. In particolare la settimana prossima, peraltro, ci sarà un duplice lancio, diciamo così, in tandem di due missioni, due satelliti totalmente diversi, diciamo, tra loro. Ce n'è anche uno scientifico molto intrigante, detto Flex, che peraltro ci fa capire quello che dicevo poco fa, che l'Europa su alcuni temi è veramente sia a livello tecnologico che di ambizioni in prima fila. Quali sono state le tue sensazioni da un viaggio che comunque rimane un viaggio anche umanamente molto intrigante?
1: Sì, allora innanzitutto confermo quello che dicevi all'inizio, cioè che l'Europa sta anche intensificando il numero di lanci effettuati da Kourou, insomma questa base che si trova nella Guyana francese, quindi vicino all'equatore, che è una posizione anche strategica in particolare per alcuni tipi di lancio. Abbiamo proprio parlato con molti degli scienziati, dei tecnici che ci sono lì, appunto confermano che il numero di lanci andrà aumentando nei prossimi anni. Quindi lanci in particolare, noi abbiamo assistito al lancio di un satellite Meteosat e MTG-I2, Meteosat di terza generazione, che è stato lanciato il 27 agosto e andrà in orbita geostazionaria. Quindi racconteremo poi tutta l'avventura del lancio in un prossimo numero di Focus. Sul prossimo numero invece, che esce il 20 agosto, parleremo proprio di questi satelliti Sentinel 3C e Flex, sì, a settembre, il 20 settembre, scusate, che saranno lanciati il 14 settembre. Tutti e tre i satelliti, cioè questo Sentinel, Flex e Meteosat, erano tutti e tre insieme in camera pulita presso gli stabilimenti Thales Alenia Space di Cannes ad aprile, prima di imbarcarsi per Kourou, e lì li abbiamo anche visti in camera pulita, appunto. E allora la particolarità, diciamo, per andare al prossimo lancio, quello di cui parlavi, di Sentinel 3C e di Flex, la particolarità di questi due satelliti è che funzioneranno in tandem, cioè uno, il Sentinel 3C, e fa parte del programma Copernicus di osservazione della Terra e quindi degli oceani, anche dei ghiacci, dei fiumi, insomma tutta una serie di osservazioni importanti per lo studio del pianeta, dell'ambiente e del clima. Quindi questo è il programma Sentinel, il programma Copernicus, cioè i satelliti, certo, Sentinel, che fanno parte del programma Copernicus. E poi l'altro invece è un satellite scientifico, Flex, che ha un cuore italiano, un satellite molto particolare, che studierà, un satellite scientifico questo, studierà la fluorescenza in una maniera molto innovativa. È il primo satellite al mondo dedicato interamente a questo scopo, quindi non tutti sanno che le piante quando vivono il loro metabolismo, quando effettuano la fotosintesi, emettono una debole luce nelle frequenze dell'infrarosso soprattutto. E questa luce noi non la vediamo direttamente, però i satelliti la possono osservare dallo spazio. E il problema è che diciamo la luce è molto debole e di giorno bisogna osservarla di giorno, quando funziona la fotosintesi, e di giorno però, diciamo, siamo abbagliati da tutto il resto della luce che c'è. Quindi è necessario, per questo satellite molto particolare, che ha un sensore,
0: un punto di vista, diciamo, complicato per gli esseri umani, mi sembra di capire.
1: Sì, un punto di vista complicato. E per di più, diciamo, questo satellite deve eliminare tutta la luce visibile per poter osservare quella che interessa. E per fare questo bisogna di viaggiare in tandem con Sentinel 3C. Viaggeranno a un centinaio di chilometri di distanza l'uno dall'altro, che è molto vicino in termini orbitali, diciamo, quindi devono essere anche operati con cura. E, diciamo, Flex ha questo sensore che è stato sviluppato da Leonardo, che è un gioiellino appunto che permette di fare queste osservazioni. E il satellite è anche importante perché studiando l'agricoltura si vede proprio non solo la vegetazione ma anche lo stress della vegetazione.

0: troppo politiche, però sul fronte proprio della ricerca scientifica l'Europa continua a tenere botta. Ti posso chiedere, insomma, anche per chi ci ascolta, il fascino di un luogo come Kourou, che noi spesso, insomma, commentiamo e vediamo, credo che non passi inosservato al di là dell'aspetto giornalistico. Non so se ci puoi anche descrivere che sensazione hai provato, perché è un luogo da cui partono tanti sogni.
1: Affascinante. Diciamo. Assolutamente affascinante, in primo luogo perché ci si trova in mezzo alla giungla amazzonica. Mm. C'è tutta una vegetazione che è completamente diversa dalla nostra. Devo dire che fa molto effetto vedere queste grandi strutture tecnologiche che noi siamo abituati a vedere in Europa o comunque nel mondo, tra virgolette, civilizzato, vederle lì in mezzo alla, sì. Alla foresta e con gli avvoltoi che girano intorno. In realtà lo spazioporto è enorme, 10 volte Parigi, e al suo interno ci sono anche molti animali selvatici che lì si riproducono anche molto perché è un'area protetta ed è controllata. Quindi c'è questa convivenza tra la natura e l'uomo che è molto particolare. E poi chiaramente assistere a un lancio come un Ariane 6 che può portare carichi fino a 20 tonnellate nella configurazione a 4 booster.
0: Artiglieria pesante,
1: cioè, veramente diciamo. un gigante, andare vicino anche ai propulsori, ai booster, vedere questa enorme potenza che viene indirizzata con estrema precisione verso l'orbita di riferimento, insomma, è qualcosa che lascia effettivamente a bocca aperta. Tutta la complessità delle operazioni di lancio, la complessità delle operazioni di lancio che sono sempre più automatizzate, ma che hanno una quantità di operazioni che devono essere effettuate enorme.
0: Sono luoghi, come dire, pieni di sorprese da un punto di vista naturalistico, anche evidentemente da un punto di vista tecnologico. Le due cose peraltro convivono armoniosamente. Ci sarà, insomma, da tornare su questi argomenti, certamente lo farà anche Focus con gli articoli a cura di Andrea Parlangeli. Andrea, grazie per essere stato con noi, ovviamente un buon fine settimana, e grazie per la tua testimonianza. Noi tra poco andiamo verso la chiusura, chiudiamo con la tecnologia, vi parleremo di una penna smart un po' speciale, uno studio italiano che però è molto intrigante e molto importante anche da un punto di vista della ricerca. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, l'ultimo brano di oggi dei Role Model, si chiama Joy.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050. Lo facciamo nel segno dell'innovazione, della tecnologia, ma anche con insomma uno studio, un'idea dal sapore molto etico, mi viene da dire. Parliamo infatti di una penna per scrivere, ma ben diversa da quella classica che tutti quanti noi conosciamo. È una penna smart, così è stata in qualche modo definita, che aiuta a scoprire i bambini con difficoltà nella scrittura, ed è stata sviluppata da università italiane, quindi ci fa piacere anche parlare di questo studio condotto su oltre 700 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubblicato sulla rivista PLOS Digital Health dai ricercatori del Politecnico di Milano e dall'Università dell'Insubria di Varese e Como. Ora ci facciamo raccontare i dettagli di questa penna speciale direttamente da chi appunto ha realizzato lo studio in questione. Allora, insomma, in tal senso mi fa molto piacere avere con noi la professoressa Simona Ferrante, docente appunto del Deibel Politecnico. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Il nostro progetto si inquadra nello sviluppo di una penna sensorizzata, come avete detto voi, che vuole essere uno strumento in grado di aiutare un processo di screening nei bambini della scuola primaria, in quanto la scrittura rappresenta proprio una tappa fondamentale nello sviluppo del bambino, e capire, avere difficoltà persistenti in questo gesto può avere conseguenze anche molto importanti sul loro rendimento scolastico, sulla fiducia nel loro capacità. Tradizionalmente però la scrittura viene valutata solo osservando il prodotto finale, quindi ciò che il bambino ha scritto sul foglio, e invece le più recenti linee guida italiane sui disordini d'apprendimento sottolineano l'importanza di fare un passo in più, cioè di non guardare solo il risultato ma osservare anche come il bambino arriva a quel risultato, quindi tutto l'intero processo di scrittura. E questo deve essere fatto non utilizzando dei tablet, ma utilizzando proprio la scrittura carta e penna, che è quello che di fatto i bambini fanno a scuola. Infatti questa penna smart riesce a misurare parametri come velocità di scrittura, fluidità del movimento, pressione esercitata sul foglio, parametri in più che sono difficilmente rilevabili con la sola osservazione, ma che rendono la valutazione più oggettiva e accurata. Quindi con questa nostra penna e con tutte queste acquisizioni che abbiamo fatto su 700 bambini, come avete detto, siamo riusciti a cogliere l'evoluzione delle competenze grafomotorie con l'età, quindi dalla prima elementare fino alla terza media, per avere anche dei dati normativi e poi sfruttare algoritmi di intelligenza artificiale, ad esempio, per cercare di dare dei campanelli d'allarme che non vogliono essere assolutamente una diagnosi di nessun tipo, ma vogliono solo aiutare il primo contatto con eventualmente uno specialista clinico.
0: È una bella storia, professoressa, perché intanto faccio le presentazioni, diciamo, si chiama ThinkPen, che sta per Telehealth Ink Pen, appunto, perché appunto ci dimostra che la scienza, non so se è d'accordo, è sempre più, come dire, interdisciplinare. Questo è un processo che sfrutta ovviamente una tecnologia che però viene in soccorso a un mondo completamente diverso. Può sembrare banale dire che gli scienziati e i ricercatori, lavorando assieme, ottengono più del doppio, diciamo, dei risultati. Sappiamo che a volte invece si ragiona molto per compartimenti standi, quindi immagino sia stato provante anche per chi magari normalmente non si occupa di questo tipo di argomenti, insomma, lavorare con dei colleghi che apparentemente non hanno nulla a che fare con voi.
1: No, assolutamente, la multidisciplinarità è un punto centrale. La possibilità di collaborare con le scuole, le famiglie, gli utenti finali e i neuropsichiatri infantili è un punto fondamentale della nostra ricerca. Abbiamo fatto una squadra per avere un disegno di una tecnologia che poi sia veramente in grado di essere adottata dal pubblico. Se questo non succede, se non si ha queste, non si coinvolgono tutti questi, diciamo, stakeholders, cosiddetti stakeholders nel processo, il risultato finale poi non arriva mai a essere apprezzato. E in questo, infatti, noi siamo anche coinvolti in un progetto regionale che si chiama Indago, che è coordinato dall'SST Sette Laghi, dal professor Termine, che fa parte dell'Università dell'Insubria, che è proprio finalizzato all'individuazione precoce invece nelle scuole di potenziali disturbi del neurosviluppo di DSA, con l'idea non tanto di arrivare, come dicevo prima, a una diagnosi nelle scuole, ma solo di supportare e rendere più inclusivo il processo di comprensione che l'apprendimento ha i suoi tempi, che sono diversi per tutti i bambini, non necessariamente deve sfociare in una diagnosi, ma deve essere supportato dal punto di vista anche proprio psicologico, con un'alleanza scuola-famiglia ed eventualmente, se ce ne fosse bisogno, anche della sanità e quindi in questo caso la neuropsichiatria infantile.
0: Le faccio un'ultima domanda, magari, come dire, totalmente fuorviante, ma è anche una tecnologia che mi sembra di capire non sia intanto né particolarmente impattante nei termini di chi la deve utilizzare, e spero neppure troppo costosa, nel senso che davvero me la immagino, ecco, e spero che possa essere così in un futuro prossimo, utilizzata su ampie porzioni del territorio, perché poi permetterebbe davvero di fare uno screening capillare, insomma una penna è molto facile da trasportare a differenza di grandi macchinari. Non so se siete già al lavoro su questo fronte, ma è sicuramente un'idea che vi è passata per il cervello, diciamo.
1: Sicuramente un'idea che abbiamo, stiamo pensando di partire con il trasferimento tecnologico magari tramite una startup del Politecnico di Milano. Sicuramente avevamo bisogno di fare prima questi studi scientifici per validare, certo, lo strumento prima di pensare di metterlo sul mercato, però ci stiamo muovendo in questa direzione assolutamente. Lo strumento è molto semplice e sicuramente non sarà di alto costo, indubbiamente è un modo per essere capillari, come ha detto lei, sul territorio.
0: Mi tolgo un'ultima curiosità, lo avete testato ovviamente su giovanissimi che arrivano a scuola e imparano a scrivere alla vecchia maniera, sarebbe stato divertente farlo su chi ormai lavora solo sul PC, lei scrive ancora a penna?
1: Allora, io sì, in realtà, questa è una bellissima domanda, in realtà, perché negli Stati Uniti addirittura non insegnano più nelle scuole, in alcuni stati, non insegnavano più nelle scuole a scrivere, ma passavano direttamente alla tastiera. Ci sono stati studi pubblicati su Nature che hanno dimostrato invece l'importanza di far apprendere questo gesto, perché è un gesto molto complesso, di motricità fine, ma anche un gesto sia cognitivo che motorio. E non insegnarlo più fa perdere molto sullo sviluppo psicomotorio del bambino, quindi è un argomento molto dibattuto, indubbiamente nelle scuole è un gesto che va continuato, cioè bisogna continuare, certo, ad insegnare. È vero che ormai usiamo sempre meno le penne, questo è un dato di fatto, ma in ogni caso per l'apprendimento è un gesto che rimane fondamentale.
0: Eh sì, quindi insomma fa anche piacere lanciare questo appello. Sì, se, no, sfrutta, certo, diciamo, una serie di meccanismi.
1: Scusi. No, dicevo, prego, prego. La scrittura è anche molto osservata in clinica, poi nella curva, diciamo, di degenerazione dell'anziano in alcune patologie, certo, perché è proprio un gesto molto peculiare che quindi degenera anche molto in fretta, per cui l'importanza della scrittura è un po' durante tutto l'arco della nostra vita.
0: Eh sì, è così, scrivo ergo sum, si potrebbe dire, è una delle cose che ci rende effettivamente speciali, ed è bene, come dire, non perdere questo bellissimo vizio, al di là del fatto che in questo caso era una penna davvero che quasi magica. Ringrazio molto la professoressa Simona Ferrante del Politecnico di Milano per essere stata con noi, insomma averci portato a conoscenza di questo bello studio. Siamo in conclusione, vi do appuntamento dunque fra 7 giorni per una nuova puntata di Cosmo 2050. Ringrazio Giorgio Perselli in regia e tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e l'augurio di un buon weekend, anzi di un weekend stellare su queste frequenze, da parte di Francesco Massardo.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile, sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
7: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
8: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
7: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
8: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
7: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quindi, ma che cosa succede?
1: C'è una sigla.
2: Aspetta.
0: Ciao. Passerotto.
1: Mamma mia.
0: Passerotto, non andare via.
1: Aspetta che mi allontano.
0: Aspetta. Salutiamo tutti i nostri passerotti all'ascolto. È sabato pomeriggio.
1: Ma non è domenica mattina.
0: No.
1: È sabato pomeriggio.
0: Questa volta è sabato.
1: Ma cosa è successo?
0: È sabato pomeriggio e ce lo ricorda proprio lui,
1: il passerotto.
0: Claudio Baglioni. Senti, grazie Elisa, grazie. La conoscevi questa canzone?
1: Sì, me la ricordo.
0: Ci sono troppe cose da commentare. C'è da commentare un sabato pomeriggio.
1: Non l'avevo preparato.
0: C'è da commentare una sigla nuova di Zecca.
1: Bellissima.
0: Ma quanto è bella.
1: No, ma questa spacca.
0: No, ragazzi.
1: Questa diventa una hit, te lo dico. Ascolta un fesso, come si dice a Roma.
0: Una hit, ma soprattutto c'è da commentare il ritorno di quelli del marketing. Siamo noi, Marketing con Vista Show, sabato pomeriggio, sabato 12 settembre 2026, qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo tornati noi, in ascolto Davide Schioppa e al mio fianco il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, Alessandro Musumeci.
1: No, stavo aspettando l'ovazione. È arrivata anche perché è sabato, quindi giornata di partite. Bene.
0: Ciao professore.
1: Ciao collega. Ciao collega.
0: Allora, Alessandro, è finita l'estate.
1: Vabbè.
0: Quasi.
1: Ci sta, dai.
0: Da calendario ancora no.
1: No, da calendario no, però dai, diciamo allora, che siamo sul back to school.
0: Dimmi una cosa che ti ha incuriosito di quest'estate.
1: Parliamo di marketing, ovviamente, no?
0: Di che vuoi parlare, sai? Alessandro?
1: Allora, caro Davide, se mi parli così con l'accento, con lo slang romano, cosa mi ha interessato, te lo dico subito. La collab, la partnership, collab. Quella che, come vuoi chiamarla, tra Francesco Totti, il pupone, il capitano della Roma, e la nuova squadra Maxima Roma, una delle due squadre nuove di basket nell'orizzonte capitolino. Quindi questa mi ha interessato perché so che a te non piace, quindi adesso ti lascio parlare. Credo. So che non ti piace,
0: che c'entra?
1: A me invece la trovo molto interessante, perché comunque il basket a Roma lo stanno in qualche modo rifondando, e quindi quale personaggio migliore per attrarre tifosi di Roma se non il capitano?
0: È come se LeBron James venisse a parlarci di calcio. Non sono d'accordo. Secondo me è stato un autogol per Totti. Mi è sembrata un'azione del tipo: oh, c'ho bisogno di guadagnare. No, Totti non c'ha bisogno di guadagnare sul basket. Secondo me è un po' un autogol. No, non te l'appoggio questa, caro compagno di merende.
1: Non è che dobbiamo essere sempre d'accordo. E allora adesso, visto che non sei d'accordo con me, visto che mi critichi sempre, a te cos'è che è piaciuto quest'estate?
0: Lo devo dire?
1: Non lo so, dillo.
0: Mi vergogno, lo dico lo stesso.
1: Non lo so, la Caprini ti dice che lo devi dire dopo, eh.
0: Allora lo dico dopo, al prossimo coming up. Seguiteci nel frattempo, sentiamoci un po' di musica.
1: Vai.

0: E siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Show, sabato 12 settembre 2026. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci.
1: Ci sono.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Sento una musica. Che succede?
1: Una sigla.
0: Una sigla, no, non è
2: la pubblicità sigla. Ci fa inseguire le macchine e i vestiti.
0: Ah.
2: Fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono.
0: Insomma, attenzione.
1: Non sono cazzate.
0: No, attenzione.
2: Siamo i figli di mezzo della storia.
1: Ah, ma l'ho riconosciuta.
2: Non abbiamo né uno scopo.
0: L'ho riconosciuta.
1: Non Fight abbiamo una grande Club. Guerra.
0: È Fight Club. E questo è il club del marketing.
1: Siamo un Fight Club anche noi.
0: Vediamo chi è il nostro primo ospite di questa nuova stagione del nostro Fight Club del marketing. Elisa, abbiamo il nostro ospite al telefono. Allora lo annuncio io.
1: Vai.
0: Lui è di origine bolognese, ma vive a Milano. E per lavoro si occupa dei brand più dolci che abbiamo sul mercato internazionale. È il Region Media Manager di Ferrero e soprattutto è stato proprio fino a qualche giorno fa il presidente della giuria degli Effie Awards. Signore e signori, in collegamento Edoardo Felicori. Ciao Edoardo.
3: Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito.
0: Sei il nostro primo ospite di questa nuova stagione di Marketing con Vista Show. Grazie per la tua presenza.
3: Grazie a voi.
0: Allora, io ti lascio al mio compagno di merende,
1: esatto,
0: ad Alessandro,
1: esatto,
0: che ha qualche domanda per te.
1: Ciao Edoardo, allora cominciamo da qualche domandina. Intanto una domanda che mi interessa particolarmente, cioè questo cambio di prospettiva, che effetto ti fa passare da uomo di azienda a giudice delle campagne di altri, che poi possono essere anche i tuoi diretti competitor? Ecco, questo cambio di prospettiva è molto interessante.
3: Sì, beh, diciamo che quest'anno ho avuto l'onore di presiedere la giuria, per cui di fatto non valutavo le campagne, avevo un ruolo un pochino più di super partes e quindi di dovevo un po' conciliare, diciamo, quelle che sono state le discussioni e trovare, diciamo, un punto, punti di incontro. Però su 8 edizioni di Effie ne ho fatte 6 da giurato e quindi conosco bene il ruolo. Ma devo dire che è molto interessante questo cambio di prospettiva, come l'avete chiamato voi, perché di fatto Effie ti costringe a essere molto analitico nelle analisi, a valutare tanti casi magari di industry e di clienti o di mercati che magari conosci meno, che sono un po' fuori da quello che è diciamo il tuo lavoro quotidiano, per cui c'è tanto lavoro, c'è tanta passione anche, devo dire, che ho ritrovato come ogni anno una giuria. Ho avuto veramente l'onore di presiedere una giuria super competente, composta da tantissimi professionisti, sono circa 80, pensate, i giurati che lavorano
0: tanta
3: dietro
0: roba.
3: Le quinte agli Effie Awards.
0: Ma aspetta, quindi, Edoardo, qui c'è scritto un messaggio la mamma di Alessandro. Alessandro, tua madre mi ha scritto
1: a
0: e
1: te,
0: dice:
1: ha scritto a me.
0: Dice: scusate, ma mi spiegate che sono gli Effie Awards? Adesso lo spieghiamo rapidamente. Cara mamma di Alessandro, gli Effie Awards sono il premio uno dei premi più prestigiosi che ci sono al mondo sul mondo della pubblicità. Sicuramente il premio più prestigioso che abbiamo in Italia sul mondo della comunicazione e della pubblicità, e premiano l'efficacia pubblicitaria. Quindi non premiano, Edoardo, correggimi se sbaglio, non premiano la campagna, la pubblicità, lo spot esteticamente più bello. Premiano quell'attività di comunicazione, quella campagna che è stata più efficace per raggiungere gli obiettivi. Ho detto bene, presidente?
3: Hai detto assolutamente bene, è esattamente questo, è anche la prospettiva, dal mio punto di vista, proprio più interessante, proprio perché per vincere un Effie devi avere una strategia che funziona tutto tondo, devi mettere insieme tutti i puntini, diciamo tutti gli ingredienti che poi portano al successo di una campagna, quindi a partire da degli obiettivi molto chiari, un'identificazione di un insight molto forte, una realizzazione creativa che ha sempre ovviamente un ruolo centrale per chi fa il nostro mestiere, ma funzionale appunto a questo framework, un media mix coerente, e ultimo ma non ultimo, che tra l'altro è la parte più importante e pesata maggiormente poi nella votazione, nel concorrere al voto complessivo della giuria, un layer di misurazione estremamente solido, una misurazione di KPI che decretano o meno il successo di una campagna. Quindi per vincere un Effi tutte queste parti devono lavorare in maniera sinergica, e non è mai scontato e banale, sapendo insomma come funziona il lavoro tra i diversi attori che poi concorrono alla realizzazione di campagne efficaci. Quindi Effi costringe un po' tutti gli attori della filiera a lavorare veramente in maniera sinergica. Si è parlato, si parla, ne hanno parlato, l'hanno ricordato anche il presidente Travaglia e il presidente Arduini, di un sistema Effi, proprio di un modo di lavorare, e se si lavora in questa maniera di sicuro si favorisce anche un migliore scambio, un migliore lavoro tra le diverse agenzie che enti che sono coinvolte nella realizzazione.
0: Presidente,
3: di progetti di comunicazione.
0: Presidente, adesso noi dobbiamo essere particolarmente efficaci con gli ascoltatori, quindi rimani con noi, mandiamo un brano musicale.

0: Siamo tornati, siamo qui, siamo sempre noi, quelli del marketing sulle frequenze di Giornale Radio. Questo è Marketing con Vista Show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini, ma soprattutto al telefono il nostro primo ospite di questa stagione, Edoardo Felicori, Region Media Manager di Ferrero e soprattutto ultimo presidente di giuria ai premi Effie Awards. Edoardo, grazie per essere rimasto con noi questo sabato pomeriggio. Stiamo facendo un'amabile chiacchierata sull'importanza dell'efficacia nel mondo della pubblicità. E Alessandro, hai ancora una domanda per il nostro ospite?
1: Poi io sto imparando, caro Davide, perché quest'anno a Effie a me non è che sia andato benissimo.
0: Non ti è andato bene?
1: Non mi è andata bene.
0: Te la devi prendere col presidente.
1: Non lo so, caro presidente, adesso poi ne parliamo. No, ma a parte questo, ma ci ha detto Edoardo cosa bisogna fare e perché, come una campagna può essere davvero efficace. Ma torniamo al ruolo di presidente di una giuria. Ecco, chiaramente quando si fa questo tipo di lavoro, poi si devono confrontare giurati dalle sensibilità anche molto diverse. Ecco, dov'è che hai trovato, Edoardo, più difficoltà a riunire un pochino l'accordo, a trovare un punto d'incontro tra i giurati?
2: Ma guarda, dipende un po' dalle campagne, ne abbiamo valutate tante. Molto spesso si trova facilmente una convergenza, perché il progetto è talmente chiaro e nella sua composizione. E soprattutto una delle difficoltà maggiori che hanno le agenzie e i clienti che candidano le campagne è trovare il giusto modo di candidare le campagne. Questa è una grande raccomandazione che facciamo a ogni edizione di Effie.
0: Hai capito, Alessandro?
2: Per presentarle bene le campagne.
0: Devi presentarla bene.
2: Come, scusa?
0: No, dicevo ad Alessandro che comunque la deve presentare bene la campagna, perché poi si lamenta con te che sei il presidente, ma non c'entri nulla.
2: Non è un lavoro banale.
1: Adesso ci lavoriamo un po' meglio per l'anno prossimo.
0: Però posso dire una cosa, spoiler, scusami presidente, prego. Alessandro si lamenta che insomma non gli sono andati bene gli Effie, però io spoilero che anche l'azienda del nostro presidente di giuria non è che sia andata proprio benissimo quest'anno gli Effie, vero?
2: Quest'anno ciccia, zero premi.
0: Vedi Alessandro, come si dice dalle nostre parti a Roma, a chi tocca?
1: Non si ingrugna.
0: Scusami Edoardo, presidente.
1: Infatti, Edoardo, a questo punto chiusi gli Effie, poi tu torni al tuo lavoro in Ferrero. Cos'è che ti porti dietro da questa esperienza anche nel momento in cui guardi alla comunicazione, no? Perché in qualche modo poi impatterà anche il tuo lavoro, immagino.
2: Ma assolutamente sì, guarda, io come dicevo prima ho partecipato a tante edizioni, ma perché lo trovo un impegno grosso, però lo faccio volentieri perché è un momento assolutamente arricchente. Devo dire che partecipare a una giuria così qualificata è un momento di networking importante, di confronto, di stimolo, quindi si conoscono anche nuove persone, si rincontrano anche vecchi amici e ci si confronta su tematiche che poi sono un po' il cuore del nostro lavoro. Insomma, la comunicazione e il media sono è un mercato in costante evoluzione, quindi da Effie escono anche un po' quelle che sono le direttive, ti danno un po' il polso di dov'è la comunicazione e dove sta andando soprattutto. E questo lavoro poi, devo dire, da qualche anno viene certificato e viene riassunto in maniera egregia dai report anche che Ipsos fornisce all'organizzazione degli Effie e che tira un po' le fila, diciamo, dalle giurie e dai premi dell'anno e dare le indicazioni estremamente chiare dove sta andando la comunicazione, senza mai perdere di vista però quel tema centrale che è un po' il fil rouge di questo premio e quello che lo caratterizza e lo differenzia rispetto ad altre competizioni, che è l'efficacia, quindi progetti di comunicazione che portano dei risultati concreti.
0: Ho una domanda impertinente per il presidente. Sì, assolutamente. Allora, gli Effie Awards si sono chiusi, quindi non c'è più alcun rischio di inquinare le acque. Presidente, siamo noi tre e qualche centinaio di migliaia di ascoltatori. Qual era la campagna che preferivi? Qual è stata la campagna che hai detto: ah, caspita, mi sarebbe piaciuta averla fatta io questa campagna?
2: adesso fare nomi e cognomi non è elegante. Devo dire che io ne avevo una tra le mie, dico e non dico, poi leggerete e sentirete insomma un po' i vincitori. Ce n'è una che ho trovato estremamente ben fatta, con una chiave di ironia che è una delle cose che è emersa in maniera netta anche quest'anno, è sempre stata una chiave, diciamo, di successo e di efficacia della comunicazione, quella della leva dell'ironia, di twist narrativi, insomma, che in qualche modo rompono degli schemi e quindi catturano poi l'attenzione. Ne avevo una di un importante, diciamo, player che lavora nella ristorazione, che per me è stata fantastica, ha trovato una delle modalità di espressione, ha creato un'amplificazione sui social clamorosa, una musica di un certo tipo, una realizzazione appunto strategica dei risultati alla fine che sono andati a sottolineare il successo dell'operazione, che non ha vinto l'oro, quindi sto parlando di una campagna che non ha vinto l'oro, che per me, insomma, mi è rimasta veramente nel cuore. L'ho trovato.
3: Questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi.
0: Facci i nomi e cognomi, presidenti. Qui ci siamo noi
1: ma
0: due,
1: sono tutti presidenti,
0: che ci stiamo arrovellando il cervello per capire, ma qual è questa campagna?
1: Ma forse io ho capito.
0: Tu hai capito forse?
1: Sì, ma forse
0: no, non lo so, forse non lo so. No. Andate sul sito degli EFI a vedere le campagne che hanno vinto.
2: Vi do un indizio in più: ha portato tante persone a fare dei balletti, su dei gesti
0: ce
2: particolari.
0: L'ho. Allora, allora, presidente, la dico io, così ti libero e non c'è. È la campagna, se ho capito bene, ve la ricordate adesso, cari ascoltatori, provate a ricordarvela. Qualche mese, si parla del 25, perché Effi premia le campagne che sono andate in onda, che sono andate on air
1: la
0: scorsa stagione. Un'azienda di fast food molto famosa e a te molto cara, caro Alessandro, ha fatto un balletto tipico di noi italiani quando si cerca il portafoglio.
1: Ma mi sembra Schioppa, Davide Schioppa quando vai al ristorante.
0: Quando vado che ti offro la cena, è la stessa identica
1: quando
0: cosa.
1: Fa finta di offrire.
0: Quindi è la campagna, tra l'altro una campagna molto virale, perché comunque il coreografo che ha fatto questo balletto era diventato famoso perché era il coreografo di una nota cantante italiana. E si parla di McDonald's, ma non lo ha detto il presidente. Non l'ha detto il presidente, era la campagna del SA. L'ho detto io. Edoardo,
2: come vi dicevo,
0: Edoardo. Giusto. Allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua amicizia, perché sei venuto a trovarci telefonicamente in questa prima puntata della nuova stagione di Marketing con Vista Show. Grazie per esserti prestato a giocare con noi. Insomma, speriamo di non averti fatto perdere punti in reputazione. Tu ce ne hai fatti guadagnare sicuramente. Grazie di cuore. Continua a seguire Marketing con Vista Show e ci sentiamo alla prossima. Noi diamo linea alla regia.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
4: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: bella questa sigla.
1: No, ma diventa una hit, te l'ho detto. Ma
0: ragazzi, questa sigla è bellissima. Comunque venite a guardarci sulla pagina Instagram, perché stiamo ballando. Stiamo ballando, ve la facciamo vedere.
1: Ma la facciamo mettere anche sulla pagina di Giornale Radio.
0: Ma assolutamente. Aspetta. Allora, facciamo un appello al marketing dell'editore.
1: Eh beh, giusto.
0: Davide, ci devi mettere sulla pagina Instagram,
1: cioè,
0: di Giornale
1: la sigla
0: Radio
1: migliore in assoluto.
0: Assolutamente.
1: Adesso ci mettiamo anche un balletto, cioè spacchiamo, andiamo in hit top 10.
0: Balletto di allora, tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo possono mandarci un video con il loro balletto della nostra sigla. Adesso ve la mettiamo sui social in modo tale che la possiate ritrovare. Mandateci un balletto della vostra sigla all'indirizzo marketingconvista@gmail.com e noi vi pubblichiamo sui nostri social e vi invitiamo al telefono in trasmissione con noi.
1: Questa è la stagione del balletto, quindi.
0: È la stagione del balletto, e comunque possiamo dire queste cose. Abbiamo iniziato questa stagione dicendo dobbiamo essere più seri.
1: Esatto.
0: Signori, non ce la faremo mai. Siamo qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci in cabina di regia, Elisa Gabrini. Noi chi siamo? Siamo quelli di marketing con vista Sunday Show. No, non è più Sunday Show.
1: Non è Sunday Show, è
0: Saturday Night
1: Show.
0: Fever. Ma siamo noi.
1: Aspetta un attimo, Davide. Prima tu mi hai chiesto, sì, ma cos'è che ti è piaciuto di quest'estate, le
0: che
1: campagne, eccetera. No, io ti ho già risposto,
0: è vero, cioè, è vero.
1: Vedo che il rientro non è proprio semplicissimo. No. Ma a te invece, cos'è che ha colpito particolarmente quest'estate, sempre parlando di campagne di comunicazione?
0: Allora, una campagna pubblicitaria che mi è piaciuta, devo essere sincero, adesso non voglio essere quello che dice ma fai il ruffiano con l'amico tuo. No, non è vero. Una campagna che mi è piaciuta, e faccio i complimenti a te e anche alla CMO di McDonald's, Valeria. Ciao Valeria, se sei in ascolto. Faccio i complimenti per la campagna e per la co-brand che avete fatto tra McDonald's, il menù di McDonald's, e la 500 Dolce Vita.
1: Cioè, mi stai facendo un complimento a me?
0: Ti sto facendo
1: così
0: un complimento.
1: Ma,
0: così,
1: ma non ero abituato.
0: Gratuito. Tra l'altro, Elisa Gabrini sta continuando a comprare menù di McDonald's per vincere una Dolce Vita. Ma non gliela puoi regalare tu una Dolce Vita?
1: No, c'è il concorso, giustamente.
0: Vabbè,
1: è ancora attivo, quindi vai Elisa,
0: mangiate McDonald's. Non si può fare questa pubblicità, non si può fare, si arrabbia il nostro editore, ma noi facciamo così, andiamo a fare un po' di rassegna stampa e poi torniamo qui. Adesso vi lasciamo con un brano musicale della nostra Gabrini.

0: siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo più pimpanti che mai questo sabato 12 settembre 2026. Il sabato pomeriggio è una fascia completamente nuova per noi, ma il sabato pomeriggio...
1: Quando si va a fare shopping.
0: Si va a fare shopping, partire a calcetto pure si vanno a fare con gli amici.
1: Vabbè, che c'entra, però il sabato pomeriggio uno prende, esce, va in centro.
0: Ma tu pensa che bello, i nostri ascoltatori che stanno lì, seduti sul divano, magari con un buon libro e che ci stanno ascoltando.
1: Gli diamo i consigli di acquisto, loro escono.
0: Ma che cosa fantastica. Mi raccomando, continuate a seguire Marketing con Vista Show, in ascolto Davide Schioppa e al mio fianco Alessandro Musumeci. Abbiamo fatto un po' di rassegna stampa proprio per voi, cari ascoltatori, e vi raccontiamo di un po' di trend internazionali. Quindi stampa estera, stampa di valore. Dammi una notizia, dai, dammela.
1: Allora,
0: dammela.
1: Parliamo di Francia, come la vedi?
0: Vabbè, ma non mi stanno simpaticissimi.
1: Vabbè, ho capito, però.
0: Va bene, va bene.
1: Comprare, caro Davide, una maglietta a pochissimi euro potrebbe non essere più così conveniente. La Francia, infatti, ha iniziato ad applicare un sistema di ecocontributi che colpisce soprattutto l'ultra fast fashion di piattaforme come Shein e Temu, dove tu compri spessissimo.
0: Assolutamente, tutto il mio guardaroba.
1: Le maggiorazioni vanno da 25 centesimi per i piccoli articoli fino a 12 euro per un cappotto con un tetto pari al 50% del prezzo del prodotto. Il principio, ascolta bene, è interessante. Far entrare nel prezzo anche durata, riparabilità, quantità di articoli messi sul mercato e il costo ambientale del modello che compra tanto, usa poco. La Francia è il primo paese europeo a spingersi così avanti, ma se togliamo alla fast fashion parte del suo vantaggio di prezzo, i consumatori probabilmente cambieranno comportamento o cercheranno un ennesimo canale low cost. Tu come la vedi?
0: A me sembra un manifesto del protezionismo economico della manifattura francese. Il problema è che non lo è poi fino in fondo, perché tu mi metti le tasse su Shein, perché si dice Shein, diciamolo, e Temu, volevo fare quello figo. No, tu mi metti, tu caro Macron, mi metti delle tasse per i prodotti che io compro, che arrivano dalla Cina, che compro online, e però poi me li sostieni i produttori francesi? Metti degli incentivi per l'acquisto della moda francese made in France? No, quindi praticamente stai semplicemente facendo in modo che... I consumatori francesi che magari non possono permettersi qualcosa e devono ricorrere alle piattaforme come Temu ti paghino una tassa. Secondo me questa cosa qui è scorretta. Se ci fosse stato dall'altra parte una campagna a favore del Made in France ti avrei detto fantastico, così no, non mi piace, caro Alessandro.
1: Io non sono proprio d'accordissimo, nel senso che la mia lettura non c'entra nulla col Made in France, protagonismo eccetera, protezionismo eccetera. Cioè io la vedo come: ma se i capi d'abbigliamento cominciano a costare così poco, la decisione di acquisto diventa, fammi dire, leggera, giusto? E allora ti dico, poi uno compra 200 magliette, poi non...

0: non va bene.
1: Allora, senti, Alessandro, quando succederà tra 100 anni che non ci sarai più, cosa vorrai che io in persona venga a scrivere sulla tua lapide? C'è un epitaffio che ti farebbe piacere?
0: Non so.
1: Il più bello secondo me è quello di Califfo, Califano, che c'ha sulla tomba, c'ha scritto "non escludo il ritorno". Secondo me lui è il migliore. Allora, Ale, ho letto questa notizia proprio qualche giorno fa sul The Guardian, perché leggo la stampa importante.
0: Leggi anche il The Guardian.
1: Leggo anche il tradotto in italiano. Allora, ti porto in Australia. Una donna è stata sepolta per la prima volta in una bara realizzata con micelio, la rete radicale dei funghi e fibre di canapa. Il prodotto, sviluppato dall'olandese Loop Biotech, può trasformarsi in terreno ricco di nutrienti in circa 45 giorni. Quindi una bara tradizionale in legno può richiedere decenni. Questa fatta con questi materiali particolarissimi, 45 giorni. Dietro la curiosità c'è un mercato culturale molto più interessante. Cresce la domanda di funerali naturali e alternative alla cremazione, che secondo i dati citati appunto dal The Guardian può produrre circa 125 kg di CO2 per persona. La sostenibilità quindi non riguarda più soltanto quello che mangiamo, indossiamo o guidiamo, comincia anche ad entrare nell'ultimo grande rituale della vita. Caro Alessandro, fino a che punto i nostri valori di consumo continueranno ad accompagnarci anche dopo la morte?
0: Mi sembra che stiamo un attimino esagerando. Mi sembra che questo tema, ok, questa ossessione della sostenibilità, stiamo un attimino perdendo il controllo. Quindi non lo so, mi sembra più una provocazione. Vedremo, per adesso è un qualcosa relativo all'Australia, però non lo so.
1: Però io ho visto delle pubblicità su Instagram, sai che su Instagram ormai dopo Taffo tutti hanno iniziato a fare le campagne, tutti i cassamortari del mondo fanno le pubblicità. No, non è vero, non li ho chiamati in maniera un po' così spregiativa.
0: Vabbè,
1: non è vero.
0: No,
1: tutte le onoranze funebri, esatto, del mondo fanno pubblicità sui social. Io ho visto la pubblicità di bare fatte in bambù, in vimi, in tutti i materiali particolari, quindi te ne porto a scegliere una.
0: Vabbè,
1: caro
0: Alessandro, possiamo cambiare discorso se vuoi, caro Davide.
1: Vai, dimmi.
0: Allora, agosto,
1: ormai, agosto è un antico ricordo,
0: perde il monopolio delle vacanze. Ma ti ricordi a Roma quando ad agosto, cioè, tutte le saracinesche erano
1: tutto
0: abbassate,
1: chiuso,
0: tutto chiuso.
1: Ma non Vabbè, è ancora un po' così.
0: Non è più così. La vera rivoluzione del turismo potrebbe infatti essere proprio nel calendario. In Spagna cresce la quota di persone che sposta le vacanze verso maggio o anche addirittura settembre-ottobre per evitare prezzi elevati, ma soprattutto il caldo bestiale e anche il sovraffollamento. Infatti nell'estate 26 le tariffe alberghiere hanno superato mediamente i 156 euro a camera, mentre anche i voli sono diventati ovviamente molto più costosi, caro carburante, eccetera. Ma non c'è soltanto la questione economica. Le destinazioni affollate, le temperature estreme stanno modificando l'idea stessa di alta stagione. Quindi la destagionalizzazione, che per anni era un obiettivo teorico dell'industria turistica, comincia a essere una scelta spontanea dei consumatori. Quindi, caro Davide, ma cosa vuol dire che settembre è il nuovo agosto?
1: Allora, possiamo dire una cosa? Io ho sempre sostenuto che le vacanze a settembre sono le migliori. E poi posso dire, ma i veri ricchi non fanno le vacanze nelle due settimane centrali di agosto, quando vanno tutti quanti gli altri. I veri ricchi possono permettersi questo lusso di prendersi una settimana di vacanza mentre gli altri lavorano. Lavoratori! Giusto? È così. Tu me lo insegni, caro Alessandro. Tu me lo insegni.
0: No.
1: Però posso dirti, la settimana scorsa mi sono trovato, era settembre, era la domenica di settembre, mi sono trovato imbottigliato nel traffico, c'erano delle code di ritorno incredibili e la domanda che mi sono fatto era: ma non stavano tutti quanti già in città? Stavano invece tornando in città in quel momento lì, quindi hanno fatto le vacanze a settembre. Quindi è così, è un fenomeno che ho osservato.
0: Allora, secondo me invece, Davide, c'è una questione un po' più articolata che non va solo sul discorso economico, eccetera. Tu prendi la Francia. La Francia hanno un sistema, le chiamano le vacances scolaires, un sistema per cui ogni, credo, 3 mesi hanno 1 o 2 settimane di vacanze dalle scuole. Quindi le famiglie si organizzano tutte in
1: che
0: quel
1: bravi.
0: Periodo per fare le vacanze con i propri figli, eccetera, eccetera. Il problema qual è? È che se invece tu pensi di andare in vacanza a settembre, a ottobre, quando tutti stanno lavorando, cosa succede? L'effetto è che sei bombardato dalle mail, dalle telefonate, dalle cose. Quindi

0: Per me le vere vacanze sono le due settimane centrali di agosto, perché tu sei in ferie, ma oltre a essere in ferie sei veramente diciamo distaccato da quello che è il lavoro, cosa che non avviene se prendi uno o due giorni di ferie a settembre, ottobre, novembre.
1: Ci devo pensare, facciamo così. Elisa Gabrini, mi metti un pezzo musicale che mi aiuti a pensare alle ferie d'agosto?

0: Siamo tornati, siamo qui questo sabato pomeriggio in maniera assolutamente inedita con la nuova stagione di Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco chi c'è al mio fianco?
1: Elisa Gabrini.
0: No, Alessandro Musumeci in cabina di regia. Elisa Gabrini. E adesso vi abbiamo portato qualche notizia fresca dai brand. Notizie dai brand.
1: Notizie giù, cioè fresche.
0: Ce n'è una bellissima.
1: Di che parli?
0: Allora, questa è veramente molto particolare. Ale, che pensi dei topi?
1: Ma dai.
0: Ma ti fanno paura, no? Dimmelo.
1: No, guarda, mi piacciono, no?
0: Cioè, ti piace?
1: Usciamoci insieme, vediamo la Ratatouille.
0: Tra l'altro, proprio, non Ratatouille, ma proprio il sorcio, cioè proprio il sorcio delle foglie. Sì, è così, perché Nike fa le Air Force One ispirate proprio ai topi delle fogne di New York. Allora, che succede? Nike guarda alla New York meno patinata e prepara le nuove Air Force One ispirate ai celebri ratti della metropolitana. Pelo sintetico, colori grigi e marroni, dettagli rosa che ricordano la coda e nella versione più estrema persino un piccolo occhio rosso. Insomma, un modo curioso di trasformare qualcosa di normalmente repellente in un simbolo di appartenenza urbana. La domanda, caro Alessandro, è questa: nel marketing di oggi anche il brutto può diventare desiderabile se riesce a raccontare un'identità? E poi che identità è?
1: Ma infatti no, fa schifo, cioè dai, non ho commenti, non...
0: Invece, sai che secondo me andranno a ruba queste scarpe?
1: Ma non ci credo, dai.
0: Sì, secondo me diventano oggetto da collezione.
1: No.
0: La Gabrini ha già ordinate 3 paia.
1: Magari le compra lo stesso che aveva comprato, ti ricordi l'intimo?
0: Porca miseria, ragazzi.
1: Va bene. Te ne posso dare io una...
0: Oddio. Dopo i sorci diventa difficile dare comunque notizia.
1: Allora, sembra uno scherzo dei social e invece, caro Davide, esiste davvero. In Cina. Spero solo in Cina. KFC o KFC come dici tu?
0: Non lo so.
1: E Oreo hanno lanciato un chicken burger con pane nero ispirato al celebre biscotto, pollo fritto, purè di patate e Oreo sbriciolati.
0: Ho già la collina
1: in bocca. Una combinazione abbastanza assurda da diventare essa stessa una macchina di contenuti. La vedi e viene immediatamente voglia di mandarla a qualcuno chiedendo: ma è vero? Quindi la domanda è: oggi un prodotto deve essere soprattutto buono o abbastanza strano da far parlare di sé?
0: Allora, prima dei social, prima di TikTok, prima di Instagram, volevamo mangiare qualcosa di veramente buono. Oggi, secondo me, il food porn, la smania di pubblicare cose assurde, ha fatto andare in pappa il cervello di tanti, di tantissimi. E quindi ormai vale di più la curiosità da pubblicare sui social il piatto instagrammabile piuttosto che il pasto buono, il cibo buono. Quindi io adesso devo andare a recuperare la Gabrini, che purtroppo si sta sentendo male per questa cosa del pollo fritto con gli Oreo. Quindi Alessandro, secondo me ormai ci dobbiamo estinguere. Non l'avevo ancora detto in questa edizione. Allora te ne do una io di notizie. Allora che io insisto,
1: insisto.
0: Allora, ti ho chiesto cosa ne pensi dei topi, adesso ti chiedo che cosa ne pensi dei cerbiatti, quelli che hanno gli occhi come la Gabrini.
1: Mi piacciono alla griglia.
0: No, guarda che poi gli animalisti adesso si arrabbiano con noi. No. Ti piacciono?
1: Sì.
0: Ma quante volte avrai visto Bambi con diretta?
1: Ma certo, ovviamente.
0: Ecco, allora siamo in casa Adidas, perché se Nike fa qualcosa, Adidas batte un colpo e ti risponde. Allora, le Adidas Samba diventano Adidas Bambi. Praticamente le Samba cambiano ancora pelle. Questa volta letteralmente. Adidas infatti ha realizzato una nuova versione in pony hair marrone con piccole macchie chiare che ricordano il manto di un cerbiatto. Il mondo sneaker le ha immediatamente ribattezzate Bambi, anche se non si tratta di una collaborazione ufficiale tra Adidas e Disney. Ora la domanda che faccio a voi, ad Alessandro, è questa: quante volte si può reinterpretare un prodotto iconico prima di cominciare a consumare l'identità?
1: Non lo so, Davide. Adesso io ho visto l'immagine di queste scarpe.
0: Ah, sono carine, dai.
1: No.
0: Neanche queste ti compreresti?
1: No, vabbè, allora, aspetta, tra quelle coi topi e queste.
0: No, non era coi topi, quelle ispirate ai topi.
1: Ok, vabbè, per quelle ispirate ai topi.
0: E queste
1: preferisco queste. Però io le trovo veramente degli esercizi stilistici molto molto estremi. Poi non lo so, sicuramente quello che penso da amante del marketing è che sono più delle operazioni di comunicazione che poi di vendita o commerciali pure, o perlomeno voglio sperare che sia così.
0: Ma tu, una macchina con la pelliccia, quando me la tiri fuori?
1: Beh, in realtà in passato si è fatto qualcosa.
0: La macchina con la pelliccia, adesso me la devo andare a recuperare.
1: Con i sedili in cashmere.
0: No, vabbè, ma i sedili in cashmere.
1: Era una Citroen di S6, se non ricordo male. Ed era praticamente fatta con i sedili, proprio con le sedute in cashmere, che obiettivamente solo a guardarle sentivi caldo.
0: D'estate quella roba non la puoi usare.
1: Abbiamo venduto anche quello, cioè il marketing, ragazzi, fa tutto, il marketing vende qualunque cosa. Allora parliamo di Visa.
0: Sì,
1: ma tu la usi la Visa?
0: No, tu sei amante, sei.
1: te sei soprattutto davvero.
0: No, andiamo. Black, certo, assolutamente.
1: Sta circolando una storia
0: contanti,
1: molto curiosa. Visa avrebbe trasformato le giacche dei fattorini in veri e propri POS contactless. Allora, cosa significa? La specifica campagna delle giacche POS non risulta ancora sufficientemente verificata, ma la tecnologia che rende possibile qualcosa di molto simile esiste già. In pratica, con Tap to Phone Visa, con questo servizio permette di trasformare uno smartphone in un terminale contactless senza bisogno di un POS aggiuntivo. Quindi in pratica che significa, Davide? Che con la giacca praticamente possono far pagare il cliente, e quindi con uno strumento in meno, un nuovo punto, un nuovo sistema di pagamento. Quindi la vedo comunque da un punto di vista, diciamo, poi pratico, no, vantaggiosa, no? Che dici?
0: Allora... Le borseggiatrici di Roma e di Milano hanno già prenotato queste giacche, perché tu immagina questa giacca addosso ad una borseggiatrice che entra in metropolitana, mentre si muove, fa pagare con la carta di credito tutti quanti i passeggeri della metro.
1: Ma no, dai!
0: Vabbè, sono malpensante?
1: No, ma che malpensante? Ci saranno dei sistemi, cioè dovrai mettere un PIN, qualcosa, non è che se vai vicino al fattorino ti scarica 50 euro.
0: No, perché ormai con la carta, con il tap della carta di credito del cellulare che hai sulla carta sul POS, non devi spesso mettere più il PIN. Non lo so, allora guarda, secondo me, adesso al netto dei miei cattivi pensieri, purtroppo vengo da grandi città dove sono stato abituato a questo malcostume, quindi devo difendermi, ma secondo me è un'innovazione carina. Pensa anche veramente alla possibilità del pagare in maniera molto rapida direttamente sulla giacca del fattorino. Mi piace questa cosa, secondo me potrebbe avere le gambe, dipende da che ne pensa Glovo, da che ne pensa Deliveroo, insomma sono loro secondo me i primi che possono adottare questo tipo di tecnologie.
1: No, secondo me no, perché quello lo paghi in app, non c'entra nulla. Scusa,
0: sì,
1: non voglio, ma non voglio
0: potrebbero,
1: contraddirti davanti,
0: ma potrebbero
1: a milioni di,
0: però,
1: potrebbero di ascoltatori, ma
0: potrebbero implementare una forma di pagamento alla consegna.
1: Non lo so, secondo me invece tu immagina quando sei nei ristoranti che arriva il cameriere e dice aspetti che
0: vado a prendere il po',
1: secondo me lì può semplificare insomma il processo. Vedremo, dal punto di vista tecnologico può essere un'innovazione.
0: Va bene, sì, però i contanti, ma quanto ci mancano i contanti, ma quella vecchia 10.000 lire, ma quante cose ci facevamo?
1: Ma guarda che ci fa gestacci la Cabrini.
0: Ci fa gestacci, dobbiamo salutare.
1: No,
0: perché
1: di già.
0: Sì, il nostro tempo è finito, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Le cose belle finiscono subito, ma noi vi salutiamo sempre, come abbiamo sempre fatto.
1: Sempre, sempre.
0: Restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao!
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 20. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
1: Eccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo il break estivo. Per me si è protratto fino al 12 settembre, mi mancavate, credo che sia naturale perché la radio è una passione e il pubblico della radio diventa un po' un amico senza volto, ma con tante orecchie e tanto cuore. Entriamo subito nel vivo di una stagione di cronaca economica che si è subito distinta per densità e anche problematicità, diciamo la verità, con questi prezzi folli dei carburanti, con il costo del denaro che in Europa è stato incrementato e che forse salirà anche in America. E abbiamo ovviamente il dibattito sulle misure fiscali in Italia, che scandirà, ve lo assicuro, tutto l'autunno fino alla legge finanziaria che verrà approvata come sempre prima di Natale. C'è già una proposta che fa scalpore, una pensionabilità a 64 anni di età per chi versa contributi da prima del 96, l'ha avanzata il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che interpelleremo tra pochissimo. Parleremo poi di PIL, riusciremo a fare l'1% del PIL e questo come cambierà la nostra vita se l'Italia cresce dell'1%? È una cosa che ha senso e che ci interessa oppure è una roba per statistici? Ne parleremo con un grande economista, il presidente di Nomisma, Paolo De Castro. Poi sentiremo il presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci, docente di economia ambientale, sul disastro delle bombe d'acqua e degli eventi meteorologici avversi che distruggono paesaggio, territori, centri storici e creano tanti danni. Infine parleremo di casa e di immobiliare, le prospettive di un mercato che sembrava essersi fermato e che probabilmente invece continuerà ad andar bene, con Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Chi vorrà intervenire al 334-1111-622 con i messaggi WhatsApp e WhatsApp audio. Ma prima di entrare nel merito della trasmissione, prendiamoci una boccata d'ossigeno musicale e poi saremo subito nella cronaca e negli approfondimenti.

0: Eccoci di nuovo in diretta dopo la musica che sfuma, intanto che salutiamo e ringraziamo Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro. Buongiorno onorevole, come stai innanzitutto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Passato
1: a voi.
0: Una buona estate. Ha passato una buona estate oppure ha
1: sì,
0: lavorato
1: sì,
0: sempre?
1: Ci possiamo...
0: come...
1: lavorato, però anche quella è buona. Troppo
0: allora,
1: caldo,
0: senta,
1: un po' troppo caldo.
0: Troppo caldo, sì, poi ne parleremo oggi più tardi col Presidente Italia Nostra, perché veramente il clima ci sta spiazzando. Veniamo nel merito della sua proposta che ha fatto già titolo su tutti i giornali, anche oggi, perché è la prima concreta in vista della finanziaria 2026, pensionabilità a 64 anni per chi abbia versato contributi da prima del 1996, un provvedimento che, dicono le analisi, riguarderebbe fino a 80.000 lavoratori italiani, ma costerebbe 1,5 miliardi all'anno all'erario. Però lei le diceva, l'ANSA riportava poc'anzi che poco fa, un paio di giorni fa, che il ministro Giorgetti, custode dei nostri conti pubblici, è aperto su questa proposta. Cioè, ce la spieghi meglio, ci spieghi un po' l'istanza da cui nasce, insomma.
1: Allora, l'istanza nasce dal fatto che siamo un momento storico davvero importante per l'Italia, dove l'occupazione è vero che è in crescita, ma è anche vero che ci sarà un ricambio generazionale importante, perché la sfida dell'intelligenza artificiale è sicuramente non è alle porte, ormai è entrata. Quindi che cosa vogliamo creare? Noi vogliamo estendere già un canale esistente del 64-25, lo vogliamo estendere al ante 1996. Voi sapete benissimo che non c'è poi il sistema contributivo, esatto. E quindi estendere questa possibilità, ripeto, possibilità di scelta da parte del lavoratore, dell'azienda, di poter dare accessibilità al sistema pensionistico, e questo fa sì che oggettivamente sperimentale per 3 anni, in modo che ci sia questa possibilità di ricambio generazionale, ha circa 80.000 persone l'anno in più che possono accedere,
0: anno.
1: Non significa che, sì, che possono accedere, ma non significa che tutti accedano, insomma, perché ripeto, tutti è una possibilità.
0: Quindi resterà per aumentare.
1: Ma certo, come ogni volta. Quindi questa cosa fa sicuramente in generale una cosa positiva con i giovani che potranno entrare. E se leghiamo a questa cosa dei giovani, anche con una defiscalizzazione importante, una flat tax al 5%, sempre una proposta della legge Lega sugli stipendi dei giovani, quindi legandoli
0: all'entrata. Era la seconda domanda che volevo farle.
1: Ma è tutto legato, se tu vedi, perché proprio c'è, noi in questo caso non stiamo parlando di pensionamento e basta, ma proprio di una flessibilità in entrata e in uscita, contando la possibilità ai giovani di credere nel mercato del lavoro italiano e della possibilità ai giovani che entrano sicuramente con salari più bassi avere finalmente una defiscalizzazione che possa dare risposte anche alle esigenze per poter continuare a stare in Italia e non andarsene all'estero.
0: Allora sì, benissimo, guardiamo un po' ai problemi che vengono sollevati ovviamente dalle opposizioni. Intanto il 1,5 miliardi di costi all'anno è una spesa importante nell'ambito della manovra finanziaria che il governo andrà a varare, a proporre il Parlamento a varare a fine anno. Ce la facciamo, non ce la facciamo? Giorgetti veramente è disponibile, come leggevo sui giornali ben informati.
1: Ma Giancarlo,
0: non l'ho sentito.
1: Ah, Giancarlo ha intervenuto anche lui a questi 2 giorni che abbiamo fatto sulla nuova finanziaria, ha aperto a questa attività, ma non come un sostegno, credo che questa cosa invece va nell'efficientamento aziendale, quindi è un investimento oggettivamente di un ricambio generazionale che è opportuno e dovuto in questa fase storica del nostro paese. Quindi chi parla di spese, chi parla di attività, oggettivamente è fuori contesto di ciò che stiamo vivendo e ciò che si vivrà da qui ai prossimi anni, insomma. Quindi, e poi parlando anche, perché ne ho sentite tante, specialmente da alcuni pseudotecnici che ci parlano, allora è vero, no, non voglio manco usare il nome perché però gli faccio pubblicità, è vero che siamo in un contesto dove si parla sempre della sostenibilità pensionistica, però io voglio far conoscere la sostenibilità pensionistica, e non significa che ci sono risorse in più. Oggi prevede, la sostenibilità pensionistica prevede praticamente che la spesa effettiva oggi è 326 miliardi annui, le entrate sono 296 miliardi, però come dicevo sempre ma il disavanzo però è dovuto al fatto che 326 miliardi sono al lordo, Certo. Il lordo significa dell'IRPEF, e l'IRPEF consideri che sono circa 76 miliardi, e rimane una partita di giro, perché il datore di lavoro in questo caso è sempre lo Stato, quindi entrano e escono dalla stessa porta, insomma, quindi fa capire che la sostenibilità pensionistica esiste. Parlano oggettivamente, ma la demografia sta scendendo, ma è vero che sta scendendo questa demografia, ma sappiamo benissimo che ormai, come dicevo poco fa, l'intelligenza artificiale, gli umanoidi saranno da qui nei prossimi anni, ci saranno altre formule previdenziali di chi dovrà pagare la famosa previdenza. Quindi questa preoccupazione io sul nostro sistema pensionistico già voglio gettare, insomma, delle basi dove dico oggettivamente che il nostro sistema è in piedi, è forte, si sorregge, anzi, ma con questo incremento.
0: Onorevole, quell'affare della curva famosa della riforma Fornero, che avrebbe avuto appunto un aggravio per altri 2-3 anni da adesso e poi dopo avrebbe permesso di ridurre quel deficit,
1: anche lì,
0: che ricordava prima, anche quello è vero, non è vero, non si capisce?
1: No, anche lì, per farle capire, non è la riforma Fornero che fa, ma è il sistema contributivo. Dal 1986 oggi il sistema prevalente. Il sistema prevalente oggettivamente sarà quello, il sistema contributivo, e questo sistema contributivo quindi prevede che oggettivamente la curva della spesa dal 2035 scende. Però io non ho una mente ragionieristica, ma le dico questa cosa in più per farle capire perché non ho questa mente. Cosa significa che scende la curva della spesa pensionistica? Che viviamo di meno? No, viviamo di più. Che saremo di meno pensionati? No, saremo di più perché si vive di più. Cosa significa allora? Significa che avremo pensionati poveri, perché il sistema contributivo è oggettivo che inciderà sul salario del pensionato, e quindi altre formule devono essere messe in campo. Quindi non è un vantaggio questa spesa, perché poi si dovrà intervenire si dovrà intervenire come sempre con la spesa pubblica per sostenere un sistema che fino ad oggi è stato l'inverso, erano i pensionati che aiutavano i giovani.
0: Indubbiamente questo è un problema che poi la politica tende a non illuminare, e ha fatto bene a ricordarcelo, perché il sistema contributivo risolve i problemi del disavanzo, non i problemi del disavanzo dello Stato, per quella voce, non i problemi del disavanzo del signor Rossi che guadagna meno pensione. Senta, oggi sul Sole 24 Ore, che è comunque un organo di grande autorevolezza e poi è preciso, si occupa, c'era un titolo d'apertura, proprio il primo titolo della prima pagina: flat tax soglia 100.000 euro in salita. In generale, la flat tax è generale, quindi non solo quella che lei propone di introdurre in più rispetto a quelle già presenti. In realtà la flat tax è stato un buon successo, perché i numeri sono importanti, sono tantissimi quelli che hanno aderito.
1: La flat tax è entrata in vigore nel 2019 con la legge finanziaria fatta proprio dalla Lega, ed è stata fino a 60.000 la prima volta, siamo riusciti a portare a 85.000. oggi stiamo combattendo con l'Europa, infatti mi meraviglia questa cosa ogni volta, perché ci bocca, perché non vuole farci salire fino ai 100.000 di soglia. Ecco, io credo che il costo del salario, il potere del salario è diminuito. Portare anche fino a 100.000 la flat tax significa giustamente rendere anche plausibile quello che c'è stato come questo aumento e diminuzione del potere del salario. Quindi combatteremo con l'Europa per l'ennesima volta, che ci mette lacci e laccioli per non dare una risposta ai nostri cittadini. Ma stiamo lavorando e speriamo di portare a casa anche questo incremento.
0: Quando lei dice combatteremo con l'Europa, come funziona l'ordinamento? Si può trattare, si va a discutere con la Commissione europea?
1: Sì, si tratta, si discute, si fa, però ogni volta noi, allora, la cosa incomprensibile è che nel nostro continente europeo, nelle nostre regole europee, abbiamo praticamente in varie nazioni delle aliquote totalmente diverse e anche sleali tra un paese e l'altro. Noi che vogliamo fare ogni volta un qualcosa di diverso, oppure implementare un'attività di defiscalizzazione, abbiamo un'Europa che ci pone dei vincoli, che non ci va, che non ci dice, insomma, che non ci dà il benestare, che su questo ordinamento prevede appunto anche il benestare dell'Europa per poter andare avanti, se no ti bloccano questa attività, se no vai in penalità. E allora questo stiamo combattendo anche su questa cosa per portare a 100.000. Questo, però ecco, è fattispecie che un'Europa non è all'altezza dei termini che oggi servono ai nostri paesi. Manchiamo un po', purtroppo, di sovranità interna.
0: Allora, per commentare su un terreno che non è direttamente suo e non è filo governativo, ma per dire la mia, basti pensare quanto siamo indietro sul tema dell'intelligenza artificiale, che riguarda tutto, non solo il lavoro, e vabbè, lasciamo perdere, che il regolamento fa precoce in realtà è aria fritta. Senta, una domanda tecnica, questo lo dico io, una domanda tecnica, quanto durerebbe nella sua quanto durerebbe nella sua idea la tassa piatta in più per al 5% per i giovani, e che quanti
1: 5 anni giovani, la norma di legge prevede 5 anni e tanti, a tempo determinato, cioè assunzioni a tempo a 30 anni 5% per 5 anni, assunzione a tempo indeterminato con anche le agevolazioni che già esistono per le aziende, tassa fissa al 5%, in modo di fidelizzare anche il giovane all'azienda, in modo che l'azienda può investire nella formazione per poi avere appunto un lavoratore idoneo.
0: Ah, ecco, importante al cambiamento. Quindi lei si riferisce ai lavoratori, anche ai lavoratori dipendenti, perché finora la tassa piatta uno pensa alle partite IVA.
1: No, questa la partita IVA è fino a 100.000. Questa cosa è la prima volta che si mette una tassa flat tax al lavoro subordinato.
0: E quindi sono due.
1: Fino ad oggi abbiamo provato, l'abbiamo messo.
0: Ok.
1: Sono due punti, passare al 100.000 e dare il 5% fisso per 5 anni ai giovani che entrano sul subordinato. Fino ad oggi sul subordinato è entrato soltanto nei rinnovi contrattuali e nei premi, questa tassa piatta.
0: Dei premi fino a 3.000 euro, sì, questo sì.
1: Esatto.
0: Sì, ecco, le aziende non cambierebbe nulla, cioè il costo del lavoro complessivo sarebbe lo stesso.
1: L'azienda non cambia nulla, questa volta per la prima volta va al dipendente, esatto.
0: Perché c'è un tema salariale acuto che non può più attendere.
1: Esatto.
0: Senta, l'altro grande tema gravissimo che non è sul suo tavolo, lo sappiamo, è il MIMIT che se ne occupa, però lei come responsabile del lavoro, insomma, sottosegretario al lavoro, certo, con la ministra, se ne occuperà, ed è il dramma dell'Ilva, che a questo punto l'aria a caldo viene chiusa, la Cassazione ha rigettato il ricorso, quindi la sentenza deve essere eseguita e non è ancora pronta la soluzione industriale che potrebbe riaprirla. È una crisi gravissima in un quadrante occupazionale delicato come quello di Taranto, un pezzo di sud. Che si può fare, che possiamo immaginare? Ci sono strumenti, i soliti strumenti di ammortizzazione.
1: Abbiamo gli strumenti di ammortizzatori, dare spazio, insomma, giustamente a una. Anche lì faccio un esempio, no? L'ammortizzatore deve accompagnare il lavoratore al pensionamento, perché oggettivamente questo sarà l'obiettivo. Stiamo ragionando di mettere una battuta su questo settore, però che riguardi non soltanto Taranto ma anche tutta l'acciaieria, perché se parliamo di Piombino anche è un problema serio su questo. Sicuramente questo c'è, ma diciamo i vincoli purtroppo che dobbiamo lavorare è come reindustrializzare, come dare forza al nostro acciaio, perché oggettivamente mancando questa lavorazione a caldo sarà un dramma per l'Italia, specialmente per il futuro, insomma, non avendo una propria autonomia insomma nazionale.
0: Certo, quindi c'è un tema di intervento emergenziale, perché appunto un'emergenza di un'emergenza stiamo, esatto, parlando. Senta, facendo così una chiusura un po' più politica, lei che cosa pensa, guardando al quadro generale che gli economisti fanno sull'intelligenza artificiale, lei pensa che il mondo abbia capito dove andiamo a parare? Bill Gates, lei l'ha letto, cos'è, il 20 agosto, il 21 agosto, ha scritto: i governi dovrebbero mettersi d'accordo per salvare il 40% dei posti. È detto a Bill Gates, che è un genio vero, fa paura, perché se lui dice che sarà un risultato prezioso, non adesso, non domani, ma insomma in prospettiva, a breve termine, salvare il 40% dei posti dall'intelligenza artificiale, c'è veramente da spaventarsi. Una battuta su questo, che mi pare poi la chiave di tutte le cose future.
1: Ma io, a me non fa paura, le dico la verità, io qualsiasi rivoluzione industriale, qualsiasi attività non fa paura, anzi se guai a volerla fermare, perché non si può fermare, perché gli altri paesi non la fermerebbero. Se lei guarda in Cina, oggi in Cina gli umanoidi fanno quasi tutto, e quindi dobbiamo fare in modo che anche noi dobbiamo essere pronti a questa avventura. Come dicevo poco fa, si studiano alternative, attività varie per dare risposte al mondo del lavoro, ma mai fermare questa attività, perché altrimenti il nostro paese non sarebbe più competitivo con il mondo. Già abbiamo l'Europa che ci ha fatto dei vincoli pazzeschi, se pensiamo all'automotive come ce l'ha bloccato, per farti capire, se pensiamo di bloccare l'intelligenza artificiale, credo che saremmo al di fuori di ogni meccanismo di mercato possibile.
0: Possibile. Grazie di cuore a Claudio Durigoni. Io credo personalmente che la strada della flat tax abbia prodotto risultati interessanti. Peraltro la ragioneria, anzi le ragionerie, quella italiana e anche quella europea, non hanno trovato elementi critici a livello macroeconomico. Quanto alle pensioni, è una sfida sociale che si incrocia con le altre. Quindi seguiremo con interesse e puntualità l'iter di questa sua proposta. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Noi ci risentiamo tra pochissimo dopo il break dei consigli per gli acquisti.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato dalle parole del sottosegretario del lavoro Claudio Durigon che la frontiera della riforma sulla flat tax è duplice in realtà, due soglie: alzare a 100.000 euro all'anno di reddito il massimo entro il quale si può applicare la flat tax, al 15% sarebbe in quel caso, per le partite IVA, per i lavoratori autonomi, e introdurre una flat tax di 5 anni dalla prima assunzione per i lavoratori giovani e sotto i 30 anni al primo impiego. Quindi chi viene assunto, visto che all'inizio lo stipendio di tutti gli assunti è basso, anziché pagare l'aliquota normale che sarebbe sempre il 27-28%, paga solo il 5%, quindi mette in tasca più soldi, può permettersi più spese, un affitto, un mutuo di una piccola casa eccetera. L'impresa non ci guadagna, l'impresa paga, il costo dell'impresa rimane lo stesso, ma i giovani lavoratori ne assunti potrebbero essere utilmente aiutati a inserirsi nella vita. Vedremo come andrà, ma adesso voltiamo pagina ascoltando un grande economista sulle questioni di attualità macroeconomiche che poi si ribaltano sulle nostre tasche. Alludo al professor Paolo De Castro, che è presidente di Nomisma, una delle più importanti istituzioni di ricerca economica del paese, è stato ministro dell'agricoltura, di cui è molto competente, e europarlamentare. Lo sentiremo tra pochissimo, cominciando ovviamente a parlare proprio dell'andamento dell'economia italiana, che sembra dirigersi verso un bel più 1% del PIL, ma sto bel più 1% noi nelle nostre tasche di consumatori, per la verità, non lo stiamo vedendo. Gli parleremo dopo un incipit musicale.

0: questa Durigon avrebbe dovuto essere, se la flat tax al 15% è una norma di giustizia, è così importante per la nostra economia, tanto da essere applicata fino ai 100.000 euro delle partite IVA, perché non estenderla anche ai redditi subordinati, cioè quel salario di cui Durigon ha impropriamente parlato, perché il salario lo guadagna solo il lavoratore dipendente. Quindi diciamo che ci sono molte improprietà in quello che ho ascoltato e mi stupisco, insomma, che si vada dietro a comizi di questo tipo.
1: Abbiamo voluto dare questo WhatsApp audio perché l'ascoltatrice ha evidentemente interpretato come la nostra conversazione ha suggerito di fare, ma è proprio il contrario di quello che diceva flat tax per le partite IVA, c'è da tanti anni e il governo sta valutando se riesce ad innalzarne il limite di applicazione da 85.000 a 100.000 euro di reddito annui, e questa è una cosa. Poi Durigon ha detto proprio una roba che va nella direzione auspicata dall'ascoltatrice, che forse non ha colto questo particolare, cioè introdurre una flat tax anche per i lavoratori dipendenti, ma non tutti, sarebbe magnifico se potessimo pagare con poche tasse, ma non è possibile, ma per una fascia particolare di lavoratori dipendenti, cioè i neoassunti giovani, che ovviamente per essere neoassunti hanno stipendi molto bassi e quindi dovrebbero essere più di altri, meglio di altri, prima di altri aiutati a poter guadagnare un po' di più, a discapito in questo caso del fisco, per poter sostenere le spese di avvio di una vita piena di una persona adulta, una casa, una famiglia e quant'altro. Questo è giusto per chiarire, nessun comizio, insomma. Ma infatti le cose dell'economia sono complesse, noi proviamo a spiegarle perché non è quasi mai come sembra, e ci aiuterà in questo senso con la sua competenza e la sua capacità divulgativa il professor Paolo De Castro, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore, come sta?
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutto bene, grazie.
1: Allora, io ho ricordato che lei è presidente di Nobim, ossia di una delle istituzioni di ricerca private più autorevoli e prestigiose di questo paese, nonché è stato ministro dell'agricoltura, quindi un grande esperto di problemi della filiera agroalimentare e commissario europeo, quindi hai lei anche esperto dei problemi europei che non mancano. I signori ci conservino, io dico sempre, premesso che i signori ci deve conservare l'Europa, perché se non avessimo il contesto europeo, noi paesi europei singoli saremmo delle formiche, già così siamo messi male, figuriamoci senza. Dopodiché non funziona quasi niente, a Bruxelles mi pare tutto fermo, non lo so, adesso una battuta la spiegheremo meglio. Partiamo, professore, dal PIL. Si direbbe che lo 0,8% di crescita quest'anno sia consolidato e quindi si scommette di poter arrivare a un più 1%, come siamo contenti, però non è che sia una cosa molto, molto significativa per il cittadino comune, cioè l'inflazione ha eroso moltissimo il potere d'acquisto e il fatto che il PIL cresca non ci risolve nulla.
2: Diciamo che comunque è una buona notizia per l'Italia, perché è una buona notizia per l'Italia perché comunque rispetto anche ad altri paesi europei mostra una capacità di tenuta, di resilienza, come si dice adesso, il nostro sistema economico, che è sicuramente un fatto positivo, visto e considerato che, ahimè, viviamo in un momento così complicato, difficile, con i costi energetici, con tutte le incertezze. La parola chiave direi oggi è incertezza. L'incertezza domina sovrana, non sappiamo come va a finire Hormuz, non sappiamo che sta succedendo nel Mar Rosso, questa guerra, cioè abbiamo una situazione così complicata che ovviamente in queste situazioni di incertezza poi le imprese non investono. Cioè, nonostante ecco, ci sono segnali comunque di tenuta del sistema, e questo ci fa ben sperare, anche se è ovvio che 0,8-0,7, anche se arriviamo all'1%, è un fatto che va segnalato, ma non cambia lo stato di difficoltà in cui versano moltissimi nostri concittadini.
1: Ecco, perché in effetti il tema poi è che il caro vita ha colpito pesantemente, cioè questa storia dei carburanti è pesante, ma non è soltanto limitata a quando uno fa il pieno di benzina, perché si riverbera su tutte le merci, perché il costo della logistica è aumentato, insomma. Quindi questa crisi internazionale
2: significa
1: trasporti, questa crisi internazionale
2: significa
1: logistica, tutta la logistica possibile immaginare. No, appunto, certo, tutta la logistica internazionale è impattata da questa. E devo dire, la crisi del Mar Rosso, con gli Houthi che praticamente hanno preso il controllo dello stretto, raddoppia il problema di Hormuz, no? È una roba pesantissima.
2: E poi stanno attaccando anche le pipeline che aveva messo in uso l'Arabia Saudita per i collegamenti per scavalcare lo stretto di Hormuz. Quindi c'è una situazione complicata. Purtroppo questa infausta idea di andare a attaccare l'Iran, non so se è sua o sostenuta da Netanyahu, certo è che ha creato una situazione veramente molto, molto complicata. Adesso, se uno guarda la situazione come era prima, non solo non è migliorato niente, ma è significativamente peggiorato per tutti. E questo speriamo che si possa vedere qualche barlume di cambiamento con le elezioni di metà percorso negli Stati Uniti. Ormai ci siamo, mancano poche settimane. Vedremo se gli americani finalmente si sono resi conto, diciamo, di questo loro presidente, che non solo nei confronti di tutti noi, ma anche nei confronti loro, degli americani, che si stanno veramente vivendo un momento complicato.
1: Professore, quello che a me veramente colpisce negativamente, ma io non ho una grandissima considerazione, ma è un errore mio sicuramente, per carità di quel popolo, insomma, lei ricorda decine di città americane a ferro e fuoco per un incidente gravissimo, per carità, come fu il caso di quel signore di colore ucciso dalla polizia per immobilizzarlo, che diede vita a quel movimento Black Lives Matter, eccetera. Poi dopo 20 giorni ci fu un altro episodio uguale, già non accadde più niente. Di fronte alle follie che sta facendo Trump, i sondaggi dicono che è sceso al 30%, ma non c'è una manifestazione di piazza a New York, a Washington,
2: no,
1: zero.
2: Qualcosa c'è stato,
1: poco niente,
2: qualcosa c'è stato. Certamente è un segnale che non lascia moltissime speranze il fatto che i democratici non stiano reagendo in maniera un po' più solida. C'è qualche dichiarazione di Obama, c'è qualche momento in cui finalmente si sono fatti sentire anche la parte.

0: segnale effettivamente a novembre possa arrivare, e se arriverà, già questo che perda la maggioranza del Congresso, anche se gli rimane probabilmente quella del Senato, già questo io credo crei finalmente
1: che gli tagli un po' le unghie.
0: Cambiamento di passo.
1: Speriamo che il popolo americano sia resista alla sirena di avere i $5,000 in premio, se, che è una roba pazzesca. Lui poi dice che li dà tutti, anche a chi vota contro.
0: Il fatto d'altra parte ce l'aveva fatto vedere anche Elon Musk, no? Con le elezioni successive, dove aveva addirittura fatto una specie di lotteria di $1,000,000 a chi votava il candidato repubblicano. Insomma, ci sono veramente delle situazioni allucinanti in cui noi qui in Europa non riusciremo
1: per fortuna,
0: a capire.
1: No, almeno
0: questo l'Europa, diciamo, se lo continua a garantire.
1: Sta un poco meglio. Infatti. Senta, invece, tornando a parlare diciamo delle prospettive che ci riguardano direttamente, io introduco un argomento che poi dopo voglio riservare l'ultima parte al discorso anche su tassi e Europa, ma parliamo di una cosa che ci tocca, ne abbiamo già accennato il sottosegretario Rigon, e cioè l'impatto dell'intelligenza artificiale. No? Nomisma ha concluso un importante accordo con la Confindustria, ho visto un articolo ieri, mi pare, no? Proprio per lavorare insieme a un'accelerazione dell'implementazione dell'intelligenza artificiale nel sistema industriale. Però questa cosa ci spaventa tutti, ma al di là, lasci perdere la storia delle macchine che uccidono l'umanità, vedremo, penso di no. Io richiamo con grande convinzione l'appello di Bill Gates, che è uno che ci capisce, non è un telepredicatore, non vuole fare politica, non vuole andare a Casa Bianca, è uno che il software l'ha inventato su tante cose, e dice occhio che queste macchine, tra abilitazione di funzioni manuali, operative, industriali, produttive sempre più sofisticate e sostituzione di attività di pensiero, rischiano di tirar via tantissimo lavoro, i governi si mettano d'accordo per tutelarne una parte. E lui ha indicato in questo articolo del 21 agosto sul New York Times una percentuale del 40%, che è già incredibilmente bassa rispetto a quello che noi immaginiamo, a meno che non si riesca a fare una grande politica di redistribuzione dei redditi, per cui evidentemente sì, ecco. Allora, che ne pensa, visto che poi Nomisma sta entrando proprio nel merito di questa faccenda?
0: No, innanzitutto va detto che l'intelligenza artificiale, rispetto alle altre innovazioni meccaniche, robotizzazione, automazione, è un'innovazione molto particolare. È particolare perché entra proprio all'interno dell'impresa, modificando il sistema organizzativo dell'impresa. Quindi è un cambio di filosofia, un cambio di passo importante. La difficoltà nell'adozione di questa innovazione sta proprio in questo. Perché un imprenditore, se vuole automatizzare un processo, compra una macchina per automatizzare, per rendere più rapido i passaggi, è tutto molto chiaro, se lo si può fare si fa, eccetera. L'intelligenza artificiale è una cosa completamente diversa, cambia l'approccio, la filosofia, il sistema, la gestione dei dati, la raccolta, messa in comune, gestione dei dati. Quindi è per questo che insieme con Confindustria noi faremo un forum a metà ottobre proprio a Bologna per cercare di affrontare con gli imprenditori quali sono i casi concreti, dove è stata applicata, come è cambiato, cosa è cambiato, quali sono stati i vantaggi e quali sono stati i problemi. E questa è un po' la novità che Nomisma ha voluto introdurre con questo accordo, cioè non fare convegni per dire cambia il mondo, cioè, ma prendere 4-5 casi concreti nel settore manifatturiero,
1: valutare cosa succede
0: nel package, e l'imprenditore che l'ha fatta ci viene a raccontare, interloquendo ovviamente con i ricercatori, per cercare di spiegare questi sono stati i vantaggi. Lo faremo nel settore alimentare, lo faremo nel settore del packaging, dell'automazione, ci saranno imprenditori di primissimo livello che verranno a spiegare quali sono i problemi, e di fronte a una platea di imprenditori noi cercheremo di spiegare come rendere più fluido, più facile questa adozione. Dopodiché i problemi che sollevava sono enormi, perché l'Europa, tra l'altro, anche in questo caso è stata la prima ad avere o perlomeno a tentare di avere una regolamentazione per gestire, diciamo, l'applicazione di intelligenza artificiale, che in tanti campi può diventare addirittura un mostro. Pensiamo soltanto all'applicazione in campo della difesa, no? Certo. Quello che si sente dire anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dell'esercito israeliano a Gaza, delle cose del

0: verificati, per cui vengono automatizzati anche i sistemi di gestione delle crisi militari. Quindi è una tecnologia molto, molto, molto particolare, però bisogna capirla e studiarla, anche perché può rappresentare, in questo senso sono più ottimista, può rappresentare una straordinaria opportunità per rendere più efficiente l'utilizzo di tantissime altre tecnologie. Pensiamo, certo, per esempio, non lo so, alla gestione dei sensori nelle macchine automatiche, oggi
1: ma anche alla salute, alla sanità.
0: Catena. Certo. Per non parlare della sanità, certo, per non parlare poi di altre, certo, tipologie di servizi, la giustizia, le cose, quanto può rendere più rapida la gestione. Io vedo anche all'università, no? Oggi uno dice, ma è uscito un libro in tedesco estremamente interessante sull'economia agricola, devo leggere. Ecco, che cosa fa? Fotografo la copertina e chiedo a un operatore dell'intelligenza artificiale se mi fa una sintesi in 3 pagine in italiano, e in pochi secondi io ho la rapidità con cui queste cose possono essere superate è veramente straordinaria. Quindi guardiamola con attenzione, certamente ci possono essere dei rischi, ma
1: con prudenza, ma senza parossismo. Certo. Sì, professore, fermiamoci un attimo per un brano. Fermiamoci un attimo con questa nota di minor pessimismo, se non di ottimismo, che ci sta dando, per un po' di musica, poi torniamo a parlare anche di tassi in Europa e nel mondo.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Siamo con Paolo De Castro, docente di economia, presidente di Nomisma, già ministro dell'industria ed europarlamentare. Allora, professore, abbiamo visto che la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi dello 0,25, sono molti commenti di prammatica, si calcola che questo aumento si riverberi per esempio sul costo di un mutuo casa standard di quasi un 3%, e va bene, ma è stata la risposta a che cosa? Alla tensione sui prezzi nel mondo. Ma sappiamo che questa è una tensione di prezzi totalmente indotta dal caro carburanti, che non c'entra niente con la crescita dell'economia, col surriscaldamento dell'economia, è un fatto scatenato dalla guerra in Iran, con l'Iran, la guerra e dalla crisi di Hormuz e adesso quella del Mar Rosso, quindi non si vede come dovrebbero influire i tassi più alti sul raffreddamento dell'economia. Uno si chiede se siano del tutto presenti a se stessi i nostri banchieri centrali, però questo lo dice Pierino. Che cosa dice un economista come lei?
1: Ma intanto la Banca Centrale non aveva scelte con un'inflazione al 3,3% con aspettative di ulteriore crescita. Non aveva scelta se non fare un aumento dei tassi, purtroppo. Adesso si tratta di capire se questa situazione effettivamente continua, perché noi, come sa, abbiamo anche un laboratorio che si occupa di energia e la situazione è paradossalmente il costo del petrolio a $100 o poco più al barile è paradossalmente più basso di quello che ci si aspettava di fronte all'impatto di questa crisi drammatica e della significativa riduzione dei flussi di petrolio che transitano da Hormuz. Quindi purtroppo se non ci sono fatti nuovi e non se ne viene fuori da questa crisi con l'Iran, la situazione è veramente molto molto rischiosa. E fino adesso sono stati contenuti gli aumenti rispetto alle aspettative che purtroppo una crisi del genere avrebbe potuto innescare, sia sul petrolio sia sul gas, evidentemente, che vede poi l'Europa e anche noi, ahimè, in una situazione di estrema vulnerabilità, no? Essendo totalmente o quasi totalmente dipendenti dalle importazioni, in cui ci sta tutto il ragionamento che dovremmo fare per accelerare anche gli investimenti nelle energie rinnovabili, senza trascurare il nucleare. Bisogna andare a accelerare, come sta facendo tutto il mondo, non è che lo sta facendo. Questo è un tema. Poi cosa possono fare i banchieri centrali? Accompagnare di più la crescita e cercare di essere un po' più espansivi di fronte a questa situazione? Non lo so. Io sono abbastanza convinto che la Fed negli Stati Uniti, nonostante le minacce e le aspettative di Trump, finirà per aumentare i tassi anche lì. E questo sarà un'ulteriore botta, diciamo, dal punto di vista dei, perché come stava dicendo, non riguarda soltanto i prezzi del petrolio, riguarda i mutui, riguarda i costi che i cittadini sostengono per la loro vita quotidiana, quindi è un impatto a cascata drammatico. E almeno se influenzasse un pochino gli americani, almeno avrebbe questo effetto positivo. Però certo non è facile immaginare politiche monetarie espansive in una situazione del genere.
0: Professore, volevo avviarci alla conclusione, però chiedendo anche a lei, da economista e anche da uomo di governo, qual è stato, con funzioni delicatissime, una valutazione su questa prima parte della trasmissione. Non so se l'abbia ascoltata, Durigon ci ha spiegato perché la Lega propone uno slot di pensionabilità a 64 anni e per chi abbia contributi da prima del 96, una misura che costerebbe 1,5 miliardi. Dice per liberare posti di lavoro alle nuove generazioni, e poi un intervento sulla flat tax, introducendone una di 5 anni anche per i primi i neoassunti giovani entro i 30 anni al 5%, che sarebbe tanti soldi netti in più in tasca. Ecco, adesso lei è fuori dalla politica attiva, quando l'ha fatta era nel centro-sinistra, diciamo, quindi la interpello come economista soprattutto, perché sono quelle robe che certo farebbero piacere a tutti, ma chissà se sono sostenibili. Pare che Giorgetti sia aperto, che ne pensa? In un minuto.
1: Ma il tema, non ho seguito purtroppo la prima parte del video, quindi non posso dire però diciamo il tema complessivo è quello che stava anticipando lei, cioè la sensazione è quella di di cercare di venire incontro a una situazione di difficoltà dei nostri cittadini in tutti i modi, e quindi anche questa formula potrebbe essere, se non è compatibile con le nostre, ahimè, montagne di debito pubblico, che bisogna riconoscere in questa fase sono stati diciamo i conti tenuti in ordine, tant'è vero
0: abbastanza in ordine.
1: Abbiamo ancora uno spread diciamo così gestibile, perché la montagna di debito pubblico in comparazione ovviamente al nostro PIL, perché se uno guarda quello americano gli verrebbero i brividi, certo. Però non c'è dubbio che in una fase diciamo così di tenuta. Detto ciò, bisognerà capire l'equilibrio,
0: le compatibilità reali
1: dei
0: certo.
1: costi. Noi abbiamo sul tema pensionistico, noi abbiamo diciamo una spesa immensa, sì, però va crescendo ancora molto di più la spesa sanitaria.
0: Il
1: nostro welfare, ahimè, non ce lo potremo permettere.
0: Ha fatto benissimo a ricordarla. Quest'altra voce è cruciale. Grazie, dobbiamo chiudere, però grazie di cuore come sempre, come dicevo prima di cominciare a conversare con lei, chiaro e utile a chi vuol capirne di più. Noi ci fermiamo qui per il break dell'ora tonda, a tra poco su Conti in Tasca.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 20 e 59 minuti.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Conti in Tasca con Sergio Luciano.
0: E allora, ben ritrovati qui su Giornale Radio. Abbiamo una tematica caldissima da trattare, e adesso con un interlocutore chiave, una tematica caldissima nel senso anche letterale, ed è il cambiamento climatico, ed è gli eventi avversi della meteorologia. Il tutto impatta su un territorio fragile come l'Italia, ma anche unico al mondo per bellezze, per fascino culturale, architettonico. Ne parleremo con il presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci, che è anche un docente alla Bocconi di economia aziendale qui su Conti in Tasca, naturalmente non prima di aver fatto una buona boccata d'ossigeno musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Saluto e ringrazio il presidente di Italia Nostra, Edoardo Croci, che, come dicevo prima, professore, presentandola, è anche docente di economia ambientale all'Università Bocconi. Quindi abbiamo in lei un interlocutore, come dire, a doppia valenza. Da una parte lei è un ambientalista, quantomeno tutore attraverso un'organizzazione storica del nostro paese, tutore di quello che si può e si deve salvaguardare del nostro straordinario patrimonio architettonico, artistico, eccetera, però dall'altra parte è anche immerso, diciamo, in questa emergenza assoluta che è rappresentata dall'emergenza climatica, dagli eventi avversi e dal riscaldamento globale. Allora, una battuta per cominciare, professore, su quest'estate torrida che abbiamo alle spalle, che veramente ci ha lasciati, come dire, quasi senza parole e in molti casi senza fiato. Che ne pensa? Che è successo?
1: Intanto grazie per l'invito, e in effetti sono convinto della necessità di un approccio scientifico anche nell'azione di un'associazione storica come Italia Nostra, che è 70 anni che si occupa di tutela dell'ambiente e anche del patrimonio storico-culturale. Quest'anno, come diceva, è stato un anno eccezionale, è stato un anno record, e non è ancora finita. C'è stata una successione di ondate di calore consecutive e siamo ancora immersi in quest'ultima ondata, e ne abbiamo potuto vedere chiaramente gli effetti in Italia, ma in tutta Europa, anche in altre parti del pianeta. E quindi non è solo quest'anno, in realtà sono diversi anni che vediamo fenomeni climatici che toccano le nostre città, spesso con esiti disastrosi, con alluvioni, con ondate di calore insopportabili, con incendi, e le città, per la concentrazione di persone, di strutture che ci sono, spesso sono vittime di queste situazioni. In Italia siamo, ahimè, in una zona dove l'aumento delle temperature, come in buona parte del Mediterraneo, è più elevata che altrove, e quindi ci troviamo a dover affrontare questa vera e propria emergenza in modo più robusto e con politiche incisive. Insomma, non c'è tempo da perdere.
0: Certo, ed è un tema che va avanti da anni, su cui non è stato fatto nulla, purtroppo, tantissime chiacchiere, ma poco di fatto. Però, professore, una domanda io la faccio proprio secca, brutale all'economista: la possibilità di rallentare il riscaldamento globale e gli eventi avversi che comporta sembrava una chimera 10 anni fa, 10 anni dopo sembra sfumata, certamente non nei tempi che immaginavamo. Oggi l'atmosfera terrestre si sta riscaldando, i mari pure, e gli eventi avversi si susseguono. Bisognerebbe forse por mano a delle contromisure per mitigare gli effetti di questi eventi avversi. Si legge di vasche di scolma, laminatoi per evitare le alluvioni, dissalatori per ripristinare la normale funzionalità dell'irrigazione nelle zone costiere marittime che sono invase dal reflusso del mare che aumenta il proprio livello, naturalmente consolidamento idrogeologico, tante cose che non si fanno. Ma è giusto, è realistico, che cosa si può fare?
1: Ha ben citato una serie di problemi che tra l'altro in Italia sono ben presenti: l'erosione delle coste, l'infiltrazione del cuneo salino, disastri idrogeologici, fenomeni di piovosità estrema e concentrata a cui le nostre infrastrutture non sono preparate. È evidente, insomma, che i danni sono molto elevati. In realtà noi, almeno dal 1992, in teoria abbiamo un'azione globale per il clima, perché nel 1992 c'è stato il famoso summit sulla Terra di Rio de Janeiro, in cui sono partite una serie di azioni, tra cui la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, è stata aperta la firma. Ebbene, è successo effettivamente troppo poco in questi anni, nonostante la consapevolezza dei governi. Certo, non è facile, perché mettere insieme tutti i paesi del mondo, e soprattutto con un mondo che cambia, dove abbiamo paesi come prima la Cina, oggi l'India, hanno una necessità di sviluppo molto forte che è correlata all'uso di risorse fossili, non è facile, però certamente bisognava fare di più. Non è che non sia stato fatto nulla, una qualche transizione energetica oggi c'è, vediamo che gli investimenti in rinnovabili hanno superato gli investimenti in fonti fossili, l'efficienza energetica ha consentito dei risparmi importanti, ma ancora le emissioni di gas serra aumentano anziché ridursi, quindi siamo lontani da quel picco delle emissioni che dovremmo raggiungere il prima possibile secondo l'accordo di Parigi per poi scendere in modo costante. Questo però non vuol dire che dobbiamo rassegnarci, anzi semmai vuol dire che dobbiamo impegnarci di più, perché altrimenti i nostri figli, i nostri nipoti e probabilmente anche noi stessi assisteremo a delle situazioni di cui oggi abbiamo avuto solo un assaggio, che diventano totalmente insostenibili, con intere aree del pianeta e grandi città, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma non solo, dicevamo prima della gravità della situazione nel Mediterraneo, renderanno invivibili alcuni luoghi. È chiaro che insieme alla mitigazione ci deve essere l'adattamento, cioè ormai non possiamo più pensare che basti ridurre le emissioni, perché l'effetto lo vedremo comunque fra decine di anni, dobbiamo anche adattarci a un clima che cambia e investire in questo cambiamento.
0: Esatto, ma il tema vero è come. Si diceva che gli investimenti fossero obbligati soprattutto sulla produzione di energie rinnovabili, capaci di rimpiazzare rapidamente le energie fossili che emettono CO2. Ok, qualcosa è stato fatto. Ma poi c'è da investire, soprattutto in un paese come l'Italia, comunque sul territorio, perché se noi pensiamo agli straordinari centri storici dei 1000 borghi italiani, è evidente che sono costruiti secoli fa e che hanno una fragilità, una precarietà che soprattutto nelle zone sismiche non manca mai di creare danni gravi, gravissimi, a volte crudeli. Allora, questo filone non è mai diventato, ricordo un tavolo di un governo di molti anni fa, un tavolo idrogeologico che venne insediato a Palazzo Chigi, che di fatto non si riunì mai. Ecco, ci sono lacune storiche, no? Che andrebbero colmate.
1: Oggi abbiamo una mappa del rischio idrogeologico sul nostro territorio, abbiamo anche un piano per l'adattamento climatico, ma in realtà le azioni concrete conseguenti alla conoscenza e ai piani sono pochissime. Sono poche per mancanza della definizione specifica di politiche, di misure, di strumenti, sono poche perché mancano i finanziamenti, eppure questi sarebbero investimenti necessari, perché eviterebbero dei danni, delle situazioni di emergenza che appunto vediamo che si trasformano comunque in danni rilevanti, e consentirebbero invece delle forme di tutela del territorio che serve a preservarlo ma anche a valorizzarlo, a renderlo fruibile. Oggi sappiamo che in Italia abbiamo un problema di spopolamento delle aree interne, di abbandono dei borghi, di riduzione dell'agricoltura che comunque era una forma di cura del territorio, e tutti questi aspetti richiedono invece un'inversione, quindi richiedono di dedicare delle specifiche politiche, che però questa inversione è un costo ma è anche un'opportunità, perché vuol dire recuperare dei territori che hanno un valore sia dal punto di vista naturalistico che storico che di identità culturale. Siamo un paese di straordinaria bellezza, in grado anche di attivare dei flussi turistici, purché naturalmente sostenibili, perché abbiamo anche il problema dell'overtourism, e quindi dove qualcosa si è fatto in realtà si è visto che c'è la possibilità di invertire una tendenza all'abbandono e al degrado, invece c'è la possibilità di recupero e valorizzazione.
0: Certo. Professore, fermiamoci un attimo per una boccata d'ossigeno musicale, che soprattutto quando si parla di argomenti spinosi come il nostro fa anche bene. Però poi, quando torniamo in diretta, volevo chiedere di approfondire anche un po' il concetto del rapporto col territorio e tra turismo e territorio. Italia Nostra in questo senso ha una tradizione luminosa di equilibrio, cioè non è giusto proibire, inibire il turismo per salvaguardare, però non bisogna nemmeno lasciare i territori in balia dell'overturismo. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Eccoci noi in diretta col professor Edoardo Croci, presidente di Italia Nostra, economista ambientale. Allora, professore, prima del break musicale avevamo ragionato grazie a lei sulla necessità degli investimenti, ma anche, e qui volevo invece approfondire col suo aiuto, la necessità di investimenti costruiti in un'ottica non meramente difensiva, come forse in passato il primo ambientalismo poteva aver avuto l'ingenuità di fare, ma in un'ottica, come dire, progressiva, progressista, ma anche attenta alla tutela, ossia no all'overtourism, sia un turismo consapevole. Si è parlato di numeri chiusi in determinati centri storici, sono anche stati collaudati con qualche successo. Qual è la sua visione e la posizione Italia Nostra che in questa materia fa testo?
1: Italia Nostra è convinta che l'Italia abbia questa grande risorsa che è la bellezza e la propria identità storico-culturale e ambientale, e che questa vada preservata e mantenuta. Certo, in passato disastri ne abbiamo fatto, anche alcuni insediamenti industriali nel sud che oggi sono ahimè trasformati anche in cattedrali del deserto, hanno consumato del suolo di valore. Oggi siamo più consapevoli dell'importanza del nostro territorio e di come bisogna avere una visione integrata che metta insieme natura, storia, persone, attività economiche e sociali insieme per creare dei territori vivi. Nei territori vivi ci sta anche il turismo, naturalmente. È giusto che questo patrimonio di bellezze sia fruito da tutti, però spesso questo patrimonio è un patrimonio fragile. Se pensiamo ad aree naturalistiche con alta presenza di biodiversità, dove ad esempio ci sono dei parchi naturali, o pensiamo a città storiche, borghi con dei monumenti da preservare, non possiamo pensare che ci siano frotte di turisti in modo incontrollato che superano la capacità di carico del territorio. Quindi è giusto avere delle politiche che in qualche modo contingentino il turismo in alcuni luoghi. Ci sono certamente diversi modi di contingentare, si può farlo attraverso il numero chiuso, si può farlo attraverso forme di tariffa, si può farlo attraverso una migliore organizzazione dei tempi e dei flussi e una loro programmazione. La scelta specifica compete in parte anche al territorio, alle circostanze specifiche, però certamente noi dobbiamo pensare a preservare anche un patrimonio fragile. Il turismo però, se ben organizzato e sviluppato in forma sostenibile, è anche uno straordinario modo per tenere vivi i territori, per alimentare delle attività tradizionali e artigianali di turismo sostenibile, certo, di valorizzazione culturale, quindi ben venga.
0: Certo, però professore, tutto quello che riguarda i centri storici costa. No, e qui mi rivolgo all'economista. Le cito un borgo medievale che mi è caro, perché io sono nato da quelle parti, Caserta Vecchia. Uno va lì e trova delle cose meravigliose, in alcuni casi strutturate molto bene, in alcune case intatte come erano 4 secoli fa. E ovviamente rabbrividisce al pensiero, per fortuna quella è una zona relativamente stabile anche rispetto agli eventi sismici di qualche decennio fa. Però ecco, voglio dire, è chiaro che in certi casi ci si aspetterebbe un'iniziativa, se non pubblica in termini finanziari, ispirata e guidata dal pubblico, perché se aspettiamo che il signor Rossi abbia i soldi per fare un restauro conservativo di una casa secolare, ma non lo farà mai. Allora, come se ne esce? Cioè, lei ha un cruscotto che guarda il mondo, e noi siamo un paese straordinariamente bello, ma non siamo l'unico che ha beni antichi, archeologici, medievali, ancora inseriti nel tessuto urbano. Come si può fare? Qual è la best practice mondiale per mantenere il territorio tutelato, ma fruibile?
1: Lei ha perfettamente ragione. Tra l'altro, citando Caserta, vuol dire qualcosa di importante è stato fatto con la Reggia di Caserta, dove lì ovviamente come è stato fatto un grande investimento pubblico per recuperare un elemento, forse uno dei più importanti del nostro patrimonio storico-culturale in Italia, e ha funzionato, nel senso che effettivamente sono state estromesse alcune attività non compatibili nel tempo, sono stati fatti degli interventi importanti, sono state attivate una serie di iniziative culturali attrattive, c'è stata una migliore manutenzione anche del parco, si sono create una serie di servizi per i turisti, quindi in questo caso la regia, l'investimento pubblico in realtà hanno dato dei risultati, però non stiamo parlando giustamente solo così di quei grandi monumenti iconici e rappresentativi. Noi in Italia abbiamo un patrimonio diffuso, tanti piccoli borghi, tanti singoli monumenti. Italia Nostra già da parecchio tempo ha lanciato un'iniziativa che si chiama la Lista Rossa dei Beni in Pericolo, in cui abbiamo circa 500 beni segnalati dai cittadini attraverso le nostre 200 sezioni sul territorio, che servono proprio a indicare, anche con delle schede tecnicamente elaborate, quali beni culturali e naturali oggi ci sono che presentano dei rischi. Sulla base di questo poi andiamo a segnalarli alle autorità pubbliche, sia locali che nazionali, e talvolta otteniamo anche delle risorse pubbliche e private che consentono di intervenire. Ma un esempio, ne cito uno positivo, l'ha realizzato anche Italia Nostra direttamente con, in questo caso con una società Unipol, stiamo parlando della provincia di Siena, dove ci sono degli antichi bagni medievali papali, bagni di petriolo in questo caso, petriolo, che erano a rischio e abbandonati, e tra l'altro ci rischiava di passarci anche una strada che li avrebbe rovinati per sempre. Stiamo parlando di terme fortificate del medievali. Qua Italia Nostra è intervenuto sul territorio, ha fatto uno straordinario restauro e recupero conservativo, ne ha anche alimentato alcune attività turistiche di piccola taglia compatibili, ha formato dei giovani sul territorio anche per fare da ciceroni rispetto a questi beni recuperati, e quindi ha riattivato un ciclo economico positivo in una situazione di questo tipo. È un piccolo esempio, sono stati messi insieme risorse pubbliche e private, c'è stata una regia pubblica, in questo caso c'è stato anche l'intervento come volontari della nostra associazione, e dei risultati si sono avuti, quindi questo dimostra che sia su grande scala che su taglia più piccola è possibile ottenere dei risultati. Io credo che la cosa fondamentale sia attivare delle risorse locali, far sì che ci sia una consapevolezza locale del fatto che c'è un patrimonio importante magari dimenticato, e la volontà di attivarsi per recuperarlo.
0: Certo, ecco, sicuramente c'è molto da fare, qualcosa si può fare, sicuramente però le risorse servono, e qui la domanda finale, che purtroppo presuppone, temo, una risposta assai breve: a suo avviso c'è chiarezza in Europa innanzitutto, ma anche in Italia, sul fatto che servono tante risorse, competenze, ma anche risorse finanziarie per incidere su questa situazione? In un minuto.
1: Non abbastanza. Certo, queste sono risorse che corrispondono a investimenti, come ho detto prima, e quando ben gestite possono dare dei risultati importanti nel recupero del territorio, nella riattivazione di forme di economia che lo rendono sostenibili. C'è più consapevolezza oggi anche nelle nostre grandi città, ci sono interventi di rigenerazione urbana che, anziché distruggere i beni del passato, li preservano, e questi diventano degli elementi di forza. Ma certamente c'è un'azione culturale a cui anche Italia Nostra vuole partecipare, che dovrebbe renderci più consapevoli dell'importanza di mantenere e valorizzare questo patrimonio.
0: Certo, grazie di cuore al professor Croce, Edoardo Croce, presidente di Italia Nostra, docente di economia ambientale alla Bocconi. Abbiamo capito che la sfida dell'ambiente si misura anche sulla capacità di esprimere cura, competenza e sostegno economico alla tutela dei nostri centri storici, dei nostri beni architettonici più importanti. Speriamo che si faccia qualcosa in più di quanto è stato fatto in passato. Ci fermiamo qui per il break della mezz'ora, che è un break dedicato ai consigli per gli acquisti, ma ritorniamo ancora su Conti in Tasca tra pochissimo con un altro ospite di primissimo piano. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV.
2: Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
5: Eccoci nuovo in diretta su Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, questa è la prima trasmissione della ripartenza dopo il break estivo, speriamo di esservi mancati, io sono sicuro che vi siamo mancati perché cerchiamo di esservi utili e le cose utili non sono mai disprezzate. Andiamo avanti con l'ultimo ospite di questa prima puntata, un ospite che avete già avuto occasione di ascoltare sulle nostre frequenze, Mario Breglia, che è il fondatore e il presidente del più autorevole istituto indipendente di analisi del mercato immobiliare. Mercato immobiliare che è innanzitutto a cuore di tutti noi perché l'80% quasi dei cittadini italiani sono proprietari di casa e poi perché è oggetto di continui interventi legislativi sia nazionali sia europei. Scenari immobiliari di Mario Breglia riunisce tra una settimana a Rapallo un assise nazionale annuale in cui i suoi analisti espongono tutti i dati sull'andamento del mercato, compravendite, affitti, investimenti. Ci faremo dare un po' di prequel, un po' di spoilerare, un po' di numeri e anche un po' di vedute, di visioni degli operatori su quel che sta succedendo sul mercato immobiliare, perché non se ne capisce più facilmente la ratio tra interventi legislativi, vai e vieni di domande e offerta e una direttiva casa che si sta cucinando in Europa e che non promette niente di buono. Sentiremo Mario Breglia tra pochissimo dopo il necessario sospiro di sollievo musicale. A tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca. Lo ricordo perché si fosse collegato adesso, io sono Sergio Luciano, questa è la trasmissione di approfondimento settimanale sull'economia di Giornale Radio. Saluto e ringrazio Mario Breia, presidente e fondatore di Scenari Immobiliari, per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie Mario, siamo
1: grazie, come a dire, voi sempre per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Siamo contenti perché, come spiegavo prima presentandoti, Scenari Immobiliari è un istituto considerato veramente da tutti nel settore il più autorevole e indipendente, non perché non ce ne siano di altri indipendenti autorevoli, ma per una questione storica di anteriorità e di costanza nel tempo attraverso le varie stagioni che il mercato immobiliare ha attraversato. Allora parto subito con la domanda necessaria. Settimana prossima a Rapallo Scenari Immobiliari presenta il suo rapporto annuale nel 34esimo summit del settore, due giorni di lavoro con tutti gli operatori più importanti, e ti chiediamo di spoilerarci, io do del tu perché con Mario Breia ho la fortuna di avere un rapporto di colleganza quando era anche molto giornalista, oggi molto meno, e di amicizia da tanti anni, quindi
1: abbiamo lavorato insieme con grande piacere.
0: Esatto, e quindi spoilerarci qualcuno dei contenuti di questi vostri studi.
1: Allora. Sì, intanto grazie per gli apprezzamenti, ecco, sono sempre molto graditi. Ma il fatto che siamo da 36 anni sulla breccia del mercato immobiliare, qualcosa, ecco, almeno un titolo di anzianità, questo lo posso vantare. Sì, settimana prossima c'è il nostro 34esimo forum di previsioni che raccoglie circa 400 operatori tra italiani e internazionali, un po' per fare una serie di riflessioni e approfondimenti sulle previsioni di mercato, sul mondo della finanza, sul mondo dell'industria, dei servizi, cioè è un programma molto ampio. Io vorrei qui sintetizzare un po' quello che secondo me è il sentiment di mercato. In un mondo pieno di problemi, di eventi, di spifferi, eventi di guerra, preoccupazioni economiche, la BCE sta per alzare ancora il costo del denaro, insomma, quindi certo, le difficoltà sono tante. Un muro, scusate l'immagine banale, un muro sta resistendo a tutto questo, è quello del mercato immobiliare, non solo italiano ma sicuramente europeo. Noi presenteremo il nostro ennesimo rapporto sul mercato immobiliare europeo, che quest'anno mostra ancora per il quarto anno di seguito una crescita significativa. In realtà certo, stanno crescendo di più i paesi del sud Europa, Spagna più di noi, e l'Italia subito dietro. Va bene anche se le dimensioni dei mercati ovviamente sono diverse, anche il Portogallo e la Grecia, un po' più in affanno la Francia e la Germania, però i numeri sono positivi. Dove il mercato immobiliare è più penalizzato oggi è l'Inghilterra, perché certo, la Brexit certo, sta dando effetti negativi anche sul mercato immobiliare.
0: Certo, certo, certamente. Quindi diciamo che ci sono una serie di incognite, una serie di turbulenze, però nel frattempo la solidità non è ancora messa in discussione.
1: No, anzi, i capitali stanno arrivando ancora di più nell'immobiliare. Anche il grande investitore internazionale è un po' come il padre di famiglia. Se c'è tanta turbolenza, compriamoci un box, intanto mettiamo via i soldi lì, ecco. Poi alla fine le grandi strategie internazionali si risolvono anche così, banalmente. Aumentiamo un po' la parte immobiliare, soprattutto. Ovviamente i grandi investitori internazionali non comprano i box, però stanno preferendo investimenti a reddito garantito in grandi città europee, e quindi certo, vanno bene gli affitti degli uffici, centri commerciali ben posizionati, negozi, va molto bene la logistica, cioè tutto quello che può dare un cash, diciamo, agli investitori che guardano più a questo oggi che non alla rivalutazione nel tempo. Anche, può essere anche un segnale interessante, per anche un'indicazione anche per le famiglie, perché no?
0: Infatti, no, ma lì la cosa che mi colpisce in effetti è che di fronte a una denatalità che in teoria, no, dovrebbe tagliare un po' l'erba sotto i piedi al primo consumo di metri quadrati, che è quello dettato ovviamente dalla casa, e il mercato non ne risente perché evidentemente capisce che è l'occasione per riqualificare l'esistente. Però ecco, è una riqualificazione,
1: sono,
0: poi costa.
1: Sono
0: e poi,
1: tempi,
0: no?
1: Diversi. Oggi, esatto. Oggi i paesi stanno invecchiando, ma i vecchi non muoiono. All'età, certo, della, insomma, ecco, vorrei essere cinico, ma insomma l'età della vita si allunga e quindi i proprietari restano di più all'interno delle loro abitazioni. Il tempo in cui arriveranno i nipoti si allunga di molto. Diciamo che se non abbiamo nascite improvvise o, cosa purtroppo oggi poco prevedibile, un afflusso di immigrati importanti, ci troveremo sicuramente con serie difficoltà fra 15 anni, ecco, ma insomma oggi lo possiamo prevedere, ma non è un fatto realistico ancora.
0: Esatto. Ecco, zoomando sull'Italia, abbiamo avuto negli ultimi mesi due fenomeni di cui si è discusso tanto. Il primo è stato la cosiddetta Palazzopoli, questa inchiesta della Procura di Milano che ha congelato molti investimenti in quella che è oggettivamente la capitale immobiliare del mercato italiano. E poi abbiamo avuto invece un'esplosione di polemica politica, anche con qualche risultato. Per esempio penso agli studentati che sostituiranno il villaggio, che utilizzeranno i metri cubi del villaggio olimpico a Milano, sul fatto che il prezzo della casa, il valore della casa, l'affitto e anche il valore d'acquisto in alcune città, soprattutto Milano, ma non solo, è diventato quasi inaccessibile per numerose fasce di utenze che invece ne hanno bisogno, appunto i giovani studenti in primis. Di tutto questo, al di là delle chiacchiere, secondo Mario Briglia, rimarrà qualcosa di fattivo, anche in vista del fatto che siamo già di fatto in campagna elettorale, perché si sa che, beh, che la laguna è già iniziata. Poi
1: è positivo che dopo tanti anni, diciamo, un po' tutta la politica ha incominciato a vedere che esiste un tema di in inglese la chiamano affordability, cioè la possibilità di comprare o di vivere in una casa in affitto a prezzi e a canoni accessibili. Cioè, noi abbiamo, certo, questa situazione che i prezzi delle abitazioni e i canoni sono aumentati molto negli ultimi anni, non dappertutto, ma soprattutto dove c'è maggiore richiesta, mentre i redditi delle famiglie, per non parlare dei redditi dei giovani, non solo non crescono, ma in termini reali sono diminuiti. Finalmente questo bubbone comincia a venire, qualcuno lo legge, capisce che è un problema sociale e non soltanto di accessibilità al mutuo come si pensava un tempo. Qualcosa, certo, è stato fatto, certo, perché il PNRR, in questi giorni stiamo analizzando in modo importante questo fenomeno e vediamo che gli effetti positivi sul mondo degli studentati ci sono stati, mm-hmm, ecco, con aumento dell'offerta, prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato della classica abitazione affittata dalla signora Maria a quattro studenti, il piano casa, che ovviamente è molto ambizioso, richiederà anni di realizzazione, però per la prima volta dopo decenni mette in fila i temi. Poi, certo, le soluzioni proposte possono essere più o meno condivise, il Parlamento le cambierà, però per la prima volta ci sono i capitoli aperti, ecco, questo è molto importante.
0: E questo è utile. Fermiamoci un istante per un break musicale di quelli che connotano la nostra emittente, la nostra trasmissione, che fanno riprendere fiato a chi voglia veramente seguire le cose che vengono poi dette, e torniamo qui tra pochissimo per l'ultima parte della nostra conversazione con Mario Briglia.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, la trasmissione di approfondimento economico dei giornali radio. Io sono Sergio Luciano e ho al telefono Mario Breglia, fondatore e presidente di Scenari Immobiliari, che poco fa ci spiegava il quadro che dettaglierà tra una settimana a Rapallo nel suo summit annuale, il 34esimo, sui dati statistici e le previsioni possibili sul mercato immobiliare italiano e europeo, guardando anche al mondo. Un quadro, per estrema sintesi, da titolista tutto sommato interessante, perché c'è solidità, c'è investimento, ci sono tanti fattori positivi pur in mezzo a un mondo caotico. Ecco, è la sintesi inevitabile, no? Direi che il caos così c'è. Però tornando e zoomando sull'Italia e sull'Europa, noi abbiamo in questo momento un quadro normativo complesso. Parlavi poco fa di piano casa Italia, che è interessante, ci vorrà del tempo, però sicuramente è un corpus di regole, di regole positive che potrebbero ridurre o risolvere alcuni problemi. Però c'è un'incognita che si chiama direttiva Casa Green, ossia gli interventi di adeguamento energetico sul patrimonio immobiliare dei paesi europei, che l'Unione Europea ha dettato, lasciando poi agli stati la normativa di dettaglio. E poi c'è questo nuovo documento che faccio fatica a distinguere dall'altro, una direttiva casa contro la quale Confedilizia ha pubblicato note durissime, perché interverrebbe a restringere la praticabilità degli affitti brevi e addirittura, in maniera tutta da chiarire perché ancora acerba la bozza, regolare in chiave restrittiva le transazioni sulle case d'abitazione diverse dalla seconda, dalla prima, quindi la seconda e terza casa sarebbe più difficile vendere. Che cosa sappiamo e qual è l'opinione di Mario Breglia su questi due livelli, soprattutto i due livelli europei, no, che ci impattano?
1: Beh, diciamo, il tema della casa green è un tema in corso da alcuni anni. In realtà il mercato lo sta digerendo molto meglio rispetto a quanto, diciamo, i politici ansiosi ci sono buttati sopra. Cioè, la casa green significa una casa ristrutturata bene che consuma poco, che è quello che oggi l'acquirente di una casa vuole.

0: perché vuole vivere meglio e consumare meno. Il riscaldamento, avere una casa soprattutto anche più fresca d'estate, senza spendere molto in condizionamenti. Quindi il mercato va già nella direzione di premiare intanto le case nuove che seguono tutte queste direttive, e poi far scendere i prezzi delle case usate, perché il costo della ristrutturazione è più alto. È più alto un po' perché sono aumentati i costi degli ultimi anni, ma anche perché le esigenze della domanda, come dicevo poco fa, sono molto precise, per cui il mercato è già in questa situazione. Locazione breve, bozza che noi, insomma, abbiamo letto con attenzione in questi giorni, secondo me non so chi l'ha scritta, non nel senso proprio, io non volevo essere cattivo, ma lo sono, è un po' non capire qual è il problema. Cioè la bozza dice: se in una zona il prezzo degli affitti è aumentato più di 8 volte del reddito disponibile delle famiglie per un acquisto, allora vuol dire che c'è una situazione di stress immobiliare, e quindi i canoni di locazione devono essere abbassati o comunque penalizzati. Ma sono due cose diverse. Il mercato della compravendita è una cosa, il mercato della locazione è un altro. Fare un mix, secondo me, che così da qualche tempo seguo il mercato immobiliare, mi sembra una stupidaggine.
1: Se vuoi fermare
0: l'eccessivo sviluppo dell'locazione turistica, secondo me devi vedere quante offerta turistica c'è in una zona di locazione breve, c'è in una zona, e a quel punto determinare magari un limite massimo oltre il quale si paga un po' di più. Tutti questi dati già sono disponibili. Cioè l'introduzione del CINDA, che chi usa locazione breve o chi l'affitta lo sa, che questo codice identificativo nazionale è georeferenziato, per cui
1: quindi si sa
0: il comune, l'ente nazionale, l'agenzia delle entrate, nel giro di un pomeriggio riesce a sapere dove sono localizzati i CINDA. Se ci sono troppi offerte in una zona, stabilirà poi se è accessibile, accettabile ridurli, far pagare di più. Ma l'analisi del mercato dell'affitto si fa con i dati dell'affitto, non con i dati della compravendita.
1: Certo.
0: Sono preso una casa in locazione breve a Portofino, ecco, insomma.
1: Mi sembra tutto un po' campato
0: per aria, ecco.
1: Sì, soprattutto poi mi viene da dire
0: la politica ci mette del suo, perché invece di entrare nello specifico va sui massimi sistemi.
1: Mi sembra da uno della strada di poter dire: ma con tutti i problemi che ha l'Europa è necessario intervenire in questo modo, quindi all'alto impatto di massa, su una roba che in fondo è un problema relativo da dimandare territori.
0: Chi vive in una grande città turistica però allora diminuisce anche gli alberghi. Cioè a Roma nasce un albergo la settimana, nessuno ha pensato di mettere un limite alla crescita degli alberghi. Ecco.
1: Per esempio, ma poi perciò dico, non sarebbe tipicamente da demandare ai territori? Cioè,
0: ma sì, il Comune di Venezia il Comune di Venezia si accede o per mare o per terra, e hanno messo le barriere, bisogna pagare per entrare. Ma
1: esatto,
0: ha incassato un po' di più, botteghino. Ma le persone sono entrate lo stesso.
1: In realtà sono temi
0: molto difficili. Come si diceva una volta, fermare il vento con le mani, ecco.
1: Però
0: il rischio è che se non c'è vento non c'è turismo. Come fai a delineare, a delimitare il vento? Io non lo so.
1: Appunto. Per questo, ecco, mi sembra un po' velleitaria l'iniziativa legislativa europea, cioè mi sembra un po' dirigista, ma senza poi avere gli strumenti. Non vorrei ma non posso. Certo, per l'Italia, che è un paese turistico con centri storici particolarissimi, parlavamo col presidente d'Italia Nostra, una cosa del genere impatta non poco, perché soprattutto in alcune località questa fase di affitti brevi poi ha rappresentato una valvola economica per tante famiglie. Vabbè, insomma, questo vedremo, perché credo che il percorso di questa nuova normativa sia appena agli inizi, quindi se ne parla tra un anno praticamente, o no? Tanto per cambiare. Allora, invece se ne parlerà la settimana prossima a Rapallo, dei dati statistici e delle prospettive di mercato di scenari immobiliari. Credo che sarà interessantissimo per tutti seguire i lavori sia online sia poi attraverso i resoconti mediatici, che si rivolgono sicuramente agli esperti, agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro, magari meno esperti, che però sono e siano interessati alla loro proprietà o a magari investimenti ulteriori nell'immobiliare, sperando che siano, come mi pare di capire, previsioni sostanzialmente, se non ottimistiche, sicuramente non tragiche, ecco, non negative. Grazie,
0: no?
1: Grazie a Mario Breglia anche di questo spoiler. Conti in tasca si chiude qui. Un grazie di cuore, come sempre, all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a Lorenzo Cappadone in regia, e noi torniamo tra una settimana con ulteriori spunti, personaggi, testimonianze e soprattutto consigli pratici.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci ritroviamo di nuovo insieme, Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini in Soul Kitchen, puntata di questa settimana dedicata ad un tema molto vasto che, se vogliamo, non è neanche un genere quello che andiamo ad affrontare, perché abbiamo setacciato tutti i film o la maggior parte dei film dedicati alle crisi geopolitiche, laddove le stiamo vivendo una in questa settimana colossale, naturalmente, perché stiamo vivendo in uno scenario che francamente è difficile anche poter... Era difficile anche solo da poter immaginare, ma non tanto per lo scacchiere internazionale composito e pieno di interessi che appartengono agli stati, ma quanto piuttosto per il fatto che, diciamo, che chi governa non è persona o personaggio facilmente indicabile, non è persona, come dire, circoscrivibile in comportamenti che possono essere prevedibili. E l'imprevedibilità di questi personaggi che governano il mondo, uno su tutti naturalmente, non ho bisogno nemmeno di fare il nome di Trump, ma anche di tanti altri, inevitabilmente spinge l'opinione pubblica, i mercati e anche le nostre coscienze a fare i conti con questo. E non credo che sia lo stesso di lezione, perché la storia insegna che la storia purtroppo non ha insegnato quasi nulla, se non per pochi anni. Quindi viviamo in questa situazione che somiglia molto, moltissimo, per come, anche per il tipo di comunicati che vengono fatti da Donald Trump e che poi corrispondono ai cosiddetti Liberation Day, che poi liberano i mercati ma poi li richiudono, quindi viviamo di minacce e poi di tregue e poi di cose di questo genere. Non sappiamo ancora quanto andremo avanti così, ma intanto è interessante sapere che un film del 1964, Il Dottor Stranamore, aveva già individuato questo scenario, che noi però avevamo sottovalutato, nel senso che già il film è un capolavoro, ma si pensava che il tipo di linguaggio che veniva utilizzato all'epoca in questo film fosse un film, appartenesse al genere grottesco. E invece la realtà è molto più grottesca di quanto non sia il film, e lo dimostra il fatto che questo film, che racconta di un generale dell'aeronautica americana convinto di un complotto comunista per, così dire, fluororare le acque, e allora cosa fa? Ordina un attacco nucleare non autorizzato all'Unione Sovietica. Il presidente degli Stati Uniti convoca una frenetica riunione nella War Room per scongiurare la catastrofe, mentre i bombardieri sono già in volo, e la commedia nera più feroce mai realizzata sulla follia della deterrenza nucleare. E Stanley Kubrick, che poi è regista naturalmente, rinunciò anche a una torta in faccia finale perché sembrava troppo comica per un film sull'olocausto nucleare. E Peter Sellers interpreta tre personaggi diversi: il presidente, un ufficiale britannico e il dottor Stranamore. Stanley Kubrick era convinto che una guerra nucleare fosse imminente e stava valutando di trasferirsi in Australia. La War Room in realtà non esiste nella realtà di tutti i giorni. Quando Reagan divenne presidente, chiese ai suoi consiglieri dove si trovasse. Potere della suggestione, d'altro canto anche lui veniva dal cinema, Ronald Reagan, che è stato un attore naturalmente. E allora andiamo a sentire questa delirante situazione, che però non è tanto lontana da quello che viviamo anche noi da qualche tempo in qua. Sentiamo.
2: Signor Presidente, vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
3: Dica, generale.
2: Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. Tre, a questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Quattro, se prima di allora noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferriamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
3: Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
2: Beh,
4: A quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
3: Ma non si tratta di un atto della nazione e in ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
4: Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
3: Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
4: Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questo è una rifortuna.
3: Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
4: Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
3: Generale, io credo che quanto lei ha detto sia più che sufficiente. La ringrazio.
1: Dunque, la sequenza memorabile del dottor Stranamore che prepara anche l'evento finale. Veniamo adesso invece dal capolavoro a un film importante, un film di 3 anni fa che si chiama Green Border ed è un film di Agnieszka Holland. Che è un film che racconta come dopo essere stato sconfitto democraticamente da Svetlana, io cerco di dirlo nel modo migliore, Tsikhanouskaya nel 2021, Alexander Lukashenko abbia permesso ai rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa di attraversare la Bielorussia per raggiungere l'Europa. Il suo però non è, non è un gesto magnanimo, anzi un modo per sovraccaricare il programma europeo di reinsediamento dei migranti, portando a una vera e propria crisi umanitaria. Stiamo parlando di una storia realmente accaduta e di una vicenda che ha fatto parlare tutti i giornali, di cui forse molti di voi ricordano, anche perché non è accaduto molto tempo fa. E in risposta a questo tipo di situazione la Polonia costruisce un muro d'acciaio e di filo spinato per fronteggiare i massicci ingressi. Per costruire il muro però ci vuole tanto tempo, così quando i rifugiati arrivano a Minsk vengono trasportati nella zona di confine nota come la zona rossa, che è di fatto situata tra i boschi. Una volta giunta la notte alcuni migranti cercano di attraversare il confine clandestinamente sperando di non essere catturati dalle guardie polacche e riportati con la forza in Bielorussia. Tra loro ci sono una famiglia di rifugiati siriani e un insegnante di lingua inglese dell'Afghanistan. E la domanda del film è: riusciranno a superare il confine o saranno fermati dalle milizie dello Stato? E il film segue le vicende di questa famiglia, di questi rifugiati. E allora andiamo a sentire proprio il trailer di Green Border.
5: Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
6: Cara, che si dice? Bashka, guarda, non avevo mai visto un alce dal vivo.
7: Cosa? Ma se sei qui da 6 mesi?
8: Via, via, voi via. Scendete! Muoverci! Forza!
9: Anche voi avete dei figli. Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
10: Ciao, piccolo. Ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
11: Fermi, guardia di frontiera!
12: No!
11: State indietro!
13: Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti Pancomat.
14: Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
15: Puoi prestarmi il tuo SUV? Ho la macchina in panne.
14: E se ti prendono e ti collegano a me?
16: Signore, sono un dottore. Se non venite a prenderla, lei morirà.
17: Mio marito è una guardia di frontiera e non lancia persone oltre il filo spinato. Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
18: Silenzio!
19: Cosa volete farne di loro?
20: Non puoi promettergli cose del genere.
21: Ma sono solo pochi chilometri.
22: Mani dietro la schiena, ferma!
20: Si spogli, forza. Non abbandonerò più nessuno nella foresta.
22: Alza le mani!
23: Stop!
22: Indietro, no! State indietro!
23: Siamo nell'Unione Europea! Ce l'abbiamo fatta!
1: Questo dunque è il film di Agnieszka Holland che di fatto ha avuto un successo straordinario, specialmente negli anni 90 con Europa, Europa o con Il Giardino Segreto o Poeti dall'Inferno. E poi è tornata, lei che è una regista polacca, molto impegnata, con film anch'esso politici come L'ombra di Stalin oppure Charlatan, Il potere dell'erborista e appunto Green Border che è il suo penultimo film perché Franz che è uscito un anno fa, ma non in Italia, per motivi che non conosco. Veniamo adesso invece a un altro film, in questo caso è un film importante, americano, che racconta di una vicenda che poteva veramente portare a conseguenze catastrofiche, cioè all'estinzione del pianeta praticamente. Sto parlando di 13 giorni, 13 days, il film di Roger Donaldson con Kevin Costner, Bruce Greenwood e Steve Culp. Il film che è stato candidato al Golden Globe per la migliore colonna sonora è un film di 26 anni fa e che racconta di una crisi del 1962, in modo particolare ad ottobre, quando l'aviazione americana fotografa delle rampe missilistiche sovietiche a Cuba e John Kennedy e i suoi consiglieri hanno 13 giorni, per l'appunto, per trovare una soluzione che eviti la guerra nucleare ma senza cedere al ricatto. E il film ricostruisce ora per ora le riunioni segrete del Excom, il comitato d'emergenza della Casa Bianca, tra l'altro, e mostra anche come ogni singola decisione poteva significare la fine del mondo. E il film si basa sulle trascrizioni delle registrazioni segrete che Kennedy aveva fatto installare nello studio ovale. La crisi reale fu risolta da un accordo segreto. Gli Stati Uniti si impegnarono a ritirare i propri missili dalla Turchia in cambio del ritiro sovietico da Cuba. Questo dettaglio non venne reso pubblico per 30 anni. Robert Kennedy aveva scritto un memoriale sulla crisi, pubblicato poi postumo nel 1969, che fu la principale fonte della sceneggiatura. E quindi quello che stiamo per andare ad ascoltare non solo è accaduto davvero, ma anche le parole che vengono enunciate nella sequenza che stiamo ascoltando, che fanno veramente rabbrividire. Sentiamo.
0: Generale Lemay, è convinto che questa sia la linea migliore?
2: Signor Presidente, io credo che sia l'unica linea da seguire. L'America è in serio pericolo. Quei missili rappresentano una minaccia per le nostre basi e per il nostro deterrente nucleare, senza il quale non c'è niente che possa impedire al nemico di scatenare la guerra nucleare totale. È nostro dovere, signore. È nostra responsabilità nei confronti del popolo americano eliminare quei missili e restituire stabilità alla situazione strategica. Quei cani rossi scavano buche nel nostro giardino e noi siamo giustificati a sparargli.
12: Signore, vorrei che fosse ben chiaro che abbiamo l'opportunità irripetibile di impedire una volta per tutte che quei missili divengano operativi. Le altre soluzioni non assicurano affatto quel risultato finale che noi siamo in grado di garantire. Tuttavia, signore, più il tempo passa e meno la soluzione che le abbiamo prospettato diventa affidabile.
2: Signor Presidente, c'è un motto scritto sui miei aerei. La pace è la nostra professione. Io non voglio che si scateni un conflitto nucleare, ma se da Cuba vengono lanciati quei missili saranno uccisi milioni di americani. È la presenza di quei missili a mettere i sovietici in condizione di poter attaccare. Sono proprio quei missili a rendere probabile uno scontro nucleare. Ed è per questo che insisto tanto perché vengano distrutti, e vengano distrutti immediatamente. Diavolo, anche Mac è d'accordo. E, signore, date le sue recenti dichiarazioni su Cuba, credo che un blocco dell'isola o troppi colloqui politici verrebbero considerati dai nostri alleati e dai paesi neutrali una risposta debole. Infine, ho il lieve sospetto che molti cittadini americani la pensino allo stesso modo. Si trova in un gran brutto guaio, signor Presidente.
12: Come ha detto?
2: Si trova in un gran brutto guaio.
12: Forse non l'ha notato, ma ci è dentro anche lei.
1: E poi va avanti. Questo generale, di fatto, questo militarista che ovviamente non vedeva l'ora di sferrare attacchi, di colpire, di uccidere, naturalmente dimenticando la diplomazia e esponendo l'America davvero, e non solo l'America ma il mondo intero, a conseguenze irreparabili. Tutte cose realmente accadute. Dicevamo prima, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone di uno dei cantanti più impegnati che abbiamo già ascoltato anche in precedenza, che è Bob Dylan, e quella che stiamo ascoltando non è la colonna sonora di un film specifico, ma viene usata in Watchmen, che è un film di Zack Snyder del 2009, ed è diventato l'inno di ogni crisi politica epocale. La canzone di Bob Dylan, The Times They Are Changing.

0: Siete di nuovo qui con me, con l'Apo De Carlo ed Elisa Cabrini a Soul Kitchen, speciale crisi internazionali. Ovviamente quando si parla di crisi politiche ed è naturalmente coinvolta la guerra, o quantomeno l'ipotesi di una guerra, andiamo ad esplorare film che se ne sono occupati. Ci sono anche dei documentari come Dr. Kissinger, Voglio amarvi, di cui non c'è traccia almeno di una. Non c'è stata traccia almeno al cinema, ma è stato visto anche in televisione. E questo film con la regia di Harold Morris, che in realtà è un documentario, e vede appunto Robert McNamara, storico segretario della difesa di John Kennedy e Johnson, e che ripercorre le più grandi crisi geopolitiche del XX secolo, quindi Cuba, il Vietnam, la Seconda Guerra Mondiale, e rivelando gli errori di calcolo, le decisioni prese con informazioni sbagliate e i meccanismi che portano i governi a fare guerra quando potrebbero evitarla. È una confessione pubblica senza precedenti da parte di uno degli uomini più potenti della storia americana. McNamara aveva all'epoca 85 anni quando girò il documentario e morì 6 anni dopo. E la sua formula delle 11 lezioni include empatizzare con il nemico, la proporzionalità che è fondamentale, la razionalità che non garantisce la sopravvivenza. E il titolo originale era The Fog of War, la nebbia della guerra, e si riferisce all'espressione del generale Clausewitz per descrivere l'incertezza che domina le decisioni militari. E Morris usava un dispositivo speciale chiamato Interotron per fare in modo che McNamara guardasse direttamente in macchina invece di guardare l'intervistatore durante questo film. Allora non facciamo in tempo adesso ad ascoltare un breve estratto, ma vi raccomando di farlo. Mentre adesso passiamo direttamente a un altro film, che è un film vero e non è un documentario, ed è Failsafe, punto di non ritorno, che è con Harry Fonda, Walter Matthau, la regia di Sidney Lumet, che racconta la storia di un'altra colossale sciagura, perché il film è uscito esattamente in contemporanea con Il Dottor Stranamore. La vicenda è quella di legato ad un errore tecnico, che per un errore, cioè questo, per colpa di questo errore, un gruppo di bombardieri americani riceve l'ordine di sganciare bombe nucleari su Mosca. Il presidente degli Stati Uniti tenta disperatamente di fermarli, ma i piloti addestrati a non obbedire a ordini di richiamo, perché potrebbero essere una trappola nemica, continuano la missione. E il film è costruito come un incubo logico. Ogni soluzione ragionevole porta a una conseguenza ancora più terribile. Sentiamo un estratto.
1: Ho fatto alzare in volo un bombardiere dal campo di Washington. Fra pochi minuti il bombardiere sarà nel cielo di New York. Porta anche quello 2 bombe da 20 megatoni. Appena io saprò che Mosca è stata colpita, ordinerò all'aereo di lanciare le bombe. Useranno l'Empire State Building come bersaglio. Quando sentiremo il sibilo del telefono del signor Lentoff che si fonde, darò ordine di lanciare e New York scomparirà.
2: Signore, aiutaci.
3: No. Ma non può far questo. E che altro può fare?
0: Il film Failsafe, punto di non ritorno, uscì lo stesso anno, dicevo prima, del Dottor Stranamore, e praticamente aveva lo stesso soggetto. La Columbia Pictures, distributore di Kubrick, acquistò i diritti del romanzo su cui era basato e ritardò l'uscita di Failsafe per assicurarsi che il Dottor Stranamore arrivasse prima nelle sale. Harry Fonda disse che fu il ruolo più difficile della sua carriera, interpretare un presidente costretto a ordinare il bombardamento di New York per compensare il bombardamento di Mosca. Una follia assoluta, naturalmente. E allora andiamo adesso a separarci per un pochi istanti, poi torniamo con voi tra poco con la seconda parte di Soul Kitchen.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
8: Ci siamo dunque, seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, Elisa Cabrini con voi fino al termine, naturalmente due ore dedicate al cinema e alle crisi internazionali. E tra i film o comunque vicende che magari non tutti ricordano, conoscono, che il cinema ha affrontato spesso con coraggio, è il caso di Zeta, il film di Costa Gavras con Yves Montand, Irene Papas e Jean-Louis Trintignant, e che è stato, ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero e miglior montaggio, ha avuto la Palma d'Oro a Cannes. Zeta, l'orgia del potere, è un film di colossale e di capitale importanza, è un film importante che riguarda la Grecia degli anni 60, dove un deputato progressista viene assassinato durante un comizio, un giudice istruttore. Quindi cosa fa? Indaga e scopre che dietro l'omicidio c'è l'apparato militare e di polizia dello Stato. E il film è ispirato all'assassinio del politico greco Grigoris Lambrakis nel 1963, preludio al colpo di Stato dei colonnelli del 1967, una delle più potenti requisitorie contro i regimi militari mai realizzate. E il titolo Zeta in greco significa Zei, cioè vive, ed era lo slogan dei sostenitori di Lambrakis dopo la sua morte. Costa Gavras era regista greco esiliato in Francia e quindi non poté girare il film in Grecia a causa della dittatura, lo girò in Algeria, e la partitura di Mikis Theodorakis fu composta illegalmente. Theodorakis era tra l'altro agli arresti domiciliari in Grecia e le sue musiche erano bandite dalla dittatura. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Zeta di Costa Gavras, sentiamo.
9: Dila. L'avevamo avvertita, signor procuratore, ma no, si trattava di un brutto scherzo oppure di un mitomane.
10: Non è il momento, la prego.
9: No, non è il momento, ma voi l'avete tutto sulla coscienza, questo assassino.
10: Lei esagera, amico mio. La polizia ha già le prove che è stato un incidente.
9: Io...
11: Abbiamo bisogno del loro aiuto. Ci metti in una posizione impossibile. Lanci accuse tanto gravi senza alcuna prova.
9: Sono tutti ciechi, o peggio, complici. Sono loro a parlare di incidente senza avere le prove.
12: Crede che abbiano voluto assassinarlo?
11: Chi è lei?
12: Ero alla manifestazione, ho visto tutto. Ho anche preso delle foto.
9: Lei ha una foto del furgoncino?
12: No, non l'ho presa. Cioè, la polizia ci ha cacciato prima della fine.
10: Che cinismo. Vedrà che sfrutteranno questo triste incidente sul piano politico.
13: Ah, è prevedibile.
10: È odioso. Hanno la specialità di inventare i martiri. Veri necrofili.
13: Speriamo che stavolta non ci sia il morto, signor procuratore.
10: Sarebbero felici di averlo.
8: Veniamo adesso a un altro film che negli anni 80, io me lo ricordo molto bene, mi aveva colpito ed era un film che aveva un protagonista che io conoscevo soprattutto per la commedia, cioè Jack Lemmon, e che qui invece fa un ruolo drammatico. Il film si chiama Missing, scomparso, anche qui di Costa Gavras. Ed è un film che oltre a Jack Lemmon vede Sissy Spacek, sua compagna, nel film. Si svolge nel Cile del 1973, pochi giorni dopo il golpe di Pinochet. E Charles Horman è un giornalista anche piuttosto giovane, americano, e lui lo vediamo all'inizio del film essere proprio nel Cile a documentare quello che accade in quel paese, ma improvvisamente scompare. E suo padre Ed, conservatore, anticomunista, arriva a Santiago per cercarlo insieme alla nuora. L'indagine li porta a scoprire che l'ambasciata americana era a conoscenza delle attività di Horman e che il governo statunitense aveva supportato il golpe. Ed è un film che accusa il proprio governo, quando ancora gli americani facevano una feroce autocritica verso dunque se stessi. E tra l'altro, non a caso, il governo americano nella realtà delle cose si è opposto all'uscita del film e l'ambasciatore in Cile querelò Costa Gavras e i produttori per diffamazione. La causa fu abbandonata anni dopo. Charles Horman era davvero scomparso e il suo corpo non fu mai ritrovato. Documenti declassificati negli anni 90 confermano che la CIA sapeva dell'arresto di Horman e Jack Lemmon disse che fu il film che cambiò la sua visione del mondo. D'altro canto, se vedete Missing, che insomma è un film di ormai 45 anni fa, è un film importante, ma ormai credo che sull'America siamo quasi tutti disillusi, credo, no? Se non tutti. E quindi di quelle delle porcherie che sono state commesse, comprese quelle che appunto racconta questo film, non siamo più neanche stupiti. E allora, mentre all'epoca c'era una visione un po' diversa degli americani, o di quello che si voleva avere degli americani. Allora andiamo a sentire proprio un estratto del film dove Jack Lemmon e Sissy Spacek si rivolgono, quindi la famiglia Horman, ad una stadio, sono in uno stadio all'aperto e hanno la possibilità di parlare alle persone del pubblico chiedendo notizie del figlio di Jack Lemmon e quindi del marito di Sissy Spacek. Sentiamo.
14: Attenzione, sua attenzione. Se les ha permitido a estos americanos que están buscando a su hijo hablar aquí. Guarden silenzio e presten attenzione.
15: Parli pure, Mr. Horman.
16: Io credo che... parla tu intanto, per favore.
17: Charlie, sono Beth. Sono qui con tuo padre, Charlie. E con il console americano. Perciò se tu mi senti, fatti vedere e ti portiamo a casa.
16: Charles Holman, sono tuo padre, Edmond. Sono qui nella speranza che tu possa sentirmi. Charles. Sono molti giorni che ti cerco e non ho perso la speranza di ritrovarti e di riportarti a casa. Ci sei, Charlie?
8: Questa dunque è la sequenza che riguarda Missing, scomparso, e che è un film davvero importante e coraggioso, quello di Costa Gavras. Ora invece veniamo ad un altro film, The Interview, film di Evan Goldberg e Seth Rogen con James Franco. Qui cambiamo completamente registro, anche se ha avuto delle implicazioni nella realtà. Stiamo parlando di una commedia che è un po' delirante. E nonostante questo, la commedia, e capirete il motivo, ha avuto delle ripercussioni anche nella vita reale. Il film del 2014 riguarda un presidente che è tuttora in carica e che sarà in carica, ai noi, ancora a lungo, e cioè Kim Jong-un. E dunque succede che quando il presidente della Corea del Nord, allora qui in questo caso nel film viene chiamato Jong-un Kim, ma comunque è Kim Jong-un fondamentalmente, dichiara di essere un grande fan di un presentatore piuttosto irriverente, cioè Dave Skylark, che nel film James Franco, l'agente e producer Aaron Rappaport, cioè Seth Rogen come attore, convince il conduttore a organizzare un'intervista al dittatore. Contro ogni previsione, il governo nordcoreano accetta di ospitare i due americani e Dave è entusiasta all'idea, anche che la sua carriera possa fare un salto di qualità. Solo che i buoni propositi dei due soci in affari sono minacciati dall'intervento dell'agente della CIA, Lacey, che nel film tra poco sentiremo è Lizzie Kaplan, la quale li ingaggia per uccidere Kim. Ora, Dave ed Aaron, che sono armati di un cerotto alla ricina, devono arrivare a Pyongyang e rimanere esterrefatti davanti alla realtà della città, che invece è totalmente differente dal dipinto offerto dalla propaganda degli Stati Uniti. Dopo una serie di tragicomici eventi, Dave approfondisce la conoscenza del dittatore e ne rimane affascinato al punto da voler abbandonare la missione. E qui c'è la clip nella quale la CIA chiede ai due squinternati, perché lo vedrete, tra poco lo sentirete, di uccidere Kim Jong-un. È una commedia, lo dicevo prima. E vi posso dire, dopo che avete sentito, lo capirete, che la commedia ha causato una reale crisi diplomatica tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ma grave, infatti è stato a lungo un tema questo film, che si chiama per l'appunto The Interview. Sentite questa sequenza.
17: Possiamo entrare?
15: Gradite qualcosa da bere o un po' della cocaina di Aaron?
18: Questa non è nostra, questa.
17: No, sono sicura di no.
18: Allora, come possiamo, potete esserci d'aiuto?
15: Sì, a che dobbiamo l'onore di questa visita?
17: Beh, già. Aaron, Dave, sono certa che avete saputo che Kim Jong-un è ora in grado di bombardare tutta la costa ovest con testate nucleari. Il punto è che stiamo parlando di due nazioni in guerra dotate di armi nucleari.
15: Nucleari?
17: In più lui ha un vantaggio tattico rispetto all'Occidente. Per lui non ha importanza che milioni di cittadini del suo paese possano morire.
15: Babam, bombe bombastiche, esplose in faccia.
18: Abbiamo passato una notte lunga e tempestosa, perché ci sta dando tutte queste informazioni?
17: Ecco, vi sto dicendo queste cose perché voi due, fortunelli, sarete chiusi in una stanza da soli con lui. Congratulazioni a proposito.
15: Grazie mille.
17: Ed ecco perché siamo venuti qui. Alla CIA piacerebbe che voi due poteste farlo fuori. Farlo fuori.
15: Farlo fuori?
18: L'intervista?
17: No, no, no. Farlo fuori.
15: Intende l'incontro?
18: All'aria aperta.
17: Farlo fuori.
18: Portarlo fuori.
15: A ballare?
17: No, farlo fuori.
18: Voi volete che assassiniamo il leader della Corea del Nord?
17: Sì.
18: Che? Ma se lo uccidiamo, non troveranno un nuovo tipo cicciotto con i capelli da scemo con il quale rimpiazzarlo?
15: Esattamente.
18: E poi non succederà di nuovo la stessa cosa?
17: A dire il vero, c'è una piccola fazione nell'attuale governo che già vuole liberarsene. Vogliono cambiare, ma hanno paura di farlo da soli. Hanno bisogno che voi due andiate lì, eliminiate Kim, li incoraggiate a scatenare una rivolta e prenderanno il controllo.
15: E lei? Agente Lacey, sì, anche lei sarà coinvolta?
17: Sarò costantemente dentro le vostre orecchie, sempre al vostro fianco in ogni fase dell'operazione.
8: Insomma, questo film l'avete intuito, insomma, per tutta una serie di motivi si portò appresso una serie di vicende, e il film doveva essere distribuito a partire dal Natale del 2014. Poi, a causa di questa trama controversa, nel giugno dello stesso anno la Corea del Nord minacciò ritorsioni senza pietà, venne detto, verso gli Stati Uniti se non avessero impedito la distribuzione del film, etichettandolo come un atto di guerra o uno sfrenato atto di terrore e definendo lo stesso regista un gangster. Tuttavia la distribuzione del film non venne cancellata e la Sony Pictures Entertainment, che era la detentrice dei diritti distributivi della pellicola, rimase vittima di un grave attacco informatico da parte di un gruppo di hacker coreani, e i guardiani della pace, così venivano chiamati, i quali avrebbero sottratto e parzialmente pubblicato la documentazione privata di migliaia di dipendenti della casa distributrice con stelle di Hollywood e film ancora inediti negli Stati Uniti detenuti dalla Sony. Da subito, diciamo, ritenuta una specie di azione intimidatoria volta ad impedire la pubblicazione del film, la stessa intelligence americana sospettò della Corea del Nord quale mandante dell'attacco, le cui autorità negarono poi ogni coinvolgimento, come un vero classico. Il film venne infine proiettato in anteprima a Los Angeles l'11

apparizioni pubbliche previste per la promozione del film, e successivamente molte delle maggiori catene di multiplex americane hanno rifiutato di proiettare The Interview. E insomma, è una vicenda abbastanza clamorosa questa del film. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone di un grandissimo autore francese, Gilbert Bécaud, che è tratto da Z, il film appunto di Costa Gavras che abbiamo appena ascoltato. La canzone pop e spensierata suona sul finale mentre scorrono i titoli delle case proibite della dittatura dei colonnelli greci. Il film è un film che abbiamo ascoltato prima, ma qui ascoltiamo la canzone che è L'importance et la rose.

Siamo di nuovo insieme allora qui a Soul Kitchen dopo questa canzone bellissima di Gilbert Bécaud. E adesso invece ascoltiamo un film che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, ma torna ancora perfetto. Questo è adatto allo stile, soprattutto al genere che abbiamo scelto oggi, cioè i film sulle crisi internazionali. E andiamo ad ascoltare ancora Argo, film diretto e interpretato da Ben Affleck, con una vicenda basata su fatti realmente accaduti durante la rivoluzione islamica in Iran, quando il 4 novembre del 1979 gli islamisti iraniani assaltarono l'ambasciata americana a Teheran come rappresaglia contro Jimmy Carter, il presidente degli Stati Uniti, che diede asilo allo

0: Shah Reza Pahlavi negli Stati Uniti. I militanti esigevano che lo Shia venisse estradato e ricondotto in Iran per essere processato secondo il volere dell'Ayatollah Khomeini, che all'epoca, io sono nato e cresciuto con l'Ayatollah Khomeini, nel senso che all'epoca si parlava solo di lui, l'Iran era Khomeini, anzi Khomeini con l'accento sulla I. E il film racconta di come una volta violati i cancelli, i militari e i militanti assaltarono l'ambasciata, presero in ostaggio 52 diplomatici e 6 funzionari, trovandosi nell'unico edificio del complesso con uscita sulla strada, riuscirono a scappare. E dopo essere stati rifiutati dall'ambasciata inglese, i 6 vennero accolti in casa dall'ambasciatore canadese Ken Taylor, e a 69 giorni dall'inizio della crisi i canadesi erano sempre più a disagio nel tenere i 6 americani nella loro ambasciata, sapendo che era solo questione di tempo prima che i 6 venissero scoperti e probabilmente uccisi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti cosa fece? Consultò Tony Mendez, che nel film è appunto Ben Affleck, un agente della CIA specialista in operazioni di esfiltrazione. E qui inizia, se vogliamo, il centro del film. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto della prima sequenza.
1: Chi hai messo il tuo passaporto?
2: Vancouver.
1: Dove sei nato?
2: Toronto.
1: Toronto. I canadesi non pronunciano la T.
3: Come fa a saperlo una qualunque guardia del comité?
1: Se vi fermano e vi interrogano, si procureranno qualcuno che lo sa. Ecco com'è. Mary, gli ultimi 3 primi ministri del Canada.
4: Trudeau, Pearson e Diefenbaker.
1: Tuo padre è?
4: Howard.
1: Che lavoro svolge?
4: Pescatore.
1: Dove sei nata?
4: Halifax, Nuova Scozia.
1: Data di nascita?
4: Febbraio 21, 1952.
1: Bene, tu che ruolo hai nel film?
2: Produttore.
1: Produttore associato, l'ultimo film che hai prodotto.
2: Strani amori.
1: E chi ha pagato?
2: La CFDC.
1: Il tuo secondo nome? Secondo nome? Il tuo secondo nome?
2: Leon.
1: Sparategli, è una spia americana. Sentite, cercheranno di farvi crollare, ok? Vogliono che vi agitiate. Dovete sapere il curriculum a memoria.
2: Davvero tu pensi che la tua storiella farà qualche differenza con un'arma alla testa?
1: La mia storiella è l'unica cosa tra voi e un'arma alla testa.
0: E non c'è solo questo, il film è onestamente forse una delle cose migliori che ha fatto Ben Affleck nella sua vita professionale, perché è un film girato in modo magistrale ed è veramente un film ben recitato e che rispecchia anche molto di quello che è accaduto. Anche lì si trattò di una vicenda surreale. Andiamo ad ascoltare un'altra sequenza di Argo, sempre dove c'è un dialogo tra Ben Affleck e un amico che deve fare il produttore nel film, ma capirete adesso dal dialogo che cosa succede. Sentiamo.
5: Questa è una formazione umanistica indicata come sceneggiatrice. A volte partecipano ai sopralluoghi, così scroccano qualche pasto. Questo è il regista.
6: Si impara a fare il regista in un giorno?
5: Perfino una scimmia impara a fare il regista in un giorno. Senti, se decidi di farlo, lo devi fare. I comaniaci sono folli, ma i loro cugini vendono tappeti da preghiera e stereo 8 sulla labrea. La copertura non tiene se si basa su un film che in realtà non esiste. Ti serve un copione, ti serve un produttore.
6: Lo faccio io il produttore?
5: No, tu sei un produttore associato al massimo. Se vuoi fare una brutta copia milionaria di Star Wars, l'ideale è qualcuno che sia qualcuno, che ci metta il nome. Qualcuno rispettabile, con dei titoli di cui fidarsi per le informazioni sensibili, che produca un falso film e gratis.
0: Questa è la sequenza in cui Tony Mendez, cioè Ben Affleck, contatta appunto John Chambers, che nel film è John Goodman, e il quale insomma è un truccatore di Hollywood che aveva già collaborato in precedenza con la CIA per dei travestimenti, e Chambers li mette in contatto con un produttore cinematografico, Lester Siegel, con il quale ha costruito un falso studio cinematografico pubblicizzando la loro missione. Insomma, il film ha diversi momenti incredibili che sono appunto realmente accaduti. Veniamo adesso invece ad un altro film, che è un film di Pablo Larraín che non conoscono tutti, si chiama No, finché ha Gael García Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco, ed è un film che è stato anche candidato all'Oscar 14 anni fa come miglior film straniero. Si svolge nel Cile nel 1988, e dove il dittatore Pinochet, ancora in carica, indice un referendum per legittimare il suo governo. I leader dell'opposizione ingaggiano un giovane pubblicitario, René Saavedra, per guidare la campagna dei no. E Saavedra deve convincere i cileni che possono sfidare un regime con spot televisivi allegri e colorati, invece che con la denuncia della violenza. Un film sulla politica come marketing e sul coraggio di credere che le elezioni possono cambiare davvero qualcosa. In effetti, se la gente sapesse quanto chi è incerto o chi la pensa diversamente viene sedotto non tanto dalla denuncia ma quanto da una visione alternativa, anche, come dire, più allegra, sarebbe sorpreso davvero dal sapere i risultati che si possono ottenere. Ad ogni modo, il film di Pablo Larraín viene girato in formato U-matic, che è la stessa videocassetta usata dalla televisione cilena degli anni '80, questo per far sembrare le scene reali materiale d'archivio. E Gael García Bernal impiegò mesi per studiare l'accento cileno. La campagna del no reale fu guidata da Eugenio García, che appare brevemente nel film come consulente, e tra l'altro il referendum vide la vittoria del no con il 55,99% dei voti, quindi il 56% dei voti. Ecco perché il film si chiama per l'appunto No. E noi andiamo ad sentire proprio una sequenza di questo film che racconta della sconfitta di Pinochet.

0: È tutto? Questo non vende.
1: Ti hanno offerto la campagna per il no.
2: È l'occasione che abbiamo di rovesciare la dittatura.
1: Non si preoccupi, questo referendum è completamente sotto controllo.
3: Ci sbarazzeremo di Pinochet.
4: Stiamo utilizzando un linguaggio pubblicitario, ma che ha alle spalle un concetto politico.
3: Vinceremo.
4: Siamo onesti, oggi il Cile pensa al suo futuro.
5: L'allegria sta arrivando.
6: A me sembra una pubblicità della Coca-Cola, anzi è molto peggio.
7: No!
8: Ti prego, per favore.
7: No! No!
8: Ho capito, no!
1: Prevedo problemi. Voglio decir che no. La loro campagna è molto scherzosa. Il presidente vincerà lo stesso, smettiamola con le cazzate.
0: Pronto.
1: Non è più una piccola campagna, è un affare di Stato.
9: Ieri sera ci hanno minacciato tutti.
1: Sta attento a tuo figlio.
5: Che il Cile sia libero e abbia una televisione libera, ora dipende solo da voi.

0: Dunque, questo era No, il film di Pablo Larraín. Ho fatto una crasi tra il nome dell'attore, del regista e del film stesso. Allora, chiudiamo così questo blocco dedicato ai film sulle crisi internazionali o su vicende politiche importanti, e tra poco riprendiamo con altri film che hanno raccontato la storia con un punto di vista anche molto coraggioso. Poi rimanete sempre qui con noi con Giornale Radio insieme a Soul Kitchen.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 22 e 57 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen, speciale film su crisi internazionali o su vicende politiche importanti. Complice anche gli avvenimenti del mondo che ci spingono ad affrontare questo tema, cercando e setacciando anche i film che si sono occupati direttamente di casi di questo genere. Un film che racconta postumo, se vogliamo, una vicenda terribile che ha attanagliato una parte della Germania per anni, in particolare appunto la Germania Est, è un capolavoro come Le vite degli altri. Film di 20 anni fa, del 2006, con la regia di Florian Henkel von Donnersmarck, questo è il nome del regista, e che aveva come protagonisti Ulrich Mühe e Martina Gedech e Sebastian Koch, che ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero, che racconta come nella Berlino Est del 1984 l'agente della Stasi Gerd Wiesler viene incaricato di sorvegliare un drammaturgo e la sua compagna, sospettati di attività antiregime. Mentre ascolta le loro conversazioni attraverso le cimici installate nell'appartamento, Wiesler comincia a trasformarsi, perché quello che sente è molto più reale, molto più umano di quello che conosce. È un film sulla sorveglianza di Stato, ma anche sul prezzo umano delle dittature burocratiche. Ora, dovete sapere che il regista, che è appunto Florian Henkel von Donnersmarck, aveva 23 anni quando scrisse la sceneggiatura, e mentre Ulrich Mühe, che interpreta Wiesler, aveva davvero vissuto nella DDR e scoprì dopo la caduta del muro che sua moglie lo aveva denunciato alla Stasi. Il film ha contribuito a riaprire il dibattito in Germania sull'apertura dei fascicoli della Stasi. Mentre il regista, appunto von Donnersmarck, impiegò 4 anni a fare ricerche incontrando ex agenti della Stasi per capire come lavorassero. Qui ascoltiamo proprio un estratto del film, sentiamo.
5: La prego, solo un'ora.
6: Ma mi lasci dormire, un'ora soltanto.
7: Mi dica di nuovo che cosa ha fatto il giorno 28 settembre.
5: Perché tenerlo sveglio così a lungo? Insomma, non è disumano.
7: Un innocente diventa tanto più furioso quanto più a lungo prolunghiamo il suo fermo per l'ingiustizia a cui viene sottoposto, perciò grida e minaccia. Col passare delle ore il colpevole diventa più tranquillo, non parla o piange. Sa che l'arresto è giustificato. Quando si vuole capire se qualcuno è innocente o colpevole, il modo migliore è continuare a interrogarlo finché non ne può più.
6: Compagno di scuola, Max Kirchner.
8: Siamo andati tutti insieme a casa sua e abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo. Le confermerà tutto.
7: Notate qualcosa nella sua deposizione?
5: Che ripete le stesse cose.
7: Esatto, che ripete le stesse cose, parola per parola. Gli dice la verità, a volte sbaglia parole. È naturale. Un bugiardo ha studiato prima cosa deve dire e anche quando è sfinito dice sempre le stesse parole. 227 mente. Abbiamo 2 importanti indizi e possiamo aumentare le pressioni.
9: Se non ci dai i nomi di chi ha collaborato alla fuga, stasera dovrò far arrestare sua moglie.
7: I bambini andranno in un riformatorio di Stato.
9: È questo che vuole? Chi ha collaborato alla fuga? Chi è stato?
8: Gleske.
9: Ripeta in modo chiaro.
8: Gleske. Werner Gleske.
9: Werner
1: Gleske.
0: Questa è la sequenza delle vite degli altri, dove alla fine l'agente Wiesler, proprio alla fine del film, no, compra il libro del drammaturgo che ha sorvegliato, e il libraio gli chiede se questo sia un regalo. Lui dice no, è per me. E la prima cosa che acquista per sé in tutto il film, e quindi il costo di una dittatura, diciamo che non si misura soltanto nei morti. Veniamo adesso invece ad un altro film, un gioiello di Steven Spielberg, che nel 2015 diresse Il ponte delle spie. E il film è ispirato al protagonista della vicenda, che è un avvocato newyorkese, James Donovan, che nel mezzo della guerra fredda si trova a dover difendere in tribunale la spia sovietica Rudolf Ivanovich Abel, che nel film è Mark Rylance. Ora, nonostante Donovan sia obbligato ad assicurare al suo assistito un processo imparziale e una difesa adeguata, lo studio legale gli aggiunge anche, o quantomeno gli dà una specie di condizione al legale, fondamentalmente cerca di dire: tu seguilo, però non stare troppo dietro a questa vicenda, non dare troppo peso, dagli l'assistenza legale ma senza dannarti troppo. E quindi gli impone di raggiungere un verdetto a sfavore dell'agente segreto russo. Ecco, pur sotto pressione e a causa anche dell'impatto ideologico del processo, Donovan stringe anche un bel rapporto con l'accusato, e tra l'altro grazie alla sua arte oratoria riesce ad evitargli la pena di morte. Quando Abel viene condannato a 30 anni di reclusione, Donovan protesta contro la corte, sostenendo che l'uomo possa essere una fonte di vitali informazioni per il governo americano. L'appello al ricorso ha esito negativo e Donovan si attira il malcontento dell'intero paese. Qualche anno dopo, tuttavia, una lettera della Germania dell'Est, ed ecco che le due cose si incontrano, la Germania Est che abbiamo appena ascoltato e quella che in questo film viene evocata, ebbene, una lettera della Germania Est indirizzata ad Abel potrebbe ribaltare le sorti del condannato. I sovietici, infatti, hanno catturato il pilota Francis Gary Powell, che nel film è Austin Stowell, e sono disposti ad effettuare uno scambio. Incurante dell'opinione pubblica e nonostante le forti lamentele di sua moglie, Donovan parte alla volta di Berlino per effettuare lo scambio sul ponte di Glinike. In Germania, tuttavia, l'avvocato viene a conoscenza dell'arresto anche ingiusto dello studente americano Friedrich Pryor, che i sovietici hanno intenzione di strumentalizzare. Quindi Donovan si trova a dover giocare la partita più importante della sua vita, senza stravolgere gli equilibri internazionali che già di per sé sono delicati. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Ponte delle Spie.
10: Allora, andiamo al sodo. La spia sovietica catturata, vogliamo che la difenda tu, i capi d'accusa.
11: Ebbene, non so neanche se voglio prenderlo.
12: L'accusato non conosce avvocati. La Corte federale l'ha affibbiato al nostro studio. La commissione dell'ordine ha votato. Sei stato scelto all'unanimità.
10: È importante per noi, per il nostro paese, Jim, che si veda che quell'uomo viene ben difeso. La giustizia americana sarà sotto processo.
11: Beh, certo, se la metti così è un onore che me lo abbiate chiesto, però, Lynn, io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni.
10: È come andare in bicicletta, no? Ti sei distinto a Norimberga.
11: Ero nel collegio dell'accusa.
10: Non è questo il punto. Conosci comunque il codice penale. Jim, considera la situazione. Quell'uomo è pubblicamente vilipeso.
11: E lo sarò anch'io.
10: Sì, negli ambienti più ignoranti. Ma è esattamente questo che va fatto. E va fatto come si deve. Non dobbiamo far pensare che il nostro sistema giudiziario tratti la gente come immondizia.
0: Questa è dunque la sequenza del Ponte delle Spie, cara Elisa. E allora, veniamo adesso invece ad un altro film che in questo caso è Siriana, ed è un film del 2005 con la regia di Stephen Gagan, con Josh Clooney, Matt Damon, Chris Cooper e Jeffrey Wright, e che si svolge nel Medio Oriente all'inizio del XXI secolo. Ci sono quattro storie parallele che poi si intrecciano intorno al controllo del petrolio. Un agente CIA che scopre di essere sacrificabile, un analista finanziario coinvolto in una fusione petrolifera, un principe riformista che minaccia gli equilibri, un giovane immigrato che viene radicalizzato. Insomma, il film è un mosaico della politica internazionale contemporanea estremamente onesto sulla dipendenza occidentale dal petrolio, cosa che credo ci siamo accorti tutti recentemente di quanto lo siamo. E Clooney, tra l'altro, per fare questa parte ingrassò 12 kg, si fece crescere la barba, si fece anche ferire seriamente la schiena durante le riprese di una scena di tortura, una cosa incredibile. E l'infortunio, tra l'altro, gli causerà problemi per anni. Il titolo si riferisce al nome in codice di un'operazione della CIA degli anni 70 per destabilizzare i governi del Medio Oriente. Gagan trascorse 2 anni a intervistare funzionari della CIA, lobbisti petroliferi e funzionari sauditi prima di scrivere la sceneggiatura. Allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Siriana.
13: Accuse di corruzione. Corruzione! Corruzione è l'interferenza del governo nell'efficienza del mercato sotto forma di regole. Lo dice Milton Friedman, al quale hanno dato il premio Nobel. Le nostre leggi sono fatte in modo tale da consentirci di farla franca. La corruzione è una protezione. La corruzione è il nostro posto al sole. La corruzione consente a te e a me di fare la bella vita anziché scannarci in mezzo alla strada per un brandello di carne. La corruzione è ciò che ci fa vincere.
0: Questa è la brevissima sequenza di Siriana che abbiamo voluto ascoltare. Siamo in ritardo, allora va benissimo, andiamo avanti e lo facciamo andando ad ascoltare una canzone dei Doors e che è tratta da un album del 1967, tanto usata in tanti film ma anche documentari sulla Guerra Fredda, come simbolo dell'ambiguità dell'intelligence, e non a caso la canzone dei Doors si chiama The Spy.

0: su Giornale Radio Console Kitchen dopo il pezzo dei Doors, The Spy. È arrivato il momento di andare ad occuparci di un altro film, anche qui di Steven Spielberg, di cui ci siamo occupati in precedenza, che torna attuale anche oggi, film del 2005, e che racconta una vicenda che credo quasi tutti conoscano, cioè Munich, la vicenda di Monaco, delle Olimpiadi del 1972, quando un comando palestinese di Settembre Nero sequestrò e uccise 11 atleti israeliani. Il Mossad organizzò un'operazione segreta per eliminare i responsabili uno per uno in giro per l'Europa. E Einar, l'agente incaricato, portò a termine le missioni, ma cominciò anche a dubitare del senso di quello che faceva. La vendetta risolve qualcosa o genera solo altra violenza? Ora, Spielberg si rifiutò, io adesso tra l'altro chiedo a Elisa in corsa, non so se è possibile, se possiamo ascoltare il trailer di Munich, perché è un film che tra l'altro aveva Eric Bana nel ruolo principale, c'era Daniel Craig, Matthew Kasovitz, Ciara Nines, quindi era un cast notevolissimo. E Spielberg, dicevo, si rifiutò di realizzare il film per anni perché temeva che qualunque cosa avesse detto avrebbe offeso qualcuno. La sceneggiatura è basata sul libro Vendetta di George Jonas, che il Mossad ha sempre, sempre smentito. C'è questa scena finale che è piuttosto controversa, che poi sovrappone le immagini dell'attentato a una scena di sesso. Spielberg disse che fu la scelta più difficile della sua carriera. Il vero Avner non ha mai confermato, ma nemmeno smentito, la propria identità. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Munich.
1: Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri.
2: Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero.
3: Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche.
4: È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti.
5: Un massiccio spiegamento di forze.
6: Qualcosa si prepone tra gli arabi.
1: Sono morti tutti.
7: Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori.
8: Vogliamo chiederle se vuole intraprendere una missione. Dovrà lasciare il paese, la famiglia.
9: Qualunque cosa vogliano, non sono la brava moglie di un eroe.
10: Non vivrei più se rifiutassi.
11: Abbiamo i nomi di 11 palestinesi. Sono tutti responsabili di Monaco. Tu li ucciderai, ad uno. Depositiamo denaro in una cassetta che non esiste. Tu non esisti.
12: Sono 200.000 a nome.
13: Sarò solo.
11: Con altri 4. Fanno cose utili. Documenti, automobili, recuperi.
14: Si mette a letto. Il suo peso innesca il congegno e...
15: Darò il segnale spegnendo la luce.
0: Questo dunque era Munich, il trailer. Veniamo adesso invece a un altro film, rimaniamo sul tema di Israele, perché c'era un film che è uscito, tanto che ovviamente con quello che sta succedendo, diciamo che Israele ha cambiato faccia, ha cambiato volto nel corso di questi ultimi 70 anni, nel male, nel bene, nel bene all'epoca, nel male certamente adesso, con tutto quello che sta accadendo. E c'è un film però che racconta di una persona, un personaggio, una figura importantissima per la storia di Israele, cioè Golda Meir. E il film che, se non sbaglio, è stato trasmesso da qualche canale, tipo adesso non ricordo se era Netflix o qualcosa del genere, ma ad ogni modo Golda racconta, quindi Gav Nativ racconta la sua figura, la prima premier donna di Israele, nota come la Lady di Ferro, vi ricorda qualcuno? Margaret Thatcher, evidentemente. La donna che insomma ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato, durato tra il 1969 e il 1974, diverse situazioni complicate. Ma la più importante è la guerra del Kippur, nota anche come guerra israelo-araba del 1973, e che durò dal 6 al 25 ottobre di quell'anno, quando gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania condussero un attacco a sorpresa attraversando il canale di Suez e penetrando nel Golan. Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e in minoranza numerica dal punto di vista militare, e allora la premier israeliana si trovò a dover prendere da sola decisioni molto importanti e delicate. La frustrazione di sentirsi isolata in un governo di soli uomini fu per lei una sfida durissima. Il suo obiettivo principale, e oltre a quello di far cessare il conflitto, era quello di salvare il maggior numero di vite umane, racconta il film. E allora andiamo a sentire il trailer di Golda.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Quest'oggi gli eserciti egiziano e siriano hanno lanciato un'offensiva contro Israele. Il nemico sperava di sorprendere i cittadini di Israele durante lo Yom Kippur.
2: I loro soldati sono 7 volte i nostri.
1: Se gli arabi arrivano a Tel Aviv, Israele verrà cancellata dalle carte geografiche. Ai miei tempi ci si alzava per il primo ministro.
3: Il segretario Kissinger in linea.
4: Si ricordi che sono prima di tutto un americano, secondo un segretario di Stato e terzo un ebreo.
1: Dimentica che qui in Israele noi leggiamo da destra a sinistra.
4: Il popolo americano pagherà a caro prezzo il suo sostegno a Israele.
1: Se siamo obbligati, combatteremo da soli.
2: I nostri soldati al canale sono circondati.
1: Tu quei ragazzi li recuperi.
2: Può essere una catastrofe.
1: Se gli americani ci danno in pasto ai cani, non mi farò mai prendere viva.
2: Gli egiziani hanno lanciato un missile Kelt su Tel Aviv.
1: Bene, io non mi nasconderò sotto al tavolo, ma voi accomodatevi pure. Se gli egiziani ci sconfiggono con armi sovietiche, che messaggio verrà mandato al mondo libero?
4: I russi stanno preparando 11 divisioni aeree.
1: Quando ero piccola in Ucraina, per strada ci massacravano di botte per divertirsi. Io non sono quella bambina che si nasconde in cantina.
5: Sa quante persone sono morte?
1: Tutti quei ragazzi. Mi porterò quella pena fin dentro la tomba. Continueremo a combattere per una garanzia di vita e di pace.
6: Questo dunque è il film dedicato a Golda Meir, e adesso invece arriviamo ad un altro film che racconta anche impietosamente una figura nell'ombra. Non a caso il film è Vice, l'uomo nell'ombra, film di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, e dal suo esordio come giovane stegista a Washington fino alla vicepresidenza con George W. Bush, durante la quale divenne l'uomo più potente d'America. McKay, il regista, mostra come Dick Cheney abbia trasformato l'ufficio del vicepresidente in un centro di potere occulto, influenzando la guerra in Iraq, costruendo insieme un sistema di sorveglianza di massa. È una biografia politica raccontata come un thriller con sprazzi di commedia nera e momenti quindi chiaramente abbastanza inquietanti. E anche qui, un po' come è accaduto a George Clooney per Siriana, Christian Bale prese 18 kg e si sottopose a 4 ore di trucco ogni giorno. Tra l'altro è curioso perché Christian Bale aveva già fatto un'esperienza del genere, questa volta con l'uomo senza sonno, solo che lì aveva perso chili. E tanti chili, sembrava praticamente trasparente, davvero faceva impressione. Qui il contrario, e in una scena lui rompe la quarta parete e si rivolge direttamente al pubblico. McKay ha dichiarato che il film fu difficilissimo da finanziare, molti studi avevano paura delle reazioni politiche. Amy Adams, che interpreta la moglie Lynn Cheney, disse che fu il personaggio più complesso e ambiguo che avesse mai interpretato. E Dick Cheney disse una volta: il lavoro del vicepresidente consiste nell'essere pronti. Non disse pronto a cosa, ma insomma, bisogna essere pronti in generale. Andiamo a sentire un estratto di Vice, l'uomo nell'ombra.
7: Io voglio te come vice. Tu mi risolvi il problema?
8: No. Sono a capo di una grande azienda. Ho già fatto il segretario della difesa. Ho fatto il capo di gabinetto. La vicepresidenza è più che altro un posto simbolico.
7: Certo, certo. Capisco che non è una cosa attraente per te.
8: Tuttavia, la vicepresidenza è anche definita dal presidente. E se arrivassimo a un accordo diverso?
7: Oh, così no? Ti ascolto.
8: Io sento che tu sei un leader cinetico. tu prendi decisioni basate sull'istinto.
7: È vero, me lo dicono sempre.
8: Sì, sì, molto diverso. Molto diverso da tuo padre.
4: In quel senso.
8: Allora, forse io posso gestire le questioni un po' più banali, vigilare sulla burocrazia, sul settore militare, energia, politica estera. Mi piace molto.
6: Questa è dunque la sequenza di Vice, l'uomo nell'ombra, con la quale noi chiudiamo il blocco e torniamo tra voi, con voi tra pochissimo, per andare ad ascoltare altri film, dove andremo poi nelle crisi del XXI secolo, in un mondo che ancora non sappiamo leggere, dal conflitto in Medio Oriente, le primavere arabe, dall'Europa che non sa decidere i confini poi che si disegnano con il sangue. E quindi tanti film anche per capire le crisi politiche che stiamo ancora vivendo. Tra pochissimo con Soul Kitchen su Giornale Radio.
9: Giornale Radio.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
16: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento domani mattina.
17: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Di nuovo insieme a Giornale Radio con Soul Kitchen, ultima parte del cinema dedicato alle crisi internazionali. E questo film che sto per farvi ascoltare non è esattamente un film su una crisi, ma che spiega, va all'interno con coraggio, con dei bei dialoghi, con una bella sceneggiatura, perché è un film coraggioso, se vogliamo dirlo. È un film anche interessante, quello di Robert Redford, di e con Robert Redford. Sto parlando di Leoni per Agnelli, con un super cast che vede appunto Robert Redford stesso, Meryl Streep, Tom Cruise ed Andrew Garfield. È un film, e c'è anche Michael Peña tra i protagonisti. Quindi è un film importante perché affronta i temi, lo fa in modo asciutto e lo fa parlando anche di generazioni. Il film racconta di come, insomma, in un giorno qualunque il professor Stephen Malley, che appunto è Robert Redford, e la giornalista Jeanine Roth, cioè Meryl Streep, nonché il senatore Jasper Irving, cioè Tom Cruise, diventano il simbolo della contraddizione americana, della smania patriottica che pervade il senso della morale americana. E la morale che finisce inevitabilmente con il perdersi in quello che poi è sterile esistenzialismo. E Stephen Malley è un docente universitario ed è anche un bravissimo oratore, e lui riesce a conquistare lo spirito rivoluzionario dei suoi studenti, ma è ignaro che le sue parole li possono spingere anche a prendere decisioni drastiche in nome degli Stati Uniti, lo stesso paese che nel frattempo è guidato da una classe politica calcolatrice, corrotta, impersonata anche dal senatore Irving. E quest'ultimo è intervistato da Janine, e che finirà col rivelare ai cittadini americani l'inconciliabilità tra il loro desiderio di servire la patria e la partecipazione a una guerra, quella in Afghanistan, stiamo parlando di 20 anni fa, che è pura strategia politica a favore delle sfere più alte della nazione. E c'è questo faccia a faccia che stiamo per andare ad ascoltare tra Irving e Janine, quello tra il professore e il giovane studente Todd, che è appunto Andrew Garfield. Questo dialogo tra i due, due generazioni diverse, molto intelligente, molto interessante, e che naturalmente cerca di abbracciare in modo generalista le diverse visioni, ti dà proprio un'apertura verso il mondo esterno. Andiamo a sentire proprio un estratto di Leoni per Agnelli.
9: Sai, la verità, Todd, è che una volta colloqui come questo erano il mio asso nella manica.
19: Cosa è cambiato?
9: Voi, gli studenti che stanno di fronte a me.
19: Perché siamo più scaltri, perché vediamo come vanno le cose, perché non vogliamo morire per questi pezzi di merda.
9: Perché mettete fra voi e il mondo reale più distanza possibile. E questi pezzi di merda, a proposito, quante volte lo direi ancora? Si basano sulla vostra apatia, si basano sulla vostra voluta ignoranza. Preparano strategie su di essa. Calcolano fino a che punto la faranno franca grazie ad essa.
19: Allora mi colpi di tutto. È colpa mia perché vorrei solo fare la bella vita. Perché posso, perché sono così furbo da farlo. Vuole biasimarmi? Perché non voglio lavorare gomito a gomito con lei in un'inutile cooperativa di campagna. Lei parla esattamente come i miei genitori, prof. Mm. Che non fanno che ripetermi che mi hanno dato una vita migliore della loro e poi si incazzano con me perché io so godermela,
9: Todd,
19: la vita.
9: A che serve una Mercedes da $90,000? Se non solo manca la benzina, ma se le strade, le autostrade sono disastrate come quelle del terzo mondo. Se la tua storia sul congresso e i politici è vera, Todd, se le cose vanno male, come dici che vanno, con migliaia di soldati americani morti, altri ancora che muoiono anche mentre noi parliamo, dimmi, tu come fai a goderti la vita, eh? Roma brucia, ragazzo. E il problema non è chi ci ha portati a questo. Loro sono irrecuperabili. Il problema siamo noi, tutti noi, che non facciamo niente, che ci trastulliamo, che manovriamo per stare ai margini delle fiamme. E ti dirò, ci sono persone là fuori che ogni giorno nel mondo lottano perché le cose migliorino.
19: Secondo lei è meglio provare a non riuscire che non riuscire a provare, giusto?
9: Sì.
19: Ma qual è la differenza se il risultato non cambia, prof?
9: Hai fatto qualcosa almeno.
6: Questa dunque è la sequenza con Robert Redford ed Andrew Garfield. Veniamo adesso in un altro film che insomma è basato su un'altra storia realmente accaduta, Black Hawk Down, il film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor e Tom Sizemore, e oltre a Eric Bana, che abbiamo già sentito in Munich. E la vicenda è quella di Mogadiscio, Somalia. Siamo nell'ottobre del 1993, quando un'operazione americana per catturare il luogotenente del signore della guerra mondiale Farah Aidid finisce letteralmente in un incubo, perché due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti e 100 soldati americani si trovano intrappolati in città per 18 ore. Il film è una cronaca minuto per minuto, come una missione di peacekeeping, appunto, di mantenimento della pace, si fa per dire, si trasformi in una battaglia urbana. Nessuna retorica, solo guerra. E Ridley Scott e il produttore Jerry Bruckheimer, forse uno dei tre più importanti di sempre, ebbero accesso senza precedenti all'esercito americano, inclusi Delta Force, che avevano partecipato alla vera battaglia. L'operazione reale causò la morte di 18 soldati americani e circa 1000 somali. E questi dati non vengono menzionati nel film, mentre molti soldati somali furono interpretati da rifugiati somali che vivevano in Marocco, dove poi venne girato il film. Allora andiamo a sentire un estratto di Black Hawk Down.
20: Vai di nuovo laggiù. Ci sono ancora dei nostri là.
21: Maledizione.
20: Quando torno a casa,
0: Ma gli amici mi chiedono: "Beh, Ut, ma chi te lo fa fare? Perché? Non è che per te la guerra è una droga?" Io non rispondo mai una parola, cazzo. Perché? Tanto non capirebbero. Non lo capiscono perché lo facciamo. Non possono capire che si tratta dei compagni. È tutto qui. È tutto quanto qui. Ehi, non ci pensare nemmeno, chiaro? Io vado meglio da solo. Ehi, è cominciata una settimana nuova di zecca, oggi è lunedì.
6: Questa è dunque la sequenza di Black Hawk Down. Veniamo adesso invece a un film basato su... Allora, personalmente questa è una delle storie che mi ha più sconvolto in assoluto in vita mia, in assoluto. Forse la storia che mi ha più sconvolto. E mi riferisco alla vicenda del Ruanda, quando gli Hutu massacrarono, fecero un vero e proprio genocidio dei Tutsi, un genocidio, un gesto che rivelò proprio l'assoluta violenza, l'assoluta ferocia dell'animo umano. Quando, guardate, una delle cose che mi ha sconvolto di più nella mia vita è stato leggere, mi ricordo che fosse il Corriere della Sera che aveva pubblicato alcuni stralci, c'erano delle pagine dei giornali, mi ricordo che era in estate, e avevo letto su un articolo come venivano uccisi i bambini. Io non ci potevo credere che venissero uccisi così, ma era così che venivano uccisi. Alcuni, molti. Fu una cosa che ancora adesso parlarne mi turba. Non dico come l'avessi vissuta, evidentemente, ma il fatto di essermi immaginato quella scena raccapricciante mi ha veramente turbato e mi ha dato una visione diversa all'epoca, insomma nel 94 io insomma avevo un'età nella quale ancora era un po' diciamo l'animo umano o l'essere umano in qualche modo non mi spaventava poi così tanto. Dopodiché quello che ho visto, quello che ho sentito e anche le immagini che hanno mostrato anni dopo sono state qualcosa di sconvolgente. E in Hotel Ruanda vengono non proprio mostrate, ma si mostra invece l'impalcatura e si mostra anche l'intelaiatura di quella vicenda che si svolge nell'aprile del 1994. E quando in 100 giorni, lo ripeto, 100 giorni, quindi 3 mesi e mezzo, vennero massacrati, diciamo tra il mezzo milione e il milione di Tutsi. La vicenda è quella di Paul Rusebagina, direttore di un hotel, l'hotel de Mille Collines, de Kigali, e che riesce a salvare da solo 1200 persone, usando i suoi contatti con le autorità Hutu e la sua abilità diplomatica. E il film è la storia di quest'uomo, che è un uomo comune, di fronte all'indifferenza totale, perché questa è una cosa che ricordo molto bene, della comunità internazionale che non intervenne. Io non vidi manifestazioni, non vidi all'epoca sollevazioni popolari per quello che stava accadendo in Ruanda, per esempio. E la vicenda riguarda anche insomma protagonisti del film che si sono poi detti sconvolti anche loro da quello che è accaduto. Il film vedeva Don Cheadle come protagonista assoluto, Nick Nolte, Joaquin Phoenix. E Nick Nolte fa la parte del colonnello canadese dell'ONU e disse che fu il ruolo che lo devastò di più. Il personaggio è basato sul generale Dallaire, che subirà tra l'altro un esaurimento nervoso dopo il Ruanda. Il vero Rusebagina in seguito suscitò controversie, perché nel 2021 fu condannato in Ruanda per terrorismo, fatto che complicò notevolmente la narrazione eroica del film. La comunità internazionale non intervenne anche perché nessuno voleva usare la parola genocidio, il che avrebbe obbligato l'azione, ma fu proprio un genocidio. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film di Hotel Ruanda, dove si vede proprio il protagonista Don Cheadle, quindi Rusebagina, che parla al suo interlocutore, cioè Nick Nolte.
3: Ti porto con noi, Paul, al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
22: Io non ci voglio andare, Gitarama generale.
3: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
22: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
3: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
22: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
3: E quale mano posso avere da te, Paul?
22: Lei ha il marchio addosso, signore.
3: E cioè?
22: È sulla lista. Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra.
3: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne.
22: Non sia stupido, generale. Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto, a chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama e lei resterà su quella lista.
3: Non ho commesso crimini di guerra.
22: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile. Dicono che ha ordinato lei i massacri.
3: Io non ho ordinato alcun massacro.
22: E loro le crederanno, è convinto di questo?
3: Tu gli dirai la verità.
22: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa ha intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari, sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
3: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
22: Torniamo all'hotel. Adesso.
6: E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, anche questa è legata a vicende di pace, o meglio, alla richiesta di pace. Lo ha fatto in più di un'occasione, lo ha fatto con canzoni bellissime, lo ha fatto anche perché, se non è il più grande di tutti, è uno dei tre più grandi di tutti. Sto parlando di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, che con Pipes of Peace dedicò esplicitamente la canzone al tema della pace del mondo. La canzone è del 1983, tra l'altro il brano raggiunse il primo posto in classifica dello stesso anno in Inghilterra, ed è un inno alla fratellanza e con un video musicale che racconta la celebre tregua di Natale del 1914 durante la prima guerra mondiale, quella dove inglesi, se non sbaglio, e tedeschi si misero a giocare a calcio. Ed è una vicenda che appunto è stata raccontata mille volte, anche se poi qualche volta edulcorata, altre volte invece al contrario ridimensionata, ma insomma è una vicenda che ha fatto davvero epoca. Allora andiamo ad ascoltare questo capolavoro che è Pipes of Peace di Paul McCartney.

0: bellissima di Paul McCartney. È arrivato il momento di andare ad ascoltare gli ultimi film della giornata di oggi. Abbiamo ancora una decina di minuti per poter ascoltare un film come Nessuna Verità, il film anche qui di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong. Film candidato al Globe per la migliore colonna sonora, che racconta di un agente della CIA che opera in Medio Oriente per smantellare una cellula terroristica. E ci sono manipolazioni, doppi giochi, alleanze instabili con i servizi segreti giordani. Il film racconta l'impossibilità di combattere il terrorismo con strumenti della guerra tradizionale in un teatro geopolitico in cui nessuno dice la verità a nessuno, da qui il titolo del film, Nessuna Verità. Un film che, diciamo, è basato un po' sulla strutturale menzogna dell'intelligence contemporanea. E diciamo che, allora, il film racconta questo, ma ci sono attori importanti, tra questi appunto Leonardo DiCaprio, il quale trascorse mesi a imparare l'arabo e si preparò con agenti della CIA. Ridley Scott girò il film in Marocco e a Dubai ed è uno dei pochi film americani prodotti con la collaborazione attiva di governi arabi. Il romanzo originale di David Ignatius era considerato il ritratto più accurato del funzionamento dell'intelligence americana in Medio Oriente e molti agenti reali della CIA dissero in privato che il film era troppo vero per essere mostrato, giuro. E allora andiamo a vedere, in questo caso, anzi a sentire più che vedere, l'estratto di Nessuna Verità.
1: Quello che dobbiamo fare, con o senza la collaborazione di Hani, è piazzare un nostro uomo dentro la tenda di Al-Salim. Potremmo infiltrarci in ogni fottuta moschea salafita del mondo e non avvicinarci mai a lui.
2: Già. Ma Al-Salim questo non lo sa, giusto?
1: Cioè?
2: Lui questo non lo sa, insomma. Lui non sa che non possiamo, non sa se siamo vicini o molto lontani, non sa che cosa è vero e che cosa non lo è, insomma. Senti, Osama ha dato Zarqawi in pasto ai cani perché diventava troppo potente, giusto?
1: Giusto.
2: Che accadrebbe se invece di dare la caccia ad Al-Salim in tutto il mondo, come facciamo, senza alcun risultato, gli facessimo credere che esiste un'altra organizzazione terroristica efficace almeno quanto la sua? Voglio dire, come reagirebbe Al-Salim di fronte a una sfida alla sua supremazia? Che farebbe?
1: Manderebbe in paranoia. Magari esulterebbe o entrambe le cose.
2: Esatto. Ma comunque si metterebbe in contatto con loro, non ti sembra?
1: Sì.
2: E troverà noi.
1: Troverà noi. Che figlio di puttana.
0: Questa dunque è la sequenza del film Nessuna Verità. Veniamo adesso invece a Darkest Hour, l'ora più buia, e qui si racconta una pagina nerissima della nostra storia, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella dove a un certo punto sembrava che tutto fosse compromesso. Siamo nel maggio del 1940 e il film di Joe Wright, che vede Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James e Ben Mendelsohn tra i protagonisti, che ha avuto anche due premi Oscar al miglior attore, cioè appunto Gary Oldman, e al miglior trucco, e tra l'altro è proprio su Gary Oldman, perché Gary Oldman è trasfigurato in questo film per fare Winston Churchill. Ebbene, in quel periodo storico, nel maggio del 40, Winston Churchill diventa primo ministro britannico nel momento peggiore. Le truppe sono intrappolate a Dunkirk, tra l'altro c'è un film meraviglioso che abbiamo anche sentito recentemente sui film di guerra, che era appunto Dunkirk, e che racconta del salvataggio dei soldati inglesi che sono imprigionati in Francia con i tedeschi che stanno arrivando in massa, e ci sono almeno 250.000 soldati inglesi che sono intrappolati e che verranno salvati dalle imbarcazioni inglesi che verranno appunto a prelevarli. Ma questo film racconta di come l'Europa sia quasi completamente sotto il controllo nazista e di come il gabinetto di guerra preme per negoziare con Hitler. Churchill deve prendere la decisione più difficile della storia moderna, cioè trattare con il nemico o resistere senza certezza di vincere. E da qui il titolo Darkest Hour, l'ora più buia. Gary Oldman trascorse 4 ore al giorno in sala trucco per mesi. Ha dichiarato che per interpretare Churchill questo, insomma, fu un sacrificio enorme, fu la cosa più difficile in assoluto che fece. Churchill è ovunque, ogni sua parola è stata analizzata, ogni suo gesto fotografato. La scena nel metro con Churchill che chiese ai passeggeri di comuni, insomma, se resistere o meno, non è storicamente documentata, ma il regista la difende come vera in senso emotivo. Il film uscì nello stesso periodo di Dunkirk di Christopher Nolan e i due film direi che si completano perfettamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Darkest Hour, l'ora più buia.
3: Non c'è eroismo nel morire combattendo, se può essere

0: Hitler non vorrà imporre condizioni umilianti. Riconoscerà le sue debolezze.
1: Non è
0: sarà possibile. Ragionevole.
2: Quando impareremo la lezione? Quando impareremo la lezione? Quanti altri dittatori dovranno essere vezzeggiati, raboniti? E di quanti privilegi dovranno godere prima che avremo imparato? Non si può ragionare con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca!
3: Questa era la frase celebre di Winston Churchill, interpretato magistralmente da Gary Oldman. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che racconta qualcosa che ha cambiato in peggio la storia dell'umanità e che porta il nome ai lui di Robert J. Robert Oppenheimer, perché il film di Christopher Nolan, appunto Oppenheimer, con Cillian Murphy che ne interpreta, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., ebbene, racconta di come la storia del fisico che guidò il progetto Manhattan, che inventò la bomba atomica. Sia chiaro, se non l'avesse inventata Robert Oppenheimer, qualche anno più tardi l'avrebbe inventata forse qualcun altro. Però il film racconta, diciamo che alterna la creazione dell'arma più distruttiva della storia con il processo politico del 1954, in cui Robert Oppenheimer fu distrutto dell'establishment americano per le sue posizioni. E questo film è un po' una meditazione sul genio e anche su quello che poi su quello che accade quando il genio crea qualcosa di cui poi perde il controllo. Se vogliamo, è un po' come dire Frankenstein. Ed è un film anche sulla politica che usa la scienza ma senza capirla. Ed è basato chiaramente su fatti realmente accaduti, quindi ovviamente il film aumenta e chiaramente esprime valori che altri film non possono avere. Christopher Nolan non ha usato la CGI per le scene dell'esplosione della Trinity, ha usato esplosivi reali, quindi niente intelligenza artificiale, niente effetti, solo esplosivi reali, carburante per aerei e alluminio in polvere. Cillian Murphy si è preparato alla parte leggendo ogni biografia esistente di Oppenheimer e imparando le basi della fisica quantistica, peraltro. Robert Downey Jr. ha detto che fu il ruolo anche lui più difficile, lo dicono spesso gli attori, no? È stato il ruolo più difficile, l'avete sentito anche prima, per esempio, però immagino che sia vero. E perché interpretare Louis Strauss come uomo convinto di fare la cosa giusta mentre invece distruggeva un'altra vita è qualcosa di lacerante. Il film dura 3 ore esatte, come la detonazione della bomba cambiò per sempre i tempi della storia. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'ultimo estratto della giornata, Oppenheimer.
4: Ora cerco un direttore del progetto.
5: Ed è me che vorrebbe?
4: No, però, visto che ha portato la fisica quantistica in America, mi ha reso curioso.
5: E cosa ha scoperto?
4: Che lei è un dilettante, un donaiolo, un sospetto comunista.
5: Sono un democratico del New Deal.
4: Ho detto sospetto. Instabile, istrionico, egocentrico, nevrotico.
5: Niente di buono, no? Neanche intelligente, ma...
4: Beh, l'intelligenza è scontata nel suo ambiente, quindi no. L'unico che ha detto qualcosa di buono è Richard Tolman. La ritiene una persona integra, ma mi dà l'idea di un uomo che ne capisce più di scienza che di persone.
5: Eppure è qui. Lei non si fida di nessuno.
4: Io mi fido solo di me stesso. Perché non ho un premio Nobel?
5: Perché non è generale?
4: Mi promuoveranno per questo.
5: Forse avrò la stessa fortuna.
4: Un Nobel per aver fatto una bomba?
5: Alfred Nobel ha inventato la dinamite.
4: Come procederebbe?
5: Sta parlando di trasformare una teoria in una pratica fabbricazione di armi più in fretta dei nazisti.
4: Hanno 12 mesi di vantaggio.
5: 18.
3: Questa dunque è la sequenza del film. Oppenheimer, tra l'altro, citò la Bhagavad Gita, spero di averlo pronunciato bene. La Bhagavad Gita vorrebbe dire il canto del beato, il canto del divino, ed è uno dei testi sacri più importanti dell'induismo, composto da 700 versi in sanscrito all'interno del poema epico Mahabharata. Ed è un dialogo filosofico tra il guerriero Aryuna e Krishna e il suo auriga divino che insegna i percorsi dello yoga e della devozione. Bene, Oppenheimer lo citò e, dicendo: ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi. Non disse ovviamente quella frase con orgoglio, la disse con terrore, la disse perché capiva la differenza tra chi fa la politica internazionale e chi ne paga le conseguenze.

0: conseguenze, insomma, alla fine è sempre quella: il terrore da una parte e l'inconsapevolezza dall'altra. E questo è stato un po' anche il racconto che abbiamo fatto anche noi oggi a Soul Kitchen, e per questo motivo ringrazio Lisa Cabrini. Dall'Apo De Carlo un saluto, l'appuntamento con noi qui su Giornale Radio è per la prossima settimana, e allora buon cinema a tutti, a prestissimo.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: mezzanotte.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: E rieccoci insieme all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora questo weekend di best of, nel senso il meglio dei racconti di vinili che hanno fatto la storia, che abbiamo proposto nei mesi precedenti, perché poi da settimana prossima si ricomincia l'appuntamento, quello classico, perché apriranno le stagioni teatrali, ci saranno un sacco di ospiti come sempre, si parlerà di teatro, televisione, ma continueremo anche a raccontare storie musicali. Ma intanto in queste due ore insieme oggi racconteremo quattro storie veramente fantastiche. Parleremo dei Beatles, di André La PFM, di Eric Clapton, di Joni Mitchell, quindi tanta carne al fuoco. Ma cominciamo con la prima storia e il primo disco. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be.

ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera, un ritorno alle origini praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il palazzo della Amy, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle sessioni.

torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il messaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long and Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi sulle DB, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitato.

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambulismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: la prima parte di Pillole dedicata ai racconti musicali, in questo caso un album mitico, Let It Be dei Beatles, torneremo fra poco raccontando un altro album altrettanto mitico, italiano, dal vivo, perché ascolteremo De André e PFM. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Siamo alla seconda parte di questo ultimo best di quest'estate 2026 di Pillole, best dei racconti musicali che abbiamo fatto durante tutte le nostre puntate e che continueremo a fare anche nella nuova stagione. Ma ora è il momento di tirar fuori dagli scaffali un disco veramente eccezionale, un album veramente storico, italiano. Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM, questo è il titolo. Un album dal vivo di Fabrizio De André pubblicato nel 1979. Il disco è stato registrato durante alcuni concerti tenuti nel gennaio del 1979, appunto, insieme alla rock band milanese PFM, che riarrangiò le canzoni dal cantautore genovese. Queste le parole di De André in un'intervista riguardo questo album e questo incontro.
5: L'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò, ma il rischio ha sempre il suo fascino. Forse in una vita precedente ero un pirata e così una parte di me mi diceva di accettare. In più ero tormentato da interrogativi sul mio ruolo, sul mio lavoro, sull'assenza di nuove motivazioni. E la PFM mi risolse il problema, dandomi una formidabile spinta verso il futuro. La tournée con loro è stata un'esperienza irripetibile perché si trattava di un gruppo affiatato, con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio.
6: Questa di Marinella è la storia vera.

0: Il progetto di arrangiare le canzoni musicalmente minimaliste di Fabrizio De André in chiave rock colpì molto la critica e il pubblico che si stette nel 79 ai concerti tenuti dal cantautore, appunto con il gruppo progressive italiano Premiata Forneria Marconi, conosciuto semplicemente con l'acronimo PFM. Dai concerti fu tratto appunto questo fortunatissimo e bellissimo album, trascinato dal successo di una scatenata versione di Il Pescatore, a cui seguì l'anno dopo la pubblicazione dell'altrettanto fortunato volume 2. Il sodalizio tra De André e la band peraltro risaliva agli anni 60, quando Mussida, Di Cioccio e soci, che si facevano chiamare ancora Quelli, avevano suonato nell'album La Buona Novella. Tra l'altro non si esauriranno qui i rapporti tra il cantautore e i vari membri della band milanese. Basti pensare che il violinista e polistrumentista Mauro Pagani, tra i componenti originari della PFM, diventerà anni dopo uno dei collaboratori più stretti di Fabrizio De André, a partire dalla realizzazione del celebre Croza de Ma del 1984. E gli stessi Mussida e Premoli prenderanno parte in occasioni diverse ai successivi lavori in studio del cantautore. Alcuni dei cosiddetti puristi storsero il naso all'uscita dell'album con la PFM. L'accusa a De André di aver ceduto a compromessi commerciali suonando con un gruppo rock arrivò con oltre un decennio di ritardo rispetto a un altro celebre tradimento, quello del folk singer Bob Dylan, che a metà degli anni 60 iniziò a utilizzare strumenti elettrici. Altri apprezzarono invece la svolta musicale del cantautore genovese. Fino ad allora in Italia i cantautori erano, almeno secondo alcuni cliché, più interessati ai testi che non alla musica. Il minimalismo degli arrangiamenti era considerato sintomo di qualità. Secondo i detrattori del genere, questo minimalismo era semplice trascuratezza, era suonar male. Con l'incontro De André PFM, finalmente anche le splendide canzoni del cantautore poterono essere valorizzate musicalmente. In ogni caso, dopo il live con la PFM, il tabù fu rotto. Anche altri cantautori iniziarono a realizzare dischi riccamente arrangiati e suonati da musicisti di prim'ordine. Lo stesso Francesco Guccini, che già da anni si contornava di ottimi musicisti, vedi Vince Tempera, Ares Tavolazzi e tanti altri, realizzò sempre nel 1979 un disco dal vivo con i Nomadi, album concerto, di sapore più rock rispetto ai suoi lavori in studio della seconda metà degli anni 70.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sole.

erano due mondi diversi che mai avrebbero pensato di incontrarsi. Da un lato c'era il rock progressive, come si chiamava al tempo, che negli anni 70 aveva proiettato la musica italiana fra le più alte vette della

0: un tradimento dall'una o dall'altra parte. Le contestazioni che subirono i musicisti durante la tappa di Napoli in quel tour, che sono state raccontate in un film, sono un po' un esempio di quanto fu difficile poter rendere credibile quell'esperimento. Eppure oggi noi ne parliamo ancora, perché quella tournée è diventata la tournée, un'alchimia magica che fu ripetuta poche volte successivamente, forse solamente Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ma erano mondi molto più affini. Fabrizio De André e PFM oggi è leggenda. E pensare che Fabrizio De André non era molto avvezzo ai concerti, indipendentemente dalla PFM. Sentite questo stralcio di intervista fatta da Fabrizio alla RAI molto molto tempo prima.
1: Penso che sia più importante essere un autore che non un cantante, almeno per quanto mi riguarda. Penso che anche quello che può essere considerato il mio pubblico si aspetti qualcosa di più da me come autore che non come cantante. Non canto mai in pubblico perché non sono un uomo da spettacolo. Io penso che quando una persona si presenta in pubblico, sia che reciti, che balli, che canti, deve fare uno spettacolo. Io non sono preparato per fare uno spettacolo.

Intanto è arrivato tempo fa un regalo per tutti gli amanti della musica di Faber e di quella esperienza mistica che pochi fortunati possono ancora raccontare. Lo storico filmato del concerto di Genova di Fabrizio De André con la PFM è stato recentemente ritrovato qualche anno fa e integralmente restaurato ed è stato pubblicato in un cofanetto in doppio formato, CD con libretto e doppio vinile. La qualità della registrazione è frutto di un lungo e importante lavoro di restauro e masterizzazione curato da Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo. Il concerto era stato registrato con tecnica multipista. L'audio era quasi totalmente monofonico e in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all'interno di un hangar e riproducendo il concerto generando un fronte sonoro simile all'originale e registrandolo con microfoni ambientali. Un grande lavoro per rendere al meglio l'ascolto di questa perla di grandezza e rendere maggiormente

0: fruibile la profondità della voce di Fabrizio De André e soprattutto l'eccellenza delle esecuzioni tecniche di musicisti del calibro di Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche, 6 e 12 corde e voce, Patrick Divas, basso, Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce e fisarmonica, Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce e percussioni, Lucio Violino Fabbri, violino e percussioni e Franz Di Cioccio, batteria e percussioni. Insomma, il meglio che si poteva avere a livello di musicisti all'epoca e forse ancora oggi.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo

appiatti al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Nel booklet del cofanetto di cui stavamo parlando sono presenti le parole di Lorenzo Cazzaniga, l'ingegnere del suono che si è occupato dell'impegnativo lavoro di rimasterizzazione del disco insieme a Paolo Piccardo. Queste le sue parole che troviamo nel booklet.
1: Quando ho ascoltato il file audio del concerto estratto dalla videocassetta ritrovata, mi sono chiesto se e come fosse possibile arrivare ad un risultato che desse giustizia alla pubblicazione di questo prodotto, conservandone minuziosamente ogni aspetto di originalità storica della performance musicale, della tecnica, del luogo e del pubblico del concerto del 1979, ma rendendolo compatibile con l'opera musicale già esistente. Io mi ritrovavo con un file audio quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto, senza nessuna ripresa ambientale, fatto salvo il minimo rientro del pubblico dal microfono di Fabrizio. Poi mi sono ricordato di quello che mi disse Fabrizio quando molto giovane avevo avuto la fortuna di incontrarlo e stare in studio con lui. Per fare il mestiere che mi ero scelto sarebbe servita umiltà, dedizione e un po' di sana incoscienza. Così mi sono scelto un compagno di avventura, Paolo Piccardo, col quale avevo già condiviso diversi progetti musicali cinematografici per radunare tutte le esperienze e le conoscenze necessarie ad affrontare una sfida di questo genere. Un genovese, perché la terra conta. Così abbiamo deciso di ricreare le condizioni di quella volta. Montato un impianto all'interno di un hangar, abbiamo risuonato dentro di esso il concerto, generando un fronte sonoro simile all'originale che ci siamo registrati con microfoni ambientali. Il risultato è davvero notevole. Il nuovo file stereofonico creato è stato oggetto di diverse trasformazioni per mettere in luce, nei limiti del possibile, quegli elementi che all'interno del mix originale erano stati bilanciati quella volta in modo discutibile.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore

0: Beh, sicuramente le canzoni di Fabrizio De André non hanno bisogno né di presentazione né di spiegazione, ma sicuramente l'emozione è forte riascoltando alcune delle tracce presenti su questo album storico, appunto pubblicato nel 1979, Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM. Vi consiglio ovviamente di andare a vedere su varie piattaforme presente questo docufilm dal titolo Il concerto ritrovato, dove vedrete non solo le immagini del concerto ma anche varie interviste a vari personaggi appunto presenti al tempo e non solo, quindi un qualcosina in più per conoscere ed entrare ancora meglio nel mood di quel lontano 1979. Il best dei vinili che hanno fatto la storia non finisce qui, perché fra poco andremo ad ascoltare e a raccontare un altro grande personaggio, risponde al nome di Eric Clapton. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È l'una.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Terza parte di questo speciale di Pillole di quest'estate 2026, dove stiamo riascoltato le storie più belle, le storie musicali più belle che abbiamo raccontato all'interno del mio appuntamento e che, come dicevo prima, continueremo a raccontare anche per tutta la nuova stagione, quindi aspettatevi altri racconti favolosi. In questo caso invece parliamo di un artista incredibile, un artista che ci ha regalato tante emozioni. Eric Sloan Clapton, nato il 30 marzo 1940 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla sedicenne Patricia Molly Clapton e da Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Rose Clapp, e dal suo secondo marito, Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clapp, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clapp, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni dalla scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con il suo registratore Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
4: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: cooker.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clap, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Roster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayall e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker, formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla e Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. A celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero Layla.

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli U, a risollevarlo dall'abisso, almeno parzialmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare una reentrée live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, 3 volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stesso in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti sempre alla Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori Del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McHenry dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laborista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimi aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: Chiudiamo qui la terza parte di questo speciale di Pillole Estate 2026. L'ultimo appuntamento l'abbiamo dedicato in questo caso a Eric Clapton, ma non finisce qui. Abbiamo ancora un'altra storia da raccontare. Sarà quella di Joni Mitchell e lo faremo fra poco sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È l'una e 26 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole con questo speciale estate 2026, sempre con me Roberto Frangipane. Abbiamo ancora, come dicevo prima, un'altra storia da raccontare, storie che ho già raccontato, che avete già ascoltato mesi e mesi fa, ma ovviamente, come ho già detto più volte anche nella puntata di oggi, ci saranno nuove storie da raccontare anche nella nuova stagione. Ma adesso andiamo indietro nel tempo. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi in locali notturni e caffè sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Joni cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Joni ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Joni e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Joni si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

All'inizio Joni e Chuck Mitchell diventano un duo folk e incominciano a esibirsi in coppia in numerosi locali, acquistando sempre più popolarità, sino a diventare la coppia folk più amata di Detroit. Siamo nell'estate 1966 e Joni partecipa al Newport Folk Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Joni e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, John incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Joni possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Joni Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Joni Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Joni Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Joni, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Joni si riappropria delle canzoni date in prestito da altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young.

Siamo già agli anni 70. Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo, i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Yaff, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi, accordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative, piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi, dall'alto al basso. Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra. Ad esempio, in Big Yellow Taxi utilizza un'accordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio, in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente di esplorare una gamma più ampia di dinamiche ed ottenere una maggiore espressività del suono. Sicuramente le sue linee vocali e le sue parti chitarristiche spesso si intrecciano in modo a volte intricato, creando comunque un suono armonicamente sofisticato. Ma oltre al suo talento come scrittrice, come cantante e come chitarrista, c'è da aggiungere anche quello che ha dimostrato invece suonando il pianoforte. La sua abilità anche con questo strumento ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.

0: E qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell. E chiudiamo qui anche l'appuntamento con questo speciale pillole estate 2026, l'ultima puntata, perché dalla prossima puntata, dal prossimo weekend, si riprenderà l'iter classico, quindi vedremo se avremo già qualche ospite per qualche spettacolo teatrale, ma si parlerà appunto di teatro, di arte, di televisione, di serie TV e ovviamente ancora storie di musica. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi lascio con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Sono le 2.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.